0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Summer Night.

Summer Night.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Summer Night.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Summer Night.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La seconda uscita con i racconti da Bar Sport 2000 è in edicola in regalo con Repubblica.
4: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Beh, io capisco perché siamo sempre di più e siete sempre di più all'ascolto di questo programma, perché regaliamo felicità. Ma adesso, rimanendo in tema furti, ve la rubiamo.
2: Sì, perché... sì, ve la sottraiamo.
3: Ma la felicità, il buon umore, perché la felicità potrebbe essere una cosa vostra. Il buon umore sicuro dopo questo intervento lo perdete.
1: Ho parlato di felicità perché oggi è la giornata mondiale
2: della felicità, attenzione.
1: Ci sembrava corretto fare la rubrica che rende tutti felici.
2: Felici.
4: In particolare sì, i bebè. Non bebè. Abbiamo neanche ricordato che arrivava Cucciolona. No. Ormai mi tenete proprio all'ultimo.
1: Ah, c'è Cucciolone. Ma mi ha detto c'è una cosa che ti metterà di cattivo umore.
3: Cucciolone. Anche perché è l'ultimo giorno utile per marzo, vedi, proprio al 90°.
1: Ma sta tassa che dobbiamo fare una volta. Dove è scritto? In quale statuto?
4: Secondo me febbraio. Forse l'abbiamo fatta all'inizio, non me lo ricordo. Febbraio.
1: Allora, possiamo fare una cosa democratica come facciamo sempre?
4: Certo.
1: Via il televoto 342 00 00 700. Cucciolona sì, Cucciolona no. E poi referendum. Scrivete sì o no,
4: okay, già visto.
3: Però non diremo il risultato perché
2: no, non si può,
3: no,
2: può.
3: Poi indirizzi anche
1: Cucciolona,
3: no, no, non puoi dire chi vince tra il sì e il no, lo teniamo per noi
1: e siamo determinanti, noi la certo. Bilancia, prego Veronica. Allora
4: partiamo, secondo me questa l'ho già fatta, però vabbè, che ce frega,
2: tanto l'abbiamo dimenticata.
4: Si fa ridere. Animale che festeggia lontano.
1: Lontario.
3: Lontano.
1: Lontano.
4: Cin cin la.
1: Cin cin.
3: No, vabbè, bella. tutte così.
4: No,
2: no.
4: Ah,
2: no.
4: Cosa succede?
2: C'è di peggio, c'è furia, di peggio.
4: Cosa succede a un libro se cade?
3: Che libro se cade? Aspetta, questo si rompe l'indice.
1: Si rompe l'indice.
4: Qual è la marca di tonno preferita dai gatti?
1: Quello più per tonno subito.
3: Tonno
4: consorcio.
2: Ah, consorzio
3: diventa consorzio.
2: Che è scritto così.
4: Che gli piace al gatto.
1: Siete in auto, adesso siete a casa, qualcuno di voi ha ghignato su questa roba.
2: Guarda, ma purtroppo.
4: Purtroppo. Sì, tutti i giorni 20 minuti.
3: Un plebiscito.
1: però questo sì è inficiato dall'antipatia che avete nei nostri confronti.
2: Non vale. No, non vale.
3: Questo è un sì politico, ve lo dico io.
4: Seguiamo tutto.
1: Okay.
4: Qual è il servizio di consegna a domicilio delle sentenze in tribunale?
3: Allora, attenzione, questo è facile, dai, sentenze, tribunale, il
4: pizzo a domicilio, deliveru. Deliveru, delibera.
3: Beh, questo triplo salto, questa proprio.
1: C'è qualcuno che vuole rivedere il suo?
2: Se voi potete,
1: non conteggiate il mio.
4: Verdure macrotema.
1: Ma se ride.
2: Sì, finalmente.
4: Come si chiama la verdura con le ali?
3: Insalata.
4: Questa valletta staccata.
2: Valletta staccata. Sì.
3: Ma quelle con le vocine, le cose che facevi tu?
2: Non c'è
4: quei suoni. Quelle sonore.
1: Scusate, no. Fabrizio ci ha appena ripensato, per lui è no. Io aggiorno il sondaggio tempo reale.
2: Ne voleva 20 minuti al giorno, ci ha appena
4: tutto niente.
1: Fabrizio, siamo tutti Fabrizio oggi.
4: Forza. Riprendiamo se Fabrizio.
1: Okay, vai.
4: Cosa fa una verza sulle strisce pedonali?
2: Attraversa! Dai!
1: Fabrizio,
2: 30 minuti al giorno.
1: Questa era buona, questa era
4: come
1: buona.
4: Si chiama l'ortaggio archeologo?
1: Ortaggi tua.
4: Melanzana Jones.
3: Melanzana Jones, sai che
4: è
3: c'ha?
4: Bella.
3: Melanzana, più che altro il gesto che hai fatto.
2: Però perché?
3: No,
2: cercavo qualcosa che assonasse a indiana.
3: No. Melanziana forse.
4: Questa è un po' più
1: Per palati fini.
4: Cosa serve per statistiche accurate nell'atletica?
3: Il crono,
2: il cronometro, statistiche.
4: Dati su dati.
3: L'atletica.
1: Se faccio un attimo, qualcuno ha della cicuta?
2: No, le cicuta non
3: c'è. Però riusciamo a sfondare la finestra, ci possiamo fare molto male.
4: Anche l'oleandro. Gli ascoltatori sono loro che mi mandano queste
2: cose. Ma c'è colpa loro, certo.
4: Cosa dice?
1: Hai due.
4: Come due?
1: Due.
4: Ok. Cosa dice l'intestino quando non è d'accordo?
3: Disaccordo.
2: L'intestino.
4: Dissenteria.
3: Questo c'è un senso.
2: Qui perché si avvicina alla pupù e noi fa ridere. Attenzione.
1: Scusate. Aggiorno i commenti. Beh, se l'avete già fatta e avete avuto il coraggio di rifarla, apprezzo la sfrontatezza. È per questo un problema sfrontato.
4: Non ci ferma nulla.
2: Vai.
4: Chi è il mago più famoso di Bergamo?
1: Mago Megazzo,
4: Harry Potter.
3: Harry Potter.
2: Forse
4: Harry
2: l'ho visto
4: Potter?
2: In un film.
3: Occhio che qua è Brescia.
1: Questa l'hai già fatta e te l'ho corretto che è Brescia.
4: C'è un'altra battuta sul Potter che ha diviso Bergamo e Brescia. Infatti io non posso andare
1: l'hai
4: in
1: nessuna. L'hai già fatta, era Brescia. L'hai pure già fatta.
2: Però era Brescia, è cambiata.
4: Ha fatto ridere due volte.
0: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: presenta Il Volo del Mattino.
1: Mastro di chiavi o guardiano di porta?
2: Ma chi è? Mastro di chiavi
1: o mastro lindo? Allora, aspetta,
2: mastro
1: facciamo
2: di chiavi,
1: così.
2: Guardiano di porta.
1: No, zio Pinocchio, ragazzi, posso dire una cosa? Boh. Ma che culo avete voi ad avere uno come me qua al microfono?
2: Gratis.
1: Quante ne sa? Porco Giuda, oh. Ieri sera stavo ripassando l'ingresso.
2: Ma se non è pronto?
1: No, ma c'avrà, magari c'è un paziente pure. Aspetta.
3: Fabio?
1: Sei in diretta su Radio DJ?
3: Sì.
1: Ok, no, te lo dico prima che dici Fior.
2: Intanto diciamo chi è.
1: Professor Cirelli.
3: Sì.
1: La disturbo?
3: No, sto andando in studio.
1: Ecco, mi scusi, stavo spiegando, no, che ci sono degli uomini a cui si dà tutto e degli uomini a cui si chiede tutto, e che in psicanalisi vengono anche chiamati, se non sbaglio, comunque esistono questi due topoi, mastro di chiavi, guardiano di porta.
3: Sì.
1: Me li potrebbe spiegare in sintesi la differenza di queste due tipologie, allora, che vale anche per le donne, ovviamente.
3: Certo. Allora, innanzitutto questa innovazione va oltre la psicanalisi, sono gli studi di Stefano Benemeglio, padre delle discipline analogiche. Comunque i collegamenti con la psicanalisi ci sono.
1: Okay.
3: Allora, dunque, il mastro di chiavi è quella persona che ci coinvolge e ci fa perdere il controllo, in pratica. Perdiamo il controllo, come si dice, ho perso la testa per quella persona. E per capire se siamo in relazione con un mastro di chiavi, dobbiamo fare una domanda un po' terroristica ai radioascoltatori. Adesso non so se si può.
1: Vai, si può tutto qui!
3: Terrorismo psicologico.
1: Vai.
3: Nel senso, deve chiedersi la persona che sta ascoltando in questo momento: se io penso al mio partner, onestamente, mi viene da dire ti amo o ti voglio bene?
2: Oi, oi.
3: Perché se mi viene da dire ti amo di getto, subito, quello è un mastro di chiavi. È una persona, cioè, come chiedevi tu, a cui si tende a dare tutto, anche oltre misura.
1: Okay.
3: Mentre se invece ci viene da dire ti voglio bene, quella è una persona guardiana di porta, un po' che ha a che fare con la comfort zone, se vogliamo. A quella persona, siccome non siamo coinvolti molto, tendiamo a

0: chiedere tutto.
1: Ok.
0: E andando avanti con ragionamento, siccome invece per quella persona probabilmente saremo noi i master di chiavi per lei, quella persona darà tutto a noi, mentre noi chiederemo tutto a lei.
1: Okay.
0: Ecco, per stemperare un po' il terrorismo psicologico di chi ascolta, chiaramente è una questione graduale sempre.
1: Sì.
0: Quindi avevamo già detto, mi sembra un'altra volta, che c'è un anno e mezzo dove nella fase fusionale succedono delle cose nella coppia, poi uno decide di costruire delle cose, magari non so, con i figli, con la famiglia, con altre cose, allora chiaramente questi equilibri vanno un po' a stemperarsi e diventano graduali cose. Però diciamo
1: che all'inizio, proprio... più o meno all'inizio, così c'è uno che è un po' più forte, mettiamola così, e l'altro perde la testa, chi perde la testa dà tutto, l'altro chiede tutto.
0: Sì, sì, ecco, noi stemperiamo per non creare terrorismo, ma molto spesso le posizioni devo dire che sono nette proprio.
1: Ok, poi dopo un annetto e mezzo più o meno
2: si può
1: riequilibrare un po' tutto. Okay.
0: Si decide perché succede quella fase.
1: La ringrazio, spero di non averla terrorizzata. Buongiorno, la ringrazio professore.

0: da DJ Chiama Italia.
1: No, perché io sono un po' preoccupato, perché la sera sei da solo a fare qualche cazzata da solo, cioè, sono preoccupato, tipo, no? La corsa di sera, che fa un caldo della Madonna, devi andare di
2: ieri
1: mattina.
2: Ieri sera sono andato
1: a correre.
2: Non potevo andare ieri mattina perché avevo un appuntamento presto qui in radio, e quindi sono andato ieri sera, e devo dire che anche, ti parlo delle 8 di sera e non delle 5. Alle 8 di sera, anche se l'aria è ancora calda, non c'è più il sole.
1: Sì, certo, quello fa.
2: Non fai la tua corsa del secolo, ma ce la fai.
1: No, certo.
2: Ieri sera figata, corsa e sudati, puzzolenti, chioschetto, hamburger.
1: E beh, ma lì è un pasto ideale, non solo per voi, ma anche per le zanzare.
2: No. La novità di quest'anno a Milano è che non ci sono le zanzare. Lo dico toccando le famose ciliegie di cui sopra.
1: Bravo,
2: insomma,
1: perfetto,
2: no?
1: Perfetto.
2: Però non l'avete notato anche voi un pochino?
3: Sì, ce ne sono meno. Sì.
1: Meno, sì. Anche perché stiamo sprangati in casa e quindi...
2: Un po' quello.
1: Per la pestilenza che
2: però
1: c'è fuori.
2: Però dove ho mangiato l'hamburger ieri sera è un posto dove le zanzare ci danno dentro di brutto. E ieri sera era abbastanza tranquillo.
1: Hai mangiato solo l'hamburger?
2: Sì, ma era grosso come te.
1: Com'era? Sì, ma no, me lo mangerei adesso, in questo momento. Il Krabby Patty, cosa c'era dentro? Come in bikini bottom?
2: Allora, c'era dentro hamburger, la carne, c'era il formaggio, come si chiama quello americano?
1: Cheddar.
2: C'era il bacon. C'era una fetta di pomodoro.
1: Una slice, come dite, perché naturalmente Linus pensa in inglese.
2: Un po' di lattuga e la salsa barbecue. Che sgocciolo. Ma tanto ero talmente sporco che anche se mi sgocciolava
1: addosso.
2: Ti volevo
1: dire che la corsa non ha risolto niente, perché la corsa...
2: Ma io mica corro per dimagrire.
1: Ah, non corri per dimagrire.
2: Corro perché mi piace.
1: Io corro per dimagrire invece, ma non... Sì, rimango lì, diciamo, stabile.
2: No, però sta cosa delle zanzare è curiosa, perché evidentemente è stata fatta una buona...
3: Disinfestazione.
2: Perché in realtà in molti altri posti, tipo il Concertozzo, c'erano un sacco di zanzare.
3: Cioè, no? Il Concertozzo a Biella, quindi in una zona dove ci sono le risaie. Di zanzare ce ne sono così aggressive e così grandi che quando atterrano per iniziare a pungerti, senti l'atterraggio.
2: Senti il peso dell'arrivo.
1: Linus, io ti voglio dire, le zanzare di Biella, Vercelli,
4: io
1: sono
4: a Casale Monferrato.
2: Belle
4: aggressive.
1: Tutti gli anni vincono l'EGOT. L'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony. Zanzare che ti pungono.
2: Anche a Rimini, però, dice Roberto, meno zanzare, forse per il troppo caldo e poca pioggia. Chissà. Com'è invece nel frattempo la roba di Google, che ha ottenuto l'autorizzazione a
3: liberare 32 milioni di zanzare maschio che sono infettate.
2: Mi piace il concetto di liberarle, tanto per cominciare, dove le hanno tenute?
3: Un allevamento.
1: In un data center, non riesco a capire.
2: 32 milioni.
3: Ne hanno allevate 32 milioni e le vanno a distribuire, credo.
2: Ho visto in California e in Florida.
3: In California e in Florida, dove c'è il problema più serio con le zanzare che portano le malattie. Perché
2: il
3: problema,
2: dengue, quelle
3: esatto,
2: cose lì.
3: Diciamo, dalla malaria in poi, tutto quello che arriva con la zanzara è effettivamente l'animale più letale.
2: E che compito hanno queste zanzare?
3: Queste sono delle zanzare maschio che vengono infettate con un batterio che le rende sterili. Quando le zanzare femmine selvatiche si accoppiano con questo maschio, fanno delle uova che non si schiudono, e quindi attendere la popolazione diminuisce. C'è un problema però, che il maschio sterile è un po' fesso rispetto al maschio selvatico.
2: Anche quello selvatico.
3: No, quello selvatico è più aggressivo, e quindi nella competizione per l'accoppiamento vince il maschio selvatico. Quindi la Microsoft, che aveva già fatto in tempi non recenti un esperimento simile,
2: sono le fisse di Bill Gates per eliminare le malattie in Africa.
3: Esatto,
2: giusto?
3: In Africa si era reso conto che in una zona circoscritta l'esperimento ha funzionato, ma sulle grandi distanze e dimensioni.
2: E io mi ero immaginato tutta un'altra cosa: che questa zanzara sterile arrivasse, si accoppiasse con la zanzara femmina, quindi in qualche modo faceva finta di fare quello che doveva fare e poi moriva. E sai come moriva?
3: Con il
2: sorriso.
3: Perché l'ultima cosa che aveva fatto era piacevole.
1: Perché deve mettere Dive with a smile?
2: Questi sono i collegamenti forzati all'Aldo Rock,
1: giusto,
2: no?
1: Giusto, perfetto.
2: Però

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Have fun with
7: Chantecler, il gallo del pulito.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Ci hanno scritto però tanti ascoltatori sull'argomento cibo, anche per chiedere come regolarsi invece con i figli che non vogliono mangiare una cosa perché chiedono sempre l'alternativa.
2: Allora, va chiarito, perché sono abituati a riceverla, perché non vogliono assaggiare un cibo nuovo, perché stanno esprimendo un gusto, perché dipende. Cioè, io qui farei, in gergo noi la chiamiamo diagnosi differenziale, cioè a parità di comportamento bisogna andare a vedere retto da quali intenzioni sia, perché se il bambino è, adesso uso una parola veloce che detesto, altrimenti non la pronuncerei, se il bambino è
1: capriccioso,
2: viziato, quindi tutta roba sulla quale dedicare un monografico, siamo stati noi in qualche modo a dargli quel tipo di imprinting. Se il bambino vuole mangiare quello che gli piace, perché quello che non gli piace non lo vuole mangiare, credo che abbia totalmente ragione, e anche qui andrebbe allargato anche agli altri comportamenti della vita. Guarda che questo è molto preventivo anche rispetto, cavoli, capisco che sia un volo pindarico, ma signori, all'abuso. Cioè insegnare a un bambino a non farsi andare bene quello che non gli va bene. Se invece c'è una limitazione delle scelte di cibo per cui mangio solo la pasta in bianco, lì va contestualizzato rispetto al fatto che magari ha 3 anni e potrebbe anche essere, oppure potrebbe avere un ARFID, cioè un comportamento che lo porta a restringere di molto, a essere estremamente selettivo con il cibo, che di fatto poi va in remissione spontanea con l'adolescenza, quindi niente di preoccupante. Dipende, Ale, mica
1: ti dico,
2: è semplice.
1: Aspetta, allora ti faccio un esempio pratico su quello che faccio io, potrei essere abusante. Allora, io sono un grandissimo alfiere.
2: Dell'almeno assaggi.
1: Allora, sì, però con un ragionamento dietro, nel senso, posto che tutte e due, soprattutto la più grande, mi ha sempre stupito per l'accettazione di gusti che tendenzialmente i bambini non... Per esempio, le acciughe. A me le acciughe, se me le facevi, se mi aprivi anche solo un vasetto quando ero piccolo davanti, andavo a vomitare in bacio.
2: Ci sta.
1: Perché sono un sapore veramente un po' importante. Però, per esempio, a lei sono sempre piaciute, eccetera, eccetera. Però c'è obiettivamente delle cose che hanno un gusto che impari a capire più da grande. Ci penso, cerco di valutarlo, ovviamente, secondo me, però c'è un sacco di cose che io valuto possano piacere a loro, semplicemente hanno un aspetto non bellissimo. Ci sono delle cose da mangiare.
2: Faccio un esempio.
1: Ti direi un peperone ripieno, non so, un peperone ripieno da
2: è
1: vedere.
2: Brutto?
1: Beh, magari il peperone,
2: un po'
1: tutto
2: di
1: un po'
2: shaming al peperone ripieno.
1: Il peperone è tutto un po' scucciocciato dentro, tutto un po' sbumballato dentro, non so cos'è, e poi il peperone gli fa pensare che sono delle cose. Però assaggiando dico, secondo me guarda che questo ti può piacere. No. Oh, te lo giuro, guarda, tanto così, se non ti piace lo sputi, però assaggialo così. E devo dire che 90 su... Oh, se poi non gli piace lo sputano, non vanno avanti. 90 su 100 però, aspetta, perché mi fanno una faccia, cercano di dissimulare il piacere che stanno provando. Cioè, mangiano...
2: Per non darti soddisfazione.
1: Per non darmi soddisfazione, vedi che iniziano a ridere, ma non riescono a trattenersi, e poi si mangiano tutto il mio.
2: Allora, Ale... Qui nel tuo racconto, come al solito, c'è il dettaglio che ci allunga una straordinaria soluzione. Perché ti dico di sì? Mentre anche qui ceteris paribus, cioè la stessa storia raccontata uguale, mancante del dettaglio che sto per individuarti, invece mi farebbe dire di no. Perché guardate che noi diciamo veramente delle cose importanti, eh? Cioè
1: no,
2: sottili,
1: ma siamo
2: in ascolto.
1: Certo.
2: Ti dico di sì di fronte a quel... Se non ti piace lo sputi.
1: Sì, certo.
2: E allora è sì, perché lì dentro non manca di mancare la... Niente, oggi è così. Non manca di mancare la libertà del rifiuto, del disgusto, dell'ultima parola

0: che faccio dire al mio corpo, e se vuoi anche il fatto di poter avallare un comportamento che generalmente è riprovevole a tavola, naturalmente non si insegna a sputare, ma ci sono delle circostanze nelle quali no, non la mandi giù sta roba, non la digerisci, non la devi deglutire, e non sto più parlando di cibo, non sto neanche parlando dell'abuso, sto parlando della vita. Se tu mi avessi fatto lo stesso racconto,
1: però altrettanto, cioè potendo decidere alla fine, è giusto un po' provare le cose,
0: sì,
1: no? Cioè non fermarsi di
0: ma
1: fronte,
0: ti ripeto, se però fosse mancato questo, prova a tutti i costi, perché non lo sai mai com'è, rischia di essere borderline,
1: certo. Voi avete capito, ragazzi? Ma certo che avete capito, siete gli ascoltatori migliori che un programma possa desiderare.

0: da Vic e Marisa.
1: Da che cosa partiamo oggi? Dagli italiani. Ma te lo racconto subito: dagli italiani in cucina. Che è proprio un guizzo questo, perché è difficile abbinare.
2: Perché è il tuo ramo, diciamo.
1: No, però diciamo, no, non è il tuo ramo. Però posso dire questo: che si scopre che il 64%, per cui diciamo 6 italiani su 10, anche un po' di più di 6 italiani su 10, utilizza l'intelligenza artificiale, adesso che è a disposizione anche in alcune versioni gratuita, per migliorare l'esperienza in cucina, cioè per farsi dare una mano a cucinare. Allora, l'idea è non solo quella di migliorare i piatti quando sei già bravo, ma soprattutto, io credo, ma qui infatti c'è scritto così, farsi dare dei suggerimenti in base a quello che c'è nel frigorifero.
2: Questo è sempre stato il tuo sogno, è sempre quello che hai chiesto al tuo frigorifero, e io penso, ma nel tuo frigorifero, che non so cosa ci sarà, Vic, te lo dico io, sarà...
1: Adesso in questo momento c'è dello yogurt greco, delle zucchine, aspetta, vado a memoria, delle zucchine, poi c'è della ricotta, aspetta,
2: esatto.
1: Poi c'è del salmone, poi c'è del... beh, un po' di surgelati,
2: sì,
1: ok?
2: Ed è subito, te lo dico io, torta salata.
1: Per forza. Cioè io lì mi muovo.
2: È lì che dai il meglio di te stesso. No, anche per quanto riguarda lo svuotafrigo, io questa cosa, forse sapendo cucinare, non la capisco molto bene, perché non è che uno tipo apre il frigorifero e dice: cavolo, comunque ho sedano, carota, cipolla e un pezzo di carne, ma cosa potrò mai fare?
1: No, è così.
2: E fai un bollito, cioè, no.
1: Hai ragione. Però magari a volte hai delle cose.

0: Però ci sono delle cose a volte discordanti, magari hai della marmellata, del formaggio rinsecchito, allora però lì
1: difficile metterli insieme.
0: Deve essere molto intelligente l'intelligenza artificiale per trovare una soluzione.
1: Ti chiedono, hai l'avocado? Strano, io ce l'ho.
0: Io ce l'ho l'avocado, però fuori dal frigorifero ce l'ho.
1: Ma sei pazzo? No, perché? Io nel frigo.
0: No, io fuori.
1: Ah, perché tu prendi quelli che sono di marmo?
0: No.
1: E poi aspetti che nel tempo. Io prendo quelli che mangio
0: subito. No, io ho la confezione. Adesso non so se interessa. Però nel mio supermercato di fiducia c'è la confezione di 6
1: di marmo.
0: No, a seconda. A seconda, perché secondo me li mettono dentro un po' misti. Quindi quelli morbidi subito. Il marmo aspetta, decanta, diciamo, fuori dal frigorifero. Vabbè. Questa è la prima informazione, che è anche la più importante, quantomeno la più curiosa. Poi ci sono delle altre informazioni che ci dicono, per esempio, che non so, tra i 25 e i 45 anni, quindi in giovane età, fammi dire, un 20% scarso cucina per sé. Solo per sé,
1: sì.
0: Ok? Però 8 italiani su 10 invece amano cucinare quando c'è un motivo invece un po' più di amicizia, di famiglia riunita, se no uno dice
1: se non c'è amicizia e famiglia
0: non si
1: riunita,
0: mangia.
1: Niente.
0: Non si cucina,
1: vai,
0: si esce.
1: Vai barretta energetica.
0: Si
2: credo
0: esce.
2: Sia una cosa solo italiana.
0: Sì, forse. No, non lo so.
1: È vero,
0: no.
1: Gli italiani tendenzialmente pensano sempre al cibo, no?
0: Sempre, anche mentre mangiano.
1: Sì, certo.
0: Intanto che mangi a pranzo, stai parlando di che cosa mangi la sera. È una cosa che gli stranieri ci dicono sempre.
1: Sì, sì, e della quale io vado orgogliosissima.
0: Anch'io, anche a me piace.
1: Perché tu sei a cena e nel frattempo fai il menù per il giorno dopo, sia pranzo che cena.
0: Certamente. Va bene, però no, poi c'è un altro dato con il quale chiudo. Il 95%, quindi praticamente tutti, tranne quel 5% che vorrei conoscere, dice che i pasti sono un'occasione sociale molto importante.
1: Per gli altri 5 no.
0: No.
1: C'è gente che ama mangiare proprio da sola, si nasconde.
0: E non vuole parlare
1: di
0: con nessuno.
1: Di solito sono anche persone che bevono da sole, no?
0: È vero, li vedi.
1: Da questo tipo di accoppiata, ma è solo il 5% di noi. Quindi che cosa vuoi chiedere alle persone?
0: Allora, intanto se c'è quel 5%, comunque adesso mi incuriosisce, vorrei approfondire. Se no, a proposito di intelligenza artificiale che entra giustamente nella nostra vita anche in cucina, sarebbe bello capire non solo se l'avete utilizzata, come dicono, per insomma svuotare il frigo, ma anche
1: ciascuno di voi per cosa la utilizza,
0: anche per altri motivi,
1: ma anche per darci degli input, perché io per esempio non la utilizzo mai.
0: Io invece ultimamente la sto utilizzando tanto.
1: Io no, ma
0: dopo ti faccio vedere una cosa che ho fatto che non posso dire alla radio.
1: E cos'è che
0: non puoi dire? Dopo ti ho incuriosita.
1: Dai, metti un disco.

0: figlie,
1: sì,
0: per darvi un tono, per cercare di crescerli, per darvi un
2: meglio
0: tono,
2: di come,
0: guarda,
2: siete,
0: sì,
2: voi,
0: perché poi,
1: per sembrare migliori di quello,
2: esatto,
1: che poi siete,
0: sì,
2: esatto,
0: se... va bene così, va bene così, è giusto, uno si dà una seconda chance, cioè fa dei figli per crearsi un'immagine diversa,
1: per,
0: certo,
1: avere qualcuno che non sa niente di voi prima
0: e tanto anche per sfotterli, perché comunque gli dite delle bugie a volte fin di bene, a volte
2: per intrattenervi,
0: beh, un po', sì,
1: sì.
0: C'è questa, dice, nella mitologia familiare c'è una bugia che ora potrebbe sembrare macabra, e ve lo dico, lo è.
2: Lo è.
0: Era raccontata con affetto e spirito affabulatorio da mio papà a mio nipote Francesco piccolino, ora quasi 29 anni. Nella cantina in cui il nonno, da quando era in pensione, faceva di tutto, dai tacchi ai piccoli mobili, viveva un cavallino da cui all'occorrenza veniva tagliata una fettina di tenera carne che poi veniva cucinata con amore dalla nonna e fatta mangiare al nipotino per farlo crescere forte.
2: Non ci credo.
1: Hai tenuto in cantina.
2: Hai fatto a pezzi lentamente.
1: Lentamente.
0: Dal nonno.
1: Mangia, amore, diventa grande.
3: Mia mamma, mentre noi eravamo in vacanza, aveva in custodia i pesci rossi, ma li ha fatti bollire sotto la finestra, sotto il sole. Li ha surgelati, li ha portati nel negozio di animali e ne ha chiesti due che avessero la stessa dimensione. E quando siamo tornati, i miei figli hanno trovato i pesci sostitutivi, anche se non lo sapevano e non lo hanno saputo per un sacco di tempo.
2: Non capisco il passaggio da bolliti a surgelati, perché magari perché puzzavano.
1: Per portarli in che lavoro.
4: Ciao Pinocchi, quando i miei figli erano più piccoli credevano che io sapessi parlare con gli uccellini e quindi quando io non c'ero erano con i miei genitori o con altri amici e facevano qualcosa che non andava bene, si dicevano andiamo dentro perché qui ci sono troppi uccellini. Ciao!
2: Erano le sue spie.
0: Allora la chicca ci fa sapere che solo a 12 anni il figlio ha scoperto che suo padre Massimo non era il famoso Massimo Meridio, il gladiatore. L'ha tradito una foto in un noto ristorante di Roma,
1: no,
0: dove il proprietario si mostrava abbracciato a Russell Crowe. Quando ha chiesto al proprietario perché hai una foto con mio padre, il proprietario si è messo a ridere, gli ha crollato il mondo addosso.
2: No. Povero!
0: Ragazzi, la vita è amara, eh?
1: Sì.
5: Ciao Pinocchi, mio marito per anni ha detto ai miei figli che aveva partecipato a Sanremo.
1: Ma perché?
5: Però perché non
0: sì,
5: l'avevano ripreso e quindi non tutte le serate andavano in onda e lui era proprio in quelle serate lì.
1: Proprio in quella.
5: E niente, ci hanno creduto fino a forse ai 13-14 anni.
2: Beh, ah però,
0: buono. Mio papà da piccolo e mio fratello ci diceva che la macchina, l'auto, ci parlava con la spia blu degli abbaglianti. Potevamo fare domande con risposte sì o no.
2: Beh, no.
0: Mai quando c'erano altre macchine.
1: Certo.
0: Però rispondeva tutto alla macchina.
2: Molto bello.
6: Io quando mio nipote aveva 6-7 anni le dicevo che mangiando i fiori di ghiaccio, che non erano altro che delle polpette con zucchine e ricotta, sarebbero cresciuti i capelli, diventati lunghi, lunghi, lunghi come quelli di Elsa di Frozen. Ciao.
2: Ciao.
0: Fiori di ghiaccio.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Le 7.
8: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È salito a più di 130 vittime e quasi 600 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito la Colombia. La maggior parte delle vittime è stata registrata nella città di Pereira, ma le cifre sono destinate ad aggravarsi perché sono numerosi i dispersi. Cali ha disposto il coprifuoco e l'impiego dell'esercito contro i saccheggi. Sempre a Cali, i soccorritori hanno estratto vivi dalle macerie di un edificio crollato una madre e il suo neonato. Entrambi sono fuori pericolo. Gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia. L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del giornalista e per poi diventarne lo spin doctor. Con questa accusa il GIP di Roma ha disposto l'arresto del faccendiere e amico del conduttore di Report. Per i magistrati non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso. Mandato d'arresto anche per Gomez Clesio Tavares, che si trova all'estero. Per l'accusa il factotum sarebbe stato l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno esplosivo davanti alla casa di Ranucci. In Ucraina, forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso nella notte Kiev e Zaporizhzhia, dove si contano almeno 5 vittime e 20 feriti, prese di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. E l'esercito israeliano ha iniziato nella notte una nuova serie di bombardamenti contro le colline nel sud del Libano. Gli attacchi avvengono pochi giorni dopo la conclusione a Roma del settimo round di negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv, che hanno lo scopo di raggiungere un accordo su questioni come il ritiro delle truppe israeliane. Siamo allo sport. Esordio con il botto per gli azzurri agli europei di atletica a Birmingham. Leo Fabbri ha vinto l'oro nel lancio del peso davanti a Zane Weir. Oggi in pista Marcel Jacobs per il tris nei 100. E agli europei di nuoto di Parigi Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti e la prima medaglia degli azzurri in vasca.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
8: Nelle prossime ore sole su tutta Italia, nel pomeriggio temporale di calore a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici, con il rischio di locali isolati sconfinamenti verso le aree di pianura. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Le notizie invece tornano alle 8.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Quella! Ma che ritmo, ma non sarà forse troppo per questo orario? Cioè, se abbiamo cominciato, abbiamo sentito subito dopo appunto le news, siamo rientrati così, un turbinio di emozioni, forse un po' troppo secondo me, il nostro giovane cuore non regge, vabbè che siamo in agosto, quindi magari c'è chi sta tornando dalle serate, capito, serate danzanti, come dicono gli anziani. Cioè gli anziani come me. Però sì, no, è bello perché quando sono adesso è il momento di sagre, no? Certo. Quindi c'è la serata danzante, poi ogni tipo io ho la sagra, adesso c'è tutto un

0: Gate, parentesi, sì. Tutto un gate, quella sagra del mio paese, quella sagra di Pescantina, perché? Provincia di Verona. Perché allora? Grazie per avermelo chiesto.
1: Oh, prego.
0: Allora, non vedevo, mamma, mi dovevo parlarne con qualcuno.
2: Vai.
0: Perché praticamente io adesso sono un po' esterna perché sono un po' di anni che vivo qua a Milano, no? Però la sagra di Pescantina è sempre stata negli anni, proprio nei fasti di un tempo, ti parlo di una quindicina di anni fa, sagra incredibile con fuochi d'artificio pazzeschi, che erano quelli che tutta la provincia di Verona veniva a vedere. Cioè non c'era un buco andare a Pescantina, era veramente fighissimo. Beh, c'erano tutte le serate a tema, c'era la serata quella con la radio locale che mette dance, quindi c'eravamo tutti noi 15-20 anni che andavamo, poi c'era la serata latino, la serata liscio, e quest'anno, cioè negli anni si è perso, devo dire, un pochino di smalto, non so per quale ragione, penso budget, non lo so, amministrazioni pazze, beh, quest'anno non ci sono stati neanche fuochi d'artificio.
2: Come?
0: Ve lo giuro, ragazzi, è stata una roba grave.
2: Quindi scandalo.
0: Scandalo. E dicono, tra l'altro io ho chiesto, ma perché? La motivazione sembrerebbe essere stata, siccome sono, i fuochi sono praticamente sul fiume, sul Lungadige, quindi a Specchio, e non c'è abbastanza acqua. Quest'anno
2: quindi non rende, cioè non c'è l'effetto specchio.
0: Non lo so, quindi io ho detto, ma questa è una spiegazione a cui dovrei aver dovuto dire ok, certo, come ho fatto a non pensarci. Quindi c'è questa cosa fuochi gate, per cui non si capisce bene, capito?
1: Eh sì.
0: Tra l'altro, anzi, facciamo così, prima mettiamo la sigla, che sennò poi sembra tipo, ma guarda, se tu hai piacere.
2: Io sì, vado.
0: Sì, perfetto, allora andiamo, perché qua è un attimo che mi prendo il cazziatore pure oggi.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio alle 7 e 8 minuti di martedì 11 agosto 2026. Evviva! Ieri infatti è stata la notte di San Lorenzo, che appunto purtroppo ci ha visti orfani dei nostri fuochi d'artificio che ci saremmo meritati, e invece questa roba non è successa. Ma d'altronde io sono rimasta personalmente orfana anche delle stesse stelle cadenti, perché me ne sono, ragazzi, completamente dimenticata. L'abbiamo detto in lungo in largo per mesi sta cosa, e io invece ieri erano le 22 qualcosa, era finito da poco la ruota, che è il mio unico, certo, svago della vita. E
2: un riferimento,
1: certo, un salutone a Jerry, come sempre, che sia mai che mi chiami una volta, e sai mai. E niente, a un certo punto ho detto: ma cos'è che devo fare io stasera? Vado a letto, ciao. Così. E quindi stamattina arrivo in redazione. Intanto buongiorno al buon Pagazzo in regia,
3: buongiorno.
1: E buongiorno ad Agnese,
2: buongiorno,
1: in redazione.
2: Buongiorno a tutti.
1: Io speravo di incontrarvi e sentirvi dire: ma sì, ieri sera non sai, una roba incredibile, una pioggia di stelle cadenti. Agnese?
2: No, io come te.
1: Ti sei dimenticata che... anche tu?
2: Sì, ma l'ho ricordato poco dopo che sono tornata a casa,
1: sì,
2: da lavoro. E ho detto: ah, cavolo.
1: Vabbè,
2: ma dove devo andare? Ma ragazzi, ma dove devo andare?
1: Cioè, è quello, okay, perché noi siamo, vabbè che a Milano adesso col fatto che ci sono anche poche, beh però l'inquinamento, diciamo, visivo, come si dice?
3: Luminoso,
1: bravissimo, l'inquinamento luminoso c'è lo stesso, perché ci sono tantissime luci e quindi era anche giusto così. Però Pagas, tu che mi sei molto esperto, oh, astronomo,
3: cosa? Eh sì, certo,
1: no?
3: Noto astronomo,
1: noto astronomo Paganelli, e in teoria questo doveva essere anche un cielo abbastanza favorevole.
3: Ah, pure.
1: Sì, per vederli anche discretamente bene.
3: 3 su 3.
1: Anche
3: nessuno,
1: tu quindi zero.
3: Ma completamente proprio mancato.
1: Ragazzi, ma
3: non
1: cosa
3: ci
1: è successo?
2: Secondo me non se ne è parlato abbastanza quest'anno.
3: Ma non
1: dici,
3: vero,
1: ma
3: non
1: è...
2: Ragazzi, non
1: se
2: ho sentito,
1: dici,
2: una persona, te compresa,
1: sì,
2: parlarne.
3: Attenzione.
1: Ma perché adesso, non ce lo dicono con la K. No, ma perché secondo me quest'anno sono tutti molto incentrati sull'eclissi. Essendo domani,
2: sì,
1: domani sera, allora tutta l'attenzione è stata,
2: vero,
1: catalizzata dall'eclissi, secondo
2: me. Hai ragione.
1: Me. Sì.
2: Totalmente.
1: Quindi è andata così, poverino. Vabbè. Comunque guarda, arrivano già messaggi che dicono intanto che a quanto pare a Pescantina lui ha sentito l'io, ha detto che c'era preoccupazione di incendio, quindi c'era poca acqua e quindi per essere sicuri non hanno fatto i fuochi.
3: Okay.
1: Credo sia per quello. Allora, già avrebbe più senso, però comunque mi sono mancati. Marco invece dice: io sono stato lì come un mona a guardare il cielo, non ne ho vista neanche una. Quindi forse siamo meglio noi che siamo andati a dormire. Comunque vabbè, abbiamo 2 ore e mezza per stare insieme, appunto fino alle 9.30 con Hola DJ, e come sempre noi aspettiamo i vostri messaggi e racconti del mattino al

0: 5220. Sembrano un po' dei fuochi d'artificio questi.
1: Più.
0: Anzi, ma qualcuno alla fine ste stelle le ha viste o siamo andati tutti a letto alle 22 dopo la ruota di Samira che ha girato le caselle? Fammi capire, perché è un attimo che qua stiamo parlando tutti della stessa cosa e nessuno l'ha vista.

0: Noi con le due bimbe più piccole, perché la grande via, abbiamo fatto picnic, pizza in giardino, dietro parte nord. Noi viviamo in un paesello, quindi c'era abbastanza buio, era un po' coperto, qualche stella si vedeva. Basta, a un certo punto ci siamo resi conto di esserci addormentati tutti e quattro e niente, abbiamo messo le bimbe nelle rotolette e siamo andati a dormire anche noi.
1: Giusto.
0: E buonanotte, San Lorenzo.
1: Vabbè, però ci abbiamo provato, almeno tu dici, io non, sono in pace con la coscienza, ho portato anche i figli, tutto sommato, non si è visto granché, però ci ho provato almeno, ecco.
2: Hola Florencia.
1: Hola.
2: Buenos días.
1: Buenos días a vos.
2: Manolo da Cantù.
1: Sì.
2: Io ieri sera, piuttosto che guardare le stelle, che anch'io come voi mi sono dimenticato,
1: ecco, bravo,
2: ho guardato le stelle italiane che ieri sera in atletica hanno fatto veramente... hanno dato spettacolo,
1: sì, sì,
2: più
1: sì,
2: delle
1: sì.
2: stelle.
1: Sì, ma infatti guarda, poi nel corso della mattina ne parliamo, perché sa, come sapete, qui è questo è uno spazio che ama tantissimo la, non solo lo sport, ma anche gli sport cosiddetti minori, ma che di minori non c'hanno nulla assolutamente, tra cui appunto l'atletica. Abbiamo sentito la settimana scorsa, venerdì mattina, Federica Frola di Sky Sport, che appunto è a Birmingham in questo momento e sta seguendo tutte le gare, sta intervistando tutti gli atleti. Vi devo dire, tra l'altro, Federica Frola sta facendo un lavoro, mi complimento con lei, un lavoro eccezionale. Oltretutto sono giù con un dream team che veramente io racconterò ai miei nipoti, che quelli sono gli Avengers, perché c'è Franco Bragagna, Stefano Baldini, Nicola Roggero e Federica Frola, che raccontano l'atletica veramente in una maniera spettacolare, per cui dopo avremo modo di parlarne magari nei prossimi giorni, perché no, visto che ci sono dei risultati straordinari e secondo me ne arriveranno di altri, perché secondo me in tutto questo ancora deve fare cose la Batocletti, insomma, avremo modo di sentire ancora Federica Frola, ma ne parliamo più tardi. Restando sulla cosa delle stelle, quanti hanno visto le stelle cadenti? Mi sembra poca gente, di quella che sveglia adesso. Danilo dice: io esattamente come voi, alle 22 a letto. A differenza vostra, però, me ne sono ricordato, ma me ne sono abbondantemente fregato. Cioè lì proprio c'era l'intenzione, ha detto: ah, ci sono le stelle, ma che me frega, ma fammi dormire. È andata proprio così. Elena invece, che con suo marito e suo figlio, che sono in montagna, è il Monte Baldo, bellissimo, ne hanno viste ben due, di cui una luminosissima, e niente, dice: vabbè, adesso vado a lavorare, bisogna dividersi i compiti, però almeno un paio di stelle cadenti se le sono viste. E poi Terry ci segnala che guarda che il picco delle stelle cadenti non è ieri, ma è verso il 13-14, quindi col gruppo delle Perseidi.
3: Attenzione, ok, perfetto.
1: Capito?
3: Segnare,
1: esatto. Sì, è vero, perché io mi ricordo che quando ero più piccola, appunto, San Lorenzo, che appunto per la nostra festa patronale è molto sentito, il giorno della sagra, che appunto c'erano i fuochi, ce n'erano ma poche, ed effettivamente nei 2-3 giorni successivi ce n'erano molti di più, quindi evidentemente anche quello. Parentesi nella parentesi, ci state segnalando in tanti che la questione dei fuochi d'artificiali, noi l'abbiamo fatto scherzando ovviamente in maniera superficiale la battuta, ma molte feste paesane, molte sagre hanno cancellato la sera dei fuochi d'artificio, proprio perché è un periodo dove purtroppo ci sono moltissimi pericoli di incendio, visto le alte temperature, così, e quindi per precauzione molte hanno deciso di annullare e sospendere i fuochi d'artificio. Lo diciamo insomma per completezza, perché mi sembra anche giusto da dire. E poi invece Massi dalla Napa Valley dice che è ancora notte lì in California, se vede delle stelle ci fa sapere, quindi magari ci aggiorna direttamente in tempo reale. Stare con

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? È quello che avrà chiesto a tutti, se avrebbero visto le stelle oppure no. Quella sera lei probabilmente avrebbe fatto fisioterapia, credo, perché hai presente, purtroppo c'è stato questo episodio di una caduta rovinosa dal palco della povera Noemi, la caduta forse di questa estate. Lei era nel suo concerto a San Salvo Marina, in

0: provincia di Chieti, e a un certo punto lei stava camminando mentre cantava su questa passerella sul palco e non si è accorta che il palcoscenico era finito di fase ed è proprio caduta rovinosamente, si è anche fatta dei danni fisici importanti che l'hanno impedito di essere nei live per un paio di settimane abbondanti. Non le ha impedito però di registrare la sigla.
1: Bravissima.
0: Di Rudy Zerbi. L'avete visto anche sui nostri social, sull'Instagram di DJ, che lei si è fatta portare anche il microfono per registrare la sigla dal letto di ospedale. Povera Noemi, veramente strapazzata, come spremuta come un limone, però l'importante è che l'umore sia alto. Devo dire che è un'estate dove stanno cominciando anche a dire addirittura che ci sia un po' una maledizione del palco.
1: Eh sì, cadono tutti.
0: Cadono tutti, sì, perché è caduto Harry Styles già qualche giorno fa, che prima si stava strozzando bevendo dalla bottiglietta d'acqua, sì, e a momenti ci rimane. Poi a un certo punto è caduto anche lui, per fortuna non si è fatto niente.
1: Ma anche lì perché pioveva. Perché
0: sì, mi sa che era scivoloso.
1: Ha dei problemi
0: palco.
1: Con l'acqua.
0: Sì, lui esatto.
1: Non diamogli l'acqua.
0: Esatto, deve essere, sì sì, deve essere tipo, come si dice, biodegradabile, sì, ristese, quindi avrà, si scioglie, esatto. E poi anche Clementino è successo adesso da pochi giorni, durante un concerto appunto, anche lui si è, perché per onor di verità si è rialzato dopo pochi secondi, niente di che, forse con qualche livido, però ecco, con nessuna lesione importante, ha un po' minimizzato l'accaduto, però ecco, ci sta cominciando a pensare che ci sia un po' la maledizione della caduta dal palco, anche se purtroppo, per fortuna, senza gravi conseguenze, era già successo negli anni scorsi. Io mi ricordo, intanto, beh, lì si era fatto male male, Massimo Ranieri, me lo ricordo bene.
1: Cavolo, è vero.
0: Ti ricordi?
1: Sì, sì,
0: era
1: sì,
0: tipo 2022, fai, quegli anni lì, Teatro Diana a Napoli, si era fatto male male, poveraccio, e poi si è ripreso, ovviamente. Poi Gianni Morandi, che a Palermo era caduto, tra l'altro, mentre cantava Volare, crepo. Scusatemi, fa troppo ridere. Scusami, fa troppo ridere. Oh, è andata così. E poi Gianna Nannini, che aveva suonato l'anno scorso in Germania e si era rotto un braccio addirittura perché era caduta dal palco. Sì, sì, quindi insomma bisogna stare molto attenti da questa cosa. Ah, e così, per citare artisti internazionali, Olivia Rodrigo, sì, a Melbourne in concerto, a un certo punto finisce in una botola.
1: E sparisce.
0: Poverina, è sparita, per fortuna. Esatto, sembrava un trucco scenografico, invece no, era semplicemente, sarà fatta così, era caduta. Ma non importa, meglio se restiamo sulle nostre stelle cadenti. Anzi, piuttosto, questo messaggio era bellissimo, perché ieri sera ci racconta questa ascoltatrice: mio figlio Pietro, di 10 anni, ha visto le sue prime stelle cadenti. Siamo in Valsugana, in Trentino, lo abbiamo lasciato fuori con le amiche ed è tornato a casa alle 11 ed era emozionatissimo. Mamma mia, che bella sensazione! Evviva Pietro, evviva le stelle!

0: Lacrime, lacrime, sudore, sangue, ci siamo buttati per terra perché questo è un cazzo di capolavoro! Mamma mia, che canzone incredibile! Dai, canzone enorme, enorme, diciamolo. Inno millennial, inno millennial assoluto.
1: Ma poi mi hai visto, io sono insospettabile su questo.
0: Ma infatti, io me ne sono stata zitta, ti ho guardato e ho goduto del fatto che, sì, veramente, Beautiful di Christina Aguilera mette d'accordo tutti quanti alle 7.27, anzi ormai 7.28 minuti, qui su DJ. Mi prendo un attimo per respirare perché ti giuro ho dato tutto il meglio di me stessa, quindi mi serve un po' di tempo.
2: DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
2: Una produzione One Podcast.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto per ogni

0: di spesa di almeno 25 euro. Puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

From Nashville, Tennessee, choosing Texas in questo caso, Ella Langley alle 7:36 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a chi è all'ascolto e che nella prima mezz'ora ha parlato delle stelle cadenti che

0: abbiamo visto, di quelle che non abbiamo visto, perché mi sa che la maggior parte, un po' perché si è scordato, un po' perché non le ha viste proprio, insomma il cielo è stato un po' sfornito, ma ci state raccontando voi stessi che di fatto anche nei prossimi giorni, soprattutto anche il giorno dell'eclissi che sarà domani e anche nei giorni a seguire, il 13 e il 14, si dovrebbero vedere anche più stelle cadenti, per cui se avete voglia e tempo e soprattutto non avete sonno domani sera, è una, comunque un buon momento, non tutto è perduto. E poi abbiamo parlato appunto delle, tra le stelle cadenti, anche delle stelle cadenti intese come gli artisti che cadono sul palco, sì, e che si fanno del male. E tra l'altro a questo proposito mi sa che c'è anche una persona che ne ha viste tante di stelle cadenti.
1: Grazie, dal vivo, sì, ho visto cadere Blanco, vedi, a Bologna, ah, e Cremonini
0: pure
1: al Circo Massimo.
0: Pazzesco, vedi.
1: Ricordiamoci che è caduto anche il povero Battiato, che si era fatto malissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao dalla Simo, che si sta preparando per andare all'eterna Riccione. Un bacione.
0: Ah, poverina la signora che la si prepara andare all'eterna. La Simo che si prepara ad andare all'eterna Riccione. Poverina, che dispiacere, mamma mia. No, che bella. Forse io ho forse bisogno di andare alle terme, Pagaz. Ti devo dire questa cosa.
2: Eh sì.
0: Senza di me?
2: Beh, sì. Quando è che...
0: cioè, vuoi andarci con la tua fidanzata?
2: Se, sì, se vuoi venire.
0: Ma se io sono simpatica, sono sporco, non do fastidio. Quando è che la settimana prossima? Senza di me? Settimana prossima andate?
2: No, no, non credo, non ancora.
0: Ah, non si sa ancora. È nella, ma è quali, se posso chiedere?
2: Faccio il nome, sì. Mandateci degli inglesi.
0: Sì.
2: Aiutami tu, GQ.
0: Cucci.
2: Cucci, grazie.
0: Sì, ma quali?
2: Mandateci biglietti, sbaglio il nome.
0: Ma qua ce ne sono tante, dimmi quali.
2: Beh, ma ci abbiamo.
0: Ma qua a Milano?
2: Anche volendo, sì.
0: Possiamo, ah, perché c'è il buono.
2: Sì,
0: ah, ok. Dopo ce lo diciamo fuori.
2: Ma sì, infatti,
0: che è molto specifico.
2: Tra l'altro non ne so molto.
0: Ma infatti, cioè, perché, allora, perché devi capire che qua c'è massima esperta mondiale delle terme.
2: Ah,
0: io amo la spa, amo le terme. Mai... Tant'è che mi ero anche immaginata, ve lo dico subito, ragazzi, questa cosa è da brevettare, perché sennò arrivano qua i canali, arriva Sky, arriva cosa, e lo faranno al posto mio, mi ruberanno l'idea. Io invece di 4 ristoranti, 4 hotel, volevo fare 4 terme.
2: 4 terme.
0: Secondo me, io sono giudice perfetto per andare a vedere. Ah, secondo me questo bagno turco è un po' troppo piccolo.
2: Troppo turco.
0: La vasca idromassaggio ha 2 ugelli non funzionanti.
2: Così.
0: Le regole della termerie,
2: no,
0: dicono.
2: Cioè, della termerie.
0: Insomma, perché le Barbini dice le regole dell'hotelleria,
2: certo,
0: e dico, dice che le regole dell'hotelleria, poi di fatto non è vero, non esisto, ma non importa. Bruno Barbini ha creato questa cosa. Io la stessa cosa con le terme, cioè io sarei proprio in grado di stabilire quale impianto termale è più, cioè è fatto meglio rispetto ad un altro. Quindi, signori gestori di impianti termali, come vedete, ci sono delle persone che sono pronte a venire a giudicare i vostri impianti, i vostri, no? Quanti gestori di terme ci saranno? L'ascolto, 1 miliardo.
2: Addigiata, beh sì, in effetti.
0: Ehi, a quest'ora stanno, sì, stanno aprendo, dai, sì sì. Una bella piscinetta calda, l'idromassaggio.
2: Guarda qua come lo fai bene, brava, sì sì, chiamate,
0: no,
2: Florenzo.
0: Guarda che io sono pronta, poi capito, con questo, con questa voce rassicurante, ti rilasso anche. No, guarda, ho già un lavoro, non capisco perché sto facendo la radio quando devo andare a scrivere questo programma, che secondo me avrà tantissimi, tantissimi spettatori, così poi farò i soldi e aprirò il mio impianto termale.
2: Ah, quello,
0: capito?
2: È il tuo sogno.
0: Sì, forse sì, perché comunque imprenditrice di me stessa.

0: ufficio programmazione musicale, ma io vi ringrazio di cuore, è tipo la scaletta più bella forse.
1: Oggi, oh!
0: Oh, mai fare, oh. Oh,
1: bellissimo!
0: Commento tecnico, bravo, del dottor Paganelli. Oh! Oh. Sì, sì, perché con Stop delle Spice Girls veramente hanno preso il mio cuore, hanno fatto mille pezzi, per cui benissimo. E infatti non siamo neanche gli unici, se non sbaglio, eccoci qui.
2: Grazie mille per questo capolavoro delle Spice Girls,
0: vero.
2: Mi avete ridato quell'ottimismo che mi stava mancando. E infatti io devo pensare che non sto lavorando l'11 di agosto,
0: no.
2: Ma sto lavorando il 74 di giugno.
0: Grazie. Bravissimo, mille. Siamo assolutamente d'accordo con te, figurati, no? Certo, il fatto che noi siamo qui in onda, tra l'altro, a parlare di terme, a parlare di cose, non è che siamo esauriti, no, figurati, no, è che stiamo benissimo, assolutamente, figurati.
3: Penso che io e mia figlia facciamo gli anni, una il 26, l'altra il 27 di agosto.
0: Sì.
3: E proprio ieri, come regalo, ci siamo prenotate 2 giorni di terme in Valle d'Aosta, con soggiorno in albergo.
0: Bellissimo.
3: Il giorno del soggiorno in albergo usufruiamo dello sconto compleanno.
0: Certo.
3: Una delle due non paga.
0: Certo.
3: Il giorno successivo, invece, con l'ingresso alle terme, sconto compleanno, perché è il compleanno dell'altra e una delle due non paga.
0: Bellissimo.
3: Figheremo.
0: Sì. Infatti, in effetti c'è questa roba qua, ci sono alcuni impianti termali, tipo il Giculi, sì, dove andavi tu, quello della rivista, il QC, dove effettivamente se è il tuo compleanno non paghi, paga solo la persona che è con te, tipo, ma non solo quello, ce ne sono tanti altri, comunque ci sono anche tanti pacchetti. Ecco, sogno vero è quando lì, allora lì è proprio per me l'apoteosi del benessere.
1: Vai,
0: ok?
1: Sono pronto.
0: Vai, anche 2 o 3 giorni, sì, anche, guarda, anche una notte sola, te la butto lì, anche una notte sola.
1: Okay.
0: Vai in questo albergo con impianto termale, con spa, con cose, ti fai il pluk pluk nella vaschetta.
1: Vai.
0: Ti fai il pluk pluk.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: Onomatopea delle voci.
0: Bravissimo, grazie. E, stai lì nell'idromassaggio finché non ti vengono tutte le rughette sui polpastrelli,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: quindi ti sei bella lessata.
1: Sì.
0: Magari ti fai fare, perché no, un bel massaggino,
1: sì,
0: se c'hai un pochino di soldi in più.
1: Sì.
0: E poi cena in hotel, perché hai fatto, perché tu sei furba,
1: sì,
0: e hai fatto la mezza pensione, così non devi uscire, prendere la macchina e fare cose
1: tutta
0: per andare
1: bollita
0: a mangiare fuori, tutta bollita, non ti dico un accappatoio perché non si può fare, ma vestita quasi in pigiama.
1: Bellissimo.
0: Vai a cenare, poi vai a letto in hotel, in camera, ti guardi la ruota della fortuna.
1: Ah, pensavo le stelle. No, niente,
0: ma che me ne farei,
1: un'altra volta persa.
0: E poi alle 22 massimo sei a letto, pronto per la mattina dopo per fare ancora pluk pluk. No, vabbè, guarda, mi sento, ma fisicamente sto provando piacere, ti dico la verità, guarda.
4: Florencia,
0: ehi,
4: ti aspetto alle terme di Merano
0: domani, arrivo.
4: Però siccome io gestisco la palestra delle terme, prima ti devi fare un allenamento di almeno un'ora con noi. E poi ti offro io l'entrata.
0: Sì.
4: Quando vuoi.
0: Me l'hai promesso, eh.
4: Ciao da Andrea da Merano.
0: Allora, per l'allenamento, però, tipo allenamento ginnastica dolce come per le signore, capito? Se facciamo così.
1: Risveglio muscolare.
0: Esatto, va bene. Se facciamo risveglio muscolare, secondo me viene anche Paganelli. Secondo me pure Agnese,
1: sì,
0: potrebbe dirti di sì. Però anche lì sai che bello, farti una bella sudata, un'oretta di palestra, trattata male da trainer Andrea, così. E poi pluk pluk alle terme di Merano. Ma

0: Agitare, Coca-Cola, Tommaso, Paradiso su DJ, e il vero paradiso a quanto pare sono le terme.
1: Se facciamo
2: Uè, Flo, sì. Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Vieni alle terme di Venturina Marina al Calidario. Mamma. Terme etrusche, acqua di sorgente carsica, 33 gradi, una favola.
0: Ok. Sì, io guarda, tutti quelli che mi scrivono, vieni alle terme di faccio il tour delle il terme tour. Beh, mamma ragazzi, sapete come torno rilassata? Mamma mia, che sogno, veramente, forse mai nella mia vita rilassata così. Già solo a pensarci sto meglio, che bello.
3: Peccato che ultimamente nelle terme è un casino.
0: Perché?
3: E non si può vivere con tutti gli addii, i nubilati, tutti quanti. No, uno schifo, guarda, purtroppo mi è capitato. Ciao Paolone.
0: Allora lì dipende. Ma scusami, se gli addii nubilato di solito, cioè se tu decidi di andare alle terme è per fare una roba rilassante.
4: No, dici c'è una festa.
0: No, invece fanno tipo una roba un po' devastante. Può essere, sì. Io devo dire, anche lì, non apriamo questo capitolo degli addii al nubilato, celibato, perché per me è una roba che, non so, nella mia testa non dovrebbe esistere.
4: Ah, okay.
0: Ti dico la verità. Sì, non è una cosa che mi attira, non è una roba che mi piace. Poi in generale quelle robe lì un po' tamarre, un po' di cattivo gusto, dove la sposa deve andare, girare, capito, tutta vestita un po'. Vabbè, ci siamo capiti.
4: Su questa base sembra il senso della vita.
0: Sì, hai ragione. Cambio subito di scuola. Grazie, cambio subito. Mi stavo già impelagando con robe che non volevo neanche dire, quindi va benissimo così. Piuttosto stavo pensando a in che momento andare a ste cavolo di terme. Perché adesso bisogna capire, adesso sono qua tutto agosto, poi ricominciamo col palinsesto a settembre, poi così
4: Bisogna capire.
0: Sarà qualche allora, infatti, guardando il calendario. Allora, calendario scolastico, adesso si comincia poi a settembre, da lunedì 7 settembre, almeno la zona di Bolzano, invece poi il 14 la maggior parte delle altre regioni, ok? E da lì vediamo i ponti. Dunque, il 4 ottobre è finalmente San Francesco d'Assisi, che per la prima volta quest'anno...
4: Perché
0: per il primo anno è festa.
4: Davvero?
0: È festa nazionale, però...
4: Ah, è vero!
0: Pam pam pam! Sì, non lo era prima, solo che cade di domenica quest'anno, quindi non serve a niente.
4: Inauguriamo.
0: Inauguriamo alla grande, vale. Perfetto. Poi invece, il 1 novembre, ogni santi, è domenica.
4: No, quello è un classico.
0: Quindi ciao.
4: Va bene.
0: Benissimo, andiamo avanti, bisogna aspettare quindi... Ah sì, l'8 dicembre, perché l'Immacolata Concezione è martedì, quindi volendo, qua a Milano poi lunedì 7 Sant'Ambrose, quindi si può fare ponte. Ecco.

0: potrebbe essere un ponte. Indovina chi è in onda nel weekend. Eccoci qua. Perfetto. E allora vediamo ancora. Poi le vacanze, diciamo, di Natale, dal 23 dicembre al 6 gennaio a scuola, ok? E poi invece la Pasqua quando sarà? 2027. La Pasqua sarà bassa perché si fa a marzo, fine marzo. Okay. 28 marzo, che indovina che giorno è Pasqua?
1: Domenica.
0: Bravissima.
1: A Pasquetta, quindi è 29 marzo. Okay.
0: Pasquetta 29 marzo. E quindi diciamo che le vacanze pasquali, perlomeno della scuola, si concentreranno da giovedì 25 a martedì 30.
1: Ok.
0: Ok, lì si potrebbe fare qualcosa. E basta, 25 aprile, indovina?
1: È sabato.
0: Domenica.
1: Domenica. Primo maggio?
0: No. Primo maggio sarà sabato.
1: Sabato, giusto.
0: Ok, quindi perfetto. E festa della Repubblica, almeno 2 giugno sarà mercoledì.
1: Ok.
0: E qua è
1: sono
0: qua.
1: Due feste.
0: Sì, capito, sarà un po' uno strazio. Vabbè, ve la butto lì. Mi sa che io dovrò aspettare il primo giugno, ti dico, primo giugno 2027 per poter fare un paio di ore alle terme a questo.

0: Respect Aretha Franklin su DJ. Dobbiamo andare, tempo di news. Arriva la nostra redazione, ma noi torniamo subito dopo con ancora un'altra oretta e mezza di Hola DJ.
1: DJ con Florencia.
2: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand il 14 e il 15 agosto a Soverato. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra a 17,90€ al mese. Enel Fibra Flash Trio di Enel Energia FTTH con SDD e bolletta web obbligatori se sottoscrivi online. Modem incomodato gratuito. Info e limitazioni nei negozi e su enel.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900€, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio DJ.
4: Una nazione.
3: Una stagione.
4: Anche d'estate.
5: Pochi istanti alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. È salito a più di 130 vittime e quasi 600 feriti il bilancio ancora provvisorio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha fatto tremare la Colombia, ma le cifre sono purtroppo destinate ad aggravarsi. Le città più colpite sono Pereira, Manizales e Cali, dove è stato disposto il coprifuoco e l'impiego dell'esercito contro i saccheggi. Sempre a Cali, dove gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità, i soccorritori hanno estratto vivi dalle macerie di un edificio crollato una madre e il suo neonato. Gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore della Colombia. L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico e ottenere per questo un posto di rilievo. Con questa accusa il GIP di Roma ha disposto l'arresto dell'ex faccendiere. Per i magistrati non è emerso alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse d'accordo con Lavitola. Mandato d'arresto anche per il factotum Gomez Clesio Tavares, che si troverebbe all'estero. E nella notte gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 9 vittime, 6 delle quali a Zaporizhzhia. I raid avvengono mentre il presidente ucraino Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili a Mosca da parte della Corea del Nord. Torniamo in Italia. Una normale sera di movida si è trasformata in tragedia a San Gineto nel Cosentino, dove il 34enne Antonio Perrotta è morto dopo un pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca dove stava svolgendo attività di sicurezza privata. Il paese è sotto shock.
6: È un posto abbastanza tranquillo, comunque molto frequentato da famiglie, è una zona turistica molto frequentata, quindi un pochino ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
5: Un altro episodio di violenza è avvenuto a Fossaccesia, in provincia di Chieti, dove un 50enne in condizioni gravissime in ospedale dopo essere stato colpito da un pugno. L'uomo era intervenuto per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare. L'Italia è sempre nella morsa del caldo. Oggi le città con il bollino rosso saranno 19 su 27, ma domani risaliranno a 20 e si annuncia un Ferragosto a 40 gradi. Siamo allo sport. Doppietta per l'Italia nel primo giorno degli europei di atletica a Birmingham. Leo Fabbri ha vinto l'oro nel lancio del peso davanti a Zane Weir. Medaglia anche agli europei di nuoto di Parigi, dove Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti dietro al russo Borodin.
7: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
5: Donald Trump corre in soccorso di Gianni Infantino, sempre più sotto pressione dell'UEFA e di altre federazioni calcistiche per il progetto poi naufragato di ingresso di investitori privati nella gestione dei mondiali. La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se per qualsiasi motivo prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente, dice il tycoon, che definisce eccezionale il manager italo-svizzero.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Appuntamento tra un'ora.
9: Radio DJ. One nation, one
10: station. Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor V05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: I BTS con Normal del loro disco Arirang, che tra l'altro anche lì un piccolo parla gourmet anticipato. Cosa vuol dire Arirang? Ed è, si scrive Arirang.
1: Arirang.
0: Arirang, no, Arirang, ed è una parola intraducibile in realtà, perché intanto è il titolo del canto tradizionale più famoso della Corea, che è considerato un po' l'inno non ufficiale, ok? Ed è un po' simbolo dell'identità nazionale.

0: di entrambe le Coree, tra l'altro, anche quella del nord. In ogni caso è una parola che evoca un profondo senso, grazie, di nostalgia, di separazione, di amore, di resilienza anche un po'. Non è saudagi, capito? Non è quella roba lì, è proprio quel senso di amore un po' nostalgico in qualche maniera. Non so spiegare, è proprio intraducibile.
1: È la malinconia quello più vicino che mi viene, però.
0: Sì, non... però non è esattamente quello, perché la malinconia non c'entra con l'amore. Non lo so, è un po' quella cosa lì. E è bello che i BTS abbiano recuperato una parola così tradizionale e antica come titolo del loro disco. Ho finito, vostro onore, grazie. E, tra l'altro, BTS che sono anche, secondo me, molto bravi nel fare valere un po' i loro diritti, se vogliamo, artisticamente parlando, della musica coreana nel mondo. Tant'è che loro hanno annunciato qualche giorno fa che non presenteranno appunto Arirang, questo disco qui, per le candidature alla prossima edizione dei Grammy Awards, quindi dei premi Grammy. Questo perché hanno deciso di no, proprio di non sottoporre il disco alla candidatura? Perché hanno deciso, il comitato dei Grammy ha introdotto una nuova categoria specifica dedicata al pop asiatico, ok? E quindi di fatto loro hanno detto: scusate, ma perché noi dovremmo aspirare solo a vincere Best Asian Pop Music Performance? Cioè, noi non vogliamo essere etichettati solo come musica asiatica, perché siamo un successo internazionale, quindi non capisco perché chi canta in lingua inglese ha diritto di vincere tipo miglior disco in assoluto, chi lo fa in così solo gli americani, invece noi che siamo coreani non possiamo avere lo stesso livello, diciamo, no? E ha anche senso come ragionamento, vi posso dire. Poi il comitato dei Grammy ha detto: guardate che il fatto che abbiamo messo una categoria ad hoc non significa che voi non possiate gareggiare anche come disco in generale, quindi anche con i dischi statunitensi o in lingua inglesi, però ecco, si è creata un po' la polemica e loro sono molto integri in questa battaglia qua, quindi tutto sommato secondo me a loro fa onore questo ragionamento qui. Ma Paganelli lo sto perdendo, lo sto sganciando,
1: no, perché,
0: ma sei del comitato dei Grammy?
1: No, io sono abbastanza d'accordo.
0: Ah, sei d'accordo con
1: mi
0: loro?
1: Mi ricorda tanto quel discorso dei film d'animazione agli Oscar.
0: Bravissimo, discorso, perché un film d'animazione non può...
1: Hai visto, ti stavo seguendo?
0: Sì, ma infatti sono sorpresa perché avevi lo sguardo della mucca quando passa il treno, quindi infatti veramente sono stata sorpresa. Bravo Paganelli.
1: Quando penso faccio quella faccia.
0: È la faccia concentrata.
1: Sconnesso.
0: È che non te l'ho mai vista, quindi mi sto domandando le altre volte allora. Vabbè, insomma, comunque. Seconda ora di Ola DJ con Florenza, come avete sentito, col buon Paganelli in regia e con Agnese in redazione. E tra poco anche
1: con la sigla che spingeva.
0: Hai ragione, ma metti

di averti agganciato con i BTS così così, e invece purtroppo con il reggaeton e con Bad Bunny abbiamo abbandonato, cioè Paganelli ha abbandonato la chat. E vabbè, va bene così. Non ti dico adesso quando parleremo di gossip con Enrico.

0: con Maria, alle 8 e 14 minuti qui su DJ. È il momento di sapere che tempo farà oggi, giusto per qualche secondo, giusto per formalità, e poi informarci sulle cose davvero importanti con il nostro Enrico Il Bagnino. Buongiorno. Hola.
1: Buongiorno, eccomi, sono pronto.
0: Vai, allora, intanto partiamo con queste formalità del tempo, ormai sì, noi ti conosciamo per questo, dai. Quindi ci sta.
1: Allora, c'è l'anticiclone, no? È quello africano,
0: sì,
1: subtropicale,
0: sempre lui.
1: Chiamatelo come volete, sempre lui, non quello delle Azzorre, purtroppo resterà fra di noi, impedendo appunto alle perturbazioni di entrare sull'Italia. La conseguenza è che anche oggi ci becchiamo sole dappertutto, però anche oggi non mancheranno i temporali
0: ma
1: di calore.
0: Ma dove sono questi temporali, Enrico? Non li vede nessuno.
1: No, ci sono e ci saranno anche oggi temporali di calore sulle solite Alpi prealpi, ma ci saranno degli sconfinamenti serali nelle pianure adiacenti. Ad esempio potrebbe anche scapparci qualche temporaluccio nell'Alessandrino, Pavese, Piacentino, Cremonese, Cuneese. Non è escluso che arrivino su queste zone, anche lungo l'Appennino.
0: Okay.
1: Quindi anche in questo caso forse qualche piccolo sconfinamento ci potrà essere verso le pianure. Comunque, insomma, sono i monti che producono queste
0: zone molto molto pianeggianti, insomma pianura padana, ci siamo capiti, non tanto.
1: C'è solo la speranza che arrivino poi magari nelle pianure vicine, poco più, okay. E basta, finito.
0: Basta così, fine subito.
1: Le temperature più o meno saranno sempre quelle.
0: Ok, quindi, non insomma, c'è speranza, va.
1: Picchi elevati. Aumenta anche un pochino il tasso di umidità, quindi
0: è impossibile, un pochino, è del 120% il tasso di umidità, come può essere?
1: E allora è meglio passare direttamente alle news.
0: Bravo, neanche al gossip, alle news.
2: Vai all'informazione.
1: Le news.
0: Certo. Enrico, noi siamo stati 23 ore senza di te, dobbiamo sapere le nostre amiche VIP, i nostri amici VIP cosa fanno, raccontaci.
1: E nel frattempo le notizie sono anche maturate, come quando magari si vede una pianta e mette su
0: anche
1: un fiore.
0: Poeta, perché comunque tu mi nasci scrittore alla fine, qui si vede anche nel gossip, certo.
1: Comunque per quanto riguarda la notizia Hilary Bastian, è spuntato un fiorellino, nel senso che sembra che la data questa volta sia più certa e sia, non come dicevo ieri, 17, ma pare che sia il 13 settembre. Questa è un'agenzia romana che fornisce questa notizia.
0: Agenzia romana, quindi fonti tue che non possiamo svelare?
1: Sì, del resto, non si può.
0: Scusa, certo.
1: Figuriamoci.
0: Che domanda.
1: No, cioè. mi brucio chiaro, una fonte.
0: Chiaro, ma scusami, dimmi solo se è una delle signore della prima fila o è un'altra fonte?
1: È un'altra fonte segreta, ma del resto non sono riusciti a mantenere il segreto della data, perché c'è un matrimonio così startoso con tanta gente coinvolta, se non si trova uno che dice qualcosa.
0: Chiaro, e quell'uno era la tua fonte, certo.
1: Nel frattempo Er Pupone, Totti, con Noemi Bocchi se la spassano a Sabaudia, nella villa
0: vicino a casa,
1: di Totti.
0: Sì, certo.
1: Che è un po' rosica per questo matrimonio, più che per il matrimonio stesso. A lui scoccia tantissimo che poi vadano a vivere nella sua villa a Levo, quindi lui dà fastidio questo, che
0: certo,
1: l'avrà dovuta cedere a lei.
0: Scusami, loro sono ancora un po' ancora quella questione dei Rolex, delle robe, ancora irrisolta questa situazione,
1: ancora,
0: che tu non sappia.
1: Non è del tutto risolta, però c'è stato un aggiornamento, nel senso che lui ha ottenuto di versare a lei una quota, un assegno mensile un po' inferiore rispetto all'inizio, ma tipo da 10 a 12, cioè al contrario, da 12 a 10, una cosa del genere.
0: Certo.
1: Si parla di migliaia di euro comunque. Insomma.
0: No, esatto, infatti stiamo parlando di tutti i soldi che noi non sapremo neanche tutti insieme in una vita, ecco, però...
1: Questa è la quota mensile, penso, figuriamoci un po'.
0: Comunque, occhio, ok, perfetto, quindi c'è ancora un po' di rosicamento. Totti che però e raccontavi però che adesso avrà la sua compagna che invece va ballando con le stelle, se non mi ricordo male, vero?
1: Noemi Bocchi, sì, ti ricordi bene.
0: Sono un'ottima allieva.
1: Non ci sono certezze, però insomma sembra che vada ballando con le stelle, e c'è anche un aggiornamentino così veloce su Belen, che smentisce.
0: Immancabile.
1: No, infatti lei non può mancare.
0: Certo.
1: Comunque Belen smentisce la madre della stilista Gilda Ambrose, che io ho chiamato D'Ambrose per sbaglio.
0: Figurati.
1: La madre della stilista che dice, no, lei parla con chiunque dicendo che è fidanzata con Stefano De Bartino, lei dice no, perché lui è single, dice Belen.
0: Belen ha detto che Stefano è single in realtà.
1: Lei dice così.
0: Scusa, e perché allora, come tu hai raccontato? Ma scusa, perché allora tu hai detto che lei ha pubblicato una foto di una borsa di questa Gilda taggandola?
1: Infatti c'è tutto questo intreccio un po' misterioso. Però lei di Belen dice così.
0: Noi ci crediamo. Noi crediamo a Belen, assolutamente.
1: Crediamoci anche al suo fidanzamento con fidanzati che però non ci crede né qui, proprio c'è un pessimismo.
0: Quale signore sotto gli ombrelloni non sono d'accordo.
1: Ma il panettone non lo mangia sicuro.
0: Parole grosse, mamma mia. Ma si fa tutto, guarda, la cosa bella del gossip è che cambia da un momento all'altro, quindi magari domani invece spunta l'anello sospetto, vai a capire.
1: Ma è spuntato anche l'anello sospetto, però ci vorrebbe proprio un pancino sospetto, no, quello adesso. Non crede. Allora magari lì sarebbe un po' più durerebbe un po' di più.
0: Vabbè, ma ci penseremo domani. Intanto grazie, come sempre, impeccabile in questo reportage.
1: Poi dopo ne avrò per Sinner,
0: Per esempio, non ci hai mai parlato di Sin, ma infatti, guarda, domani bisogna recuperare.
1: Anche per lui.
0: Dai, fantastico.
1: Ciao.
0: Grazie Enrico.
1: A domani.
0: Buona giornata.
2: Hola DJ con Florencia.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, alle 8:22 qui su DJ. Io devo dire, questo entusiasmo di Enrico nell'aver cambiato vesti ed essere diventato Enrico della cronaca rosa è contagioso. Poi staremo a vedere a settembre come il Trio Medusa gestirà questo istrionismo, queste nuove velleità di Enrico, però nel frattempo noi ce lo stiamo godendo in questa nuova fase, in questo cambiamento. D'altronde, cambiano tutti, cambia tutto, non vedo perché Enrico non possa cambiare. È perfino cambiato l'accordo del concerto, quello per organo. È presente?
1: Quello di John Cage.
0: È cambiato l'accordo. Praticamente, ve la dico velocissima, all'interno di questa chiesa medievale a Halberstadt, siamo Germania. Nella Germania, bravissimo, Germania orientale, in pratica c'è un organo che sta eseguendo da 25 anni, sì, da 25 anni di fila, non tutte le da sempre, ok? Continuamente un concerto scritto negli anni 80 dal compositore John Cage, che ovviamente adesso non c'è più, però ha lasciato insomma scritta questa partitura, ok? Che dovrebbe durare in teoria il concerto 639 anni.
1: Ripetiamo, è in corso, cioè
0: è in corso, sì,
1: sì. Quando è partito,
0: cioè,
1: non
0: in questo momento,
1: fermato.
0: Se voi andate alla chiesa di Halberstadt, sentite, non so quale sia la nota.
1: Sarà una live,
0: sì, secondo me, sì, sicuro. Adesso, se la riusciamo a recuperare mentre racconto un po', guarda, sarebbe fantastico. Comunque, questo concerto è cominciato il 5 settembre 2001, ok? Quando è stato l'89esimo anniversario della nascita di Cage, e dovrebbe concludersi questo concerto, ripeto, continuativo, ok? Dovrebbe concludersi il 4 settembre 2640, ok? Ed è un accordo solo che va avanti magari per un anno e mezzo, due anni, tre anni. Ebbene, la settimana scorsa è cambiato l'accordo del concerto due anni e mezzo dopo l'ultima volta, ed è passato da un accordo di 7 note a un accordo a 8 note.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: Sì.
0: Quindi figurati se una roba del genere può cambiare. Adesso il prossimo cambio di accordo sarà il 5 ottobre 2027.
1: Cioè, ah, ok, però dai,
0: quindi,
1: è ancora,
0: sì, è guardabilissimo. Per cui a sto punto, se cambia perfino l'accordo di un concerto di 639 anni continuativo, vuoi che Enrico il Bagnino non possa cambiare anche lui?
1: Tutto
0: argomento?
1: Questo era, cioè, per,
0: sì, sì, era tutto questo
1: per, da John Cage
0: era,
1: a Enrico il Bagnino
0: era tutto per poter giustificare, capito, una vita di successi, ma anche una vita di cambiamenti, una vita di, Dio perdonami, grande resilienza, capito? Ce la tatuiamo anche, guarda. Mm-hmm.

0: Wiz Khalifa insieme a Charlie Puth con See You Again alle 8:28. Sì, noi ci vediamo ancora, anzi ci sentiamo ancora, ma prima un pochino di pubblicità.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Eccolo il vostro disco preferito!
8: Regia, che succede?
9: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
10: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La seconda uscita con i racconti da Barsport 2000 e in edicola in regalo con Repubblica.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio DJ consiglia
2: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
3: Hola DJ con Florencia.

Esperimento curioso quello di Michelle Branch insieme ai New Radicals. Hanno detto: prendiamo il mio successo più conosciuto, You Gotta Give What You Give, prendiamo anche l'altro successo più conosciuto di Michelle Branch, ovvero The Game of Love, pezzo che aveva fatto con Carlos Santana una ventina di anni fa, mettiamo

0: insieme togliamo le chitarre di Santana, che infatti non avete sentito in questa canzone, perché avete sentito come base, diciamo, You Gotta Get What You Give, e poi sopra la melodia invece di The Game of Love. Detta così è complicatissima, chi conosce entrambe le canzoni ha capito cosa intendo, ed è venuto fuori questa terza canzone, questa nuova versione di The Game of Love, che abbiamo sentito alle 8.37 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, in questo post notte di San Lorenzo, dove abbiamo parlato di stelle cadenti di tutti i tipi, così. Io passerei dall'astronomia alla gastronomia.
1: Ah, in un attimo.
0: Basta aggiungere una G. Ma perché? Perché avevo letto una cosa che secondo me ti avrebbe fatto indignare, visto che tu mi sei un provetto cuoco, caro Paganelli.
1: Sì, ma mi dipingi troppo bene.
0: Comunque, beh, no, però dai, te la cavi, non essere così severo con te stesso. Te
1: astronomo e gastronomo.
0: Astronomo e gastronomo, quindi oggi veramente artista completo. Ecco, e praticamente avevo letto questa diciamo, classifica, o meglio, una specie di selezione, come per dire meglio, da parte della CNN, ok, che salutiamo, sia mai, e salutiamo perché ha selezionato gli 8 piatti che hanno fatto, secondo loro, la storia della guida Michelin.
1: Ah, okay.
0: Guida Michelin, che voi sapete, è una guida che ha tantissimi anni, dove sono raccolti tutti i migliori ristoranti del mondo e che vengono premiati da questa guida, per l'appunto, con le varie stelle, no? Quindi ci siamo, per cui una stella Michelin, due, tre, eccetera. Un saluto anche qui, se vogliamo, altre stelle Michelin di Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi, che sia mai che ci inviti.
1: Un saluto,
0: noi nel dubbio salutiamo sempre tutti, siamo molto simpatici. Bene, detto questo, torniamo alla CNN. Perché? Perché ha fatto questa sua selezione che secondo me noi italiani... Te la racconto. Proviamo. Intanto ti dico subito, lo spoilerò subito: non ci sono piatti della cucina italiana. E già, esatto, per me ce ne possiamo andare, siamo tutti d'accordo, vero?
1: Lascio la base. Cioè,
0: nella storia della guida Michelin non
1: c'è
0: un piatto
1: italiano.
0: Una pasta
1: al sugo.
0: Zero. Neanche una roba. Zero. Ma manco, capito, la caprese o il prosciutto melone. Sarà italiano il prosciutto melone?
1: Non lo so.
0: Forse sì.
1: Beh, il prosciutto.
0: Vabbè. Sì, infatti. Vabbè. Comunque, manco quello. Adesso ti dico i piatti. Allora, sono già in ansia. Al primo posto, in realtà, per me ci sta anche, quindi capirai le altre. Si parte da Joël Robuchon, ok, che comunque lo conosce, insomma è uno dei chef più famosi, ma e si parte dal suo leggendario purè di patate. Ok,
1: e fin qua lo sappiamo anche fare,
0: soprattutto fatto come lo fa Robuchon, sì. Ovvero 250 grammi di burro ogni chilo di patate. Rapporto 1-4, cioè è del burro con delle patate intorno.
1: È una torta,
0: esattamente, però è buono che non si sa. Però va bene, ok, lì ci sta. Al secondo posto arriva la Mer Brasier, che è il ristorante di Eugénie Brasier, con il suo sontuoso pollo in camicia al tartufo.
1: Pollo in camicia al tartufo.
0: E qui, riconoscendone la caratura e l'importanza, sì, indubbia, io non avrei fatto questa scelta. Vabbè, andiamo
1: avanti. Pollo in camicia è come l'uovo in camicia, cioè
0: è una domanda che tu mi fai.
1: Qui
0: non posso rispondere.
1: Io.
0: Dovrei saperlo tu.
1: Allora andiamo avanti.
0: Perfetto, benissimo. Poi andiamo avanti con Meat Fruits di Heston Blumenthal, che viene selezionato dalla CNN come, ripeto, piatto che ha fatto la storia della guida Michelin, con il suo mandarino ripieno di fegatini di pollo.
1: Ah, vabbè.
0: Ah, beh, cosa?
1: Beh, però curioso, cioè, lo assaggerei.
0: Sì, ma è curioso in quanto contemporaneo, moderno, non la storia.
1: No, abbiamo capito che
0: scusami.
1: Questa classifica.
0: Io non so, cioè, guarda, mandami una canzone che mi rilasso un attimo, perché ce ne sono anche altre, guarda. Vabbè, poi c'è anche le kuru, per esempio, che è un piatto tradizionale, insomma, dell'africano, di questa chef, prima chef donna di colore a vincere una stella Michelin nel Regno Unito. Questo me lo accollo anche. Poi però arriva anche il French toast. E allora lì mi girano.

0: c'è grande soddisfazione, vabbè, no, sicuramente per Englishman in New York, senz'altro, che ci piace tanto, ma un po' meno per questa selezione della CNN dei piatti che hanno fatto secondo loro la storia della guida Michelin. C'è del malcontento.
1: Tutta sta lista, va.
0: Mi sa anche a me, mi sa che dovrò fare questa cosa, ma giusto per completezza di informazione vi dico, no, perché abbiamo appunto detto che c'erano questi piatti tra cui appunto il purè di patate, e ce lo accogliamo fin qua, ok? Il pollo in camicia, il tartufo, e già vabbè, mandarino ripieno di fegatine di pollo, vabbè, insomma, e poi appunto dicevamo anche l'ekuru, che è questo piatto tradizionale della cucina nigeriana, in questo caso dal punto di vista di socioculturale ha anche il suo senso, quindi va bene. E poi dicevo il French toast, tra l'altro il French toast del ristorante Zen di Singapore. Che tu dici, ma da Singapore veramente? A questo punto prendo dalla Francia.
2: È tecnicamente fusion, quindi.
0: Sì, sì, è vero. Anche perché è fatto con pan brioche, con cipolle caramellate, sì, parmigiano, tartufo nero e aceto balsamico.
2: Non c'è l'Italia, però il parmigiano.
0: Allora, esatto, buonissimo indubbiamente. Storico?
2: Sì.
0: Boh.
2: Volevo svelare che il parmigiano da solo batte il French toast col parmigiano.
0: Siamo assolutamente d'accordo. Vabbè. Ma dai, ma cos'è? E poi ancora penultimo piatto, ripeto, che ha fatto la storia della Michelin secondo CNN, e che a questo punto non ci faremo invitare a cena dalla CNN, è il piccione della Bretagna con foie gras, ciliegia, barbabietola, emulsione di prezzemolo e salsa vadouvin.
2: Okay.
0: Che non so quale sia la salsa,
2: figuriamoci,
0: che si serve al ristorante Caprice di Hong Kong. Tre stelle Michelin.
2: Non in Francia.
0: Ti ripeto, a me sta bene che loro selezionino queste robe, piccioni pazzi, così, non c'è problema. Però la storia della guida Michelin, boh. Comunque chiude questa galleria, lasciando a bocca asciutta quindi l'Italia, che vi ripeto, non c'è un piatto italiano manco a pagarlo. Oysters and Pearls, cioè un piatto a base di ostriche creato da Thomas Keller e servito al ristorante Persei di New York. Basta. Adesso io non vorrei fare eccessivo campanilismo. Le ostriche. Nella guida, cioè, come otto piatti nella storia dell'umanità della guida Michelin. Sai che forse non vi dovevo dare questa notizia qua, perché mi sono alterata e ci penserò tutto il giorno.

0: Buongiorno, vabbè, scusate, ma cioè la CNN, ma che ne capiscono di
1: ma
0: cucina?
1: Che sanno, ma che ne sanno, certo. Ma
0: buona
1: dai.
0: Giornata e viva l'Italia, la cucina migliore del mondo.
1: E basta.
0: Ciao Monica da Roma.
1: Basta, era così, giusto per svegliarci con un po' di incampanilismo di buona mattina, che mi sembra sempre un'ottima idea. Comunque, cerchiamo di tirarci su un po' la pettorina, perché veramente qua è una mestizia tremenda, invece consolandoci con i grandi risultati sportivi, perché appunto abbiamo parlato, sono cominciati alla grande direi gli europei di atletica di Birmingham e quindi già solo per celebrare questa doppietta fantastica di nell'getto del peso, dove Leonardo Fabbri si è portato a casa un oro incredibile, ma anche Zane Weir, sempre atleta italiano, un argento, quindi una doppietta azzurra nel getto del peso, quindi fighissimo. E un po' meno figo purtroppo Zainab Dossou, che invece è arrivata settima alla 100 metri femminile, e devo dire che ci deve essere stato qualche problemino, e grande problemino invece purtroppo per Mattia Furlani, che salto in lungo, che purtroppo era un po' accrocchiato, era un po' infortunato da altre cose precedenti, era pronto in realtà per oggi, ma per ieri per la verità, ma dopo il primo salto di qualificazione lui ha saltato e subito appena è atterrato sulla sabbia si è visto che si toccava la coscia e niente, l'hanno portato fuori, che era già in sedia a rotelle e non riusciva più a camminare, e si è dovuto ritirare purtroppo, e l'abbiamo dovuto salutare per questi europei. Però ci sarà modo di ripigliarci, perché adesso in questi giorni arriva Nadia Battocletti, arriva Marcel Jacobs, di tutto, di tutto e di più.

0: Say my name, Destiny's Child alle 8.55 qui su DJ, giusto per darvi 2-3 orari, visto che parlavamo di atletica, magari siete a casa e quindi sintonizzatevi, perché è sempre un bel vedere che siete appassionati o meno. E stasera alle 20.25 la finale dei 5.000 metri con Nadia Battocletti, anche Federica Del Buono e anche Nicole Maiori, e poi c'è il salto in lungo maschile alle 21.15, dove non ci sarà appunto Mattia Furlani, ma ci sarà comunque Francesco Inzoli a difendere la bandiera italiana. E poi ancora alle 22.30 e alle 22.45 la 100 ostacoli, prima la finale con eventualmente, bisogna vedere le batterie, Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti, e poi la 100 metri maschile con eventualmente Marcel Jacobs, Hituru Ali, Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo. Tanto vi dovevo, sarà bellissimo, una giornata di sport e di atletica. Arrivano le news e noi ci troviamo dopo per l'ultima mezz'oretta con Hola DJ.
1: DJ con Florencia.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Radio DJ consiglia
7: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
14: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
17: Sono le 9.
18: DJ!
17: E
18: E di nuovo il momento delle notizie. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha fatto tremare la Colombia. Le vittime accertate sono più di 130, i feriti centinaia, ma le cifre sono provvisorie perché sono numerosi dispersi sotto le decine di edifici crollati. Le città più colpite sono Pereira, Manizales e Cali, dove gli ospedali sono al collasso e sono stati disposti il coprifuoco e l'impiego dell'esercito contro i saccheggi. Sempre a Cali i soccorritori hanno estratto vivi dalle macerie di un palazzo una madre e il suo neonato. Gli Stati Uniti hanno stanziato aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a Bogotà. Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP, la bomba piazzata davanti alla casa del conduttore di Report a Pomezia aveva lo scopo di accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico, ma non è emerso alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse d'accordo con l'ex faccendiere. Un mandato d'arresto è stato emesso anche per il factotum Gomez Ecclesio Tavares, che si troverebbe all'estero. È stata l'ennesima notte di bombardamenti in Ucraina, dove gli attacchi russi su Kiev e altre città hanno causato almeno 9 vittime, 6 delle quali a Zaporizhia. I raid avvengono proprio mentre il presidente ucraino Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili a Mosca da parte della Corea del Nord. Intanto un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio nell'estremo oriente russo, a oltre 6.000 km dall'Ucraina. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Il tifone Dolphin, che ha flagellato l'est della Cina, si sta spostando verso l'interno, perdendo forza, ma le autorità continuano ad allertare per il rischio di piogge torrenziali, gravi inondazioni e frane fino a domani. Torniamo in Italia. Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta nella Valle del Bove. Continua la forte attività esplosiva al cratere Voragine. L'emissione di cenere riduce l'operatività dell'aeroporto di Catania. Dopo lo stop di ieri, stamattina 5 voli in arrivo sono stati cancellati e 2 dirottati. Gli Europlay di atletica a Birmingham si aprono con una doppietta per l'Italia. Leo Fabbri ha vinto l'oro nel lancio del peso davanti a Zane Weir.
19: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22. Peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
18: Iniziano bene anche le gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti.
20: Radio DJ, informazione gratuita.
18: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
21: station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesia di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
23: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
24: E un gelatino o uno stuzzichino?
23: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
25: Hola DJ, con Florencia.

0: 22 alle 9:06. Io purtroppo faccio molta fatica, vi devo dire, a lavorare con questo team. Io Ciccio e Chiara, che saluto, per fortuna loro vi hanno nel team, perché io non saprei come gestirvi. Cioè, questa che è fuori controllo, cioè Agnese, che veramente non le si può. Possiamo
1: io.
0: Che per malo, non si può dire niente, veramente. Abbiamo solo detto che sei vagamente tamarra, ma non è che possiamo star qua. No, no, sei d'accordo, paga.
2: Sì, non l'ho detto perché mi sono perso il discorso, però lo è.
0: Però sì, cioè lui ha detto una cosa senza sapere di cosa stiamo parlando, sì. E Agnese si è offesa, sì. Cioè io non vi sto dietro, ragazzi,
1: sì,
0: faccio fatica.
1: Me lo dice uno, me lo dice l'altro, alla terza basta,
2: oh,
1: vado
2: sarà
1: via.
2: Vero,
0: e beh, la terza ti devi rendere conto che
1: sì,
0: è la verità.
1: Tolgo le cuffie.
0: No, no, perché mi servi, toglietele dopo. Sì,
1: vedi?
0: Perché all'inizio, cioè l'ultima mezz'ora di Ola DJ, lo sapete, c'è il momento sia del Parla Gourmet che arriva tra poco con la pillolina linguistica del giorno, ma soprattutto aleggia nell'aria, sentite anche voi questo eau de premium fedeltà, questo cosino, questa acqua di colonia di prima fedeltà con i gadget dei DJ, perché arriva la DJ Box. E come sempre, non sapendo io, perché vi amo tutti, non posso scegliere, invece sì, Agnese può scegliere, sì, perché appunto, oltre a essere tamarra, è anche un po' cattiva e quindi fa selezione.
1: Selezione ottima.
0: Beh, dimmi se non è veritiera.
1: No,
0: guarda, io sono sicura che se chiamiamo tua mamma ci saprebbe dire forse anche qualche altro aggettivo brutto, perciò facciamo finta, la salutiamo comunque. Senti, piuttosto invece, sì. Con quale criterio scegliamo oggi di assegnare il premio fedeltà?
1: Allora, oggi criterio da uno spunto che ho avuto dalla mia vita personale.
0: E non da TikTok, quindi oggi.
1: Più o meno.
0: Oh, sì, perché la tua vita personale è TikTok.
1: Brava, grazie,
0: cioè,
1: per avermelo comunque.
2: Coincide.
1: Per avermi fatto, esatto. Per avermi scoperto.
0: Esatto.
1: E, no, io ho delle collezioni,
0: sì,
1: di cose un po' particolari. Per esempio,
0: tipo?
1: Non so se ti ricordi, ti dicevo l'altro giorno, colleziono gli scontrini.
0: Sì.
1: Ovviamente non di tutto.
0: Allora, lei dice collezioni, no?
1: Sì.
0: A casa mia si chiama accumulo compulsivo.
1: Questo è un discorso, okay, che non mi va di affrontare.
0: Va bene, lo faremo un'altra volta, hai ragione.
1: E colleziono anche, per esempio, gli adesivi, che non riesco mai ad attaccare da nessuna parte.
0: Certo.
1: Perché
0: si fa
1: mi
0: fatica.
1: Sento di sprecarli.
0: Perché sono troppo belli, certo. Non li usi. Però poi ti li tieni in un cassetto e dici,
1: infatti,
0: a cosa serve.
1: Una scatola di adesivi, che
0: certo.
1: Boh, chissà dove andrà.
0: Ok.
1: E volevo sapere da parte degli ascoltatori se avevano qualche
0: collezione bizzarra.
1: Collezione bizzarra.
0: Ok.
1: Perché ho bisogno di avere nuovi stimoli io nella mia vita, quindi...
0: Certo.
1: Prendo ispirazione da,
0: giusto, perché non hai accumulato abbastanza,
1: no,
0: in questi anni,
1: sì,
0: bisogna,
1: sì,
0: trovare altri spunti,
1: sì,
0: per accumulare collezioni. Ma a Paganelli cosa chiedo a fare,
2: no,
0: le collezioni?
2: Beh, non sono tanto strane quelle.
0: Beh, le carte.
2: Ah, vabbè, le carte, ok, vabbè, ma è una roba abbastanza comune, ragazzi.
0: Le action figures?
2: No, zero.
0: No?
2: No, zero.
0: I videogiochi?
2: Sì, un po', ma gli sciottini.
0: I sciottini?
2: I bicchieri piccoli.
0: Ah, i bicchieri da shot.
2: Me li portano in giro per il mondo.
0: Mamma, che ciapa pulver, però.
2: Molto,
0: prendono
2: però,
0: tanta polvere.
2: Sì, abbastanza. Infatti, basta. Finito.
0: Ah, quanti sono? Questa collezione?
2: Saranno 20-30, non tanto.
0: Ah, pensavo di più, no dai, discreta.
2: Ok, però
0: okay,
2: ci sta. Sì, sono bellini, ci tengo.
0: Va bene, ok.
2: Ho visto
0: sta.
2: Una collezione strana ieri.
0: Cioè, di?
2: Di un tipo che ritaglia. Avete presente che sotto ogni cosa di cibo alimentare,
0: sì,
2: così ci sono quattro colorini, quattro,
0: sì,
2: quadratini con quattro colorini,
0: sì,
2: o
0: sì,
2: cinque,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: così,
0: sì,
2: che indicano chissà cosa per me.
0: Sì, robe aziendali.
2: Li ha presi tutti negli anni, c'ha un quaderno.
0: Non è ma perché?
2: Non lo so.
0: Ma per cosa gli è successo?
2: È,
0: ma poi la prima volta che l'ha raccolto,
2: ma
0: come mai? Eh sì, gli scontrini,
2: anche se roba.
0: Sì, ma lì è ancora,
1: raga,
0: più preciso, capito?
2: Almeno è carino.
0: Sì. Sì, vabbè, carino è una definizione che non avrei dato.
1: Molto
0: comunque.
1: Carino.
0: Molto carino, benissimo. 347, 342. 5220. Vediamo le collezioni bizzarre del... Stanno già arrivando delle cose che io non potremo ripetere in radio. Collezioni bizzarre, ok? Io con i miei profumini pensavo di essere con una collezione, e invece sono proprio una dilettante.
1: Sì.
0: Ho li ho contati l'altro giorno.
1: Quanti?
0: 75.
1: Urca.
0: Sì, però devo fare anche un po' di repulisti. Ah, e collezionavo da ragazza pacchetti di sigarette vuoti. Poi ho smesso, grazie al cielo.

0: mamma. Wow. Canzone che io lo dico sempre, ogni volta che sentiamo Moon Dance, ogni tanto capita, di Michael Bublé, che ho sentito grazie a Radio DJ per la prima volta, perché non mi ricordo se fosse o a DJ Cam Italia o addirittura Tropical Pizza ai tempi, sentii questa canzone, me ne innamorai ed era tutto grazie a Radio DJ, vedi? Michael Bublé alle 9:14 minuti qui su DJ, mentre la nostra Agnese sta selezionando le vostre collezioni bizzarre, vi prego, non spingetevi troppo in là perché non possiamo selezionare certe risposte, aiuto. In ogni caso, nel frattempo noi abbiamo il Parla Gourmet. Woohoo! Aha. 1 2 3. La nostra rubrichina linguistica, o meglio queste espressioni curiose, parole retro da recuperare, cose che si dicono normalmente ma non sappiamo perché si dicono così, e infatti ho proprio un'espressione che secondo me usiamo molto spesso e che forse ho usato anche prima quando stavamo parlando delle vostre collezioni eccetera. Comunque no, tu non hai voce in capitolo, cioè tu non puoi proprio parlare,
1: no.
0: Capito? No, non
1: che
0: puoi
1: combinato.
0: No, era il Parla Gourmet di oggi. Okay. Non avere voce in capitolo. Okay. Ti sei mai domandato da dove deriva questa espressione?
1: No,
0: perché si dice così? Ma perché sei uno semplice, non ti domandi mai niente. Non ti fai mai domande. Io invece mi faccio sempre tante domande. Quindi mi sono chiesta: ma scusa, perché si dice non avere voce in capitolo? Cioè, intende il capitolo di un libro? Cosa vuol dire? Allora, sai che questa origine potrebbe risalire al Medioevo, signora mia. Perché il capitolo era l'assemblea dei monaci in un monastero. E infatti praticamente l'assemblea dei monaci all'interno di un'abbazia o di un monastero si teneva una volta al giorno per la lettura delle regole del loro ordine o anche per prendere delle decisioni importanti della loro comunità. Le riunioni avvenivano infatti in questa sala capitolare, infatti sale capitolari ce ne sono anche in tanti palazzi storici, no, che si visitano. Tutti i monaci potevano partecipare, ma solo alcuni avevano diritto di parola in base alla gerarchia. Per esempio i novizi, o quindi coloro che avevano cominciato da poco ad abbracciare la regola monastica, o anche i conversi, quindi quelli che erano arrivati in tarda età, non potevano dare la loro opinione e neanche votare alle decisioni comunitarie, e dunque non avevano voce in capitolo. Te capì?
1: Grazie.
0: Adesso sappiamo anche questo e possiamo usarla da incolto come sei, certo, però adesso almeno, capito, sappiamo qualcosa di nuovo. Mi faceva ridere anche il fatto che questa espressione è equivalente anche in altre lingue, perché anche in francese, per esempio, si dice avoir voix au chapitre, per lo stesso motivo. E te lo dico con tutto

0: piace sta canzone. Un pochino mi vergogno, un pelino, però mi piace tantissimo, tantissimo. La testa gira, Fred De Palma insieme ad Anitta e Demi Schilla alle 9:20 minuti, giusto il tempo di aver scovato, anche curiosato un po' tra le vostre collezioni, e una che è molto curiosa e molto bella si porta a casa il premio Fedeltà.
1: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: La DJ Box con i nostri gadget, quelli di DJ, i vostri preferiti, vanno ad Alberto da Lignano. Hola!
2: Ciao, ciao,
0: ciao, buongiorno, ciao, Alberto. Ciao. Senti, la tua collezione, ci hai anche mandato delle foto molto graziose. Tu sei un po' un collezionista seriale, perché collezioni tante cose, ho visto. Vedo che collezioni sveglie, poster, tutte robe d'epoca. Ma una in particolare ci ha colpito molto.
2: Esatto, i mini water.
0: Mini water.
2: Mini bidet e mini lavandini.
0: Ma cioè, scusa, in ceramica. Ma infatti, allora, siamo oltre la definizione di ciapapulver, no? Di una cosa, esatto, che prende polvere, perché bisogna che tu adesso ti pulisci tutta una serie costantemente.
2: Ma sono tutti in vetrina,
0: Ok. Ma senti, ma da dove arriva? Intanto, da dove arriva il concetto di mini water? Cioè dei water, dei lavandini in miniatura. Molto belli anche, fatti molto bene.
2: Tra gli anni 60, 70, 50, gli agenti che vendevano ceramiche, invece del catalogo, gli facevano proprio i mini campionari in ceramica,
0: certo,
2: per i prodotti tali e quali, quelli in grandezza normale, giravano questi. E ogni tanto riesco a trovarne qualcuno e li compro.
0: Ma senti, ma il primo che hai collezionato, che è quello che ti ha fatto illuminare, ti ha detto «Ah, adesso li colleziono tutti», qual è stato? In che occasione?
2: Li ho trovati a un mercatino vicino alle mie parti, a Porto Piccolè.
0: Hai visto un piccolo water e hai detto: ma cos'è questa roba?
2: Cos'è
0: e da lì hai
2: studiato.
0: Qua. Bellissimo.
2: Io ho studiato idraulica, ho abbandonato quel mondo là purtroppo, perché se no sarei uno sceicco ormai.
0: Sì, infatti, hai proprio ragione, guarda, ma anche noi abbiamo sbagliato,
2: se
0: ti dico la verità.
2: Però gli errori della vita, lo vediamo, riconosciamo, andiamo avanti.
0: Ma sì, ma sì. Quindi per un bel periodo ti è anche servito magari come, non so, come dimostrazione, come accompagnamento, insomma.
2: E poi ho iniziato ogni tanto, quando li trovo, perché sono difficili da trovare.
0: Immagino, sì sì.
2: E quindi me li segnalano gli amici, guarda che ho trovato questa roba qua, mi piace solo a te.
0: Esatto, infatti, ti ho trovato un piccolo bidet, lo vuoi?
2: Esatto.
0: Bene, Alberto,
2: esatto,
0: guarda, per fortuna è una collezione che ti ha fruttato anche la DJ Box con i gadget di DJ.
2: Dai. No, quando mi diranno: ma cosa collezioni? Sì, vada per roba qua. Per prendere la DJ Box.
0: Bravissimo.
2: Bisogna guardare avanti.
0: Bravissimo, a tutto.

0: E chiudiamo con We Don't Need Another Hero di Tina Turner questa puntata di Hola DJ, perché sì, ce ne dobbiamo andare, ragazza.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final, nada dura para siempre, ma non vi preoccupate perché ci ritroviamo domattina sempre alle 7 fino alle 9.30 per le prime 2 ore e mezza del mattino da passare insieme. Grazie mille Pagaz in regia.
2: Ma grazie a voi.
0: Grazie, anche se ogni tanto mi identifichi un po'. Sì, un po' arrabbiatino, ma vabbè, non importa, mi piace questa nuova veste. Grazie alla nostra Agnese in redazione. Adesso arriva Rudy Zerbi con tutta la squadra e noi ci sentiamo domattina. Un besito da Florencia.
3: Ciao.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga. Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Mmm, prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono.
9: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No!
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
16: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Have fun with
18: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
19: Radio DJ.
20: Radio DJ. One Nation. One Nation.

0: Dracula su Radio DJ 933, che Dracula, così se volessimo assegnare un pantone, è il colore della mia abbronzatura di quest'estate. Non so se anche Prevignano è color Dracula, sicuramente.
1: Guarda, io sono un Dracula tutto l'anno.
0: Esatto, Elisa invece e Tito, i giovani, sono più color ovomaltina, sai, quel Nesquik, quelle cose, quel cacao elegante, quel cacao meravigliao, quella
2: che
0: cosa.
2: Che bello! Sì, Rudy, che bella immagine stamattina.
0: Sì, perché poi c'è l'abbronzatura.
2: Perché poi ci distruggi. Ah,
0: No, perché poi c'è l'abbronzatura cafonal, che è un'altra cosa, un discorso diverso. Diciamo che siete una buona via di mezzo, tu e Tito, fra Dracula, Prevignano, Zerbi e l'abbronzatura, quella color, come posso dire, color...
1: Ambrato.
0: No, quelle cafonal, quella color valigia nera, hai presente valigia nera?
1: Mogano.
0: Ebony and Ivory, quelle cose lì. Allora, direi sigla, perché tra poco iniziamo subito con la polemica. E oggi ve lo dico, ragazzi, ci sono anche le notizie del cuoricino, ma oggi dovete prendere il telefono, tenerlo appiccicato alle mani fino alle 12 e messaggiare.

0: 9.34, Prevignano, con cosa cominciamo di solito il programma? Ormai fa parte del format, con cosa cominciamo?
1: Cominciamo con una notizia dalla Sardegna, solitamente presa dalla Nuova Sardegna, in onore del fatto che tu ti senti sardo fino a diventarlo a certe volte.
0: Sì, ma io ormai sono sardo, non è che mi sento sardo, sono assolutamente sardo, fiero di essere sardo. Oggi però, ragazzi, ve lo devo dire, metto un secondo da parte la notizia proprio locale, perché la notizia effettivamente è locale, perché il fatto che è accaduto a meno di un'ora da dove sono io, a Lagnata per la precisione, Agnata, la residenza di Fabrizio De André, Dori Ghezzi, per tanto e tanto tempo, dove sono nate tante canzoni. Ieri, durante il concerto tributo a Fabrizio De André, un concerto jazz, ha scatenato il putiferio la presenza di Matteo Salvini al concerto stesso. È una notizia che ha spaccato gli animi, e forse tra qualche tempo se ne parlerà talmente tanto che spaccherà anche qualcos'altro, ma anche in redazione tra di noi, non posso nasconderlo, Prevignano, scusami, ma non posso nasconderlo, ha creato opinioni discordanti, discussioni, insomma, ci siamo spaccati, tanto è vero che abbiamo dedicato buona parte del tempo che di solito dedichiamo alla scaletta proprio a discutere delle nostre opinioni su questo fatto.
1: Sembrava che l'arco parlamentare fosse rappresentato in qualche modo. Tutto.
0: È vero.
1: Anche sinistra, centro.
0: Sì, anche Elisa ha espresso la propria opinione,
1: democristianissima.
0: Sì. Ha debuttato dicendo: a me non è che me ne freghi un cazzo. Però se volete.
2: Ma sì, ma io sono più da gioco aperitivo, Rudy, lo sai, cioè che cavolo me ne frega.
0: Tito non era collegato, quindi non ha detto niente, però io farei una cosa, ragazzi, poi cominciamo il programma, va bene? Ok, facciamo che ci ascoltiamo una bella canzone di Fabrizio De André, facciamo tutti pace e la finiamo di discutere, che secondo me è la cosa migliore.
1: Abbracciamoci tutti.
0: Per i più fini conoscitori della querelle Salvini, De André, tutte le questioni, questa canzone non è stata scelta a caso, ok? Non è stata scelta a caso. È una canzone straordinaria del 1979 e si intitola Il pescatore.
3: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di

0: Fabrizio De André, il pescatore su Radio DJ 941. Ah, anche l'applauso. E io questo applauso lo farei a Fabrizio De André comunque, a priori, al di là di come la pensiate, perché i messaggi sono tantissimi, ok? E rappresentano effettivamente la spaccatura della quale parlavamo prima nella riunione di Scaletta. Chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. E anche gli ascoltatori sono così. Leggo solo un messaggio, ok? Che non c'entra niente con le polemiche, però è un bel messaggio. E il messaggio dice: buongiorno, è Monica. Non sono riuscita a scendere dalla macchina senza ascoltare questo capolavoro che ho sempre cantato a mio figlio. E proprio dai figli oggi vogliamo partire. La domanda che vi vogliamo fare, poi capirete tra due secondi, capirete perché, è: che bambini siete stati? Eravate dei bambini terribili, insopportabili, viziatissimi, senti come ride Tito, quelli proprio insopportabili, che poi magari uno migliora crescendo.
1: Dispotici, si dice adesso, no?
0: Bravo, che
1: esatto.
0: Dispotici, quelli
1: che sono
0: così
1: in grado di manipolare i genitori.
0: Esatto, oppure dei pezzi di Previ, cioè dei pezzi di pane.
1: Dei gran pezzi di Previ, diciamo.
0: Ti piace pezzi di Previ?
1: Molto.
0: Potrebbe essere anche i messaggi, ma ciao, sono un pezzo di Previ.
1: Allora,
0: oppure un pezzo di Rudy, se volete, così poi si capisce subito chi è il bene e chi è il male in questo programma.
1: Io non ero bravo, ero diligente, cioè ero un soldatino noioso, capito? Era un po' questa roba qui, un po' noiosetto.
0: Così.
1: I compiti delle vacanze, per esempio, li facevo.
0: Li facevi
1: senza che nessuno me lo dicesse.
0: Ecco, allora 347 342

0: 3332688 5220. Fateci sapere che tipo di bambino, bambini siete stati, o se siete dei bambini all'ascolto, che tipo di bambini siete. Non vergognatevi, perché dobbiamo essere tutti molto sinceri. Se volete anche citare degli aneddoti, tipo di quando lanciavate la pastina in faccia alla nonna perché non la volevate mangiare, potete farlo. Intanto sono tutti reati, non si fa, poveri nonni, ma no, caduti in prescrizione. Previ, perché parliamo di questa cosa?
1: Parliamo di questa cosa perché puntuale arriva tutte le estati un articolo sull'affrontare i compiti delle vacanze con i ragazzi, con i bambini, con i ragazzi. E vengono dati dei consigli che poi alla fin fine sono consigli abbastanza annacquati, no? Perché sono consigli di buon senso che si infrangono naturalmente tutte le volte, certo, che hai a che fare, chiaro, con un bambino capriccioso, un adolescente malmostoso, un ragazzo che non c'ha voglia di fare i compiti, sostanzialmente.
0: Un genitore col ventre molle rispetto ai, sì, caporali, ma ne parleremo poi anche di quello, ma andiamo avanti. Quali sono queste regole d'oro, dai, che tutti prendiamo, guarda, dalle tue labbra?
1: Le regole d'oro sono pochissime alla fin, sì, fine, e secondo me anche difficilmente applicabili. Allora, bisogna farli a piccole dosi e in continuità, non affastellare tutto all'ultimo secondo come succede regolarmente, okay, e impazzire naturalmente, sì, quindi piccole dosi, continuità, organizzazione. I genitori non devono essere particolarmente insistenti, ma devono essere allo stesso tempo persuasivi, come se quel momento fosse anche un momento di
0: ascolta, sai cosa vorrei fare?
1: Ma non ci credo neanche io.
2: Questo è tipo un dossier, Previ.
0: Sai cosa questo vorrei dossier, fare? Vorrei mandare la canzone dossier mentre parli, qua tanto sono sembrano
1: tu ce l'hai, Leo, che deve fare i compiti, eh?
0: No, quest'anno mi va di gran uno,
1: no,
0: perché è nel passaggio fra la quinta elementare e la prima media, quindi
1: fine.
0: Ciao compiti.
1: Ti è andata bene.
0: Per quest'anno mi va bene. Sembrano i consigli di certi TG, non tutti i TG, quando arriva la stagione del caldo. Sai, quei consigli tipo non uscite, bevete tanto, lo sappiamo.
1: La cosa che mi manda i matti di tutto questo è bisogna, sì, passare con i figli tempo di qualità.
0: Vita, esatto.
1: Di qualità.
0: Sì, citofonare Leo Zerbi. non so come si chiami tuo figlio, Previ, ma mi hai detto che più
1: Alessandro
0: o meno siamo lì. Alessandro Prevignano, più o meno è così. Allora, mettiamo un disco e poi leggiamo e sentiamo i messaggi degli ascoltatori, che sono veramente tanti. Dividiamoci in Bambini Satana contro pezzi di Previ, va bene? Va bene, facciamo così.

0: Maldini nei nomi, l'ho scoperto oggi, ho detto pensa a Maldini che non lo sapeva probabilmente quando è uscita la canzone, quanto è comunque fiero di essere dentro quei nomi lì. È bello, bello, bello, e noi italiani siamo fierissimi che ci sia. Non perdiamo tempo, il neologismo Pezzi di Previ ha già preso largo tra gli ascoltatori che si autocitano come Pezzi di Previ contro il bimbo di Satana Rudy Zerbi, insomma più o meno la divisione è questo: che bambini eravate quando eravate appunto bambini, guarda caso, bambini dispotici o bambini angioletti? Sentiamo.
1: E voi che tipi di bambini siete? Ok, Alessandro, Sofia, Enea da Foligno.
0: Buongiorno, bello questo messaggio, mi è piaciuto molto.
2: E sono cavoli tuoi.
0: Chissà quante cose ti inventi nel tempo di qualità.
3: Ciao Rudy, ciao a tutti. Io ero semplicemente educato e lo sono ancora. Buona giornata.
0: Ciao.
4: È questo Team Previ.
0: Sì, Team Previ, pezzo di Previ, sì, anche
4: pezzo
0: lui
4: di Previ.
0: Che sembra un'offesa, se è un pezzo di Previ.
2: Quel
0: ma poi
2: gran
0: non
2: pezzo
0: lo
2: di Previ, dici.
0: No, non lo è, non lo è, non lo è.
5: Ciao Rudy, io mi chiamo Matilde. Io ero brava da piccola, mio fratello era molto monello.
6: Ciao Rudy.
0: Ciao, io da piccola ero brava, con questa voce che capito. quanti anni
2: però
0: avrà?
2: Però anche
0: 5?
2: Piccola delatrice, Fatti. Perché scarica sul fratello, sì, capito? Io ero quella brava da piccola.
0: Che è un classico. Mamma di come si chiama la bambina? Matilde.
4: Matilde.
0: Mamma di Matilde, mi mandi quanti anni ha Matilde? Dalla voce direi fra i 3 e i 4, però magari sbaglio.
7: Sempre stato piuttosto esagitato. Il top credo sia stato raggiunto in prima superiore, quando un colloquio con i genitori, mia mamma torna in lacrime dicendo che la professoressa di informatica gli aveva detto che suo figlio è da riformatorio.
0: Tu sei mio figlio, io te lo dico, tu sei mio figlio, sei il mio quinto figlio maschio, sei uno Zerbi ad onore, bravo, sono fiero di te, ecco. Figlio mio.

0: una delle canzoni più motivazionali di sempre, in tutte le playlist, quelle a volte anche un po' insopportabili, quelle che ti devono tirare su di morale, quelle che ti devono far correre, quelle che ti devono... A me, per esempio, fa bene, ha proprio un effetto taumaturgico su di me vedere il dottor Sessa, che tra poco sarà con noi. Mi fa sempre quell'effetto di piacere, quell'effetto di positività e anche un
1: di
0: po'
1: sicurezza,
0: di sicurezza.
1: Certo,
0: quell'uomo sicurezza. Che ti dà tanta sicurezza. Come la sicurezza siete voi, gli ascoltatori, che a ogni cosa che raccontiamo rispondete con i vostri messaggi. Previ, vuoi andare tu, per cortesia?
1: Sì, ci sono messaggi di grande efferatezza, cercherò di essere, come dire, polite.
0: Sì.
1: Allora Adelaide dice: era una brava bambina finché non è nata mia sorella, e c'è sempre un po' quel meccanismo, no? Per cui un po' di gelosia. Un giorno mia madre mi ha detto di cullarla per farla addormentare. Avevo 5 anni.
0: Certo.
1: Dopo un po'... Si stufi comunque questa bambina, non parla, non fa niente, l'ho messa dentro il caminetto, per fortuna che era estate, perché
0: no Prevignano, avevi detto che erano corretti,
1: era estate,
0: non si fa.
1: Amo mia sorella tantissimo,
0: sì?
1: Ma allora ero l'unica figlia, dovete un po' capirmi, no?
0: Pensa se ti stava sulle balle, va bene, ne hai qualcos'altro?
1: Sì, io bimba bravissima, mia madre mi ha sempre detto che mangiavo e dormivo, a un anno già volevo dormire nella mia camera da sola, oltretutto a scuola non ricordo neppure che i miei mi abbiano mai aiutato nei compiti. Mio marito era un demonio, a detta di mia suocera, e indovinate da chi hanno preso i miei due bimbi di 9 e 5 anni.
0: Chissà
1: Silvia. Se vuoi ne ho ancora uno.
0: Sì,
1: no,
0: chiudi con questo. No, chiudi.
1: Paolo,
0: sì.
1: All'asilo le suore davano il formaggio, ma io non lo sopportavo e lo buttavo sotto il tavolo di fronte a me. Così la suora, quando controllava se avessimo mangiato il formaggio, sgridava il mio compagno.
0: Sì.
1: Mio compagno.
0: E posso dire una cosa? Prevignano è veramente una bella persona, perché non c'era scritto sgridava.
1: No.
0: Diciamo che le reazioni della suora erano altre, ma noi che siamo politically correct le abbiamo censurate, va bene? Ci fermiamo un attimo, vi lasciamo con lo stupendo dottor Sessa e le sue news.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La seconda uscita con i racconti da Barsport 2000 è in edicola in regalo con Repubblica.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Pochi secondi dopo le 10. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Potrebbe assumere i contorni di una catastrofe il terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha fatto tremare la Colombia. Le vittime accertate sono più di 130, i feriti centinaia, ma sono segnalate 2.700 persone disperse. Decine gli edifici crollati in molte città, tra cui Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi dalle macerie di un palazzo una madre e il suo neonato. Il presidente della Espreglia ha visitato Quibdó, epicentro del sisma e capoluogo del Chocó, uno dei dipartimenti più poveri del paese. Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il jeep, la bomba piazzata davanti alla casa del conduttore di Report a Pomezia aveva lo scopo di accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico, ma non risulta che Ranucci fosse d'accordo con l'ex faccendiere. Ricercato il factotum Gomez Ecclesio Tavares, che si troverebbe all'estero. E sempre a Roma ha trovato una prima risposta all'emergenza abitativa legata a Spin Time. Il palazzo occupato all'Esquilino, sgomberato 15 giorni fa dopo un principio di incendio. Sono stati individuati alloggi temporanei per 120 dei 400 sfollati, ma almeno 150 persone restano accampate davanti allo stabile.
2: Questa è una comunità di 27 etnie diverse che in 13 anni si è costituita famiglia, dove uno aiutava l'altro, dove abbiamo imparato a costruire rapporti con il territorio, col quartiere, con le istituzioni scolastiche.
1: Restiamo a Roma. Il comitato Schengen è stato convocato giovedì alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi. Sul tavolo il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna, dove si è aperta una nuova bocca eruttiva. Gli arrivi sono stati sospesi fino alle 19. Le partenze sono consentite da una sola pista. In questi ultimi 4 giorni sono stati 190 i voli dirottati da Catania a Palermo, con disagi per circa 30.000 passeggeri. Agli europei di atletica di Birmingham, dopo la doppietta dell'Italia nel lancio del peso con l'oro di Fabbri e l'argento di Weir, oggi torna in pista Marcel Jacobs. Stasera l'olimpionico cerca il terzo titolo continentale consecutivo nei 100 metri per eguagliare il record del russo Borzov e del britannico Christie.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Have fun with Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.

0: Bruno Mars su DJ, 10 e 6 minuti, buongiorno, io sono Rudy in diretta da un luogo meraviglioso, non lontano da luoghi di grande polemica oggi, ma noi qui siamo in un paradiso straordinario che è il Sardinia Mangias Resort. Previ, quando vieni a trovarmi? Vieni quando sono già andato via.
1: Facciamo... Sì, parto il 15, arrivo lì il 16 tutto felice, Rudy.
0: E io sono in Sicilia, capito? Nella tua Sicilia. In un altro Mangias Resort. Certo. Qui si sta bene, si mangia bene, ci si diverte, siamo tranquilli, siamo rilassati. Anche tu sei invitata, Elisa.
2: Grazie.
0: Sempre dal 16 in poi, mi raccomando. Quando
2: assolutamente, mai vengo col Previ. Sì. Okay.
0: Tito no, neanche il 16, proprio Tito non deve venire, basta. Allora, ci siamo divisi in due squadre perché stiamo parlando di che bambini eravate qualche anno fa o che bambini siete, perché ci arrivano anche tanti messaggi di bambini. Per scherzare, abbiamo detto, se siete stati dei bambini buoni, dei pezzi di pane, siete dei pezzi di Previ, perché Prevignano anche lui è stato un bambino meraviglioso. Se siete delle bestie, dei bambini di Satana, per capire, degli insopportabili, siete dei Rudy Zerbi. E va bene, io vi do questa confidenza, ma non è che poi voi dovete esagerare nei miei confronti, capito Previ? Perché ti leggo un messaggio, ok? Voglio leggere un messaggio che è arrivato e che mi ha fatto capire che forse devo ristabilire un attimo l'ordine, se lo trovo, perché l'ho perso, ne sono arrivati troppi. Praticamente comunque diceva, eccolo qua, mio figlio era un piccolo Previ, quindi un bambino, giusto?
1: Tranquillo.
0: Ma se incontrava un bambino Zerbi, si trasformava combinando guai. Ora che ragiona con la sua testa, per fortuna è tornato un Previ. Adesso va bene tutto, ma cioè,
1: tu sei il cattivo esempio, quindi
0: sono
1: tu sei quello che irretiva i bambini buoni, li comandava per fare cose

0: terribili. Perché
1: il
0: così
1: male.
0: Eri.
1: Per fortuna, ora ragiona con la sua testa, è tornato un Previ. Tania, va bene tutto. Giò de dos, come diciamo a Milano, cioè un po' meno confidenza, perché addirittura essere preso come un bambino Zerbi va bene.
0: L'hai detto tu che eri
1: sì,
0: tremendo.
1: Ma si fa sempre un po' per giocare.
0: Che lanciavi la pastina al latte in faccia alla nonna, sì, dai, vero, diciamolo.
1: È vero, è vero, è vero.
0: C'è un caso, tra l'altro.
1: Ah, cioè?
0: No, c'è il caso del bambino, dell'aereo.
1: Del bambino
0: che è stato
1: Zerbi.
0: Citato ieri dai sì. toscani, che era un bambino Zerbi. In un volo diretto a Toronto, non voleva allacciarsi le cinture e il volo non è partito.
1: Cioè l'hanno cancellato il volo.
0: L'hanno cancellato.
2: Ma
0: sì.
2: Tu pensi essere...
0: Dava così di matto sto bambino che non sono riusciti a contenerlo e quindi l'hanno fatto scendere con la famiglia, ma l'aereo era troppo tardi, non sono riusciti a ripartire. Ieri ne hanno parlato anche i toscani.
1: Uno Zerbino, in poche parole. Potete chiamarlo così. Io vi ringrazio tutti, perché è bello. Allora, Tito, c'era un'altra canzone, però c'è un pezzo che si intitola Mad About You, cioè un matto per tua, insomma, in poche parole, che a questo punto parla di me, giusto ragazzi? Cioè, ormai
2: certo.
1: Tanto,
2: beh,
0: direi.
1: Tutto parla di me e va bene, mi prendo anche questo, va bene? Il peggio, il male di questo pianeta sono io, Rudzo.

0: Prevignano, visto che Cristina, che saluto tantissimo, apprezza il fatto che tra le tante cose parliamo spesso di musica, io la ringrazio, lei sta facendo colazione, ha mandato un messaggio commovente, io i complimenti non li leggo mai, però mi fa piacere che ami questa cosa. Parliamo di Uberphonic un minuto prima di andare alla prossima notizia. Fan o non fan? Conoscitore o sai poco e niente?
1: Non conoscitore, tiepido. Diciamo.
0: Ok, sì, non ti hanno fatto impazzire. Inizio degli anni 2000, insomma, lei famosissima per questa voce straordinaria, insomma, ha molti fan in Italia, lo sai? Come tante band, perché sono tante le band, poi magari possiamo anche fare degli esempi, con grandi fan, più fan in Italia che nel loro paese.
1: Vogliamo fare lì.
0: Le Big in Italy, esattamente. Vabbè, si chiama Esther Libert, la prima cantante di questa band. Facciamo un esempio degli esempi della vita di band più famose in Italia, non italiane, più famose in Italia che nel loro paese. Una per tutte. Vediamo se ci viene in mente la stessa. Inizia per G.
1: No, io ne ho un'altra, ma forse sì. Un po' più di nicchia, ma okay. È molto molto.
0: I Genesis. This.
1: I Genesis, è vero, hanno avuto Italia, un grandissimo successo qui.
0: In Italia siamo tutti impazziti per i Genesis in quegli anni, tanto è vero che... Ma guarda, ti posso dire, anche altre band hanno in Italia un seguito enorme, lo dicono sempre, veniamo in Italia perché abbiamo dei fan pazzeschi, anche gli U2 per dire, ma anche Pink Floyd per dire, altri nomi dove proprio in Italia c'è sempre stato uno zoccolone duro. Si può dire zoccolone duro? No,
1: certo.
0: Zoccolo duro forse più elegante.
1: Come vuoi.
0: Tu invece di che band?
1: Guarda, non a caso, adesso tu hai citato una band progressiva, no?
0: Sì,
1: perché i Genesis avevano già un grande successo negli anni 70.
0: Lo so, non me lo dire, inizia per M e finisce per N.
1: No.
0: Non sono i Marillion.
1: Anche loro, Marillion,
0: anche
1: bravissimo,
0: Marillion,
1: anche loro. Ti posso citare un caso che non è neanche un big in Italy, un big in Rome.
0: Sì,
1: qui a Roma c'è il culto di una band, diciamo, più di nicchia del panorama progressivo, che sono i Porcupine Tree.
0: Ah, certo, i Porcupine, certo.
1: Conosci, no?
0: Porcupine 3.
1: Porcupine 3, esatto.
0: Sì, tutte le
1: volte che vengono a Roma è l'odissea qui proprio. Si vive un momento come se ci fosse Vasco a Circo Massimo, praticamente.
0: Come mi piacerebbe aprire una parentesi della parentesi della parentesi e chiedervi... Oh, ragazzi, smettetela di fargli esperti di musica, perché solo io conosco i... puntini, puntini, puntini,
1: gli Squimpers,
0: tipo i Wasps in the Balls. Guarda che
1: scansatevi tu, siete nessuno se non conoscete i Wasps in the Balls.
0: Guarda che le vespe nelle balle potrebbe essere un nome di una band metal pazzesca.
1: Se non esiste, fondatela adesso questa band.
2: Possiamo cambiare il nome del nostro gruppo WhatsApp?
1: Sì, direi
0: Wasps in the Balls. Metti il disco, Tito, vai. Purtroppo non è un disco dei Wasps in the Balls.
1: Che peccato.
0: Vabbè, allora, genitori, abbiamo parlato di figli, adesso parliamo di voi. Siete fra quelli che quando è il compleanno di vostro figlio o di vostra figlia fate qualsiasi follia per loro? Tra poco ne
3: fermi l'auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

0: Scarabocchi su Radio DJ, 10 e 18 minuti, certo, i Wasps in the Balls per Vignano. Allora, saluto il nostro comune amico Aldo Vitali, che prima ha indovinato i Marillion scrivendo sul mio cellulare, e poi lui non lo sa perché non l'ha scritto lui, ma lo dico io, si è reso disponibile a dedicare, quando uscirà il primo album dei Wasps in the Balls, a una copertina di Sorrisi e Canzoni. Grazie Aldo, grazie direttore, questo apprezziamo molto.
1: Dico di più, amici che sapete usare la intelligenza artificiale, sì. Create immediatamente i Wasps in the Balls.
0: Wasps in the Balls, con tanto di copertina e anche la prima canzone dei Wasps in the Balls. Certo. E io mi rendo disponibile a produrli, va bene?
1: Cioè, sono grande. Metal, secondo te, con quel nome lì?
0: Sono un po'... Io li vedo un po' più che metal, quel rock tipo Def Leppard.
1: Ok, va bene, AOR, diciamo,
0: sì,
1: AOR, hard rock AOR.
0: Sì, un po' facilotto anche però in alcuni casi, sì, così. Allora, siamo passati dai genitori, dai figli ai genitori, perché gli articoli di giornale oggi ci portano in quel mondo lì, e vi stiamo chiedendo una cosa nuova e vorremmo le vostre esperienze. Genitori dal ventre molle contro genitori invece di ferro, ok? Qui non ci possiamo dividere in squadre, perché sia io che Prevignano siamo ventri mollissimi con i nostri figli, che non siamo dei grandi generali, caporali, sì. Insomma, non lo siamo.
1: Io faccio il sergente, poi arriva mia moglie e spacca tutto, perché poi mia moglie è più permissiva.
0: Sono sempre le mogli che fanno la differenza, non c'è dubbio. Però, si parla di compleanni, perché la festa del compleanno, non tanto il regalo di compleanno, ma la festa del compleanno è un po' la festa del bambino dispotico che vuole fare, non so, invitare gli amici al Colosseo in forma privata, solo loro, con dentro anche
1: i gladiatori
0: che schiaffeggiano i leoni e i leoni che schiaffeggiano come si chiamano, non mi viene più il nome,
2: i gladiatori.
0: Sì. e noi cediamo quasi sempre, perché come fai a dir di no al sangue del tuo sangue? Dai Previ, vai, spiega perché parliamo di questo.
1: Allora, in epoca social tu sai che il compleanno può diventare un'occasione per, attenzione, flexare la propria festa.
0: Sì.
1: La sbatti in faccia a tutti, dici guarda cosa ho fatto io, che sono andato, ho affittato Disneyland Paris, ho buttato tutti fuori, ho speso un miliardo e mezzo, ma guarda che compleanno ho fatto. Insomma.
0: Scusate, TikTok è piena di video di compleanni importanti, di compleanni quelli preziosissimi, Shine Bright Like a Diamond, cioè robe proprio di quelle così. Vai avanti.
1: Allora, c'è un fenomeno nuovo però che si chiama il Birthday Zilla.
0: Ok.
1: Il suffisso Zilla sta per gigante, quindi diciamo il compleanno gigantesco. Okay. Di cosa si tratta? Di intere comitive che si spostano tutti gli anni in occasione del compleanno di una o più persone e vanno in giro a fare cose assolutamente folli, ma stiamo parlando di parapendio, bungee jumping, lancio col voli su teleferiche, snorkeling, li porti tutti in un posto.
0: Robbie Williams che ti canta buon compleanno quando arriva la torta.
1: Sì, gente che affitta J-Lo per roba del genere. Il gigantismo dei compleanni è diventato proprio un trend.
0: Dai. Allora, non vergognatevi, perché uno può essere gigantista anche prendendo una saletta da qualche parte, è la mentalità che conta, quindi ragazzi esagerate pure, raccontateci, non vergognatevi assolutamente di quello che avete fatto, però io e Prevignano invece, che restiamo umili, possiamo solo ricordare di quando invece questo gigantismo ancora non esisteva e le nostre feste di compleanno erano più o meno così: 6 amici, tutti maschi, ok? Già coi baffi a 9 anni, come noi, i bicchieri di plastica con scritto sopra dalla mamma il nome, perché così non ne usavi due, e la torta quella dura, secca.

0: Per esempio, Prevignano, il 3 febbraio del 1984 compivo 15 anni e c'era questa canzone. Io al compleanno, visto che comunque ero sempre messo da una parte, facevo il DJ, no? Gli altri limonavano e io facevo il DJ. Mi compravo pure i dischi e, come la famosa canzone di Elio, non mi davano neanche i dolcetti, capito? Stavo lì con la mia tristezza, però ci usavano così, in quel modo. Sono arrivati un sacco di messaggi, ringraziamo Davide per esempio, che ha già preparato la copertina del Wasps in the Balls, la pubblicherò sul mio Instagram bellissimo, tra pochissimo, tra bellissimo, bravo Davide. Tra poco speciale di tutti i messaggi, genitori dal ventre mollo, compleanni da incubo dei figli. Ma a proposito di compleanni invece belli e buoni, quelli dove le cose buone da mangiare c'erano e come, ho una cosa da raccontare. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento oggi e domani a San Salvo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
10: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
11: Radio. One nation, one station.
12: Radio.
11: Radio. One nation, one station.

0: 10.35, a proposito di feste di compleanno, Elisa, cosa stiamo facendo noi per preparare i festeggiamenti per il compleanno di Madonna, che ricordiamola tutti, è il...
1: Ah certo.
0: Tutte le volte non te lo
1: dico. Scusa, io 17 agosto.
0: Bravo,
1: 17 agosto, bravo.
0: Mancano
1: grazie.
0: Solo 6 giorni al compleanno di
1: 16
0: Madonna.
1: 16 agosto, scusate.
0: 16 agosto. 17 giorni. Secondo me è Mogol. Controlla se è Mogol, che abbiamo sempre ospiti al telefono tutti gli anni, ci fa questo regalo
1: il 17,
0: solo a noi.
1: Esatto.
0: Vedi, me lo ricordavo, due giorni importanti per la musica. Madonna il 16, Mogol il 17. Oggi di Mogol si parla tanto sui giornali, magari poi un saltino a leggere qualcosa di quell'intervista che c'è oggi sul Corriere della Sera, lo possiamo anche fare. Mi raccomando, tu pensa al compleanno di Madonna, Elisa, deve essere fatta alla grande, quindi parla con Sabrina, festeggiamenti, dedichiamo tutto il programma, solo canzoni di Madonna per due ore, che ne so, cose così. Nel frattempo c'è Anna invece che sta organizzando un altro compleanno molto importante. Buongiorno Anna.
2: Ciao ragazzi,
3: buongiorno.
2: Che bello, ma il regalo l'avete fatto a me oggi, sono emozionatissima.
0: No, devi essere emozionata per un'altra cosa, perché con allora diciamo così, Elisa ti ha già adottata e ti vuole un bene. Non so se
2: ragazzi,
0: hai la radio accesa o le cuffie, Anna, abbassa tutto se puoi, perché sennò ti sentiamo 9 volte con l'eco. Però dicevo, stai organizzando il compleanno di tua figlia Rebecca, 18 anni, giusto?
2: Sì, 18 anni, esatto.
0: Raccontaci un po'.
2: Mi sentite
0: disperata?
2: Meglio?
0: Sì. Sei disperata, okay. No?
2: Sono disperata perché mi sono rifugiata in macchina. Quando Elisa mi ha chiamato ero appena entrata in macchina per avere un po' di fresco, perché veramente ragazzi qua si muore. Io sono a Bisceglie, al sud,
0: sì.
2: E fa caldissimo e stiamo montando in questo momento le lucine sugli ulivi.
0: Okay.
2: Non vi dico sì. Che è proprio una grondiamo di sudore a gogo, però
0: allora leggo un po' di dettagli della tua festa, così poi tu ce li confermi. Fiaccole, fuochi d'artificio, artisti brasiliani che animeranno la festa, villa privata, 80 invitati e
2: sì.
0: Una cosina piccola, delicata.
2: Sì, infatti ho detto a Rebecca limitati, perché non possiamo invitarli tutti, e quindi 80 sono giusto stretti come diciamo qui noi al sud.
0: È vero,
2: qualcuno.
0: È
2: sì.
0: vero.
2: Sì.
0: Si parla sempre dei matrimoni, no? Pugliesi, però questa è come una festa di compleanno, un 18esimo che comunque è importante.
2: Alla fine diventa come un matrimonio anche questo.
0: Non c'è dubbio. Sì, puoi, premi, vai.
3: Posso avere più dettagli sugli artisti brasiliani? Perché era la cosa che mi aveva
2: colpito. Allora, è la cosa che attira di più. Sì, io
3: certo,
2: spero
3: certo.
2: Non spoilerare, spero che stiano tutti adesso a dormire, che non ci senta
0: sì.
2: nessuno.
0: Vabbè, certo.
2: Allora, sono quattro ragazzi brasiliani che ho avuto il piacere di conoscere. Devo dire che, ragazzi, tanta roba.
0: Sì.
2: Che stasera insomma faranno qualche ballo con la festeggiata principalmente, però poi cercheranno di tirare un po' in pista un po' tutti quanti.
0: Bello, ci
2: diciamo
0: piace.
2: Che dalla vita in giù saranno coperti, su godremo di un bello spettacolo.
3: Ma vorrei vedere.
0: Allora, posso dirti una cosa? C'è Elisa che sta facendo la ola, se la vuoi invitare fa 81, però voglio dire.
2: Elisa, vado in agenzia, ti prenoto un aereo,
0: dai, sì. Ha promesso che lei volentieri, tra l'altro sarà la prima ad animare la festa,
2: viene.
0: Balla lei subito con i brasiliani. Senza grossi problemi. Va
2: e
0: bene.
2: Poi passando
0: Senti.
2: Alla parte culinaria, insomma
0: sì.
2: ragazzi, ci sono le signore di Bari Vecchia che verranno a fare i panzerotti al momento live, quindi anche per questo, insomma Rudy, forse ce n'è anche per te.
0: Sì, io non ho capito proprio... perché non mi hai chiamato tra i brasiliani, che ci stavo benissimo.
2: Però... okay, allora se vuoi venire per i brasiliani non c'è problema.
0: Adesso aspetta, non per i brasiliani, in mezzo, cioè ero il quinto dei brasiliani, capito, io a torso
2: okay,
0: nudo, in quel senso.
2: Tu
0: cazzo volevo dire.
2: Sulle precine, però dobbiamo lavorarci bene.
0: Niente, non ho speranze. Anna, eri così simpatica all'inizio della giornata.
2: No, scherzo, ragazzi.
0: Allora, Anna, senti, intanto buon compleanno a Rebecca.
2: Sarà una bellissima
0: festa. Ti faccio solo un'ultima domanda. Perché immagino che se tutto è proporzionato, anche la torta sarà importante. Hai già pagato l'ICI o l'IMU per la torta, per le dimensioni, o è sobria almeno quella?
2: Vedremo. Scusate ragazzi, facciamo tutto in grande, che facciamo la torta, la facciamo passare così come un... anche la torta è importante.
3: Certo.
2: Domani vi giro le foto così
0: dai,
2: mi discutiamo.
0: Dai, domani facciamo lo speciale compleanno di Rebecca. Grazie.
3: Come è andata?
2: Okay.
0: Ciao ragazzi, grazie, ciao, che ridere. Previ, il tuo compleanno era più o meno così, no?
3: Guarda, il Lollapalooza era il mio compleanno. Così era.
0: Che meraviglia. Siete così voi, siete la famiglia di DJ.
4: The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.

0: è vero, è la stessa storia che si ripete ogni anno, perché ogni anno si compiono gli anni. Prima dello specialissimo messaggi degli ascoltatori, perché poi dobbiamo parlare di un figlio famoso, di un papà famoso, di una mamma famosa, quindi insomma un qualcosa che oggi è un po' dappertutto, messaggi, inizia tu Previ, perché sì, ci sono anche dei consigli per Anna e i suoi fuochi d'artificio, no? Giusto?
1: Silvia dice, tutto bello, fighissima cosa, io i fuochi d'artificio un po' d'attenzione, o li eviti o molta attenzione, perché col secco che c'è rischia che la Puglia viene cancellata dalla cartina.
0: Guarda Silvia, io posso dire una cosa, io non ti conosco ma ti amo, perché è quel sano, come posso dire, cinismo che effettivamente bello, bellissimo, però
1: va bene.
0: E poi forse sì, poi c'è Tiziana, scusami, che apre una parentesi della grande fortuna di avere figli maschi.
1: I figli maschi, perché, sì, vero.
0: Mi piace molto quel messaggio, perché io che ho 4 figli maschi me la sono sempre cavata benissimo coi compleanni.
1: È vero,
0: giusto?
1: È vero. Le ragazze sono un po' più impegnative, un po' più richiedenti, invece lo leggo io, lo leggi tu?
0: Sì, leggilo tu.
1: Okay. Viva i figli maschi, per me certe feste sono delle menate delle madri. Mio figlio dagli 8 anni in poi partita a calcetto con pizzetta e torta con gli amici che facevo in casa. 2 o 3 cene con i vari amici che non giocavano a calcio e meno smeni in assoluto. Meno smeni in assoluto. Adesso ne ha 22, un giro da bere e stop, e anda a camminare.
0: Così, ma è vero.
1: Così. È
0: perché
1: semplice.
0: Noi siamo talmente basici, ma veramente basici, che non ci interessa nulla, basta un pallone e un pezzo di cemento dove giocare tutto il giorno sudati. Fino a una certa età non ci interessa neanche che ci siano le donne, neanche le ragazze, cioè niente, cioè proprio nulla, basta un pallone.
1: Anche... fino ai gonfiabili anche.
0: Sì, siamo lì. E poi c'è il grande mondo di quelli che compiono gli anni in o a Ferragosto, tra pochissimo, quando nessuno viene alla tua festa, ok? O il 25 dicembre, il 31 dicembre, quelle
2: cose
0: lì.
2: Buongiorno Vespe.
0: Buongiorno.
2: Ciao Vespe. Per quanto riguarda il compleanno di mio figlio, che è qui in macchina con me, è nato il 31 dicembre del 2023, quindi facciamo di solito i compleanni col botto. Al posto della classica torta usiamo pandoro e panettone.
0: È così, è un po' una vita triste, diciamolo, siamo sinceri, è inutile che fingiamo che non lo sia, però compiere gli anni in quel momento lì è sempre un po' una diminuzio, diciamo così.
3: Ciao ragazzi. No, a me il compleanno sta troppo sul... hai capito?
0: Sì.
3: Perché io non capisco che cosa ci sia da festeggiare nel fatto che si diventi un anno più vecchi. Ma da sempre, non ho mai avuto questa cosa. E invece mia moglie è una grande fan dei compleanni e lei è arrabbiatissima del fatto che facciamo il compleanno lo stesso giorno, perché dice che le ho rubato il compleanno. Come se io dovessi festeggiare qualcosa, ma se io non voglio festeggiare, ma organizza quello che vuoi. E invece no, non possiamo fare niente perché il compleanno lo facciamo tutti e due. E che vuol dire?
0: Allora posso dire, è partito
1: una
0: come un
1: messaggio psicanalitica.
0: Sì, volevo dire quello, è partito con un messaggio a Radio DJ, ciao amici, e poi è finito con lui che parla con
1: considerazioni sulla sua vita. Sì.
0: Secondo me, io dico questo, credo, secondo me lui è ancora su qualche pensilina di qualche stazione che cammina avanti e indietro e continua a parlare anche se il messaggio si è interrotto. Tra pochissimo una nuova notizia, si parla di figli famosi, di mamma

0: Emma con Fibra su DJ Antidroga, 10:51, proprio in chiusura di questo piccolo mondo di figli, genitori, parenti. Si parla oggi un po' dappertutto di Brooklyn Beckham, giusto? È Brooklyn? È corretto,
1: sì.
0: Previ, lui
1: Brooklyn
0: è proprio
1: Beckham.
0: Lui,
1: esatto.
0: Che è stato dissatissimo, poverino, proprio lui che vuole fare di mestiere da grande lo chef, è stato dissatissimo per la sua personale interpretazione di una ricetta classica italiana, giusto?
1: Guarda, più che classica, non direi manco, cioè proprio basica. Pasta al pomodoro.
0: Sì.
1: Ora, cosa si può sbagliare nel fare una pasta al pomodoro? Per uno soprattutto che, insomma, ha ambizioni di...
0: Niente.
1: Di enogastronomia.
0: Vabbè, non puoi sbagliare, lui... la faccio anch'io quella, dai.
1: Capito.
0: E lui cosa ha fatto? Perché,
1: c'è il problema che ha postato questo TikTok ed è recidivo perché l'ha fatto anche lo scorso anno, ottenendo la stessa reazione non
0: sì.
1: particolarmente brillante. Ha messo la pentola nel mare, stava su uno yacht, l'ha tirata su e ha iniziato a cucinarci gli spaghetti.
0: Così c'è l'acqua già salata.
1: Già salata, sì, anche con le Escherichia coli, anche insomma, virus, batteri vari,
0: che
1: insomma,
0: problema? Cioè, ma
1: microplastiche,
0: perché
1: dovete... no? A posto così?
0: Ma vabbè, che cavolo, mamma mia, sempre lì, poi magari tira su anche una cozza, una vongola, e che fa?
1: A posto.
0: E lo spaghetto al frutto di mare. E comunque ragazzi, fatevi una vita.

0: T-Rex, Yeli Don 1971, che i più attenti o i duraniani, caro Previ, ricorderanno anche nella versione molto più recente dei Power Station. Ti ricordi quando ci fu la divisione dei Duran?
1: Come no,
0: fra
1: certo.
0: Power Station e Arcadia, due progetti particolari, diversi, interessanti. Vabbè, questa è un'altra storia e piano piano qualcuno, o se non noi, ve la racconterà nei prossimi giorni. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
9: Radio DJ,
10: una nazione,
9: una stagione,
10: anche d'estate.
11: Le 11 in punto.
12: DJ!

0: The Bounce su Radio DJ Magnetic. Sono le 11:03, inizia l'ultima ora del nostro programma. Io sono Rudy dal Sardinia Mangias Resort, qui dalle parti di Santa Teresa di Gallura. C'è Prevignano a Roma, Elisa e Tito a Milano. Insomma, rappresentiamo un po' tutta questa Italia che è un po' in parte chiusa per ferie, no? Giusto, Andrea? Questi sono i giorni, dai, alla fine sono i giorni che chi ha la fortuna di potersi permettere di fare le ferie è partito, più o meno.
1: Ci sono anche tante aziende che chiudono proprio in questo periodo qui, insomma, quindi obbligatoriamente.
0: Fammi salutare solo Clarissa, che fa l'onomastico oggi, 11 agosto, che è una musicista classica e che stranamente dice che ci segue la mattina e ci piace e le piace il nostro programma. Forse è arrivato tardi, perché una musicista classica non può apprezzare le cretinate che facciamo noi. Quindi,
1: perché? Vabbè, anche tra i musicisti classici ci sono.

0: sono tante persone che apprezzano.
1: Grazie Clarissa, si scherza. E buon onomastico. Quindi dicevamo, in questa Italia, diciamo per metà, così non facciamo,
0: offrono particolarmente il caldo.
1: Caldo anche è una cosa,
0: esatto,
1: sì.
0: Alessandro D'Achille, anni 44, dal 2012 sì, gestisce, ci dice il Corriere, il caffè Des Amis in zona Forlanini, non molto distante dall'aeroporto di Linate.
1: Sì.
0: Lui di solito in questo periodo chiudeva un paio di settimane, tre settimane, si faceva le sue vacanze, fino a che ha pensato bene di dare una mano ad un gruppo di persone anziane, che sono tante tra l'altro, sono una trentina di persone, fruitori evidentemente, suoi clienti del bar nelle altre stagioni, che con i quali ha fatto un patto. Ha detto: va bene, io sono disposto a tenere aperto se però voi venite tutti i giorni.
1: Certo, okay? Giustamente.
0: E quindi hanno accettato solo, sì, queste 30 persone anziane, tutti over 85, tra cui ti segnalo una signora di 92 anni che, finito il pranzo, gli chiede sempre un Fernet riscaldato.
1: Brava,
0: nonostante
1: brava,
0: i 40 gradi.
1: Sicuramente sarda di origine, perché,
0: probabile.
1: Perché lo sapete che i centenari dice, sono tutti
0: sì, elisir di lunga vita, probabilmente è quello, insomma.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, praticamente trascorrono l'intera giornata, dalla mattina al pomeriggio prima della chiusura, consumano, chiacchierano, pranzano anche, perché c'è un servizio, immagino, di tavola calda, tavola fredda, non lo so. E quindi ha creato una comunità.
1: Bravo, come si chiama questo signore?
0: Si chiama, te lo dico, Alessandro D'Achille.
1: Okay, allora io intanto vorrei fare una cosa, Elisa, se per caso qualcuno ci dovesse scrivere, o tu e le tue capacità di investigatrice privata che sempre trova, intanto se lo troviamo questo signore sarebbe bello sentirlo al telefono, così ci racconta lui in prima persona. Non c'è il nome del bar, c'è solo il suo nome, giusto?
0: Café Des Amis.
1: Café Des Amis, il caffè degli amici.
0: Esatto.
1: Ok, che tra l'altro mi è molto caro il caffè degli amici di questo signore bravo, virtuoso, che ha deciso di dare una mano a tutte queste persone anziane che magari sono anche sole o che comunque fanno difficoltà, e poi è brutto stare soli e non fare niente, almeno lì si sta insieme. Me l'immagino io giocare a carte, sai, passare il tempo. In questo modo. Intanto cerchiamo lui, se riusciamo a trovarlo, ma nel frattempo mi piacerebbe moltissimo che ci raccontaste come vi organizzate voi, giusto? Un po' quegli escamotage dell'estate, come vogliamo chiedere
0: sopravvivenza chiamarli. Estiva, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Sì,
0: espedienti di sopravvivenza estiva.
1: Mi piace molto questa cosa. 347-342-5220, se avete voglia raccontateci. Noi siamo anche disposti in questi prossimi minuti, non saranno tanti, anche a dare voce alle vostre attività. Sei d'accordo, Prevignano?
0: Sì.
1: Sosteniamo le persone che si danno da fare in modo virtuoso. Davanti a tutti questi grandi cartelli con scritto chiuso per ferie, ci rivediamo il 30 di agosto, ci rivediamo la prima settimana di settembre, ci siete voi che resistete, che meritate assolutamente di essere menzionati.

0: your body, baby, do that conga.
1: Conga, Gloria Estefan su Radio DJ. Gloria Estefan che ha avuto due carriere, diciamo in parallelo in alcuni momenti, con i Miami Sound Machine e come solista. E la carriera solista di Gloria Estefan, caro Andrea Prevignano, mi vede grandissimo fan, soprattutto nei dischi in spagnolo. Sì, sì, Mi Tierra, che disco. Un disco addirittura. Perché ridi?
2: Perché, non perché faccio fatica a conciliare certi tuoi gusti musicali con certi altri.
1: Lo so, però io sono così, sono un grande frullato di tante cose. E soprattutto amando la musica, amo tutta la musica. È una cosa proprio che non mi... Però l'album Mi Tierra, che non ha niente a che vedere con Conga, è un altro mondo, molto più roots, molto più proprio folk quasi. È un disco eccezionale che infatti ha vinto miliardi con la GL di
2: Ma lei è una super
1: Grammys.
2: Best seller, no? Se non sbaglio, una di quelle che ha venduto in America di più in assoluto negli ultimi 50 anni, per dire.
1: Sì. Una donna che in Italia abbiamo amato, che però non conosciamo poi alla fine così tanto. Ti posso dire però con grande, me la tiro anche un pochino, che una volta sono andato a trovarla, perché lei registrava per la Sony, e sono andato a trovarla e mi ha ospitato a casa, io ero senza parole, e ha cucinato lei, mica come Brooklyn Beckham
2: con la pentolata di mare,
1: e ha cucinato molto bene,
2: ragazzi.
1: Okay, molto bene. Poi
2: Rudy
1: c'è un altro
2: Zerbi a casa di Gloria Estefan,
1: c'è dire. Anche Rudy Zerbi a casa di Yus Undur, che però ho già raccontato troppe volte e con un finale
2: prima della
1: disastroso.
2: Fine mi riracconti, che a me piace sempre tanto la partita ping pong con
1: Dario Suelli e Peter Gabriel.
2: Mi piace sempre tanto, va raccontata sempre, sempre.
1: Ma la gente non si è stufata di sentire questi aneddoti da 15 anni. Ci sarà uno che non l'ha sentito. Allora facciamo così. Adesso facciamo un regalo agli ascoltatori. Poi se anche solo uno scrive, uno

0: voglio sentire l'aneddoto di Peter Gabriel battuto a ping pong da Rudy e Dario Usuelli. Io lo racconto per l'ennesima volta, va bene? Ma uno, va bene. Basta uno, se uno. Solo uno scrive. Sì, perché io sono, mi faccio convincere subito, capito? Certo. Ci metto tanto. Allora, abbiamo due pettorali per la DJ Ten di Milano, 4 ottobre, la più amata di tutte. Se volete iscrivervi, dj.it sul sito trovate appunto come iscrivervi. Se non la potete correre a Milano con noi, lo potete anche fare da casa vostra, insomma avete tutte le opzioni. Ma fate in fretta perché poi finiscono i pettorali. Oggi Elisa, direi così, farei in questo modo. Oggi abbiamo parlato di caldo, stiamo parlando di esempi virtuosi che in questo caldo terribile in città aiutano, fanno, sì, alleviano un po' le sofferenze. Io farei la faccia più accaldata, la faccia proprio del caldo, quella stravolta dal caldo. Ok,
1: però
0: deve essere vero, quindi spegnete per cortesia l'aria condizionata in macchina, se siete in macchina, fermatevi, state lì 20-30 minuti e poi fatevi otto.
2: No, è pericolosissimo.
0: No, 20-30 minuti un adulto. No.
2: Capito.
0: Forse hai ragione. Allora, 3-4 minuti, dai, va bene? Va bene, per essere più credibili facciamo così. E nel frattempo, visto che spegnete l'aria,

0: Buon vento!
1: Buon vento, un vento che è partito proprio da qui vicinissimo, meno di un'ora e mezzo da dove sono io, dal Sardinias Mangias Resort. C'è stata la partenza del tour di Jovanotti con anche Alfa ospite, insieme a Gabri Ponte, insieme a tanti altri. Una buonissima partenza che andrà avanti nelle prossime settimane. E Previ, io sono commosso, posso dire sono commosso dai messaggi che stanno arrivando di richiesta degli aneddoti. Io non pensavo. Sei stato bravo.
2: Una macchina infernale.
1: Perché io non credo mai.

0: me stesso, mai. E invece mi hai portato a credere che alcune delle cose che dico possano essere interessanti. Grazie. Grazie alla mia amica Vio.
1: Mi piace sentire sempre la storia raccontata poi dai protagonisti veri, insomma.
0: Ah, ok. Allora, grazie alla mia amica Vio, a Francesca, a Claudia, a Gigio, ad Alessandro, a tanti e tanti altri che hanno scritto. Allora, facciamo così. Vi racconto Peter Gabriel, Yu Sundur magari mi faccio un po' pregare, capito?
1: Sì.
0: Adesso
1: domani,
0: che,
1: non lo so,
0: adesso che mi hanno fatto sentire sto cavolo, adesso non lo so. Magari nella prossima mezz'ora, tra le 11:30 e le 12.
1: Vediamo.
0: Allora, Peter Gabriel, la cosa era così. Siamo andati a registrare con un gruppo di produttori e discografici milanesi e romani. Siamo andati a registrare il duetto che forse, adesso magari mentre ne parliamo titolo cerca da qualche parte, si chiamava Anime, di Massimo Di Cataldo, ok? Massimo Di Cataldo, che ai tempi fece un duetto incredibile con Yu Sundur. Cioè, Yu Sundur ai tempi era quello pazzesco che duettava con tutti i più grandi del mondo, no? Sting, appunto, tanti altri. Consentì a fare questo duetto con Massimo Di Cataldo e nacque questa canzone Anime Rou. Rou vuol dire anime in Wolof, che è proprio il dialetto che parlano lì in Senegal. Andiamo a registrare questo duetto dove? Chiaramente negli studi di Peter Gabriel, che era un po' il punto focale di Yu Sundur, di tutti quelli che registravano per la Real World ai tempi. Vabbè, vado un po' meno nello specifico. Registriamo questo duetto bellissimo e finito il disco invitiamo alcuni personaggi chiave della musica italiana, giornalisti, radiofonici, tutto, a ascoltare il disco. Tra queste persone viene invitato da noi Dario Usuelli, che insomma, avendo un ruolo importante, volevamo sentisse questo disco in anteprima. Arriva e nella sala, diciamo, divertimento degli studi di registrazione, la Real World, c'era un tavolo da ping pong. Nessuno di noi sapeva che Peter Gabriel è un amante pazzo del ping pong, ma non solo un amante pazzo, girava voce e leggenda che non avesse mai perso una partita ping pong.
1: Questa è la leggenda. L'interpretazione è che
0: lo facevano vincere, diciamoci.
1: Perché avevano paura di essere licenziati.
0: Lo facevano vincere. Peter Gabriel vinceva sempre, una roba un po' fantoziana, vinceva. Quindi a un certo punto arriva la sera e decidiamo di fare una partita italiani contro inglesi. Quindi da una parte ci schieriamo io e Dario Usuelli, normalissimi, mediocri giocatori di ping pong, ma la sapevamo buttare di là. Dall'altra parte Peter Gabriel con un suo collaboratore. Inizia la partita e andiamo subito in un vantaggio anche abbastanza importante, ok? Dicendoci anche, questo si credeva di essere sto cavo, ma alla fine incominciamo a vedere che tutti quelli intorno che lavoravano con Peter Gabriel ci guardavano malissimo, anche un po' sconcertati,
1: certo.
0: Un po' sì, della serie, ma siete seri? Cioè, fate veramente? Non può perdere Peter. Finisce la partita con una vittoria schiacciante dell'Italia contro l'Inghilterra. Vi giuro, da quel giorno Peter Gabriel, che si era fatto vedere tutti i giorni, non si è più visto in studi.
1: Perché tu, Usuelli, gli avete esultato in faccia, gli avete
0: distrutti.
1: Alzato il tavolo.
0: Sì, proprio abbracciandoci fortissimo, urlando andiamo a Berlino, che ancora non esisteva, ma comunque era già andiamo a Berlino.
1: La perfida Albione.
0: Sì. E quindi, insomma, questa cosa addirittura è finita sui giornali. Cioè, se cercate, googolate italiani battono Peter Gabriel a ping pong,
1: c'è ancora un link di Rock Hall,
0: credo. Dove trovate questo articolo. Va bene? Siamo stati noi,
1: ottimo,
0: gli italiani, a portare a casa il risultato. Dovremmo mettere un disco di Peter Gabriel, ma è ancora incazzato e quindi non canta. Ha deciso che non canta. Mettiamo Jamiroquai. Siamo proprio scemi, ma tanto tanto scemi.
1: Yu Sundur.

0: assoluta di Jamiroquai, sul quale tra l'altro, del quale tra l'altro, Prevignano, ho un altro aneddoto che non ti ho mai raccontato.
1: A cosa l'hai battuto? Racchettoni?
0: No, è una storia di motorini, ma motorini truccati.
1: Tu Jamiroquai e il motorino truccato, si intitola così la storia?
0: Un hexagon. Ma quello un'altra volta, ci fermiamo un momento, torniamo vabbè, tra però, pochissimo però. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it. Radio DJ
2: One Nation One Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Eccolo il vostro disco preferito.
4: Regia, che succede?
5: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
7: Tanta roba!
6: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
9: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
10: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
10: Una produzione One Podcast.
11: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Senti, capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Have fun with
8: Chanteclair, il gallo del pulito.

0: Olivia Dean su DJ 11.35, Prevignano, è arrivato il momento di premiare qualcuno con i nostri pettorali, quindi mi dispiace ma non posso soddisfare la tua curiosità di sapere però, di
1: ma non è la mia curiosità, è la curiosità di una nazione, Rudy.
0: No, non è vero, non cercare di
1: One Nation, One Station
0: comprarmi.
1: Vuole sapere.
0: Guarda, Elisa, è vero che non ha scritto nessuno per sapere di Yusundur, l'aneddoto di Yusundur.
2: No, sono tutti col Previ, Rudy, vogliono tutti sapere, io compresa.
0: Allora la rendo ancora più pepata. Non è solo l'aneddoto di Yusundur, è l'aneddoto della papaya cucinata dalla moglie di Yusundur. Ma non ve la racconterò.
3: Carogna.
4: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Accaldatissimo Vito, buongiorno.
5: Buongiorno a te.
0: Buongiorno. Ma scusami, buongiorno. quella che vedo è una maglia completamente madida di sudore.
5: Sì, è completamente bagnata, sembra che abbia fatto la doccia, in realtà no, è piena di sudore.
0: Ok.
5: Mi sto preparando per la maratona di Berlino.
0: Sì.
5: Dopo un incitamento di Florenzia, perché io vi seguo da Florenzia, poi a te, quindi seguo molto Radio DJ e quindi mi sto provando per la maratona come fa Florenzia. Pertanto sì, ero a correre con 30 gradi, stamattina la mia tabella diceva 15 chilometri, quindi
0: mamma mia, complicato.
5: Hai...
0: Scusami, è la passione, è vero. Mi sento tuo fratello gemello perché la tua testona pelata è dello stesso colore della mia. Tu hai fatto 15 km, io quando faccio un piano di gradini per andare a fare colazione, più o meno.
5: Puoi sempre iniziare con me, Lorenzo, a parte il fatto che... Voglio sapere di Yusundur,
0: No, non ti ci mettere anche tu,
1: capito?
0: Vito. No. Vabbè, dai. Allora, facciamo una cosa, Vito, facciamo così. Adesso ti mettiamo un disco che è talmente figo che ti fa fare altri 15 chilometri. Te lo prometto,
5: Domani però, promesso domani. E intanto porto la DJ Time mia moglie, che è la prima volta che la corre, quindi... Sono molto contento.
0: Dai, sono felice anch'io, ci conosceremo lì. Però guarda, fidati di me. Adesso hai già smesso proprio di correre, cioè ti sei già cambiato. È una foto di pochi secondi fa.
5: Pochi secondi no, di un'oretta fa.
0: Quindi sei già docciato, vestito, cambiato tutto. Vabbè.
5: Sì,
0: allora, domani quando vai ad allenarti rimetti questa canzone che sta per partire e poi forse, perché me l'hai chiesto tu Vito, forse ti racconterò Yusundur, va bene?
5: Prego, aiutaci.
0: Ciao Vito, ciao amico, ciao. Mi sento come quei DJ, se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo.
1: uguale.
0: Mi sento così oggi e pensa che io non è che ami moltissimo parlare delle mie cretinate,
1: no.
0: Ogni tanto scatta l'aneddoto, però oggi Previ mi hai messo on fire e quindi ti soddisferò, amico.

0: Bad Girls su DJ 11:42, va bene, lo faccio. Previ, lo faccio, va bene, lo faccio. Ora. Dai, per dai, ora. Dai. Per chi si fosse messo all'ascolto adesso, non siamo impazziti. È partito la stupidità, i 20 minuti di stupidera degli aneddoti di una vita da discografico e qualcosa che è successo che si può raccontare, perché io le vere cose quelle non le racconto mai. Queste mai. Sono piccole stupidaggini già rese pubbliche in passato, quindi si possono dire. Allora, Prevignano, tu che sei un uomo attento, saggio, colto e tutto, quando vai, che ne so, in Africa, in questo caso siamo andati con Massimo Di Cataldo a registrare un duetto con Youssoundour in Senegal, quindi gli italiani partono, stiamo parlando di tanti anni fa, partono per il Senegal all'ultimo momento senza, insomma, prepararsi, mettiamola così, cosa ti dicono? Stai attento, quali sono le prime precauzioni? Bevi solo acqua in bottiglie sigillate, giusto?
1: Sì, vero.
0: Evita
1: vero.
0: Il ghiaccio. Usa acqua imbottigliata anche per lavarti i denti,
1: sì.
0: Giusto?
1: Attenzione, okay. Al cibo da strada, per esempio.
0: Esatto. Mangia solo cibi ben cotti ben e cotti. Caldi. Evita frutta e verdure crude.
1: Okay.
0: Noi passiamo 5. Già ride Elisa. Partiamo con queste regole dentro proprio la testa, proprio precise. Passiamo 5 giorni per registrare questo duetto in Senegal, quindi attentissimi ogni giorno a pranzo e a cena, solo bottigliette in albergo, solo bottigliette chiuse per lavarci i denti, solo pollo cottissimo, immangiabile, duro, duro, duro, duro. L'ultima sera prima di ripartire era andato tutto perfettamente, in un momento di carineria straordinaria, ma veramente, perché lui è un uomo eccezionale, Youssoundour decide e ci invita a cena a casa sua. La cena la prepara la moglie, chiaramente, no? Quindi vi invito a cena, mia moglie prepara la cena, tutto normale. Anche durante la cena, attentissimi, acqua era in bottiglia, piatti super cotti e tutto. Quindi anche lì ci guardiamo negli occhi e diciamo l'abbiamo
1: scampato.

0: scampata.
1: Scampata bella. Se non fosse che a chiudere la cena arriva una meravigliosa macedonia di frutta.
0: Eccola lì. E lì puoi dire di no.
1: Regina, regina la papaya, tra l'altro. Quindi una macedonia di frutta importante. Tanta frutta. Con tanto sugo di frutta dentro, bello preciso. Puoi dire di no?
0: Ma no, non puoi. Puoi dire di no. Ospite.
1: Vi dico solo che il giorno dopo il volo di rientro da Dakar a Milano, per noi italiani,
0: ha avuto qualche ora di ritardo.
1: È stato uno dei voli più incredibili di tutta la mia vita. C'era una
0: la polizia vi ha circondato quando siete arrivati.
1: C'era una coda non posso neanche dirlo, però vabbè, insomma, forse avete capito. Grazie Yusu. Grazie.
0: Grazie signor Andur.
1: Che meraviglia. Vabbè, però loro è un problema che abbiamo noi, che siamo degli sfigati, che non ci siamo preparati. Mica loro che ci hanno fatto tutta questa cena meravigliosa. Scusate.
2: Mi piace, mi piace.

0: Lei si chiama Birth con la doppia H più in alto. Ci piace un po' a tutti noi del gruppo. Brava, complimenti. Più in alto, ripeto, questa canzone nuova, nuovissima. Siamo praticamente arrivati alla fine. Laura Antonini è già pronta, quindi dobbiamo anche un po' correre. Però Elisa, come da format, è arrivato il momento del tuo dossier, del tuo studio.
1: Sì.
0: Una notizia del giorno che tu hai scelto come tua notizia simbolo, insomma, per congedarci dal programma, e che tu ritieni molto interessante e anche autorevole. Sì. Prego.
1: Certo, questa potrebbe causare dei litigi, lo avviso gli ascoltatori.
0: Okay. Per chiudere in serenità,
1: sì,
0: grazie.
1: Esatto. Sì, esatto. L'intelligenza si eredita dalla madre o dal padre? La risposta la dà la scienza.
0: Ok.
1: Questa è una ricerca scientifica ripresa, sì, da questo blog che si chiama Psychology Spot. Ok. Sì. L'intelligenza sarebbe trasmessa prima.

0: donne possiedono due cromosomi X, mentre gli uomini uno solo, aumenterebbero le probabilità di trasmettere ai figli determinati fattori genetici collegati all'intelligenza. Questo non significa che il padre non abbia alcun ruolo,
1: no,
0: significa
1: certo.
0: che alcuni sì. geni coinvolti nello sviluppo cognitivo sì. potrebbero avere una maggiore influenza quando provengono dalla mamma.
1: Chi te l'ha mandata questa notizia? Mia moglie?
0: No, guarda, è stata una ricerca scientifica
1: sì,
0: che
1: sincera,
0: ho fatto.
1: Dillo, puoi dirlo.
0: No, giuro, non parlerò.
2: Oh, tutte unite le madri dei miei figli, tutte insieme. No, dillo, perché lo vorrei sapere.
0: No, allora, anch'io mi tengo i miei segreti.
2: Sì, allora, 347-342-5220, ci rimangono
0: ora.
2: 90 secondi. Rispondete voi maschi ad Elisa e al suo studio. Noi che praticamente cosa facciamo nella vita? Niente, il fuco praticamente siamo...

0: We can do better. Possiamo farlo meglio, sicuramente. Possiamo fare tutto molto meglio. Però oggi ci siamo molto divertiti così un po' a viaggiare tra i quotidiani e le nostre stupidaggini. Elisa, vedo tante risposte al tuo studio, tante risposte al dossier.
1: Ho deciso di non ascoltarle.
0: Ne leggo due campioni, ok? Proprio
2: un po' drastiche, però.
0: Sì, tutti drastici. Sarà l'ora, sarà che ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, sarà il caldo, però non è che ci sono sfumature, non ci sono i grigi qui, ci sono solamente
1: no.
0: Allora parto da Roberto che dice: stronzata pazzesca. Roberto da Genova, neuropsichiatra, voglio dirti Elisa,
1: ognuno ha le sue fonti. Io ho psicologi.
0: Rispondi
1: spot.
0: Pure con arroganza, risponde pure a un neuropsichiatra, capito?
2: Elisa poi, è l'antiscienza, è diventata l'antiscienza.
0: Sì. E per chiudere il programma con questo monito, perché intanto è importante ricordare sempre, no, alla fine, da chi siamo.

0: da dove veniamo, dedicato a noi maschi. Roberta dice: ciao Rudy, ciao Previ. Però anche i maschi ereditano l'intelligenza dalla propria mamma, quindi se un uomo intelligente deve ringraziare la propria mamma. Ciao,
1: grazie mamma.
0: Grazie, grazie, grazie anche Roberta per ricordarci l'inutilità del nostro di chi siamo e da dove veniamo. Allora abbiamo finito, con grande gioia vi lasciamo tra le braccia di Laura Antonini. Noi torniamo domani mattina sempre tra le 9.30 e le 12. Grazie a Tito in regia, grazie ad Elisa in redazione, ai dossier, agli studi di Radio DJ e grazie come sempre al vero conduttore e all'uomo di sostanza di questo programma, l'intelligenza di questo programma, Andrea Prevignano. A domani mattina, ciao.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La seconda uscita con i racconti da Bar Sport 2000 è in edicola in regalo con Repubblica.
10: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
11: Manca un minuto a mezzogiorno. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Potrebbe assumere i contorni di una catastrofe il terremoto di magnitudo 7.4 di ieri in Colombia. Le vittime e i feriti sono centinaia, ma ci sarebbero anche 2.700 dispersi. Si scava tra le macerie degli edifici crollati in cerca di superstiti. A Cali, dove gli ospedali sono al collasso e sono stati disposti

0: posti il coprifuoco e l'impiego dell'esercito contro i saccheggi, i soccorritori hanno salvato un neonato e sua madre. Il presidente del Senato colombiano Enriquez ha chiesto ai componenti del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite dal sisma. Intanto gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15 milioni e mezzo di dollari. Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, che per il GIP aveva lo scopo di accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Per i magistrati non risulta che Ranucci fosse d'accordo con l'ex faccendiere, ricercato il factotum Tavares, che si troverebbe all'estero. È stata l'ennesima notte di bombardamenti in Ucraina, dove i raid russi hanno causato almeno 9 vittime, 6 delle quali a Zaporizhzhia. Per il presidente Zelensky, che parla di un attacco brutale per infliggere il massimo danno alle infrastrutture civili, la città è stata colpita da missili nordcoreani. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna, dove si è aperta una nuova bocca eruttiva. Gli arrivi sono stati sospesi fino alle 19. Le partenze sono consentite da una sola pista. In questi ultimi 4 giorni sono stati 190 i voli dirottati a Palermo, con disagi per migliaia di passeggeri. Cambiamo decisamente argomento. Oggi gli australiani devono compilare il modulo del censimento della popolazione indetto ogni 5 anni. Tra le categorie aggiunte, per meglio registrare ruoli contemporanei, ci sono influencer ed esperto di cybersicurezza. Circa 250 occupazioni sono state cancellate, tra cui quella di giornalista della carta stampata, ora congiunta con quella di giornalista. Il Cile ha sospeso l'approvazione di un maxi piano elettrico dopo l'appello dell'attore ambientalista Leonardo DiCaprio per la protezione della rana dal petto spinoso, il cui habitat sarebbe minacciato dal progetto Los Condores Rio Diamante, che prevede una linea di trasmissione ad alta tensione per collegare i sistemi elettrici di Cile e Argentina e consentire scambi di energia. Dell'anfibio, che vive esclusivamente in una valle sulle Ande, resterebbero meno di 1000 esemplari allo stato selvatico. Siamo allo sport. Donald Trump corre in soccorso di Gianni Infantino, sempre più sotto pressione dell'UEFA e di altre federazioni calcistiche internazionali, per il progetto poi naufragato di ingresso di investitori privati nella gestione dei mondiali di calcio. La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituirlo, scrive su Truth il tycoon, che definisce eccezionale il manager italo-svizzero. Ho appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, dice, un successo 4 volte superiore a qualsiasi altra edizione. E chiudiamo con gli europei di atletica di Birmingham. Dopo la doppietta dell'Italia nel lancio del peso, con l'oro di Fabbri e l'argento di Weir, oggi torna in pista Marcel Jacobs. Stasera l'olimpionico cerca il terzo titolo continentale consecutivo nei 100 metri per eguagliare il record del russo Borzov e del britannico Christie.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa, buona giornata su DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: rispetto un po' tutti, io direi. Harry Styles, Dance No More, per iniziare il nostro appuntamento di oggi. Andiamo!
1: Laura Antonini, su Radio DJ.
0: Cucù! Come va? State bene? Eh? Tutto a posto là fuori? Veronica?
2: Bene,
0: no,
2: bene, bene.
0: Vedi,
2: sì,
0: Patrizio?
3: Sì. Bene, bene.
0: Bene, bene, dai. Tutti bene qui dentro, ho visto Prevignano, anche lui era in piena forma, ho sentito Rudy, tutto a posto. Insomma, dateci un segno della vostra presenza fondamentale in questo... Che giorno è? 11 di agosto. Come abbiamo fatto ad arrivare all'11 di agosto noi? Non si sa. Non si sa, però ci siamo arrivati martedì 11 agosto in diretta da Roma. Ci siamo noi tre e tutto il palinsesto ormai lo conoscete. Comincia la mattina presto con Florenzia, poi c'è Rudy, poi ci sono Pecchi e Damiani, poi ci sono Umberto e Damiano. E ci diamo questo testimone, ce lo passiamo durante la giornata andando a controllare come state. Cioè il nostro obiettivo è quello di vigilare su di voi durante l'agosto del 2020. 26. L'argomento che io sto per lanciare non c'entra niente con quello che sto per dire. Ieri ho postato una foto sul mio account di Instagram, che è Laura Antonini DJ, nelle storie, perché era una storia di 2 anni fa in cui noi tre, Patrizio, Veronica ed io, eravamo praticamente identici, cioè nella stessa posizione in un altro studio. Più
3: non
0: o meno.
3: Eravamo non uguali uguali.
0: Non uguali uguali, perché tu eri al centro. No, però sempre tu al centro, Veronica alla tua sinistra.
2: Intendeva la formazione in foto, non è...
0: in foto, no, uguali non fisicamente. Eravamo
2: qualche anno in più adesso.
0: Vabbè, 23-26 sono passati.
3: Cioè,
0: grandi.
3: Tu non noti che io sto facendo palestra adesso. Cioè, scusami.
2: È che non eri a petto nudo, sennò avremmo notato la differenza.
0: È faticosissimo parlare con Patrizio in questi giorni, perché lui ha un'autostima che praticamente lo precede. Sì. Quando entra prima l'autostima, poi dopo 5 minuti arriva lui. Quindi vedevo questa foto e ho detto, beh, vedi la coerenza comunque dei nostri ultimi anni. Siamo sempre qui, sempre insieme, più o meno uguali. Diciamo che qualche segno si può vedere soprattutto su di me, che sono l'anziana del gruppo. Gli altri sanno una favola. Patrizio ha degli addominali paurosi oggi, che lì non aveva, certo.
3: È 2 anni fa, ero proprio...
0: Giusto, eri all'inizio.
3: Smilzo.
0: Certo, all'inizio. Così. E poi è venuta fuori tutta una conversazione tra noi tre sul fatto di detestare le fotografie e di non volerle postare, alla quale io cercavo di dire, ma no, ma postate voi due che siete ragazzi belli nel vostro splendore, ma non mi hanno dato retta, cioè non gli è interessato. E quindi mi piaceva questa cosa che tanta gente odia la propria immagine, cioè non mi piace concettualmente, ma è così. Tantissimi non postano mai immagini proprie, cioè non le fanno neanche vedere. Se devono far vedere un documento, mettono la mano davanti proprio pur di non far vedere la propria faccia, e altri invece no, serenamente vivono la propria immagine. Secondo me un po' col

tempo si impara ad apprezzarsi un pochino di più, cioè anche perché guardi indietro e dici forse ero meglio prima, quindi fatemi le foto, ecco, come dice anche Bad Bunny, no? Che dice dovevo farmi più foto di quando, di altri periodi precedenti in cui magari ero felice, in cui magari cioè, vabbè, ho citato un filosofo, ragazzi, ogni tanto viene anche a me. 347 342 5220, se volete partecipare a questa nostra due ore così di chiacchiere e notizie. Oggi abbiamo veramente gli argomenti più variegati, quindi mettetevi comodi, seduti, in piedi, dovunque voi siate, mandateci un vocale subito così capiamo quanti siamo, cosa facciamo, dove stiamo andando, e noi ovviamente leggeremo e ascolteremo tutte le nostre chiacchiere reciproche. E guarda che disco che ti sfodero così! Una cosa che Nicola Vitiello, io e Rudy Zerbi, proprio fieri di essere fan di Morrissey da una vita, in questo momento ci saremmo litigati il disco, perché ah no, lo voglio io, no, è mio, è mio. Questa volta è toccato a me, colleghi. Ebbene sì, è tutto.

0: Day con Sway Dead su Radio DJ. Che inizio meraviglioso. Ecco, io sto già a posto così. Adesso se avete voi delle necessità, dite pure, avanzate pretese, perché io sono stata subito accontentata con uno dei miei preferiti in assoluto e quindi sono contenta. 347-342-5220. Raccontavamo un po' di dietro le quinte delle nostre chiacchiere prima dell'inizio della diretta e abbiamo parlato delle nostre foto, del fatto che non tutti si accettano, eccetera. E parecchi hanno invece detto di non accettare la propria voce nei messaggi vocali, Veronica, quindi preferiscono mandarci una foto eventualmente, ma non incidere un vocale, perché quando si riascoltano gli dà fastidio la propria voce. Questa è una cosa che succede molto spesso, anche perché noi siamo abituati a sentire la nostra voce da dentro, quindi l'effetto che ci fa è comunque differente quando esce fuori dal nostro corpo e quindi la usiamo un device per registrarla. La sentiamo come la sentono gli altri, e in certi casi questo è come quando ti metti le cuffie per la prima volta e parli davanti a un microfono, no? I ragazzi che imparano a fare la radio spesso non accettano questo rientro della voce nelle orecchie, quindi si tende a fargli togliere almeno un orecchio in modo che possano avere il doppio ascolto, no? Sentire da un orecchio come esce da fuori, diciamo, e dall'altro invece come gli ritorna da tutta la tecnologia. Non è un impatto strano questo, siamo proprio fatti così, cioè pronti a non accettare determinate cose nostre, perché dipende dalla prospettiva in cui queste cose ci arrivano. E, per esempio, c'è Claudio da Dogliani, che è uno di quelli che scrivono proprio per questa ragione, perché dice: io la mia voce nei vocali non la voglio sentire, la odio, per questo non li mando mai. E, siccome abito di fronte alla radio, chiede Giorgio, mi buttate un occhio alle piante? Sono vive? Ciao dall'Umbria. E penso di sì. Adesso se ci dici precisamente dove, non lo diremo in diretta ovviamente, perché sennò insomma, dare anche le coordinate non è carino. Andiamo a dare un'occhiata al balcone, vediamo, magari ci mandiamo Patrizio che si sa arrampicare sui palazzi.
1: Per me è la cosa più bella quella.
0: Esatto. E ti dico,
1: oddio,
0: Patrizio,
1: si sa arrampicare sui palazzi.
0: Esatto, Spider-Man.
1: Sì, ma è un altro lavoro quello, però.
0: È quello segreto. Però no, oggi parleremo di piante, non te l'avevamo detto, ma secondo me l'argomento ti piacerà, perché parleremo di quando uno in maniera un po' improvvida si porta via dei pezzettini di piante in giro. Non si dovrebbe fare, dopo vi spieghiamo anche il perché con un esperto, ovviamente non sarò io a dirvelo. La cosa più assurda sulle proprie foto è che dove ti sentivi al top pensi ma come cavolo ero, e dove non ci si sentiva al top ti ricredi con un vabbè, ma mi sa che alla fine non ero malaccio. È vero, però a volte le foto casuali, no, danno questa sensazione. Mettiamo un po' di vocali di quelli che hanno avuto il coraggio di ascoltare la propria voce oggi e sentiamo cosa dicono.
2: Allora Laura, dai. Adesso sull'ora dei 50 anni ormai faccio le foto tranquillamente, ma col mio solito sorriso prestampato, dove sono uguali in ogni foto. Da ragazzino dubitavo di me, quindi cercavo di farmi fotografare il meno possibile, perché non mi piacevo, però mettiamola così. Ad Halloween spendevo poco per i trucchi.
0: No, caro. Erano i capelli poi il problema in molte foto, secondo me. Le foto del passato, la prima cosa che noti è: Madonna, che capelli orribili. E nessuno ci dice, cioè, ma non avevamo un amico, un'amica che ci dicesse: ma come cavolo vai in giro? No, non ce l'avevamo. Sentiamo gli altri.
3: Ciao Laura, ciao ragazzi, che bello sentirvi.
0: Che bello.
3: Noi siamo tornati dopo 4 mesi e 10 giorni di viaggio in moto. Mai fatto nulla di simile nella nostra vita, ma proprio nulla di simile. Siamo ritornati ieri sera e oggi vi risentiamo dal vivo in macchina. Che figata! Vi vogliamo tanto bene. Un saluto da Bruno e Laura, che dalle Tre Cime di Lavaredo in moto con due piccole motorine sono andati a Dakar in Seneca, poi al Polo Nord, Nordcap, e ritornati ieri sera al proprio paese. Vi vogliamo tanto bene. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ma io li amo. Cioè,
4: Bruno sta carichissimo.
0: Bruno e Laura, che avete fatto 4 mesi di giro con le loro vostre piccole moto, andando ovunque. E capisco che qualunque cosa ci fosse in questo momento per loro sarebbe stata meravigliosa anche noi. Quindi bentornati ragazzi, è bello sentire voi e il vostro entusiasmo. Dai, tra poco ne sentiamo altri.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tempo di un fiore. E quando lei fa così a me non viene da urlarle sopra, perché poi è tutta delicata, tutta carina. Angelina Mango, Marco Mengoni, il pezzo dell'estate che si intitola Canto d'amore su Radio DJ. E messaggi ancora, perché ce ne sono tanti, quindi mi piace sentire le vostre voci anche se a voi no.
2: Messaggi sui messaggi.
1: Dai, messaggi sui messaggi, vai.
3: Beh, come potete sentire, ho una voce di merda.
1: No.
3: Quindi
1: no,
3: anche a me piace riascoltare i miei vocali.
1: No.
3: Ma spesso sono la maniera più veloce per comunicare con messaggi, quindi chi se ne frega.
1: No, ma se ci permetti, così anche un po' da tecnici, no? Nel senso che comunque di voci ne sentiamo, io mi permetto di dissentire, cioè la
2: non
1: tua
2: è
1: voce
2: è fastidiosa da sentire,
1: è anche bella.
2: Sì,
1: se
2: aveva
1: posso.
2: Aveva una sua caratteristica.
1: Sì, sì, sì. Non
4: cioè
1: è la
4: poi
1: voce.
4: Apro un piccolo spin-off. Sì. Chi è che manda un messaggio vocale e poi si riascolta il messaggio che ha mandato? Io lo faccio sempre.
1: Io anche. Non
4: io
1: lo
4: penso
1: so perché.
4: Tutti. Ma perché?
1: Ma perché a volte perdo il filo, come anche in radio, talvolta.
4: Io penso che se facciamo un sondaggio almeno il 90% mandano il vocale e lo riascolto.
1: Lo riascolto perché perdo il filo e non so se poi alla fine di tutte queste lucubrazioni ho detto quello che volevo dire. Quindi, ma gliel'ho detta sta cosa? Boh, non
2: qualcuno
1: lo so.
2: C'è, qualcuno c'è.
5: No, allora, ma solo io riascolto i miei vocali? Cioè, non so se ha ragione o meno, ma io riascolto sempre i miei vocali, a volte mi capita di riascoltarli anche più di una volta.
1: Ecco, i riascolti.
5: Cioè, devo avere un problema.
1: Gli air check sono questi che si chiamano.
2: Magari
1: così
2: uno riascolta per capire se si sente anche l'audio,
1: sente
2: magari
1: bene.
2: Sei in un posto ventoso, quindi hai paura che sia rientrato un po'
1: di vento.
2: A volte
1: che vedi che la forma d'onda è bassa bassa, no? Quindi dici forse non ha registrato perché vedi questa riga piatta, invece capito. Poi non è così.
2: Più di una volta. Vabbè, magari ti piace riascoltare la voce.
1: No, anche per capire come me la sto cavando nella comunicazione,
2: sì,
1: che
2: anche.
1: Ne so, o magari ti piaci, no? Vabbè.
4: Io a volte riascolto se sono stato troppo duro, cioè nel senso troppo.
1: Ma a me l'hai mandato. Patrizio, cioè
4: vabbè,
1: cosa fatta capo A si dice.
4: Ci aggiungi una faccetta poi magari.
1: Sì. Cioè la pezzo
2: giustifica.
4: Esatto.
1: Madonna mia, no.
6: Ciao Laura,
1: ciao.
6: Sono Carla, sto andando in farmacia, ho il turno pomeridiano in farmacia come farmacista, vacanze purtroppo già fatte, finite, siamo tornati domenica da un tour del Portogallo, Lisbona,
1: wow.
6: La splendida Madeira e Porto.
1: Wow.
6: Un bacione, buona estate a tutti, ciao.
1: Ho visto ieri impicciandomi delle vacanze degli altri che Ciccio Lancia stava in Portogallo e anche Chiara, quindi stavo guardando un po' di storie loro perché mi divertono sempre molto i loro viaggi. L'anno scorso mi sembra il Giappone, quest'anno il Portogallo, e li seguo molto volentieri, soprattutto nelle mete dove non sono stata, come per esempio questa qui appena citata.

0: Disco di Liso su Radio DJ. Allora, compiuti 50 anni quest'anno, quando mi guardo allo specchio del mio bagno non mi vedo male, anzi penso che quasi quasi non li dimostro, ma poi quando sono in giro e mi vedo riflessa casualmente nello specchio di un negozio o in una vetrina, penso: oddio, ma sono proprio io quella donna con le occhiaie e quell'aria così stanca? Questa cosa non me la spiego. Serena da Cerbia. Io a volte, ti giuro, nella vetrina faccio tipo: ma chi è sta vecchia? Ah, sono io. Quindi ti capisco perfettamente,
1: sono
0: però
1: le luci, sono
0: brava,
1: le luci.
0: Stavo per dire questo, la colpa è della vetrina, sì, che è messa malissimo con la luce, fa un effetto orrendo. E non vogliamo parlare dei camerini? Dei camerini di alcune catene che hanno le luci messe apposta per farci del male.
2: Guarda, io ho visto... che anche la qualità degli specchi, non tutti gli specchi sono uguali.
0: Sono
2: eh?
0: Uguali, esatto, non tutti gli specchi riflettono quello prima di parlare. E quindi diciamo che non è colpa nostra, il bagno dice la verità, secondo me, perché abbiamo le luci giuste nel bagno quasi sempre, insomma, non sempre, ma a casa nostra cerchiamo perlomeno di mediare.
1: È difficile che a casa uno abbia solamente una luce dall'alto, che invece è quella che crea delle ombre e dei,
0: esatto,
1: e dei volumi che non ci sono
0: e ti rende brutto. È la colpa non è mai nostra, ricordalo, cara Serena, tu sei bellissima come ti vedi a casa. Allora, abbiamo parlato tantissimo quest'anno, iniziando soprattutto nella parte finale di luglio, dello Odissea di Christopher Nolan. Nel frattempo in tanti sono andata a vederla, capolavoro, bellissimo, eccetera. Ha avuto, tra le tante cose che mi sono capitate sotto gli occhi, visto che stiamo parlando di pura estetica in questo momento e quindi mi sembra che possa entrarci questo argomento, uno dei problemi che Nolan ha avuto con il cast, soprattutto con gli attori più giovani, è quello che molti di loro erano tatuati e quindi questi tatuaggi ovviamente andavano a cozzare con il periodo storico, quindi non poteva far vedere delle braccia con sopra, che ne so, i cerchi delle Olimpiadi o cose di questo genere, quindi doveva ovviamente stare attentissimo a questi dettagli e farli truccare.

0: criticare tanto. Era molto contento perché dice, almeno Matt Damon, ma figurati, cioè Matt Damon c'ha una certa come noi, e dice, figuriamoci se è tatuato. Tira fuori sto braccio Matt Damon e anche lui c'ha il nome della moglie, delle figlie, dell'elenco telefonico, e quindi anche lì si è lamentato molto Nolan, perché ha detto, ma cavolo, ma non è possibile, non si può più lavorare così, bisogna truccare tutti tantissimo. E quindi questa cosa mi ha fatto pensare, se anche voi, io non ho tatuaggi, quindi purtroppo non ho un'aneddotica legata a questo mondo qua, però magari capita che uno debba nascondere, tipo mettere le maniche lunghe, le hostess, gli steward, oppure in altri lavori in cui il tatuaggio non è ancora ben visto, o abbiamo superato questa cosa?
1: Allora, io per esperienza diretta non dirò di chi, però conosco una persona che di recente ha dovuto fare dei colloqui per diventare assistente di volo, e una ancora compagnia ha chiuso un occhio sul fatto che lui avesse dei tatuaggi sulle braccia, sul collo, perché non li accettano. Io, prima di iniziare a tatuarmi, ho fatto una considerazione su cosa
0: volevi fare,
1: cosa avrei voluto fare nella vita, okay, e ho pensato che il lavoro artistico non mi avrebbe mai,
0: no, e poi le tue braccia tatuate negato sono sobrie, diciamo,
1: sì,
0: perché ce ne sono,
1: dai,
0: parecchie molto più tatuate, magari,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ne so, in alcune mansioni possono non andar bene, forse un tempo era così, probabilmente adesso
1: è un po' sdoganato.
0: Spero che abbiamo superato anche questa. Ci dobbiamo fermare un pochino di pubblicità, ma tra poco torniamo e parleremo anche di elettrodomestici, perché ci sono delle cose che tutti noi purtroppo sbagliamo e ogni tanto bisogna darci qualche consiglio buono. Torniamo qui tra poco.
2: Su Radio DJ c'è Laura Antonini. Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
3: Radio DJ consiglia
4: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
3: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Si intitola Talk to You, il disco di Another 54, altro, gli avevo già abbassato l'età, da 54 a 24, così avevamo fatto sparire un po' di numeri perché parlavamo d'età prima e quindi giustamente bisogna abbassare sempre, dichiarare meno possibile. Vi ho detto che avrei cambiato argomento, lo sto facendo perché girando per le storie di Instagram mi sono imbattuta in una storia di Cristina Aldrighettoni, carico variabile su Instagram, in cui ci dava dei consigli. Lei si occupa proprio di elettrodomestici da molti anni, su come lasciare la casa quando si parte. Ho visto che stavo praticamente sbagliando tutto, anche se non sto lasciando la casa, però mi porto avanti per un futuro chissà quale sarà, e ho detto chiamiamo Cristina, facciamola tornare su DJ a darci qualche lume su come si lasciano gli elettrodomestici quando andiamo via, magari anche per poco tempo. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
0: Bentornata, come stai?
1: Bene, bene, sì, okay. al fresco,
0: infatti,
1: per fortuna.
0: Ho visto che tu ami molto la montagna, che sei una che segue comunque le basse temperature proprio per scelta di vita, e tanti come te quest'anno, mi sa, però sono tutti dalla tua parte in questo caso, perché non si può sindacare il fatto che sia veramente caldo ovunque, quindi andare in montagna è una saggia scelta. Allora, a proposito della tua storia, io mi sono imbattuta in un sacco di errori che commetto, e quindi ti prego di dirci magari quelli che sono gli errori che riscontri anche tu nelle domande che ti fanno sul tuo account, per capire come bisogna lasciare questi elettrodomestici quando si va via.
1: Ma allora, infatti, la cosa che è più importante di tutte è capire quanto stiamo via, no? Perché tanti dicono, ma questa cosa non vale per se io sto via 2 settimane.
0: Okay.
1: Sì, è vero che alcune cose, tipo spegnere tutto il frigorifero, non vale se stai via 2 settimane. Però è importante essere consapevoli anche dei pericoli. Per esempio, a Milano succede che quando c'è caldissimo ci sono delle zone che vanno in blackout.
0: Certo.
1: E quindi c'è la classica situazione del freezer che mi resta lì, che al rientro sia la brutta sorpresa, che è una cosa che io credo sia successa quasi a tutti almeno una volta nella vita,
0: secondo me.
1: Questa cosa è evitabile, diciamo, con una cosa che si può chiedere a qualsiasi elettricista, che si chiama riarmo. Cioè praticamente quando salta il contatore o ci sono dei motivi proprio leggeri, diciamo, di blackout, dopo un tot si è temporizzato, si riaccende e quindi

0: Quindi ripartono con la calma, insomma, gli elettrodomestici,
1: okay.
0: Soprattutto frigoriferi e magari quegli elettrodomestici che sono fondamentali, no? Anche addirittura magari c'è qualcuno già il boiler elettrico dell'acqua calda e queste cose qua che sono fondamentali. Però se uno parte, mi dovrebbe lasciare, ad esempio, la lavastoviglie con l'anta aperta, in modo che non sia chiusa, perché nella lavastoviglie, ad esempio, rimane l'acqua.
1: Sì.
0: Chi ha cambiato il sale, almeno una volta nella vita, il sale della lavastoviglia, quella spia che sembra una S, con... no?
1: Qui guardano tutti per terra. Io sì, lo sai, hai anche testimonianze, perché a volte ti faccio delle domande sul tipo di sale.
2: Laura, posso approfittare?
1: Approfitta, Veronica.
2: Per fare una domanda su questo.
1: Vai.
2: Ma se la mia lavastoviglie mi chiede in continuazione sia il sale che il brillantante, potrebbe essere colpa, cioè è rotta? C'è qualcosa di rotto?
1: Non dirlo con questo tono.
2: Devo capire.
0: In continuazione cosa mi significa? Cioè
2: ogni tre giorni?
1: No.
0: Allora sì, è rotta.
2: Oh,
0: è rotta,
2: okay.
0: È rotta. Diciamo che sì, è rotta.
2: Io continuo
0: perché...
2: a metterli.
0: No,
1: non è un bambino affamato,
2: okay,
1: Veronica.
2: Okay. Grazie per avermi.
1: Facciamo
2: per
1: una
2: avermi
1: cosa:
2: tolto,
1: se possiamo
2: dubbio.
1: Approfittare ancora un attimo di te, Cristina. Mettiamo un disco e continuiamo la conversazione, perché non la voglio tagliare adesso, perché sento che ci saranno altre domande, tipo questa,
0: certo,
1: della lavastoviglie affamata. Quindi metterei questa canzone e tra poco continuiamo con Cristina Aldrighettoni, carico variabile su Instagram, che mette a nostra disposizione la sua grandissima esperienza con gli elettrodomestici e con tutte le bizzarrie che questi commettono, e anche un po' noi, però.

0: Iniziata dall'ufficio programmazione musicale anche Oasis con Little by Little su Radio DJ. Stavamo chiacchierando con Cristina Aldrighettoni di Carico Variabile sulle cose che succedono in casa nostra quando andiamo via, quindi siamo partiti con lasciate aperto lo sportello della lavastoviglie e già lì sono successe le prime cose, Cristina. Con il sale.
1: Anche la lavastoviglie, come tanti magari se cambiano il sale sanno, c'è l'acqua lì all'interno, certo. Perché si miscela, e quindi se voi chiudete l'anta c'è il rischio che rimanga il ristagno, perché anche nei tubi chiaramente rimane l'acqua sempre nella lavastoviglie, quindi lasciatemi aperta, certo. Che così evitate cattivi odori, stessa cosa per la lavatrice, ma soprattutto quelli che dimenticano l'acqua nel ferro da stiro o nei serbatoi, che ormai li hanno tutti, dei robot aspira e lava pavimenti.
0: Stiamo facendo tutti finta di non conoscerci qua adesso, guardiamo in alto come il geco sulla parete, hai presente quando...
1: Quelle cose lì sono tremende, perché ce le dimentichiamo tutti, certo. Quando partiamo magari sai, dici lavastoviglie, ok, lavatrice lascio socchiusa l'anta, il frigorifero magari l'ho messo nella modalità vacanza, se volete guardare il post su Instagram capite meglio insomma, un po' quella modalità vacanza che cos'è nel frigorifero, però i piccoli elettrodomestici vengono sempre sistematicamente dimenticati, quindi certo. Macchina del caffè, il serbatoio dietro, quella bella muffetta, svuotare sempre i serbatoi,
0: okay.
1: Del ferro da stiro idem, perché altrimenti anche lì calcare su calcare. E l'altra cosa è il robot che rimane o la scopa lavapavimenti con l'acqua sporca dentro, magari perché c'è lascia il serbatoio dell'acqua sporca o l'acqua pulita, comunque non è il massimo, quindi svuotate sempre tutto e siete sicuri di non avere sorprese.
0: Ho visto anche delle spine da staccare, che pure quello io non stacco,
1: certo,
0: mai niente.
1: Certo, quelle sì, guarda, facevano parte un po' del riarmo che dicevo prima, ma le spine da staccare è sempre meglio, perché non si sa mai, adesso con i temporaloni che fa e i blackout, molti impianti che non sono ancora super moderni magari non tengono ancora, specialmente nelle case in affitto, io ho visto in alcune consulenze, è meglio veramente staccare tutto se si riesce, ecco, quello
0: Cristina,
1: per evitare proprio.
0: Noi ti amiamo, lo sai, e quindi ogni volta che un elettrodomestico fa le bizze tu sai che io ti chiamo, ti scrivo, ti chiedo e ti domando, e a volte ti invito anche a partecipare, perché so che il tuo aiuto non cade mai in vano, così, cioè secondo me oggi tanta gente starà guardando dicendo oddio, io non l'ho mai fatto, e quindi magari puoi essere sicuramente stata d'aiuto per molti. Grazie mille a Cristina Aldrighettoni, Carico Variabile su Instagram.
1: Grazie a voi,
0: fino alla prossima. Tanto non passerà tanto tempo e tu lo sai.
1: Io sono qua, soprattutto se ci sono gli Oasis, io sono qua.
0: Perfetto.
1: Ho cantato fino a prima.
0: Oh, okay. Che bello. Ciao Cristina, un abbraccio, buona vacanza.
1: Un abbraccio a voi. Ciao, ciao.
0: È vero, lei è sempre disponibile e tra

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio DJ. Allora, riprendiamo un po' le fila. Ci sono un po' di domande per Cristina. Vi consiglio di farle nei boxini che lei fa sul suo account, perché tanto risponde a tutti. Tra l'altro escono fuori delle cose molto esilaranti di solito, perché siamo tutti un po' scappati di casa, perché facciamo tutti come ci pare fondamentalmente. Ci sono delle istruzioni, non le leggiamo. È un grande classico. Abbiamo i cassetti pieni di questi libri di istruzioni che non abbiamo mai sfogliato fondamentalmente, ma io per prima, non è che sto accusando voi. E poi quando ci sono le domande fanno molto molto ridere, perché veramente escono fuori le nostre insane abitudini. Però dicevo, recuperiamo un po' di cose, anche perché vi avevo parlato dei tatuaggi di Nolan, che si è lamentato perché il cast era tutto tatuato e lui doveva coprire tutto, e abbiamo scoperto che è successo tantissimo anche a voi di essere un po' così a volte coperti nei vostri tatuaggi, perché c'era un po' di censura dovuta al lavoro che stavate facendo.
1: Ciao Laura, mio marito è un tatuatore e ha fatto due tatuaggi a un amico per le figlie, e ha dovuto farli, diciamo, sul petto, perché lui lavora sulle navi da crociera, ora non mi ricordo bene cosa fa, comunque è sottufficiale e assolutamente non può tatuare le braccia, il viso, il collo, cose del genere. Facendoli sul petto, alla camicia, non ha problemi.
0: Certo, giusto. E vabbè, perché se è richiesto ovviamente da una determinata mansione, uno si copre, o se li fa in delle zone che non saranno mai esposte quando hai una divisa o una tenuta da lavoro.
2: Ciao Laura e Rudy senza Rudy. Allora, tatuaggi: mio marito ha la schiena completamente tatuata e le due spalle, però il tutto con una camicia a maniche corte viene nascosto, quindi non si vede nulla. Quando l'ho presentato ai miei genitori, al ristorante passa un ragazzo tutto tatuato e mia mamma, che è svizzera, fa: guarda quello lì tutto tatuato, come sta male. Guarda mio marito: tu non hai i tatuaggi, vero?
0: No.
2: Poi la sorpresa.
0: Cucù! E vabbè, tanto ormai è cosa fatta, direi.
3: Vabbè, non, ma poi la suocera a petto nudo, quante volte, almeno che non vai al mare insieme.
0: Al mare, io ho visto delle signore, perché qualcuno dice, però poi dopo, quando non sei più giovane, no? Le solite cose che si dicono dei tatuaggi. Io ho visto delle signore grandi, ma fighissime, ragazzi, con i loro tatuaggi fatti magari 30 anni fa e fieramente portati ancora, quindi questa cosa è un po' una diceria. Mettiamo ancora un disco, lo facciamo? Andiamo!

0: Col Cat insieme a Liza Stansfield con People All Done su Radio DJ. Sembra che stessi dicendo una parolaccia. Col cavolo che passo Liza Stansfield, una cosa del genere. No, non era proprio così. Ci fermiamo qui, ma arriva un'altra ora, quindi restate da queste parti.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Avviso a tutti i passeggeri.

Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: te. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 13.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ. Abbiamo un sacco di attori che ci seguono perché tanti hanno raccontato di esperienze attoriali che hanno dovuto poi comportare la copertura di tatuaggi, come per esempio Gian Matteo che dice: io recito in una compagnia teatrale amatoriale, la compagnia Il Sipario, stiamo facendo Fiat Voluntas Day ambientata negli anni 20, ogni sera le mie colleghe devono fare miracoli per coprire il mio serpente sul braccio sinistro, quindi giustamente sarebbe un po' strano vedere uno negli anni 20 così. Alex da Trento dice: ho fatto la comparsa per una serie Netflix e i tatuaggi mi sono stati coperti, quindi in questi casi si agisce così. Caro Nolan, che ogni tanto tiri fuori qualcosa. Nolan è la fonte inesauribile di notizie dell'estate del 2026. Ci fermiamo ancora per qualche istante e torniamo qui tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: C'è qualcuno che entra alla seconda ora? Immagino di sì, siamo sempre noi, Laura Antonini, Patrizio e Veronica per questa prossima ora fino alle 14 in diretta su DJ. Abbiamo parlato di elettrodomestici, abbiamo parlato di tatuaggi, abbiamo parlato di fotografie nella prima ora e adesso giriamo un po' pagina, ma prima non mi piace lasciare indietro nessuno, quindi c'era qualche messaggino da ascoltare, vero? Recuperiamoli. Per favore.
1: Ciao Laura, a proposito dei tatuaggi, volevo dirti che per dire nelle forze dell'ordine non puoi avere tatuaggi, almeno non ti prendono se hai tatuaggi sulle parti visibili.
0: Okay.
1: E quindi braccia, mani, volto, collo. Uh-huh. E su ciò che rimane, diciamo, invece non visibile, una volta che c'hai la mimetica, insomma, la
0: divisa, certo,
1: uniforme estiva, si può fare. Ma soprattutto volevo dirti che sono rimasto sorpreso nei giorni scorsi dal sapere che gli italiani sono il popolo più tatuato al mondo.
0: Vero, vero, vero. Si vede un po' sulle spiagge questa cosa. Forse un pochino meno adesso rispetto a primi 2000, metà 2000, in cui ce n'erano tantissimi. No, Veronica, tu che pensi? Che sei più attenta?
2: Credo sia migliorata la qualità dei tatuaggi.
0: Quello sì.
2: Allora, intanto vanno molto più di moda il tratto un po' più fine, più delicato, tatuaggi magari più piccoli. Prima si tendeva, ma anche io stessa che ho fatto tatuaggi quasi 20 anni fa, e il primo, e oggi ho tatuaggi diversi perché è cambiato anche il tratto.
0: Certo, è vero, ma ci sono tanti artisti eccezionali, direi, in questo campo.
2: Sì.
0: Vedo delle cose a volte che sono davvero affascinanti, proprio anche da guardare per come sono realizzate. Quella è arte in certi casi. In certi casi no, cioè ci sono anche quelli che tu rimani un attimo così e dici: oddio mio, ma questa qui se n'è accorto che c'ha addosso sta cosa brutta. E ne abbiamo parlato tante volte anche con Rudy, perché lui stesso aveva diciamo corretto dei vecchi tatuaggi, proprio perché i primi erano venuti un po' male e quindi ha dovuto metterci un po' delle pezze, no, sopra. Però alla fine anche la correzione, diciamo, è venuta molto bene, quindi poi ci sono modi per sistemare.
2: Sì,
0: tutto oramai.
2: Cover up, credo si chiami.
0: Sì,
2: la tecnica.
0: Brava Veronica,
2: pare.
0: Vedi che quando vuoi
2: sì,
0: sulle
2: visto.
0: Cose importanti
2: sembra
0: ci sei.
2: Che dormo, ma
0: non è vero. E allora giriamo pagina, poi magari se c'è qualcos'altro dopo lo recuperiamo, perché un'altra delle notizie che avevamo trovato oggi ce l'ha mandata il buon Gianni, questa, penso. Ogni tanto interviene perché mi manda gli animaletti, ma mi manda anche altre cose. E sembra che a New York sia successa, l'avevamo annoverata tra nella rubrica 23, l'abbiamo chiamata
2: sezione
0: così.
2: Sezione 23.
0: Esatto, cioè... non si può dire in radio, però fortuna sfacciata quando tu dici: ma cavolo, cioè, ma com'è possibile che mi sia capitata una cosa del genere? Allora, a New York sono stati ritrovati degli anelli in una discarica tra 12 tonnellate di rifiuti. Cosa era successo? Una cosa che succede spesso, non lo so, a molti di noi, io ne ho sentito dire tante volte, che per sbaglio uno butti via nella spazzatura qualcosa che non doveva gettare. In questo caso questa persona, un residente a Brooklyn, si era reso conto di aver accidentalmente gettato nell'immondizia gioielli e cimeli di famiglia. Gli è preso un colpo, ovviamente, soprattutto perché dentro c'erano due anelli a cui teneva particolarmente, anche parecchio preziosi, e quindi che cosa ha fatto? Ha chiamato l'azienda che si occupa del recupero dei rifiuti a New York. Loro sono riusciti ad individuare il camion che aveva preso a Brooklyn questa spazzatura e con una pazienza infinita sono riusciti a recuperare gli anelli, cosa che credo qua, non lo so, non so se sarebbe mai successa una cosa simile. Non so se avete mai chiamato l'azienda.
3: Beh, è notizia di giorni fa, un biglietto vincente di questi che si comprano,
0: sì?
3: Credo la lotteria, e
0: è stato buttato
3: e è stato ritrovato alla discarica.
0: Ah, vedi?
3: Sì,
0: quindi
3: sì.
0: Italia è successo?
3: Sì, sì, sì.
0: Ah beh, allora vedi, anche qua si può fare questa cosa. Io dubitavo sulla
2: forse
0: nostra...
2: Forse devi trovare veramente
0: quello
2: il netturbino, insomma.
0: Sì.
2: L'ha detto, adesso non mi viene il nome.
0: Certo,
2: perdonatemi,
0: che
2: magari ricorda esattamente in che punto della discarica ha svuotato il camion.
0: Sì, quello secondo me poi in una città
2: complicato.
0: Tipo New York e Brooklyn,
2: ma
0: cioè
2: anche
0: non
2: Roma,
0: credo, e Roma, insomma. Non credo che sia una cosa semplicissima,
2: no.
0: Però alla fine tutto è bene ciò che finisce bene e sono riusciti a recuperare i due anelli e i proprietari sono contentissimi. I do my makeup in somebody else's car. We

0: su Radio DJ. Allora funziona la cosa invece a volte di chiamare, perché in certi casi alcune cose vengono ritrovate, così ci fanno sapere gli ascoltatori di DJ al 347-342-5220, perché partivamo da una notizia di due anelli recuperati alla discarica di New York, proprio arrivavano da un camion che faceva tutta la zona Brooklyn, quindi che aveva preso i rifiuti praticamente da tantissime case. Però si può fare, nel senso che se succede una cosa per un oggetto importante, a volte questo funziona anche qui da noi.
1: Buongiorno Laura.
0: Buongiorno.
1: Ascolta, io lavoro alla Nettezza Urbana e tempo fa è successo una dottoressa che aveva perso un cellulare importante, quello con una certa frutta, e praticamente aveva tutti i suoi dati dentro ed è venuta lì e abbiamo fatto un'accurata ricerca e l'abbiamo trovato. Ovviamente non ti dico, ovviamente la dottoressa ci ha ringraziato e anche di più. Ciao Alberto.
0: Ciao Alberto, mi hai fatto molto ridere che una certa frutta
2: non voleva fare una pubblicità.
0: L'avevo capita, ho detto che frutta c'è dentro il telefono. Nel mio cervello in quel momento i due neuroni facevano: ma che frutta c'è dentro il telefono?
2: C'è un frutto famoso.
0: Secondo te c'è della frutta nel telefono? Non lo so, boh, così. E poi mi è venuto in mente quale frutta. Beh, sto benissimo, è tutto
3: era
0: a posto.
3: Era l'uva.
2: Mangiata però.
0: E parlavi, Patrizio, prima del biglietto. Abbiamo scoperto che era Bari il biglietto che era stato smarrito, anche questo gettato via per sbaglio. E stessa cosa strana è successa a due persone in Francia, proprio sempre per il file 23 di cui io e Veronica oggi abbiamo avuto particolare cura, cioè botte di fortuna, ecco, mettiamola così. E al ristorante, questi due, una coppia era andata al ristorante per cenare, però erano in anticipo e quindi per non essere i primi a entrare, o comunque per non arrivare lì senza tavolo, si sono fermati in una tabaccheria e hanno comprato un biglietto del lotto. Hanno vinto e lì per lì non se ne erano accorti, praticamente credevano poi alla fine, dopo con grande stupore, di aver vinto circa 30.000 euro, mentre quando sono andati invece a consegnare questo biglietto per riscuotere la vincita si sono accorti che avevano vinto 10 milioni di euro e non 30.000 come pensavano inizialmente. Fortunatamente non hanno smarrito il biglietto loro, come il signore di Bari, che però abbiamo detto che l'ha ritrovato, giusto? Quindi tutto a posto.
3: Sì, l'ha ritrovato, ha chiamato tutti gli amici.
0: Beh,
3: ovviamente.
0: Cioè, hanno fatto loro sì, come sì. Si fa quando si va a cercare qualcosa tutti insieme, si rastrella il perimetro,
3: certo.
0: No? Così. E invece Veronica, facciamo la sintesi del messaggio di Lavinia, che è molto molto lungo.
2: Se no lo ascoltiamo accelerato.
0: Ok, dai Lavinia, accettalo.
2: Proviamo.
0: Perché sono tanti minuti, esatto. Quindi ci proviamo, dai, andiamo.
4: Ciao ragazzi, io sono infermiera, una volta ho messo la divisa a lavare in dei contenitori che ci sono in ospedale, mi sono accorta che avevo lasciato dei soldi nella tasca, quindi disperata, era domenica, un festivo, quindi non c'erano neanche quelli della lavanderia, chiedo alla manutenzione ospedaliera se poteva fare qualcosa, quindi questo signore gentilissimo si mette con una specie di pertica a ravanare dal buco di questo contenitore per recuperare la divisa, quindi poi dopo ce l'ha fatta tirando fuori un sacco di divise a caso e poi successivamente ho scoperto che quelli della lavanderia tengono sempre aperta la porta di questo contenitore, quindi potevo semplicemente aprire la porta
0: e tirarla
4: fuori in autonomia.
0: Vabbè,
4: mi do le divise.
0: Che poi non deve essere un gran bella cosa andare a ravanare le divise di medici, perché questo contenitore, per chi non l'avesse mai visto, è un contenitore molto grande, ha l'aspetto di un grosso frigorifero, se possiamo approssimare, con un buco in cui loro arrivano con la loro tessera, infilano, sono stata parecchio in ospedale quest'estate, quindi ho potuto osservare questa cosa che non avevo mai visto, infilano dentro la divisa, poi si richiude lo sportelletto, quindi chiaramente non puoi rinfilare la mano per andare, come diceva lei, a ravanare, per cui immagino dopo la scoperta bisognava cercare qualcuno che fosse in grado di infilarci un oggetto per tirare su poi e pescare, come in quei giochi in cui non si vince mai, avete presente quelli con il gancio che tira su, no? Che di solito insomma sono abbastanza una perdita di tempo, nel suo caso invece no, è andata bene e la divisa è tornata alla legittima proprietaria con tanto di soldi dentro, quindi storie fortunate. Possiamo archiviare la cartella 23 per adesso, Veronica, e magari riaprirla durante il corso dell'estate se ci sono altre storie simili che ci piacciono sempre moltissimo.

0: Un altro dei dischi a cui ormai siamo così abituati in quest'estate del 2026 è quello di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Radio DJ. Sono le 13:22. Veronica, mi aggiungi qualcosa a quanto detto, che così poi giriamo pagina? Sì.
1: Ciao, io lavoravo in un negozio di elettronica e un sabato avevo nascosto l'incasso nel cestino dell'immondizia del mio ufficio.
0: No.
1: Poi vabbè, è passato il weekend, è passata la domenica, a lunedì sono stata male. A metà mattina mi si è illuminata la lampadina, i soldi nella spazzatura. Allora ho chiamato la mia collega e fortunatamente non li avevano buttati via.
0: Meno male, mamma, poteva essere un disastro questo.
2: Ma poi perché nascondere i soldi nella spazzatura?
0: Ma beh, forse perché adesso io non ho una mentalità da ladro, per cui non ne ho la più pallida idea.
2: Non guardano nei secchi.
0: Forse sì, secondo me loro sì. Loro guardano ovunque, cioè ormai non esiste più il nascondiglio perfetto. Ma neanche voglio parlare di questa
3: non
0: cosa.
3: Non guardavano nei secchi.
2: Ora abbiamo
3: ovviamente
2: appena dato un altro posto da controllare.
0: Ora che la ma secondo me ci guardano e come. Anzi, dicono sempre, per esempio, per il re della paranoia, no? Re e regine della paranoia, benvenute, siete al posto giusto. Tipo non buttare mai le cose che identifichino chi le butta via, cose che possano farsi risalire a te, quindi fai a pezzi.
3: Comunque io ho un posto eccezionale dove nascondere cose, ma non lo posso dire.
2: Dillo a noi in privato.
0: Dopo, Patrizio, dopo ne parliamo. Occupa la tua mente adesso, perché siamo finalmente arrivati alla rubrica che abbiamo un po' trascurato in queste ultime due settimane, che è quella dedicata agli animaletti, ma oggi ci sarà ben due parti. Cioè, quindi c'è la prima parte adesso e poi una seconda parte più tardi, se facciamo in tempo. Quindi prima parte. Io la modifico in onda, così non si capisce che non dice animaletti, ma è la travisata che più ci piace. Ti è previ, ti è, non c'è più. Allora, questa notizia riguarda degli asinelli ai quali sono state donate da parte della squadra dell'Arsenal

una serie di vecchie calze dei giocatori, le calze, proprio i calzettoni, quelli che loro usano quando scendono in campo. E uno dirà: ma che ci devono fare gli animali con le calze? Però fa ridere, perché la fotografia, ci sono tutti gli asinelli e i cavalli che indossano questi calzini, perché questi calzini non hanno il piede, quindi praticamente si possono far passare facilmente anche attraverso gli zoccoli di questi animali, e a quanto pare sono uno strumento prezioso per proteggere asini e cavalli da mosche, ferite, infezioni. E quindi in questo posto che si chiama Red Wings Horse Sanctuary, un rifugio inglese che si prende cura di oltre 1500 cavalli, pony, asini e muli, 40 paia di calze dei calciatori sono arrivate per far sì che potessero essere utili loro, e non solo per proteggerli magari dalle mosche, dalle infezioni, ma anche da, per esempio, quando hanno delle fasciature, servono come quei manicotti proprio che si comprano per coprire le garze, per dire. Quindi loro mettono i calzini, però fa ridere la foto, perché giustamente tu vedi questi animali, questi quadrupedi con calzettoni dell'Arsenal, quindi sono simpatici più che altro perché fanno pensare ai calciatori, e quindi è un bel gesto, diciamo, anziché gettare via determinate cose, in questo caso sono state recuperate e sono state anche molto molto utili. Animaletti torna dopo, perché c'è una sezione dedicata all'eclissi, cioè che cosa fanno gli animali. Gli animali subiscono molto il momento dell'eclissi che ci sarà poi domani, e fanno cose particolari, diverse dalle loro abitudini. Quindi dopo ci torniamo sicuramente nella prossima mezz'ora.

0: Don't Get Me Wrong su Radio DJ. Allora, stiamo per farvi il regalone, quello solito. Tutti i giorni arrivano a DJ Box carica di gadget di Radio DJ. Quali sono i gadget? Quelli che trovate sul sito dj.it nella sezione shop. Ma noi ve li regaliamo. Cosa dovete fare per vincere? Lo so, da questa settimana è diventato più difficile, perché prima era casuale, era io foto, disegni, cose, quadri, libri, auto, foglie di giornale. Ma da quando c'è Veronica, lei vuole essere intrattenuta, quindi sì. Diciamo che non si accontenta quindi di barzellette, non si accontenta di foto, non si accontenta di messaggi carini, si deve divertire proprio. Ieri ti sei lamentata.
1: C'è una cosa che mi deve colpire, sennò sì. Mi annoio.
0: Anche no, scherzo. Una mazza, se vuoi, ti può colpire
1: anche,
0: fortemente.
1: Anche. Ma anche un errore di battitura può essere sì. Il modo
0: un
1: per
0: refuso,
1: vincere.
0: Certo,
1: sì, un refuso.
0: Sì. Ieri è stata una cosa molto semplice, per esempio, tipo dammi la DJ box ieri.
1: Ieri, ecco. Esatto, mi è piaciuto lo spirito sì. Deciso di okay. Volere la DJ box. Il giorno prima un errore di esatto. Digitazione.
0: Esatto, l'uomo sì. Che non deve chiedere mai, o quello che sbaglia a scrivere, la donna distratta, oppure che ne so, fate quello che vi pare.
1: Quello che volete.
0: Esatto, 347-342-5220 è il numero da comporre per mandare il vostro messaggio e vincere la DJ box. Più tardi però, adesso ci fermiamo per qualche istante, a tra poco.
2: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
5: My Movies presenta.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
5: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
6: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
5: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Su Radio DJ.

0: Ci sono anche Nugenea con Carè su Radio DJ 13:36. Allora, avevamo annunciato stamattina che avremmo parlato di piante. C'è una campagna che si occupa proprio della salute delle piante, che si chiama Plant Health for Life, che è molto importante perché va a informare anche i cittadini sull'importanza della cura della salute delle piante. Ne parliamo con Federico Sorgoni del Ministero dell'Agricoltura, che ci aiuterà a capire che cos'è questa campagna e soprattutto quali errori si possono commettere quando magari si va in vacanza e si pensa di portare con sé qualche piccolo souvenir. Questo non si deve fare neanche con le piante. Federico, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Intanto buongiorno. Grazie per questo tuo intervento, perché secondo me tanti scopriranno che magari un gesto fatto in maniera innocente, a volte come quello di dire "Oh, che bello, mi porto questi semi, mi porto questa piantina", così può creare dei danni, e Plant Health for Life si occupa proprio di questo, di informare i cittadini.
1: Esattamente, esattamente. In realtà, in effetti, a parte insomma il commercio globale, che è uno dei, insomma, delle cause principali, anche dei gesti inconsapevoli fatti da viaggiatori, insomma,
0: certo.
1: E sicuramente anche in buona fede possono determinare un grosso danno. La campagna si chiama appunto Plant Health for Life, come hai detto, ed è della Unione Europea, della Commissione e dell'EFSA, che sarebbe la nostra agenzia europea per la sicurezza alimentare.
0: Okay.
1: Siamo al quarto anno, l'Italia con il Ministero, insomma, e in particolare il mio ufficio, che è il Servizio Fitosanitario Centrale, ha aderito a questa campagna, che è fondamentalmente di informazione per prevenire proprio l'introduzione di questi organismi nocivi,
0: esatto,
1: sui vegetali.
0: Spieghiamo perché, perché a volte uno appunto in maniera innocente fa un gesto di portare con sé una piantina o dei semi o delle cose dall'estero, da un posto dove è stato, e trova un tipo di pianta che magari qui non c'è e va ad alterare l'ecosistema.
1: Esattamente. Poi, purtroppo, quando si portano semi, frutti, foglie, piantine, anche il terriccio è molto importante,
0: okay,
1: perché può essere un veicolo proprio di organismi nocivi, poi magari qui trovano un ambiente adatto e non ci sono poi antagonisti, nemici naturali che possono contrastare l'avanzata di questi, e noi abbiamo contezza di questi problemi perché quando si fanno le ispezioni negli aeroporti sui viaggiatori,
0: ce n'è tanta, diciamo che come percentuale è alta, ne beccate molti
1: abbastanza, nel senso che quando si fanno i campionamenti su un aereo il 40% a volte hanno bagagli con frutti dentro, per appunto. Infatti l'esempio che volevo portare era proprio sul mango, gente che porta il mango da parti esotiche, all'interno non si vedono, ma c'erano le larve della mosca orientale, che è un problema gravissimo nel caso in cui arrivasse, perché distruggerebbe tutte le produzioni italiane.
0: E poi, come dicevi giustamente, non ha antagonisti qui, magari, che possano combatterla, e quindi proliferare.
1: Costa mantenerli, costa, perché sulla xylella, per esempio, quel che sapete tutti è quel batterio che ha attaccato gli olivi in Puglia, si spendono sui 30-40 milioni di euro all'anno,
0: esatto,
1: per contenerla.
0: Altro nemico è il nematode del pino, che è una specie di vermicello, per dirla in maniera molto sporca.
1: Sì, è Bursa felencus, diciamo usando il nome tecnico,
0: esatto.
1: È Bursa felencus, sì, che è un nematode del pino, che in Italia non c'è e che quindi bisogna stare attentissimi, perché appunto portando cortecce o magari pezzettini di legno, anche lavorati, possono essere, perché le larve internamente non si vedono.
0: Certo, benissimo.
1: Ma così vale anche per i virus, per i batteri, per le uova, qualsiasi cosa che anche invisibile attaccata a una pianta, se poi trova l'ambiente naturale del veicolo, ci distrugge tutto.
0: Quindi cosa possiamo fare noi in concreto, oltre a non portare niente con noi, per far sì che ci sia un buon comportamento dei cittadini con le piante?
1: Diciamo il primo punto, quello fondamentale, è evitare proprio il motto della campagna è scatta una foto ma non portare a casa la pianta, perché proprio sarebbe poi un problema grosso, insomma. Comportamenti virtuosi sono sempre segnalare eventualmente ai servizi fitosanitari regionali la presenza di, eventualmente se ci si accorge c'è qualcosa di anomalo, di strano, di malattie, insomma, che colpiscono le piante, segnalarlo subito, in modo che i nostri funzionari vadano a fare gli ispettori
0: A chi si segnala una cosa del genere? Direttamente al Ministero dell'Agricoltura? Cioè, com'è?
1: Si può fare o al Ministero dell'Agricoltura oppure ogni regione ha il suo servizio fitosanitario.
0: Bene.
1: In cui sono, cioè, online si trovano tutti quanti gli indirizzi, basta contattarli. Esiste addirittura un programma online che si chiama Morgana e ogni cittadino può segnalare, può fare delle segnalazioni che poi vengono controllate quasi giornalmente per intervenire, insomma.
0: Federico, perché... io ti ringrazio moltissimo e penso che ti chiameremo ancora, perché magari i problemi non sono mai diciamo, purtroppo non sono mai pochi, ogni tanto esce fuori qualcosa,
1: anzi, quindi... tanto da dire, ma insomma, ovviamente il tempo è limitato,
0: il tempo radiofonico è sempre molto ristretto, sì. Però appunto, siccome il tema secondo me è interessante, terremo il tuo numero magari se ti fa piacere qualche volta e ti contatteremo per raccontarci un po' di cose sulle piante, che non fa mai male, secondo me.
1: No, infatti sono anche divertenti, non sono solo terroristiche, esatto. Ma anche divertenti.
0: Va
1: insomma,
0: bene,
1: quindi...
0: grazie mille, buona giornata Federico.
1: Grazie
0: Sorgoli
1: a voi,
0: dal Ministero dell'Agricoltura, arrivederci, quindi dobbiamo fare più attenzione fondamentalmente a quello che prendiamo e portiamo, non solamente quando ci dicono non si tocca la sabbia, non si toccano le conchiglie, no? Ultimamente si fa molta campagna su questo, di non portare via la habitat marino, ma anche le piante, perché uno magari pensa di fare un gesto carino, che bello, poi magari la ripianto lì e dentro chissà che cosa c'è, insomma, quindi non abusiamo di questa cosa perché non siamo in grado di controllarla.

0: su Radio DJ alle 13.45, pronti per elargire oggi la nostra DJ Box. Non so chi abbia intrattenuto la nostra Veronica in maniera giusta, perché l'ho vista sorridere però più volte durante la lettura dei messaggi. Vediamo.
1: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: C'era molta sicumera tra i messaggi, molta gente che sapeva come prenderti, Veronica, perché hanno capito un po' i trucchetti, ma sappiate che lei odia essere prevedibile, quindi anche
2: esatto.
0: Tutto ciò che sembra facile non lo diventa, è complicato, dolcemente complicata.
2: Molto.
0: Allora, ha vinto Rosy. Rosy, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Ciao, Laura.
0: Ciao, come stai, Rosy? Tutto bene?
3: Sarei meglio se ci fosse una temperatura più fresca.
0: Guarda, noi possiamo fare tante cose per te, ma questa proprio no. Questa non siamo in grado, possiamo solo alleviarti il pomeriggio, magari con un po' di musica fresca, non
3: so. Quella sempre, guarda, quello l'ascolto sempre, la vostra musica.
0: Senti, dove sei, Rosy? Di dove sei?
3: Io sono di Sciacca.
0: Ok, quindi fa caldo.
3: Cioè, sì,
0: da questo si evince che comunque la temperatura è alta. Cara Rosy, sei in vacanza, sei in casa,
3: no,
0: cosa fai?
3: Sono nella casa che è la mia residenza estiva praticamente,
0: okay.
3: Passo l'estate in questa casa in campagna.
0: Ok.
3: Quindi mi sposto di non molti chilometri da Sciacca per passare l'estate in questa casetta di campagna.
0: Ok, dove presumibilmente di solito c'è aria, giusto? C'è un po' d'aria fresca. Quest'anno
3: sì, sì,
0: no.
3: Quest'anno no.
0: Ah, vabbè, però dai.
3: Purtroppo no.
0: Vabbè, vabbè. Cosa fai nella casa di campagna? Coltivi? Allevi animali?
3: No, non ho tempo di coltivare. Un piccolo giardino, una veranda, diciamo, dove possiamo mangiare fuori comodamente.
0: È bello.
3: La sera quando c'è più fresco, di giorno mangiamo dentro, la sera mangiamo
0: è
3: fuori.
0: Bello, bello.
3: E, insomma,
0: ti rilassi.
3: Invitiamo gli amici, ora vengono le mie figlie e quindi staremo in compagnia.
0: Bene, bene. Allora, sei pronta? Direi hai superato l'esame.
3: Sì.
0: Sei pronta per ricevere a casa una bella DJ Box che Veronica impacchetterà con le sue manine per te, perché ti
3: ascolta. Grazie, grazie.
0: Rosy, un abbraccio e buona estate.
3: Grazie anche a te, ciao, un bacione.
0: Ciao, un bacio
3: ciao,
0: grande.
3: Ciao.
0: Mi sono immaginata questa casa di campagna, forse anche con un po' di vento, speriamo. Un filo

ci piace sempre di più questa Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio DJ. 13.50, avevo promesso un reprise animaletti, senza sigla questa volta, ma riguarda gli animaletti e il loro comportamento domani, gli animali in generale, il loro comportamento domani per il momento dell'eclissi totale di sole. E pare che, insomma, dalle osservazioni che sono state fatte, hanno comunque tirato giù una lista di comportamenti che sono stati notati, soprattutto negli Stati Uniti, in un'eclissi che c'è stata nel 2017. Gli uccelli fanno per esempio delle cose tipo smettere assolutamente di cantare, un improvviso silenzio quando il sole si oscura, perché giustamente per loro diventa

0: d'acqua, i pesci cambiano improvvisamente atteggiamento, se stavano mangiando smettono di mangiare e viceversa. Le galline, durante l'eclissi del 99 in Turchia, uno studio osservò, questo è per te Patrizio, è solo per te l'ho scelta, 9635 galline ovaiole e 3850 polli che si sono ammassati tutti insieme, si sono riuniti tutti e si sono improvvisamente silenziati, non hanno più fatto nessun rumore, e probabilmente l'oscuramento rileva attiva dei comportamenti associati ovviamente all'avvicinarsi della sera. Anche nei giardini zoologici, dove era stato più semplice osservare gli animali perché ovviamente poverini non potevano muoversi, hanno visto che per esempio gruppi di giraffe hanno iniziato a correre, cioè hanno visto il buio e improvvisamente si sono messe a correre. Le tartarughe delle Galapagos hanno mostrato attività riproduttiva, è notte quasi quasi, la tartaruga di notte evidentemente si risveglia con i suoi istinti. E anche gli insetti, per esempio sempre nella famosa eclissi del 2017 in America, cicale e grilli tantissimo, gli anfibi che quindi si azzettivano, gli anfibi che iniziavano a vocalizzare, quindi c'è un cambio turno a tutti gli effetti di animali che magari fanno più casino di giorno, che stanno zitti di notte, e quelli che viceversa di notte magari fanno il loro verso. E stessa cosa vale per il progetto, aveva raccolto anche orsi neri, coyote, alligatori e megatte, la testimonianza della grande varietà di animali che sono coinvolti in questa raccolta, e le segnalazioni hanno permesso di ricavare varie conclusioni ovviamente riferite ad ogni animale. Comunque anche domani probabilmente qualcosa succederà, chi ha degli animali se ne renderà conto. Tu mi dicevi che già il tuo gatto è strano in queste ore, no Pat?
1: Sì, stanotte ha fatto veramente la cantilena proprio. Cioè, erano quasi un anno che non succedeva, adesso si è risvegliato la notte e comincia a miagolare in continuazione.
0: Ma lui sa, il gatto sa, non è
1: un po' come
0: noi.
1: La tartaruga delle Galapagos.
0: Fa ridere perché di tutti questi animali a te ne è rimasto impresso solo uno, la tartaruga, che ha detto quasi quasi è buio, io ci provo. Io me lancio, perché non si sa mai, col favore delle

0: Beh, il verso dei Coldplay è questo, Adventure in a Lifetime su Radio DJ. Siamo arrivati alla conclusione per il programma di oggi. Grazie Patrizio, grazie Veronica. Noi torniamo domani senza Patrizio, però, perché c'ha da fa.
1: Posso dire che questa sera suonerò al Club Tartana a Follonica.
0: Andate.
1: Chi è nella zona siete benvenuti.
0: Andate perché i dischi li sa mettere.
1: Per fortuna vado con Omic.
0: Omic li sa mettere, esatto. I dischi. Quindi stasera lo troverete lì, domani non qui, ma torni dopo domani. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Tra pochissimo Pecchia e Damiani. Ciao a tutti.
2: Laura Antonini su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia
2: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La seconda uscita con i racconti da Barsport 2000 è in edicola in regalo con Repubblica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio DJ.
13: Una nazione,
12: una stagione,
13: anche d'estate.
14: Buon pomeriggio, sono le due.
15: DJ. It's Radio DJ. One Nation, One Station. Okay.

0: Si intitola così il pezzo di Jenny con cui apriamo questo martedì 11 agosto, apriamo l'appuntamento di Pecchia e Damiani. Jenny, ex membro. Membra?
1: Membra, membro.
0: Non si dice membra.
1: Membra non credo sia italiano.
0: Non si dice.
1: Anch'io ho tante lacune, ma membra non l'ho mai detto. Posso ufficialmente scriverla questa cosa.
0: Che poi non è ex, nel senso che tuttora le Blackpink esistono. Però sì, però diciamo che hanno preso un po' carriere soliste e hanno
1: come Damiano David. I Maneskin ad oggi esistono ancora. Tra l'altro si parla di un ritorno a Sanremo 2027.
0: Ah, proprio a Sanremo?
1: No, è tra quelli. Tra i candidati ci sono loro, ma perché sarebbe un ritorno in gruppo.
0: Sì, ma nel senso come ospiti o
1: no,
0: proprio
1: no come concorrenti.
0: Se...
1: è il colpaccio di De Martino, vorrebbe. Beh, quello sarebbe un bel colpaccio.
2: Ma con
1: colpaccio,
2: Damiano?
0: Cavolo.
1: Sì, con Damiano.
0: E questa
1: ha scritto ieri. Ma allora, cosa scritto ieri su Instagram? Ma cosa ciao ne... Davide, come stai?
0: No,
1: a parte gli scherzi. Naturalmente stiamo parlando di robe. Ogni volta che vedono De Martino accanto ad un cantante, ah, allora gli sta dicendo andare a Sanremo. Certo. Però i Maneskin figurano e sono ancora attivi. Un po'
0: sì,
1: come
0: sì,
1: le Blackpink.
0: Sì, è vero. Le Blackpink hanno celebrato i 10 anni di anniversario di carriera.
1: 10 anni,
0: perché,
1: cioè loro esistono già da 10 anni.
0: È incredibile, cioè sembrano un fenomeno recente, invece sono nella scena da un po'. Hanno tutte
1: come
0: celebrato.
1: Passa il tempo.
0: Davvero, guarda, quando ci si diverte. Hanno tutte celebrato, insomma, questo importante anniversario con un post su Instagram. Jenny, per esempio, ha scritto: ci siamo sempre state l'uno per l'altra, inseguendo lo stesso sogno insieme, e credo davvero che sia questo che ci ha rese quello che siamo oggi. Stando insieme abbiamo riso di più e siamo riusciti ad arrivare fino qui.
1: La canzone che hanno messo, i migliori anni della nostra vita.
0: No, non l'hanno messa. Però effettivamente, Davide,
1: post
0: quando
1: senza musica
0: non lo so se ce l'hanno messa. No, quando io e te faremo i 10 anni di carriera, intanto che canzoni si mette?
1: Ma c'è tempo ancora.
0: C'è tempo.
1: Noi ne facciamo 10 anni, li facciamo nel 2029.
0: Nel 2029. Pensi.
1: Intanto c'è da pensare alla canzone da mettere a settembre, come dici te.
0: Addio piacendo.
1: Sì. Per il nuovo anno di Jack, che mettiamo sempre la solita foto fuori, no?
0: Sì, è vero. Ci suggerisce il buon Phil che come canzone potremmo mettere la prima con cui abbiamo iniziato il nostro percorso.
1: L'abbiamo messa l'anno scorso nella foto, perché è Taylor Swift e Cruel Summer.
0: Cruel Summer.
1: Nel 2029.
0: Nessuno se lo ricorda.
1: Mettiamo quella,
0: figurati.
1: Grazie.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: pensando una cosa stamattina mentre ero in macchina, che strani pensieri mi vengono mentre, che non ricordo quella invernale. Cioè adesso quella estiva sì, sì, nel vero. Cervello.
1: Ora hai il reggaeton nel cervello.
2: Sì. Potremmo mantenerla poi per tutto l'anno quella estiva se
1: no,
2: ci piace.
1: No, a novembre, a novembre non quando ce butta la male. Che poi non è neanche quando novembre, è gennaio che è lunghissimo.
2: Gennaio
1: quando
2: con...
1: sei verso il 25-26 di gennaio.
2: Con reggaeton ci sta poco bene,
1: che fatica ad uscire di casa, no?
2: Diventa complicato. Comunque, buon pomeriggio a tutti voi. Sono trascorsi 7 minuti dopo le 14, è martedì 11 agosto come abbiamo già detto. Salutiamo Phil The Vibe in regia.
1: Ciao Phil.
2: Già lo sai. Phil The Vibe. Ciao ciao Phil. Ciao anche Mary J.
0: Buon pomeriggio.
2: Questa è la squadra che vi terrà compagnia fino alle 5. Voi se siete in giro scriveteci, fatecelo sapere al 347-342-5220. Anche se non siete in giro, ovunque voi siate insomma.
1: Anche se siete davanti al ventilatore in casa che è l'immagine mia di quando non sono in radio.
2: Sempre.
1: Perché sono proprio cioè accanto al ventilatore. Io mi muovo col ventilatore.
2: Io uguale.
1: Ieri sera, allora, noi lavorando comunque a quest'ora qua, mangiamo qui in radio, ci portiamo alla famosa schiscetta.
2: Pranzo, certo. Okay.
1: Anche volendo comprare qualcosa in questi giorni, no, perché ci fermo in panetteria, è tutto chiuso. Quindi ieri sera ho avuto la brillante idea di cucinare, cioè di farmi delle robe proprio cucinate al vapore, così.
2: Cioè, al vapore!
1: Mi sono fatto i fagiolini, mi sono fatto le patate col prezzemolo, le... In casa mia sembrava le terme di Budapest. A un certo punto c'era il ventilatore che mandava l'aria calda della cucina. Poi casa mia insomma, è piccola, che qui una roba.
2: Il vapore.
1: Allora, ragazzi, scusami, ma le gocciole di per mangiare qualcosa di diverso anche.
2: Sì, hai ragione.
1: Perché sennò sempre le stesse cose. Cioè, le gocciole, no le goccioline, le gocciole di acqua, di sudore mi cadevano addosso. Io, una roba. E questa cosa è andata avanti per tanto. Tant'è che io sono poi uscita a un certo punto alle 10:30 e ho detto vado a fare una camminata prima di farmi la doccia da solo.
2: Non fa caldo,
1: non c'era
2: anche
1: nessuno.
2: A camminare.
1: No, no, era più fresco fuori.
2: Ah, sì.
0: Sì, sì, ieri, per dirsi ieri, sì.
1: Si stava abbastanza bene. Rientrato in casa, un caldo.
2: Era di nuovo caldo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma scusa, questa roba
1: Zanzibar
2: che ti sei...
1: era in casa mia.
2: Questa roba che ti sei cucinato, te la sei fatta per più giorni? Oppure
1: no,
2: lei è già finito?
1: Ho mangiato un po' ieri sera, poi oggi altra roba, ma ce l'ho anche per domani.
2: Ce l'ha anche un po'.
1: Cioè, basta, la verdura per domani, però. Sono contento di averlo fatto, ma se riapri la panetteria vicino a casa va bene anche quello.
2: Meglio.
0: La cosa peggiore è quando hai la brillante idea di accendere il forno per fare una pizza.
1: Ora non ce la faccio.
2: Non è
0: successo.
1: Pensabile. Ah, l'hai fatto? Ma lo sai che ti devo dire forse meglio il forno, perché però fa caldo, ma rimane un po' lì. Il vapore.
2: Il vapore.
1: Quando controlli se la verdura è pronta, che levi il coperchio. No, voi non avete idea.
2: Che pessima idea.
0: Sono cosa regalarti per Natale.
1: Sera, a novembre però.
2: Cosa hai detto?
1: La pianura padana a novembre in casa mia.
2: Una nebbia fittissima dentro casa di Damiani, va bene. Ci sono Shawn Mendes e Camila Cabello. Questa è Radio DJ.

0: Ancora buon pomeriggio da parte di Pecchia e Damiani, Shawn Mendes e Camila Cabello, che insomma nel 2019 stavano insieme, erano una coppia felice, spensierata, eccetera eccetera. Adesso si sono lasciati, insomma, da un po' la loro storia è finita. Questa canzone continuiamo a suonarla perché è effettivamente molto molto carina. Shawn Mendes in questo momento sta con un'attrice brasiliana che si chiama Bruna Marquezine.
1: Scusate, perdonateci, ma è stata anche per noi, quindi abbiamo comunque l'angolo novella 2000 con Fede Pecchia.
0: D'estate. No,
1: noi siamo in radio, ma è come se fossimo con voi sotto l'ombrellone.
0: Infatti.
1: Che vogliate o meno, si parla di gossip d'estate.
0: No,
1: perché tutti voi, sono le 14:13, avrete almeno parlato di 3 o 4 coppie dello spettacolo, ma anche di almeno 1 o 2 coppie del vostro paese stamattina sotto l'ombrellone.
0: Sì, soprattutto.
1: Già lo so. La vista alla Tiziana si è lasciata da 3 settimane, l'ho vista di Giacco 1 oggi.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Non è Umberto il figliolo della Teresa, quello che sta dietro l'angolo?
0: È più o meno effettivamente è quello.
1: Noi però parliamo un po' più alto, quindi parliamo di Shawn Mendes, che ha come fiamma, quindi chi è?
0: Che sta con Bruna Marquezine,
2: che è un nome d'arte.
0: È un nome d'arte, non si chiama così?
2: No, si chiama Bruna Reis Maia.
0: E perché ha scelto Marquezine?
1: Perché sapeva che ne avremmo parlato noi in radio. Ha detto, siccome Fede Pecchia pronuncia membra di un gruppo, allora facciamo in modo che con Marquezine sia più semplice.
0: E loro insomma stanno insieme da un po'. La cosa era diventata, diciamo, pubblica quando abbiamo visto lei a un concerto di Shawn Mendes. Adesso è ufficiale agli occhi del mondo. Perché? Perché è stato pubblicato su Instagram. Fino a che non viene pubblicato su Instagram, la storia non può essere considerata ufficiale.
1: Puoi dire in radio quello che ti ho detto in un vocale l'altro giorno quando avevi vinto il tennis?
0: Ah sì, perché mi hai detto se non fai il post su Instagram è come se tu non avessi giocato.
1: Non è successo.
0: Infatti
1: l'ho fatto. Quindi io non ci ho creduto fino a quando non ha fatto il post con il trofeino.
0: Con la coppa tirata su.
2: Altro gossip sull'attrice, sì? Bruna era la, è stata fidanzata con Neymar.
0: Sì,
1: sì, ho ben capito.
0: Cosa? Già ben capito cosa?
1: Solo famoso.
2: E ha anche un figlio con Neymar.
0: Pure.
1: No, aspetta, Fede, però cerca per bene.
0: No, non lo sapevo. Questo
1: era il clou della notizia.
0: Ma non lo sapevo. Ma
1: non sapevi che fosse un nome d'arte. Non sapevi che c'ha un figliolo con Neymar.
2: Sto anche leggendo da Radio DJ, quindi comunque il nostro. Cioè,
1: ma Maria ce ne sa ancora perché ride. Ma
2: no,
1: dine un'altra.
2: No,
0: stiamo parlando
2: questo.
0: della stessa Bruna Marquezine?
2: Certo, sì, non penso che ce ne siano tante.
0: Incredibile. Ha pubblicato su Instagram Shawn Mendes tutta una gallery in cui si vede lei che balla con i bambini, insomma la ragazza della porta accanto, mi verrebbe da dire. Ha scritto: "Feliz anniversario mio tesoro, sei una luce e una mamma", sto traducendo dall'originale, "in ogni stanza in cui entri. Non voglio essere troppo sentimentale, ma hai davvero cambiato la mia vita e sono così grato per te. Ti amo molto molto". Che bello.
1: Bruna Marquezine, come dici te, e Neymar sono state una delle coppie più famose del Brasile dal 2012 al 2018, un po' come dire Eros Ramazzotti
0: Totti,
1: e Michel Hunziker.
0: Totti
1: e Ilari Blasi.
2: Sai perché si sono lasciati?
0: Perché?
2: Per opinioni politiche.

0: Neymar è più...
1: Era, diciamo, posizioni pubbliche di Neymar l'hanno messa un po' in difficoltà e l'ha lasciata.
2: Dai.
0: Cioè, ma allora chi se ne frega di quella cosa che ho appena
2: ma
0: detto?
2: Ma chi se ne frega? Di Shawn Mendes è arrivato l'altro ieri.
0: No, è un felice anniversario mio tesoro, scusami.
2: Ma che lingua è, tra l'altro? Cioè, c'è portoghese, spagnolo, inglese e toscano, nella solita frase.
0: Felice anniversario my baby, ha scritto su Instagram. Comunque. Shawn Mendes. Vabbè, quindi questa era la storia, possiamo andare avanti. Ora poi parleremo
2: ma
0: del
2: possiamo
0: porno.
2: Mettere un reel sul profilo di DJ e taggare Bruna Marchesini, abbiamo parlato tantissimo di lei.
0: Sono d'accordo, abbiamo fatto tutta la sua biografia, da Neymar a Shawn Mendes.

0: po' di rallentamenti in autostrade perché sono rimasti tutti spiazzati dalla notizia non solo di Shawn Mendes con Bruna Marchesine, ma anche di Bruna Marchesine ex di Neymar. Ha un po' diciamo scosso il paese questa notizia qua. Come ha scosso il paese la notizia di Davide Damiani, che ha deciso di cucinare ieri con 40 gradi le cose al vapore.
1: Sì, un po' di verdura.
0: Sì, un po' di verdura. Arrivano suggerimenti per te, Davide.
2: Sì. Una bella vaporiera, se hai il micro sicuramente è il massimo, perché metti tutto dentro lì, non vanno in giro odori, non va in giro vapore, non si scalda nulla, e se metti una vaporiera elettrica e passa la paura.
1: Grazie, mi danno i consigli.
3: No, c'è anche un modo veloce se hai il microonde.
1: Non ce l'ho il microonde.
3: E allora non te lo dico.
0: Ma scusami, vorresti per il tuo compleanno una vaporiera elettrica?
1: Sì, da qui a febbraio siamo
3: a Natale. Natale.
1: A Natale, ma poi io
0: a
1: non,
0: Natale
1: io non
0: una
1: chiedo,
0: vaporiera.
1: Non chiedo al massimo.
0: Ma nel caso
1: poi
0: in
1: se
0: cui
1: c'è un biglietto
0: arriva
1: per qualche posto, meglio
0: no,
1: della vaporiera.
0: Sì, ho capito, ma se io ti devo fare un regalo, non ho idea di quanto costi una vaporiera elettrica.
3: È abbordabile, abbordabile.
0: Tre cifre?
3: No.
0: Meno di tre cifre. Allora gliela posso comprare.
3: Facciamo anche una colletta volendo.
0: Sì, sì, per Natale.
1: Ma non ti preoccupare, cioè, va bene anche se... Sì, sì, vabbè, vaporiera.
0: No, se ti piace te la faccio davvero.
4: Ragazzi, stamattina alle 6:30 mi sono messo a preparare la pizza per mio figlio, quindi...
1: Ah, vedi.
4: Forno a 250 gradi. La cosa buona è che c'ho il forno sotto la bocchetta del condizionatore, quindi non ho patito così tanto caldo, dai.
1: Ecco, lui
4: da
1: è uno
4: tutti
1: di quelli...
4: Marco da Crema.
1: Marco è uno di quelli che si è fermato per la notizia di Neymar e
0: sì,
1: Marchesine,
0: sì, sì,
1: perché si sentiva all'autostrada.
0: Sì, che andava. Non capisco tanto quelle persone che dicono questa roba qua non la mangio perché è troppo caldo, preferisco farmi qualcosa di fresco. Cioè, se io ho una lasagna il 14 di agosto, che è un cibo diciamo un po' più invernale, io me la mangio volentieri lo stesso.
1: Perché non te la cucini? È per quello che te la mangi. Ti ci vede a cucinare la lasagna, che neanche
0: no,
1: a novembre te la fai.
0: No, ma se
1: figurati
0: me
1: la... ad agosto.
0: No, non esiste.
1: Metti a cucinare. Si è fatto la pasta per 5 giorni. È 4 giorni che mangia sempre i soliti tortelli che si stanno restringendo.
0: Scusa, Phil, però tu facevi no con la testa.
5: No, io d'estate mangio le robe fresche. Cioè insalatina con l'avocado, queste cose qua.
1: No, io sto... A parte il fatto che abbiamo.
0: Cioè, sì, proprio. Uno chef. Uno di quelli che fa il brunch.
1: L'avocadino.
0: Mezzogiorno sì, con l'avvocato.
1: No, è stato nelle Marche, ma dopo 2 giorni l'ha rinnegate già, parla milanese.
0: Sì,
1: sentite,
0: sì, sì.
1: No, no, io sto un po' nel mezzo, no, capisco quello che dici. Anch'io non sono di quelli, la pasta calda, no, la tolgo completamente. Però allo stesso tempo preferisco magari le giornate calde calde mangiare qualcosa di fresco.
0: Però per esempio siamo andati una bocciofila l'altra sera e io mi sono mangiato la pasta al ragù, bella fumante.
1: Sì, ma dipende, è logico, se vai alla sagra del cavatello con la salsiccia è bello fumante.
0: Non, puoi...
1: non è che chiedo l'avocado in provincia dell'Aquila a tagliacozzo.
0: No, sarebbe strano. Volevi aggiungere?
3: Vabbè, se la devi cucinare c'è uno step in più, nel senso che comunque...
0: No, no, infatti sto parlando ovviamente, ma non manco d'inverno la cucina, ha ragione Davide. Sto parlando ovviamente di quando vado a un ristorante, cioè non richiedo per forza la cosa la mozzarella.
1: No, no, no, ma al ristorante io parlo se mi cucino da solo, no? Al ristorante, anzi, cioè qualcosa di cucinato,
0: caldo, di caldo, cucinato,
1: cioè, no, veramente se devo prendere l'insalata me la faccio a casa.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Questi e tanti altri argomenti dopo la canzone dei Simple Plan.

0: Domenica 2 agosto, temperatura 42 gradi, campagne di Parma, cappelletti in brodo, la sagra di paese, erano la cosa più buona del mondo.
1: Oh, beh, sono contento.
2: Il cappelletto in brodo però è una roba...
3: Che buono.
2: A parte buonissimo, ma poi è una roba che anche d'estate non conosce crisi, perché se tu vai a Bologna,
1: frase,
2: in Emilia comunque in generale... Tu anche ad agosto, se vai al ristorante, cioè io il cappelletto in brodo me lo piglio.
1: No, sono assolutamente d'accordo. Però voglio dire, cioè, c'è comunque tutta quella schiera di persone che dice: no, io non ho troppa fame d'estate, preferisco mangiarmi qualcosa di un po' più
2: quello
1: fresco.
2: Quello può succedere, che magari
1: fresco.
2: Per esempio, io una cosa che d'inverno mi piace un sacco è la merenda. Cioè, comunque qualcosa. Cioè, qualcosa
3: d'inverno, d'estate
2: la faccio magari con un gelato.
1: Che ecco, comunque sempre merenda.
2: Sì, però. È una roba più fresca,
1: più
2: oppure frutta e basta. E d'inverno invece magari ti metti lì con un po' di schiacciata mortadella.
1: Sì, vabbè. Comunque, a proposito di questo, in realtà
2: io c'ho anche lo zainetto con la merenda pronta.
1: Certo. Sì, come Calimero, ti porti dietro la pagliotta. In realtà quasi tutti gli ascoltatori di Radio DJ in questo momento collegati si mangiano le cose più pesanti e calde possibili immaginabili anche ad agosto. Non lo so, è quello che mi è venuto.
4: Ciao ragazzi, 28 di giugno già c'erano 35-38 gradi, spiedo bresciano davanti al fuoco 5 ore, ma era buonissimo, ne valsa la pena.
1: Abbiamo goduto dello spiedo bresciano quest'inverno, siamo andati a casa di Daniele, insomma uno dei registi di Radio DJ, e abbiamo mangiato per la prima volta lo spiedo bresciano dentro quel ristorante.
2: Sì, quella trattoria tipica, rustica, se così possiamo dire. Siamo usciti fuori che praticamente sapevamo di spiedo bresciano, perché appunto era piccolo e quindi anche il fumo, l'odore ti era rimasto un po' addosso. È buono. Io poi, tra l'altro, devo dire, l'ho mangiato anche a Capoverde, il che fa ridere.
1: Ah, davvero? Lo spiedo bresciano l'ho mangiato a Capoverde?
2: Perché mi sono ritrovato in una serata bresciana.
1: Ma come è possibile?
2: Perché ci sono un sacco di bresciani. Anche l'hotel
1: Capoverde.
2: Sì, era... E quindi la serata fa ridere.
1: È incredibile. Sei riuscito a non mangiare una cosa local.
2: No, ma l'ho mangiato
1: anche a Capoverde.
2: Anche che si mangia un sacco bene a Capoverde. Ho mangiato local, ma quella serata lì, la serata bresciana.
1: Che poi, per chi non lo sapesse, ora io magari non lo so spiegare benissimo, comunque lo spiedo bresciano è uno spiedo appunto di carne cotto per non so quante ore al fuoco, e lo stesso grasso che cola dalla carne viene poi ributtato sopra lo spiedo bresciano, quindi è tutto un continuo di grasso che cuoce sul grasso. È una roba pesantissima, ma effettivamente molto buona.
2: È anche indicato per la cura dei trigliceridi
1: e
2: del colesterolo.
1: No, non credo. Quello mi sa di no. Radio DJ. Vecchia e Damiani,
5: benvenuto dai toscani. Radio DJ. One nation, one station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Sims e non so per quale motivo, non me lo ricordo. Ah sì, perché Davide ha cucinato ieri robe al vapore e ha rischiato di cuocere dentro casa sua.
1: Io creatore di argomenti,
0: no, pazzesco.
1: Senza volerlo, abbiamo già fatto un momento gossip e ora c'è il momento la prova del cuoco, sì. Con i vostri messaggi.
0: Sì, messaggi di gente che cucina cose pesanti e caldissime.
1: Posso dire che l'avocado toast di Phil...
0: sì.
1: Non va tantissimo.
0: No, no, no, no, non va, eh? Devo dire di no. Va,
1: ma la Gen Z è così, cioè, che sta attenta agli ingredienti.
0: Non è abituata, che ne so, a mangiarsi fusilli con l'anduia, tipo questo ascoltatore.
2: Ciao ragazzi, io oggi a pranzo in azienda ho cucinato per tutti quanti. Ho fatto un bel chilo e mezzo di fusilli con un bel sughetto all'anduia.
0: Buono.
2: Bella piccante. E ci stava tutta.
1: La potremmo fare qua.
3: E lì sudi
1: al primo
3: tutto
1: piano.
3: Quello che devi sudare.
0: Eh sì, perché
3: e
0: espelli.
3: A posto.
0: Espelli nel vero senso della parola.
1: Ma ti immagini fare anche qua un bel pentolone, mangiare tutti insieme l'anduia?
0: Sai chi potrebbe essere contento di questo? Linus.
1: Sì, sì.
0: Sì, è un, sì,
1: si scherza, si fa pedire, si fa show alla radio.
0: Certo,
1: ma questa cosa non succede.
0: È così per ridere. Sì, ma ne metto altri.
4: Già va se siete cittadini. Noi qua in Valtellina, Ferragosto, polenta o pizza.

0: zuccheri e grigliata, ma a Ferragosto a pranzo, mica a cena.
1: Però scusa, in Valtellina non è leggermente più fresco? Chiedo, non lo so.
2: No, comunque no.
1: Fa caldo uguale.
2: Fa caldo.
3: Ma la grigliata la fai anche a Ferragosto, la fai anche al mare.
2: E la polenta che comunque...
3: La... Che comunque dov'è che l'ho mangiata? Ma insomma, scusa, l'abbiamo mangiata alla sagra quando siamo andati 2 settimane fa. La,
1: certo,
3: la
1: col
3: polenta
1: baccalà.
3: Col baccalà.
1: Col baccalà, certo, certo, sì, sì, sì, è verissimo, è verissimo.
4: Ragazzi, per una cena per una 30ina di persone, amici, bambini, insomma, lasagne, porchetta, salsicce e patate al forno. Vai alla grande, leggerissimo.
1: Cioè, questa roba di mangiare leggero d'estate non funziona più.
3: Stasera noi torniamo a una sagra, diciamo.
1: Oh dai, dillo, siamo in questo microfono.
3: Pecchia,
1: dillo,
3: e Damiani, il programma è proprio si trasferisce stasera qua anche altre persone alla cappelletta di Abbiategrasso. Se siete in zona,
1: sì,
3: perché vogliamo mangiare, vogliamo ballare, vogliamo stare insieme, insomma.
1: Ci riferiamo quindi, ovviamente, a tutti gli ascoltatori della Lombardia,
3: certo,
1: perché sta in Calabria, è un po' complicato arrivare fino a Abbiategrasso.
3: Facciamo anche zona milanese, non credo che uno da Sondrio stasera voglia venire.
1: Ha voglia di venire. Però
3: ci sarà il momento anche autografi con Fede Pecchia, un corner, perché dopo che ha vinto il tennis, giustamente
1: lancio le palline, come abbiamo fatto al partito, che dice
3: l'in store, a guidare il tutto ci sarà Mary J, che prende proprio i nomi.
2: Chissà quelle palline che hai autografato al partito, che dice adesso quanto valgono.
1: No, è vero, adesso
3: l'ho già visto su eBay, a 2,99
1: adesso che ho vinto un
3: con 5,60

0: magari dalla cucina allo sport. Sarebbe difficile nel giorno normale di radio.
1: Sì.
0: Meno male ci aiuta qualcuno a farlo questo passaggio.
1: Sì, in particolare ci aiuta Fabri che ieri
0: Leo,
1: ha vinto.
0: Leo, il nostro amico.
1: Leo, Leonardo Fabri che ieri ha vinto agli europei di atletica la medaglia d'oro nel lancio del peso con doppietta italiana, perché sì, medaglia d'argento un altro italiano, cioè Zane Wire. E il giorno precedente, cioè durante le batterie, le semifinali del lancio del peso, Daniele Fabri, che è un fiorentino doc ultra della viola, cioè sì, proprio sì, sì, è uno che c'è dentrissimo, ha parlato del cibo
0: inglese, perché inglese. Gli europei di atletica si stanno tenendo a Birmingham, in Inghilterra, e diciamo che non ha sposato molto la causa, non è che ha parlato benissimo del cibo inglese. Diciamo che con la Taddeucci, toscana anche lei, fiorentina, che ha sottolineato la sporcizia della Senna, e con
1: sozza.
0: Fabri che sta parlando del cibo che non è un granché in Inghilterra, per noi toscani diventa difficile oltrepassare il confine.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: si continua
1: sì,
0: così.
1: Diventa complicato, ma sentiamolo Fabri, sentiamolo. Arriva,
2: stamattina proprio veramente sembrava adesso fa la finale olimpica, cioè non riuscivo a mangiare. La colazione fa schifo, per carità, la colazione fa veramente schifo, ma mi sono fatto sto panino col bacon, te lo giuro, non andava giù neanche tra il pollo. Sono due giorni che mangio pollo, che sembra di mangiare il mattone.
1: Sì, non
0: ce l'aveva per tutte.
1: Non ha fatto un'ottima pubblicità. Poi strepitoso, ha vinto. Lui, ho visto qualche intervista, insomma, prima della gara. Lui ha detto: io voglio vincere. Cioè, non è uno di quelli che si è nascosto. Io voglio vincere.
0: Non voglio partecipare, basta.
1: Non mi interessa, ma posso vincere anche con 21 metri e mezzo. Non mi interessa, l'importante è essere davanti a tutti gli altri. Poi alla fine vince con 22 metri e 31 centimetri, davanti di anche un metro, se non sbaglio, al suo compagno Zane Wire.
0: Sì, sì,
1: non so la
0: sì,
1: pronuncia corretta, perché lui è sudafricano di nascita, è cresciuto giocando a rugby, poi ha preso la nazionalità italiana grazie al nonno materno e insomma adesso ha vinto la medaglia d'argento.
0: Hanno un fantastico rapporto loro due, questa cosa si percepiva molto anche dall'intervista rilasciata dopo la vittoria ieri sera, quindi a distanza dalla descrizione della colazione inglese. E un'altra cosa che ha fatto molto ridere me, ma anche altre persone, che nell'intervista di ieri sera Fabri si era preparato una specie di corona, di coroncina da esibire in
1: sì,
0: caso
1: vero,
0: di vittoria, e l'ha fatto forse per avvicinarsi all'idea, no, dei reali inglesi.
1: Ah, sì, sì, giusto.
0: Quando si è rivisto nel video con la coroncina in testa, ha detto in maniera molto toscana anche in quel caso: mi sembrava di fare una cosa meglio.
1: Sì, sì, sì.
0: L'ho buttata un po' in caciara. Non è che era
1: non
0: proprio
1: è venuta,
0: bellina.
1: È uno di quei casi in cui quando guardavi Art Attack vedevi Giovanni Muciaccia che faceva delle opere d'arte sostanzialmente con le cose, con la colla vinilica, con la carta igienica, e quando tu provavi a replicare veniva una schifezza. Sì. Io mi ricordo che una volta feci una sorta di coppa. Di sì, coppa a forma di come posso dire?
3: Pollice.
1: Sì, di pollice in su,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Quello di Giovanni Muciaccia era bellissimo, sembrava una vera coppa se tu non la toccavi. Quello che ho fatto io, che era fatto appunto con carta igienica e colla vinilica, è durata ma nemmeno 20 minuti, si è afflosciata dopo poco. Una cosa terribile da vedere.
3: Io ho provato a fare un portapenne a forma di scarpa, è forse uno degli oggetti più famosi
1: di Art Attack.
3: E non è venuto.
0: No, zero.
1: È male.
0: Rilancio io dicendo che l'ultima esperienza.
1: Grazie mille per la sigla.
0: Grazie Phil. L'ultima esperienza di Art Attack io l'ho avuta un paio di mesi fa, quando mi sono costruito le ali del.
3: Ah, è vero.
0: Del.
1: Cos'era?
0: Del pavone di Punta Marina.
1: Certo.
0: Ho fatto un video, anche quello ho messo insomma nel mio LinkedIn.
1: Certo.
0: Mi sono messo a dipingere, a tagliare. Devo dire la verità, sembra una cosa scontata.
1: Sì.
0: Tornare dopo tanti anni a colorare, a ritagliare.
1: Sì, sì,
0: non
1: strano.
0: È facile per niente, però ti dà una soddisfazione incredibile.
3: Ce l'avevi le forbici della punta arrotondata? Perché sennò non
0: ce
3: vale.
0: L'avevo gialle ancora delle medie. Io ho ancora un sacco di roba. Anch'io. Che mi sono portato a Milano, i righelli.
1: Però non hai utilizzato colla vinilica e carta igienica, hai fatto
0: no,
1: con la carta
0: no,
1: e basta.
0: Con la carta, con un po' di scotch, ma soprattutto ho comprato le tempere e ho dipinto.
1: Con le tempere?
0: Con le tempere.
1: Ah, già è vero, perché era effettivamente.
0: Con le tempere, no? Con le piume ho comprato poi.

0: una specie di ghirlanda come ci hanno, come ti danno nei villaggi turistici, okay, o quella dentina cipollari degli anni zero di Uomini e Donne. Ho strappato le piume e le ho attaccate,
1: un lavoro servito. Neil, il grande artista, agosto, sarebbe
0: facciamo
1: fiero di
0: qualcosa
1: te. Ah, cioè vorresti fare qualcosa di,
0: facciamo un quadro col logo di Radio DJ e lo facciamo trovare a settembre.
2: Sarebbe un'idea geniale, guarda. Stare con

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 14.49 su Radio DJ? Abbiamo parlato del successo di Fabri e della medaglia d'argento di Wire. Parliamo un po' anche degli europei di nuoto. Diciamo che la prima notizia non è positivissima, nel senso che l'Italia è scivolata al secondo posto del medagliare, superata dalla Gran Bretagna, complice insomma,
2: la colazione.
1: I due ori conquistati nel 4x200 stile libero. Insomma, la spedizione britannica adesso sta andando forte. Nella 4x200 maschile siamo arrivati quarti, quinto posto invece per la 4x200 femminile. Invece forte è stato Razzetti, che si è conquistato la medaglia di argento, la medaglia d'argento nei 400 misti. Mancava il fenomeno francese Marchand. Sai che c'è questo Marchand che boh, è uno di quelli, come era un tempo, che ne so, Torp o Phelps, che sa fare ogni cosa e vince tutto. Non c'era, quindi si sono aperti più spiragli per vincere le medaglie, e quindi Razzetti ha vinto la medaglia d'argento. È un po' come io che ho vinto il torneo di quarta
2: ad
1: categoria
2: agosto,
1: di
2: quando sono in vacanza
1: 4-13 sì. Sono Balboscone perché non c'è nessuno e quello più forte in giro sono
2: fallo
1: io.
2: Ad ottobre ti dura un giorno,
1: sì, può essere. Beh, però scherzo. bisogna così, capito, conquistarsi, cogliere il momento, carpe diem. Davide.
2: Proprio te, guarda, sei quello del carpe diem.
1: No, io nel tennis ormai ci sono dentrissimo. Proseguiamo anche con a leggere i vostri messaggi al 347 342 5.

5220, parlando sempre di cose cucinate in, diciamo, momenti in cui non è richiesto, diciamo, dal senso comune. Sì. Alessandra ha fatto una lasagna con i funghi domenica, approfittando delle temperature che si sono abbassate qui.

0: Schneiderli con la fonduta di formaggio. No, li ho portati anche se c'erano 40 gradi.
1: No, ma lì entra in gioco però un'altra roba, un'altra storia. Cioè, quando tu sei fuori sede e ti arriva una mamma o un babbo, quello che vuoi.
2: Lì è la
1: cioè,
2: fame.
1: Lì, ma lì gli fai portare anche il pane arrostito. Cioè,
0: sì, qualsiasi.
1: Lì è il fatto di poter finalmente mangiare un piatto, uno cucinato da qualcun altro, e due che abbia un sapore vero e proprio.
0: Sì, sì. È una, diciamo, è una delle soddisfazioni. Quando nel periodo universitario arrivava mia mamma o la mamma dei miei coinquilini a casa, giusto così per fare un saluto, era un po' una mezza festa, perché finalmente tornavi a mangiare delle cose che avessero un
1: senso.
0: In
1: quella casa lì, io vedendo le immagini, non mi sarei fermato per pranzo nemmeno per sbaglio.
0: Ma sì, ma il periodo, io adesso sono una persona molto ordinata e tengo la casa
1: davvero,
0: molto, molto pulita, è la verità. Durante l'università è come se non esistesse questa cosa. Io penso, e sto per dire una cosa che magari, insomma, agli occhi della gente non sarà proprio il massimo, io penso di non aver mai pulito a casa mia all'università.
1: È incredibile, io ho visto alcune immagini. Cioè, se veniva l'ASL là dentro,
0: sì, mi faceva,
1: faceva chiudere casa.
0: Io non mi ricordo.
1: Ma io una roba,
0: io non
1: ma
0: ho...
1: era anche tua, cioè,
0: sì,
1: era...
0: sì, sì, sì.
1: Quindi nel senso,
0: non ho ricordanza.
1: Doveva entrare in gioco anche un senso d'appartenenza. Cavolo, la tengo meglio. Invece no,
0: non ho ricordanza di io e i miei coinquilini che prendiamo un aspirapolvere. Non ce l'ho.
2: E sai perché?
0: Perché,
2: perché veniva tua mamma ogni tanto.
0: Ogni ma sai che faceva, ma lei, ma anche le altre madri degli altri coinquilini, che proprio rivoltavano la casa
2: loro
0: completamente, e poi ti cucinavano anche qualcosa pulendo fornelli proprio.
1: Bei tempi
0: per davvero. Invece adesso, capito, Davide mi fa le robe cotte al vapore.
1: Facciamo stare, va.

0: L'Erasmus a Ferrara.
1: Sì, si può stare. Che insomma aveva cucinato i canederli e tutto quanto. Però ci ha scritto: eh no, i canederli va bene, ma le pulizie no. Ho chiuso occhi e naso, ma non ho ceduto.
0: Eh no, no, no. Allora, se ci vai, fai servizio completo.
2: Scusa. Sei lì, cosa
0: a
2: fai?
0: Meno che non sia la casa universitaria di Fede Vecchia, che lì lasci proprio i canederli all'ingresso e poi chiudi la porta.
1: E vieni via.
0: Scusa, questo messaggio però va letto in chiusura della prima ora, perché ci hanno scritto due ascoltatori che stanno tornando dai Paesi Bassi in macchina. Dicono: abbiamo visto tanti posti belli, immagino, i Paesi Bassi, ma appena siamo passati da Cesano Boscone ci siamo emozionati come non mai, davvero tanto. Si vede l'inizio per i lavori di costruzione del monumento per la vittoria di Fede Vecchia, che ricordiamolo, non ha vinto Cincinnati, non ha vinto gli Open, ma ha vinto il torneo di Cesano Boscone. Dal prossimo anno chissà quanti iscritti a quel torneo. Vecchia e Damiani,
3: benvenuto dai toscani. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
4: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 3 in questo momento.
0: DJ. Radio DJ, one nation, one station, one love.
3: Radio DJ,

0: Allora, così il pezzo di Madonna, l'ultimo pubblicato, è il momento di farvi divertire un po', perché noi vi immaginiamo insomma nei luoghi di villeggiatura oppure in macchina mentre vi state spostando da un posto a quell'altro, direttamente in casa o al lavoro, che vi annoiate, che dite sì, bello il programma Pecchi e Damiani,
1: bello sapere che si può cucinare al vapore anche ad agosto, bello sapere che Shawn Mendes sta con l'ex
0: di Neymar,
1: ma io voglio giocare,
0: voglio qualcosa di più,
1: è un
0: voglio
1: po'
0: divertirti.
1: Come nel giornale di gossip, che alla fine comunque il cruciverba ti ce lo mette,
0: cioè, e ti serve un po' per svagare. Allora vi facciamo svagare noi, prenotatevi al 347 342 5220, perché oggi giochiamo al gioco del tienila lì.
1: Come avete capito, improvvisiamo durante la settimana, perché
0: sì.
1: Se
0: come
1: poi hai
0: pare?
1: Il lunedì, il martedì, il mercoledì o solo un giorno, tutti e cinque giorni, chi lo sa, dipende da come ci svegliamo.
0: Vero,
1: ma alla fine quando lavori con gli artisti è così,
0: è questo,
1: Fede.
0: È questo,
1: cioè Robbie Williams, se si sveglia e dice ok, oggi voglio andare sul palco, ci va.
0: Ci va.
1: Se si sveglia e dice oggi non c'ho voglia, sto a letto, siamo noi.
0: Sono d'accordo.
1: Come funziona per tutti i novelli all'ascolto? 15 domande cui si risponde con la risposta alla domanda precedente. La risposta alla prima domanda è Pecchia e Damiani. 2 minuti di tempo, non si vince niente, ma ci si diverte.
0: Da morire.
1: Un botto.
0: Se si sbaglia si ricomincia da capo. Per farvi un esempio, come si chiama questa radio?
1: Pecchia e Damiani.
0: A che ore andiamo in diretta?
1: DJ.
0: Perfetto, questo è più o meno il senso.
1: Tra l'altro è lo stesso esempio che ripropone ogni settimana.
0: Tutte le volte Davide ci mette 2 o 3 secondi per rispondere. Questo più o meno è il livello di difficoltà.
1: Io forse non potrei mandare il messaggio e partecipare, perché sennò arrivo alla 2.
0: Ripetiamo il numero 347 342 5220.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: significa che è stata superata una delle notti più romantiche dopo San Valentino, mi viene da pensare, dell'intero anno solare. Stiamo parlando della notte di San Lorenzo.
1: Tra l'altro oggi è la giornata che sta nel mezzo fra la notte di San Lorenzo e l'eclissi, di cui parleremo tra poco.
0: Sì.
1: È una giornata di riposo, di pausa.
0: Sì,
1: di per riprendersi magari dalle stelle che avete avuto il piacere di vedere ieri sera, le stelle cadenti.
0: No.
1: Lo so, è una domanda che rivolgo agli ascoltatori, perché credo che dentro questa stanza nessuno abbia visto una stella cadente. Phil, ieri sera ti è capitato di esprimere un desiderio tornando a casa?
2: Ieri sera no, ma sti giorni sì, mi è capitato.
1: L'hai
0: davvero?
1: Ma quando eri nelle Marche?
2: Sì, nelle Marche.
1: Vabbè, ma nelle Marche tu stai vicino al mare?
2: Non proprio, a 20 minuti dalla costa.
1: Okay, però lì c'è, cioè, l'ho aperto, l'ho visto.
0: Hai visto delle stelle?
2: Sì, c'era un bel cielo stellato, l'ho visto.
1: Chissà quanti desideri.
0: No, ma
2: ho detto sempre quello, che però l'ho cambiato perché sennò non mi si realizza.
0: Vedi, vedi. Quindi hai deciso di cambiare, bello.
1: Possiamo chiedere solamente la sezione del desiderio?
0: Cioè l'amore, lavoro, salute.
2: No, no, dai, sennò dopo mi seguo. No, vabbè.
1: No, sei emozionato. Voi non potete vedere, è diventato rosso. Poi quando mette jingle o roba a caso è perché si emoziona, capito?
0: Veramente.
1: Potrebbe a un certo punto mettere la sigla del premio fedeltà.
0: Speciale, speciale Feel the Vibe, vabbè.
1: È del colore del logo, sì, della radio.
0: Non insistiamo, non insistiamo con le domande.
1: E... posso dire? Secondo me era amore la sezione.
0: Ma sì, ma per forza era amore.
1: Posso dire anche qual era?
0: Già lo sai, già lo sai.
1: Posso dire anche perché lo so. No, no, sì.
0: No, vabbè. E quindi scusami, io no, stelle cadenti, posso dire, no? Mi sono dimenticato.
1: Vabbè, ma te Fede, figurati, era a giocare alla PlayStation.
0: Cioè, vero, vero, vero, a FIFA, cioè, FIFA tutta la sera. E a guardare Age of the Dragon, l'ultima puntata della stagione, bellissima.
1: Poteva succedere qualsiasi cosa, se te ne saresti accorto, lì sul divano, a piedi scalzi.
0: Ma poi, tra l'altro, era anche un momento buono, perché dice, no, di andare in posti dove non c'è un grosso inquinamento luminoso. E col fatto che non c'è nessuno a Milano, che non c'è niente, se mi affacciavo dalla parte del cortile dove era tutto spento, secondo me avrei visto delle stelle cadenti.
1: Sì, magari ce l'avresti fatta. Ma tu, meno male, negli ultimi anni a Capodanno eravamo a lavorare in radio, se no ti saresti nemmeno accorto che era Capodanno. C'erano.
0: Sì, ma perché, scusami, tu hai anche un giardinetto. Tu sei andato nel giardinetto?
1: No, no, io però, come ho detto prima, sono uscito alle 10:30 per fare un giro, per riprendermi dal calore della verdura cotta. Però è vero che non c'è nessuno a Milano, quindi ci sono meno luci dagli appartamenti o dai terrazzi. Ma e le luci dei lampioni comunque non ti permettono di avere una visibilità simile a quella che magari puoi avere in un campo oppure in spiaggia al mare.
0: No, andavi nel parco lì vicino.
1: Sì, al parco a mezzanotte vado.
0: Oh, vabbè, che paura, oh.
1: Ma poi si va a vedere le stelle al parco.
0: No, dove si vanno a vedere le stelle?
1: Ma non ci avevo bisogno di andare, tanto
0: e voi avete visto le stelle cadenti? 347 342 5222.
1: Non facciamo queste cose.
0: Ah, non era questo. No. Ma non volevo, era così, lo bu-

0: Il pezzo di Daddy Yankee che si intitola Con Calma su Radio DJ alle 15:13 dopo ieri, insomma, che c'è stata la notte di San Lorenzo, anche insomma se, sappiamo che il grosso di questo sciame di meteoriti che permette il fenomeno delle stelle cadenti varia insomma nel corso di questi primi giorni di agosto, ci saranno anche domani, anche
1: passi fino al 13-14
0: si sta alla grande. Domani invece c'è questo fenomeno molto molto importante delle eclissi di sole.
1: Sì, come diceva Fede, ne ha parlato chiunque, ma che siamo noi per non dire la nostra.
0: A questo punto, cioè,
1: diciamo talmente la nostra che io sto leggendo un foglio.
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì.
1: Anche perché quando si parla di robe scientifiche, Mary ci conosce, ma soprattutto mi conosce, che ho bisogno comunque di avere sotto
0: un foglio sì.
1: Perché, no, io scienze della terra, scienze del cielo, e sono affascinato, però mi confondo spesso con.
0: Quindi sentiamo che cosa hai capito dal foglio che hai davanti.
1: No, questa era una scusa. Per passare la palla
0: Leggi.
1: A te.
0: Ah, scusa, il foglio davanti.
1: Per
0: la base.
1: Allora, è molto particolare questa eclissi, soprattutto per chi la osserverà dall'Italia, perché avverrà con il sole molto basso. Quindi questo cosa vuol dire? Quando il sole normalmente si avvicina all'orizzonte, le ombre diventano più lunghe e la luce
0: Damiani legge e poi mi guarda negli occhi per dire quelle 3-4 parole che ha imparato a memoria mentre leggeva.
1: Sì.
0: Poi quindi vai, come fanno
1: la
0: i giornalisti?
1: La luce attraverserà uno maggiore spessore di atmosfera, in questo modo assumerà tonalità progressivamente più calde rispetto alla norma.
0: Non ha mai utilizzato la parola progressivamente nel suo
1: vocabolario
0: e lo sta facendo adesso. Sì.
1: Il 12 d'agosto, quindi la data di domani a cui ci stiamo riferendo, sì, a questo normale effetto del tramonto si aggiunge la progressiva copertura del disco solare da parte della Luna. E questo fa sì che domani assisteremo ad un'eclissi. Fede, vai te. Vai.
0: Si tratterà ovviamente di un'eclissi parziale, nel senso che l'ombra del momento in cui la Luna passerà davanti al Sole, in Italia diciamo non sarà così netta, sarà più una falce di luce, il Sole diventerà un po' una sorta di falce. È chiaro che dalle parti, che ne so, della Spagna ci sarà la vera e propria eclissi di Sole, cioè che il Sole si oscurerà completamente, tant'è che Ciccio e Chiara sono lì perché sono tante le persone che hanno deciso di fare la vacanza nei posti in cui si vede meglio questo fenomeno, che è effettivamente molto poetico e incredibile. Perché l'ombra proiettata dalla Luna, diciamo, a noi non ci prende in pieno? Perché l'ombra è piccola alla fine e quindi è in grado di coprire solo una porzione ridotta della superficie terrestre, e nel caso nostro invece sarà, diciamo, una copertura parziale. Per esempio a Torino l'oscuramento massimo sarà del 93,3%, per cui ci siamo vicini.
1: Sì, facciamo un po' di nomi dal punto di vista delle località dove la visuale sarà più favorevole. Sono le coste occidentali, quindi quelle del Tirreno nord-occidentale, Piombino per esempio.
0: Grazie,
1: è quello,
0: grazie per averlo citato.
1: E il versante occidentale della Sardegna.
0: Sì, sì.
1: Quindi appunto attorno al Tirreno. Se invece pensiamo al nord, come ha detto Fede, Torino ha un'alta percentuale per quanto riguarda l'oscuramento, come anche Milano, 92,32%, insomma molto elevata.
0: Bellissimo.
1: È elevata anche a Parma, Verona, Venezia e Trento. Invece se ci si sposta al centro e di conseguenza anche al sud, ecco, diciamo che la percentuale qui diminuisce di molto. Catanzaro appena all'8,65%.
0: Se state a Catanzaro praticamente manco ve ne accorgete.
1: Andate a ballare.
0: Probabilmente sì. Comunque l'orario domani, più o meno, è intorno, diciamo, dalle 7:30 alle 8:15 più o meno, per dare un range.
1: E come posso assistere a queste eclissi? Ho bisogno degli occhialini.
0: Certo.
1: Mi devo comprare qualcosa.
0: Sì,
1: è la domanda per dopo Gaia.
0: Aspetta, adesso la facciamo.

0: Accendo la radio per ascoltare Pecchia Damiani su DJ e c'è uno di Focus che parla di eclissi. Ci deve essere un'interferenza.
1: No, no, nessuna interferenza. Siamo noi con la nostra professionalità che parliamo degli argomenti più disparati, da Shawn Mendes e l'ex di Neymar all'eclissi solare. Tra l'altro,
2: alla lasagna coi funghi.
1: Alla lasagna coi funghi. Questo più o meno è il tenore del programma. Quindi Davide, domani c'è l'eclissi di sole, no? E io voglio guardarla l'eclissi di sole. Cosa fa? Mi metto lì, la guardo così, mi prendo un paio di occhiali da sole.
2: Allora, intanto la domanda l'avevo fatta io, di conseguenza la risposta devi dare.
1: È vero,
2: comunque
1: è vero.
2: Io sono attrezzato perché ho la seconda parte del foglio.
1: Sì, sì, sì.
2: No, mi posso mettere così con gli occhi senza nulla, senza una protezione verso
1: chiunque
2: il sole.
1: Questa cosa, non so perché la stiamo dicendo.
2: Posso partire dalla base?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Quando ti insegnano la rivoluzione industriale a storia, non è che partono dal fatto che te non tu sappia niente di quello che è successo in precedenza in Inghilterra.
1: Okay.
2: Io sono partito dalla base, quindi la sanno tutti che ci vuole una

0: protezione.
1: Ok.
0: Gli occhiali per eclissi devono utilizzare filtri conformi allo standard internazionale ISO, segnatevi proprio i numeri, che è importante, ISO 12312-2. E non è il mio numero, tra l'altro.
1: No, no, no. È lo standard internazionale che stabilisce, che certifica che quegli occhiali lì vanno bene e non provocano dei danni agli occhi nel guardare l'eclissi solare.
0: Sì, è molto importante. E poi, tra l'altro, ho dato il numero perché non basta che ci sia la scritta ISO sugli occhiali, perché uno dice, ah, qui c'è scritto ISO.
1: No,
0: no, 12312-2. Sì. Mi raccomando, comprateli da rivenditori affidabili e soprattutto ormai è tardi. Perché anche volendo ordinarli su internet, a Fede arrivavano venerdì
1: 14 agosto. Questi giovedì 20
0: io ho trovato
1: 20...
0: solamente gli occhialetti polarizzati per il nuoto che arrivano domani.
1: No, non sono quelli. Non c'è veramente, non... bello, li vogliono tutti,
0: certo.
1: Ma ho capito, ci saranno dei posti a Milano aperti che regalano?
0: Guarda, è già tanto se c'è il panettiere aperto,
2: sì. Una cosa fondamentale, mi raccomando, dovete usare gli stessi filtri anche per le vostre fotocamere o macchine fotografiche o telecamere, certo. O quello che volete, perché se no vi si bruciano vi si bruciano le camere e il telefono smette di funzionare.
1: Cioè, quindi... se io faccio una foto all'eclissi, no.
2: Ti si brucia la lente del cellulare, quindi gli stessi filtri vanno messi sui dispositivi.
1: Voglio fare una prova.
0: No, ora poi è diventato social che vuol pubblicare tutto.
1: Frega niente a nessuno, cioè, domani io faccio la foto all'eclissi, poi si vedrà niente, si vede tutto torto.
0: Dai, ti ci metto io il cuore alla storia.
1: Grazie,
2: se
1: Davide.
2: Se non avete dispositivi per poterla guardare, naturalmente potete guardarla online.
1: Vabbè, online.
2: Lo so, però magari non hai fatto in tempo a comprare gli occhialini, non hai trovato niente,
0: sì,
2: se
0: però...
2: te la vuoi
1: stupidi,
2: godere.
1: Ma perché cavolo non abbiamo comprato gli occhialini?
0: Lo so, Fede, potevi comprarli e non ci hai pensato.
1: Quindi noi non guardiamo le crisi,
2: no,
1: di sole domani.
2: No.
0: Domani io non guardo.
1: Almeno tu ce l'hai. Ma figurati.
0: Domani non guardo il cielo. Ma Fida ha scoperto ora che c'è l'eclissi. Domani per strada avrebbe detto: ma oggi è un po' più scuro il cielo.
1: A un certo punto.
0: Eppure, ma aveva messo sole tutto il giorno.
1: Ma cosa succede? È buio.

0: parlare delle eclissi solari, soprattutto ad ascoltare i vostri messaggi vocali al 347-342-5220, perché qualcuno ci dà anche delle soluzioni, direi, molto molto innovative.
1: No, e poi diciamo la verità, allora noi siamo rimasti qua senza occhialini, siamo stati stupidi noi.
0: Sì.
1: Siamo a Milano, se qualcuno ha modo di farceli recuperare, nel senso il negozio, se sa che è aperto, ci passiamo, li prendiamo.
0: Volendo stasera,
1: passo oggi.
0: Siamo alla cappelletta di Abbiate Grazia.
1: No, ma non te li devono portare.
0: Volete portare gli occhialini di...
1: mentre tu prendi le costoline le patate al forno.
2: E magari qualcuno ha acquistato il set e ne, ne serve solo uno.
0: Certo, perché tanto su quel famoso sito, su internet,
1: se ci portate gli occhialini stasera, Fede balla con voi una mazurka.
0: Vai, vabbè, vai, andata. Non so assolutamente come si balla.
1: Se invece non ce la fate a passare stasera, però ci dite se ci sono dei punti dove è possibile ancora acquistarli. Io ci passo e lì ve li prendo.
0: No, passate dalla radio,
1: Fede,
0: vi facciamo salire, non c'è nessuno.
1: Devi andare a giocare a PlayStation anche ora.
0: Certo.
1: Comunque, tra poco ne parleremo ancora dell'eclissi, ma prima spendiamo una parolina per Britney Spears, che abbiamo appena ascoltato con Baby One More Time, perché sui social ha mandato un messaggio ai followers dicendo di stare molto attenti al loro corpo, soprattutto quando si parla di chirurgia estetica o comunque di ritocchi estetici. L'ha fatto premendo le dita sull'occhio sinistro per mostrare il danno che ha avuto a causa di un trattamento estetico di Botox.
0: Sì, ha detto state attenti perché non ci si può fidare di nessuno, praticamente non ci rido, ma ci sarebbe poco da ridere, non gli si alzava più la palpebra.
1: No, zero.
0: Cioè completamente andata ed è rimasta così per 4 settimane. E un inconveniente, qui si legge, che l'ha spinta a un avvertimento diretto: queste persone possono davvero rovinarvi gli occhi. Britney, non credo che avevamo bisogno di questa tua conferma per sapere che bisogna stare molto attenti quando si fanno questo tipo di trattamenti. Cioè devi andare non solo da degli specialisti, ma degli specialisti di cui
1: siano medici,
0: ti fidi, medici, certo, perché altrimenti è un lampo. Fate attenzione, queste persone cercano di cambiarvi la faccia e di rovinarvi la vita. Non credo che anche questo medico comunque l'abbia fatto di proposito. Qualcosa probabilmente deve essere andato storto. Fatto sta che lei per 4 settimane ha avuto
1: un occhio semichiuso e non aveva bisogno degli occhialini per vedere le eclissi. Perché...
0: Tutti farai mai un ritocco in faccia?
1: Ma che domanda è? Ma che domanda è?
0: In un ipotetico
1: mai
0: futuro.
1: Mai dire mai del futuro, perché uno lo fa. Io non sono di quelli che dico... No. No, ora non mi ora
0: le
1: non
0: zampe
1: immagino,
0: di gallina
1: ora
0: qua.
1: Non immagino un ritocco estetico.
0: Queste zampe di gallina che spuntano qua, no? Che
1: zampe
0: qua.
1: Di gallina, queste ci ho messo anni per averle. Vedete, io

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato.

0: lato dell'emittente.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
4: Radio DJ consiglia
5: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
6: DJ.

0: Yes, Oh My Soul, ancora ben ritrovati da parte di Picchi e Damiani, 15:35, dopo aver parlato dei problemi che ha avuto Britney Spears con il Botox, torniamo all'argomento principe di questa seconda ora di Picchi e Damiani, ovvero questa famosa eclissi di sole. Ci teniamo a dire una cosa, sono arrivati tantissimi messaggi,
1: ma tanti davvero, purtroppo in questo caso,
0: che dicono potete utilizzare la lastra
1: ortopedica che avete in casa, oppure negativi delle foto
2: o i visori dei soldatori.
1: Dici dove hai cercato.
2: Allora, proprio sul sito della sanità di questa nazione sono delle regole e sono dei falsi miti. L'abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre rischiato la vista. Non si può fare, bisogna usare dispositivi

0: obiettivi certificati per la visione, e anche le maschere da saldatore devono avere un certo tipo di gradazione molto alta, cioè non sono esatto. tutte quelle. Comunque, se li trovate, usate gli occhialini oppure guardatelo online.
1: Sì, perché il rischio è che voi magari abbiate una maschera da saldatore in casa che magari, cioè, deve avere delle specifiche particolari affinché con quella maschera da saldatore voi possiate guardare l'eclissi. Siccome non potete controllarlo, non sapete se è effettivamente certificata ISO 12312-2, conviene non fare questo tentativo.
2: Sì, o ascoltare noi domani, che sicuramente tanto ne riparliamo.
1: Sì, ne riparliamo, ma tanto non...
0: No, domani sera.
1: Domani sera.
2: Ma ne riparliamo anche giovedì.
1: Ma va bene tutto. Invece questa tecnica...
3: Scusatemi, costruire una scatola per, come si faceva alle elementari, nel libro di scienze, per guardare con uno specchietto riflesso, no. Vabbè.
0: Non con lo specchietto, si può utilizzare una scatola di cereali.
1: Ok.
0: C'è tutta una costruzione, sembra magia.
2: Torniamo ad Art Attack.
0: Sì, sembra magia ma non è. All'interno si mette un foglio di carta bianco mm-hmm. al fondo, mm-hmm. quindi si apre la parte superiore.
1: Mm-hmm.
0: Si buca la parte
1: superiore.
0: Si mette al fondo un foglietto di carta bianca.
1: Sì.
0: Poi nella parte superiore, metà viene coperta da carta stagnola e ci fai un buchetto al centro.
1: Ok.
0: E tu praticamente lo metti alle spalle, c'hai l'eclissi.
1: Ok.
0: Guardi attraverso il buchetto e l'eclissi viene riflesso sul foglio di carta. Non col vetro perché farebbe lo stesso effetto di guardarla a occhio nudo.
1: Ma pensa, come il mito della caverna di cose, vedi le ombre, bellissimo. Guarda.
0: Perché la carta bianca riflette la luce, quindi tu riesci a vederla non pienamente come nella realtà, però è un metodo alternativo.
2: Credo per le mie nozioni pratiche la guarderò su online.
1: Sì, come farà questo ascoltatore?
4: Oh, io ragazzi sono a Bologna, avrei proprio il terrazzo in direzione del sole quando tramonta, quindi lo vedrai proprio bene bene bene. Però fa un cazzo di caldo, mi sa che me lo guardo online.
1: È troppo caldo.
2: Lucio aveva anche il set perfetto.
1: Sì, Lucio aveva tutto, ma è troppo caldo. L'ultimo vocale.
5: Raga, io ho 5 occhiali e 2 filtri per i telefoni, per fare video e foto.
2: Tutto te c'hai.
5: Sono su Livorno, se volete.
1: No.
5: Li do.
1: Allora, per quelli vicino a Livorno, buon per voi. Noi stiamo a Milano.
2: Ci viene un po' difficoltoso, ecco, venire stasera a Livorno per tornare a Milano domani.
1: No, non lo fa.
2: È andata così. Noi abbiamo sparso un po' la voce su Milano, probabilmente sono finiti gli occhiali.

0: Heart, il pezzo di Joel Corey con M&EK. Alle 15:42 è arrivato il momento di giocare con qualcuno di voi, per cui sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
2: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
3: Dai, si gioca!
1: Proprio così, e lo facciamo con Elisa dalla provincia di Monza Brianza. Ciao Elisa.
4: Ciao.
1: Ciao,
4: eccomi,
1: buon
4: qua.
1: Pomeriggio. Allora,
4: grazie.
1: Tu sei a casa in questo momento?
4: Sì.
1: Come?
4: Davanti al ventilatore.
0: Vedi, allora, un classico, un classico. Ti sei operata la tibia?
4: Sì.
0: Okay.
4: Una frattura.
0: Frattura, ok, quindi sì. non piacevolissimo. Per cui ti devi per forza fare agosto davanti al ventilatore.
4: Sì,
0: non si può sfuggire. E allora arriviamo noi in tuo soccorso per giocare.
1: Almeno per 2 minuti.
0: Sì, per due minuti cerchiamo un pochino di renderti questo agosto un po' meno caldo. Tu sai già come funziona il gioco?
4: Devo rispondere a delle domande.
0: Sì, devi rispondere a delle domande, ma devi rispondere con la risposta alla domanda precedente. Per esempio, se io ti dico, e alla prima domanda rispondere Pecchia e Damiani, se io ti dico come ti chiami, tu devi rispondere Pecchia e Damiani. Poi io dico in che radio andiamo in onda noi, Elisa. Come si chiama il mio collega, Radio DJ, capito? E così se sbagli torni indietro e ricominci da capo.
4: Ok.
1: Dai, ci proviamo.
0: Cioè, basta star concentrati e poi vai che è una meraviglia. D'accordo, Elisa?
4: Ok, proviamo.
0: Allora, 2 minuti di tempo a partire da ora. Fenomeno astronomico che si verificherà domani. Eclissi di?
4: Luna.
0: No,
1: devi rispondere con Pecchia e Damiani.
0: La prima domanda è rispondere Pecchia e Damiani. Ok, vai da capo. Fenomeno astronomico che si verificherà domani. L'eclissi di?
4: Pecchia e Damiani.
0: Il detentore della corona britannica, il re?
4: Sole.
0: Se n'è andato nella solitudine di Laura Pausini.
4: Oddio, non mi ricordo la domanda precedente.
1: Si classico, torna indietro, vai tranquilla. Fenomeno astronomico che si verificherà domani. Eclissi di?
4: Pecchia e Damiani.
1: Il detentore della corona britannica, re?
4: Sole.
1: Se n'è andato nella solitudine di Laura Pausini.
4: Re Carlo.
1: La moneta francese prima dell'euro.
4: Marco.
1: I lupi si muovono in?
4: Oh.
1: La moneta francese prima dell'euro, in Francia. Vai, si torna indietro.
0: Da capo. Fenomeno astronomico che si verificherà domani. Eclissi di?
4: Pecchia e Damiani.
0: Il detentore della corona britannica, re?
4: Carlo.
0: No, da capo.
1: Fenomeno astronomico che si verificherà domani. Eclissi di?
4: Pecchia e Damiani.
1: Il detentore della corona britannica, re?
4: Sole.
1: Se n'è andato nella solitudine di Laura Pausini.
4: Re Carlo.
1: La moneta francese prima dell'euro.
4: Marco.
1: I lupi si muovono in? In Francia. Qual era la moneta prima dell'euro? Prima del 2000?
0: Sì?
1: 2002. Le pecore si muovono in?
4: Oh, no.
0: Da capo. Fenomeno astronomico che si verificherà domani. Eclissi di?
4: Pecchia e Damiani.
0: Il detentore della corona britannica, re?
4: Sole.
0: Se n'è andato nella solitudine di Laura Pausini.
4: Re Carlo.
0: La moneta francese prima dell'euro.
4: Marco.
0: I lupi si muovono in?
4: Franchi.
0: Le persone si muovono le pecore si muovono in?
4: Branchi.
0: Insieme agli Acchetti a Striscia Notizia, Ezio?
4: Gregge.
0: Insieme a Greggio a Striscia Notizia, Enzo?
4: Greggio?
0: No, è giusto. Si trovano sotto le scarpe dei calciatori.
4: Gli Acchetti.
0: Azienda italiana di abbigliamento sportivo, Sergio?
4: Tacchetti.
0: Animali simbolo di Batman. No, te lo sei dedicato,
1: no, è finito.
0: Cavolo, è ripartita male e poi ti sei ripresa e andavi come un fulmine. Ci hai messo un po' a ingranare, peccato.
4: Sì, perché la memoria, questo caldo se ne va.
1: No, però poi cioè,

0: hai fatto dalla quarta all'undicesima di fila senza sbagliare mai, eh?
1: Avevi
0: bisogno di quei 4 minuti in più, ma saresti arrivata alla vittoria.
1: Ci ci volevano altri 4 minuti, però non male, dai, Elisa.
2: È l'età.
0: No,
1: speriamo che insomma in questi 2 minuti tu abbia passato, insomma, diciamo un pomeriggio un po', ecco, un po' più allegro, ok?
2: Grazie ragazzi, mi rallegrate sempre il pomeriggio.
1: Bene, ci fa molto piacere.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Buon recupero, Elisa. Ciao.
2: Grazie.

0: Oh, ma un saluto a Pecchia e Domani.
1: Chi?
0: Belli concorrenti del gioco. Pecchia e Domani, ciao.
2: Eh beh, è un classico, perché quando fai questo tipo di gioco,
1: Damani,
2: ti viene,
1: detto anche,
2: ti viene l'ansia e Damiani non lo pronunci mai corretto.
1: Mai, è una roba incredibile. Questo gioco tende a rendermi anonimo all'interno del programma, perché nessuno pronuncia, perché la velocità, la fretta, anche l'ansia di rispondere bene.
3: Anche Pecchia viene storpiato.
1: Sì, ma sì, Damiani, perché... Damiani è Domani, Damani, sì. Demani.
2: Sì, perché sono due cognomi che hanno le stesse vocali.
3: Sì.
1: Ma poi okay, prova a dirlo velocemente, cioè, se tu dovessi fare uno sciogli lingua, Pecchia e Damiani, Pecchia e Damiani, guarda, è difficile.
2: Non è, io immagino in macchina in questo momento la gente che fa Pecchia e Damiani, Pecchia e Damiani.
1: Poi se vi fermano i vigili c'è un motivo.
2: Come faceva Andy e Mike. Qualcuno contesta che le domande sono troppo semplici, basta ricordarsi la domanda precedente. Venite a farlo!
1: Sì, sì.
3: Scrivete.
2: Venite a farlo, sì, perché sì, sono buoni tutti. Qualcuno addirittura che ci scrive: no, però questa ascoltatrice non era brava, chiamate me. Gente che ha già perso a questo gioco. Quindi
3: scrivete la prossima volta.
2: Dai. È facile.
1: È come al Grande Fratello, sembra più diverso da casa. Quando lo vivi poi è un'altra roba. Cioè, così il gioco, facile sentirlo alla radio. Ma anche, quando sei protagonista.
2: Ma anche al Grande Fratello funziona questa cosa. Cioè, nel senso, dicono,
1: lo dicono sempre quando entrano là dentro. Ah, che da casa sembra un'altra roba. Poi le emozioni sono amplificate.
2: Ah, quello sì, che le emozioni sono amplificate, sì, l'ho visto anch'io. Vabbè, insomma, possiamo andare avanti. Andiamo avanti con un pezzo di Katy Perry del 2008, si intitola Hot and Cold.

0: Kerry che diciamo è stata pizzicata con Trudeau a scambiarsi delle effusioni un po' troppo eccessive?
1: Sì, ma non una volta e basta, tant'è che è diventato argomento di discussione non solo in questo programma ma anche in altri in America. Il fatto che ogni volta che loro sono in giro e quindi magari possono essere visti dal pubblico, ripresi anche in giornali, troppe infusioni, troppe, cioè non sono moderati, ecco, nel scambiarsi questi gesti, baci, troppo, cioè sembrano due sedicenni che limonano per la prima volta. State calmi, perché c'avete l'ormone a mille.
0: È il classico caso,
1: cioè, perché a me non è che dà fastidio, però
0: no,
1: però,
0: certo,
1: certe volte si dice sono poco fini, ecco.
0: Sì, sì, è il classico caso, diciamo, di quella coppia, magari anche con una coppia fresca, che ti ritrovi nel tuo gruppo di amici e
1: adesso
0: tu stai
1: chiacchierando
0: normalmente al tavolino e poi senti,
1: sì, come se non avessero mai pomiciato in vita loro, cioè. Sì, sì, sì, sì. Oppure sempre
2: esagerati
1: con la mano. No, ma sì, pure sempre con la mano, mano nella mano, cioè, sì, c'è il gruppo. Ma che c'è? Ma avete paura che qualcuno ci provi con l'uno o con l'altro?
0: È questo, sì, un po', è questo un
1: e
0: po'.
1: E voi nel vostro gruppo com'è la situazione? 347 342 52. No, no, scherzo, il numero l'ho ridato. Però è vero, cioè, partendo da Katy Perry, però quello che hai detto te ora non ci pensavo, è una roba che caratterizza tanti gruppi, eh?
0: Sì, e che spesso fa anche magari non finire delle amicizie, però nel senso fa un po' discutere all'interno del gruppo, perché ci sono coppie all'interno del gruppo di amici che riescono a, diciamo, convivere tranquillamente, poi ovviamente un bacetto ci sta ogni tanto,
1: c'entra?
0: Ma ci mancherebbe altro, non è che vi vogliamo incatenare, però il troppo è un
1: storpia,
0: po'. Sì, mi diciamo che dà un po' fastidio, ecco, e probabilmente
1: poi magari sono gli stessi che nei loro momenti intimi poi lì non si baciano.
0: Bravo Davide.
1: No, perché
0: qui
1: magari
0: addirittura,
1: vabbè, perché tante volte
0: la
1: è così
0: frecciatina che perché ti prende tutto, tu dici che l'attività sotto,
1: no,
0: le lenzuola.
1: No, non parlo di quello, no, parlo sempre delle fusioni, cioè il fatto di dover stare vicini vicini tante volte, perché in pubblico a far vedere quanto sono accanto, no? Quanto è una coppia forte.
0: Sì.
1: E poi magari nella loro vita privata vivono la vita normale come tutti gli altri.
0: Sono d'accordo.
1: Non è che vanno in bagno insieme per la mano o escono dal portone tutti i giorni con la mano nella mano.
0: Può essere, può essere.
2: Vabbè, comunque siamo qua a parlarne perché lo fanno in pubblico e lo faranno sicuramente per essere fotografati.
0: Anche perché sono belli entrambi.
1: No, no, no, che gli vuoi dire?
0: Sono belli.
1: Che gli vuoi dire? Mi rimangio tutto il che ho detto.
0: Quindi,
1: allora.
0: No.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Eccolo il vostro disco preferito.
5: Regia, che succede?
6: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Radio DJ. Una nazione, una stagione.

0: Damiani, abbiamo chiuso l'ora precedente parlando di questo fatto che riguarda Katy Perry e Trudeau, i quali sembra che si scambino un po' troppe effusioni in pubblico, o perché sono eccessivi in generale, oppure perché, come ha suggerito Davide, vogliono un po' farsi vedere.
1: Eh sì, cioè ci vogliono mettere lo zampino magari su qualche giornale. No, ma no, devo dire la verità, lui ex primo ministro, non credo che voglia farsi vedere. Probabilmente io sono innamorati, che devo dire.
0: Sì, sono ma si può essere innamorati anche.
1: Hanno proprio il colpo di fulmine, quello grosso.
0: Come può essere? Sentiamo questo vocale.
2: Ehi, ciao ragazzi. Allora, io vi posso dire che di due coppie che ho conosciuto qualche anno fa, che limonavano, facevano di ogni in pubblico, pubblicamente, entrambe le coppie dopo poco si sono separate. Si erano sposati, ti amo, e poi c'erano insieme queste scene proprio da adolescenti, e dopo qualche anno si sono separati.
1: Ma che strada è?
0: A certo punto dove si è tra... era in mezzo a un guardrail.
1: Ma è una vigilessa urbana.
0: Nel frattempo...

0: Piazza Venezia a Roma.
1: Può essere che stava distribuendo il traffico. Comunque il sunto di
0: il
1: questo
0: sunto
1: messaggio...
0: te lo dico io, che gliela sta tirando a Katy Perry, a Trudeau.
1: Sì, perché ha detto che questa coppia qui poi si è divorziata. Ma sì, ma perché poi alla fine le fusioni, cioè diciamo l'importanza delle fusioni, quante fusioni ti dai in pubblico o meno, alla fine non determinano la lunghezza, la durata di un rapporto, no?
0: Dovresti fare un programma televisivo sull'amore, Fede.
1: Sì,
0: perché ne parli proprio. Sì, secondo me potrebbe essere un nuovo.
1: Ma scusami,
0: un nuovo programma per questo anno. Inizia così. Benvenuti nel salotto di Federico Pecchia. Anche oggi parliamo di amore.
1: Ma scusami, Davide, ma io parlo.
0: Phil, sei libero nella prossima stagione televisiva? Così le canzoni gliele metti te.
1: Libero, su DJ TV la facciamo.
0: Su DJ TV.
1: Ma scusami,
0: io l'ho detta la mia.
1: Ma io parlo tantissimo di musica, no? Con te lo facciamo anche in onda. Parlo tantissimo di tennis. Cioè, ho, diciamo,
0: tanti argomenti. Vuoi dire che io non ne ho?
1: No,
0: l'hai detto in maniera velata.
1: No, ti sto dicendo che ho tanti interessi, quello che secondo me su cui sono meno ferrato probabilmente.
0: Sì, ma devi essere più pop, cioè comunque l'amore va.
1: L'amore va sempre, hai ragione anche te. Radio DJ
2: One Nation One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.

0: agosto. È ora di merenda questa? Ma forse un po' presto per la merenda.
1: Ma io c'ho fame. Sì. Io c'ho fame, ma già da un po', sinceramente.
0: Tu la merenda.
1: Però io alle 5 quando esco io un gelato me lo vado a comprare.
0: Davvero?
1: Sì, anche ieri.
0: Che stai di ricreazione?
1: Ieri mi sono fermato nell'unica gelateria aperta qua in zona.
0: E ti sei fatto il gelato?
1: Certo, mi sono preso il gelato. Eravamo io e altre 4 persone, di cui 3 turisti.
0: Sembra fatto apposta, ma proprio di gelato io, adesso parliamo.
1: Io mangerei il gelato dalla mattina alla sera.
0: Ma tu sei, ho visto di recente un reel di un creator su Instagram, non mi ricordo, forse quello che si chiama Piuttosto Che, può essere.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che ha fatto un reel simpatico su quelli che dicono: io pranzo, oggi pranzo con un,
1: certo,
0: con un gelato.
1: Col cavolo, pranzo col gelato.
0: Ma figurati, ma chi lo fa? Ma matti, ma
1: e poi comunque
0: proprio.
1: Posso dire: pranzo col gelato. Non va bene mal pranzare tutti i giorni col gelato, perché
0: no.
1: Comunque è dolce, è zucchero.
0: No, certo, ti fa molto male. Però
1: ecco, il mio programma invece sarà sul cibo e sulle diete.
0: Sulla salute, è vero, ci sta. Però diciamo, in questo periodo che ci sono le vacanze, eccetera, eccetera, magari si fanno anche le vacanze, che ne so, nei campeggi o nei luoghi di villeggiatura, così, e si ha la possibilità di essere invitati a casa di altre persone, perché magari raggiungiamo gli amici del paese delle vacanze, oppure torniamo nella nostra città d'origine, c'è la possibilità di andare a casa di qualcuno, e quindi dici: qualcosa devo portare a casa di queste persone.
1: Questo è un talk, un argomento che io rivolgo a te, Fede, perché solitamente bisogna portare qualcosa.
0: Io porto le birre. Ma tu non le bevi, ma io porto le birre.
1: Sì, ma non è una cosa in più. Cioè, nel senso, a parte.
0: Ma se poi mancano a un certo punto, che
1: sì,
0: si fa?
1: Ma quello è proprio una. Sì, ma qui non stiamo parlando di cena. Cioè, qui parliamo di cena, non di aperitivo,
0: certo,
1: di andare a casa degli amici e portare le birre,
0: certo,
1: così tanto per,
0: sì,
1: portare qualcosa.
0: Sì, sì, sì.
1: No,
0: sì.
1: Cioè, perché poi magari vai certe volte a casa dell'amico e ti offre direttamente lui la roba da mangiare.
0: Certo.
1: Solitamente la cena è così. Se vai a cena da degli amici, magari la cena è offerta, cioè cucino io, le robe, il vino ce l'ho io, tutto quanto, e magari chi viene porta un dolce, porta una seconda cosa, e tra queste sicuramente il gelato, soprattutto d'estate, va per la maggiore.
0: Sì.
1: Una bella vaschetta di gelato artigianale.
0: Allora, se venite a casa mia, e vi invito disgraziatamente, vi invito a casa mia.
1: Pazzo, un giorno si sveglia e dice: venite a casa mia.
0: Infatti, no, no.
1: Cucino io, non succederà mai.
0: Non succede mai? No, ma si ordina. Poi pago io, però si ordina. Non portate,
1: si paga lui.
0: Non portate il gelato. Perché non.
1: Sì,
0: non,
1: ma non è
0: voglio.
1: Per te. Fede, ma se io vengo a casa tua e siamo in 10, cioè non è che devo portare le robe che piacciono a te.
0: Ma come,
1: devo
0: no,
1: portare

0: robe mia. Possono piacere in generale anche a tutti.
1: A me è successo in vacanza, cioè quando sono tornata in Piemonte per le vacanze, che un'amica che non vedevo da tanto tempo mi ha invitato a cena.
0: Sì,
1: veramente.
2: Sì. E cosa hai
1: portato? Non sapevo cosa portare, ho detto vabbè, porto una vaschetta di gelato. Però lì poi c'è stata la mia testa, ha detto ok, quanti siamo?
2: Quanto ne porto?
1: Quanto ne porto? Perché io ne mangio in quantità industriali, ma magari gli altri ne mangiano meno. E i gusti, e lei come fai? Devi scegliere anche dei gusti. Io poi sono particolare.
2: Eh certo.
1: Io parto dalla mia situazione, quindi vado per usare dei gusti, cioè prendere dei gusti che posso mangiare io in particolare.
2: Certo, perché poi ci sono quelli che hanno le allergie. Non è, non è facile. Tra poco parliamo di questo. La notizia è: quanto gelato portare a cena quando sei invitato? Le quantità giuste per ogni occasione.
0: È la terza ora del programma. Cioè, solitamente c'è ricreazione.

0: Ciao Toscani, io ho una cena stasera e l'intenzione era di portare il gelato, però dopo il vostro intervento mi è passato ovulation.
1: No,
0: Grazie.
1: no, no, no, no, no, anzi, noi ti
2: No.
1: diamo dei consigli adesso perché cerchiamo di capire quale può essere la giusta misura con cui presentarsi alla cena di amici.
2: Sì, allora diciamo che il riferimento utilizzato è quello di 150-200 grammi di gelato a persona. Io sto
1: Se tra
2: dicendo
1: queste persone non c'è Davide Damiani.
2: perché tu ne vuoi di più.
1: Poi, no, no, scherzo, va bene così, però è veramente gelato, faccio fatica a resistere. Cioè, la seconda
3: Tanto.
1: mandata è tanto, ma veramente.
2: Se quattro persone dice tra 700 e 800 grammi di gelato. Tu dici che è poco, tu dici che è
3: No, dico,
2: tanto.
3: se fai il doppio giro, cioè,
1: Ci sta,
3: penso.
1: ci arrivi.
2: Doppio giro di gelato?
3: Beh, sì.
2: A me stucca, non ce la faccio.
1: Ma te non parlare
2: Ho
1: personalmente,
2: capito,
1: Fede.
2: raccontavo la
1: Insomma,
2: mia.
1: parliamo di salsicce
2: È
1: e di
2: buone però,
1: rosticciana.
2: buonissime. Sei persone, circa un chilo e due. 8 persone, 1,4 kg, 1,6 kg, 10 persone, circa 2 kg. Quindi diciamo che si va appunto
1: Vi costa meno andare al ristorante di pesce se il gelato lo prendete a Milano.
2: da 150-200 grammi a persona. Se invece il gelato accompagna un altro dessert, tipo la torta, la crostata, la macedonia, eccetera, allora è possibile ridurre la porzione a 100-120 grammi per persona.
1: Io sono dell'avviso che se tu vai a una cena con tante persone, ognuno immagino porterà qualcosa, quindi tu il gelato lo prendi per fare magari una mandata.
2: Non
1: No, ma
2: avanti
1: mi
2: e via.
1: sembra giusto. Certo, se poi sono l'unico che si presenta con il dessert da fuori, se poi manca per qualcuno, cioè, dovranno guardarsi in tasca loro
2: Cioè, tu
1: anche.
2: dici, certo, tu il tuo l'hai fatto,
1: Posso,
2: dici.
1: se ci sono 10 persone, portare il gelato come se fosse per 20?
2: No, però 10 persone, 2 kg di gelato lo porti o è troppo?
1: 2 kg è tanto, eh. È tanto, ma secondo me
2: Allora,
1: qui si
2: perché noi
1: prevede di
2: abbiamo
1: portare.
2: letto. Allora, non perché
1: No,
2: noi
1: perché
2: abbiamo
1: qua
2: letto
1: secondo me
2: sta
1: si
2: roba.
1: prevede di portare il gelato che sono l'unico che
3: Sì,
1: porta qualcosa
3: esatto.
1: da fuori. Ma anche per esempio la stessa persona che fa una. Cioè, se io faccio una cena a casa mia, un minimo di dolce, magari ce l'ho
2: Sì,
1: buttato lì. Non è che prevedo che gli altri debbano per forza portare qualcosa.
3: Allora, vi posso dire questa cosa. Quando io sono andata a questa famosa cena, sono stata anche fortunata perché io, diciamo, ho preso forse poco gelato rispetto alle persone che c'erano, nel senso che.
2: Sì, sei stata un po'
3: Però,
2: tirata con le
3: no, no,
2: manine.
3: sono perché non,
2: Un po'
3: non, sono, non ero
2: tirannosauro.
3: proprio in grado di capire
1: Sì,
3: quanto
1: sì,
3: gelato
1: sì.
3: portare. E sono stata fortunata perché un'altra persona aveva pensato di portare altro gelato. Quindi, però, in quel caso era previsto un ulteriore dessert, frutta,
2: Vabbè, un botto di roba a mangiare. Guarda, ci arriva in soccorso direttamente Lolla Gelato, che immagino sia una gelateria.
4: Ragazzi, allora per fare una bella figura, tre persone almeno mezzo chilo, quattro persone, cinque
2: Vedi?
4: persone, 750 grammi,
2: Questo ho
4: cinque, sei
2: detto.
4: persone, a volte anche sette, dipende da quanto mangiano, un chilo. Ecco, questa è una buona quantità di gelato da portare. E ve lo dice uno che lavora da Lolla Gelato.
2: Ecco, perfetto.
1: No, ma
2: No,
1: torna. I numeri sono gli
2: sì, sono quelli.
1: stessi di quelli che abbiamo letto prima. Secondo me non è, la difficoltà non entra tanto nella misura, perché poi in gelateria ti fai anche un po' aiutare. Quanti siete? Ti danno il consiglio. È nella scelta dei gusti, come ha
3: Sì.
1: buttato sul tavolo già Mary prima. Perché non devi pensare a te stesso, però io se ho, che ne so, 5 gusti da mettere, uno di questi 5 gusti,
2: È il
1: magari il mio
2: pistacchio.
1: preferito, no, io il mio preferito ce lo
2: Qual è
1: metto.
2: il tuo
1: Poi
2: preferito?
1: io in ogni gelateria in cui vado devo assaggiare la
2: La
1: stracciatella.
2: stracciatella,
1: Anni 80 sono,
2: ok.
1: amarena e stracciatella. E poi provo gli altri gusti, quelli. Però per me quello è il campione da utilizzare per capire in base alle altre gelaterie che ho frequentato quanto buono è. Una frutta ce la vuoi mettere?
2: Ma fai quello
1: Magari a
2: che
1: me
2: dice
1: non
2: qua.
1: piace,
2: No.
1: però un gusto alla frutta, sì.
2: L'ideale è bilanciare gusti alla crema e gusti alla frutta, includendo sempre almeno un'opzione particolarmente apprezzata dai bambini. Ma che se ne frega ai bambini? E una più fresca per chi desidera un dessert meno ricco.
1: Poi, per esempio, una particolare ce la vuoi mettere, però tutto troppo
2: Puffo.
1: particolare.
3: Ma no,
1: Puffo. Ma te
2: puffo
1: sei
2: per i
1: rimasta agli anni
2: bambini.
1: 70, te, cioè,
2: No,
1: puffo.
2: a me piacciono quelli, il
1: Sì.
2: Nutella, il
1: Ma te
2: Kinder,
1: sei un bambino
2: il
1: piccino.
2: Kinder Bueno.
1: Sì, vai a cena da lui, glielo porti mentre è davanti alla televisione, gli porti la coppetta e se lo mangia.
2: Vedi, però Phil diceva sì con la
1: Ma
2: testa.
1: voi insieme
2: Diciamo,
1: dovete uscire, te e Phil.
2: sulla stessa lunghezza d'onda.

0: portare poco, costa come il diesel. Porca zozza.
1: Siamo in generale tra i 25 per una media, Parlo della grande città, okay. Poi è logico che se vai al paese costa meno, ed infatti è lì che bisogna fare le cene con gli amici e portare il gelato.
2: Sono d'accordo.
1: Conviene farlo lì. Siamo tra i 25 e i 28 euro al chilo.
2: Sono troppi.
1: Cioè, no, nel senso, è logico, avranno le spese.
2: Certo.
3: Insomma, le materie prime pasticceri, gelatai.
1: Cavolo, chiaro, soprattutto se vai nelle gelaterie in cui la materia prima è fondamentale, cioè si sente proprio la differenza quando il gelato è di un modo oppure di un altro, e i prezzi sono quelli. Quindi i famosi 2 kg per 10 persone sono quasi 60 euro.
2: Diventa un problema.
4: Sì, dai bambini.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Allora, io quando sono invitata che devo portare il gelato, in questo caso siamo più di 5, in genere prendo mezzo chilo di creme e mezzo chilo di frutta. Così ho le due vaschette separate e ognuno sceglie quello che vuole. Un bacione, Barbara da Biella.
2: Però a sto punto, un chilo, sì, 6 persone.
1: Stavamo litigando sul puffo mentre le mandava al bucale.
2: Sì, può essere, perché ho usato dire, era buono però il puffo, non esiste più.
1: No.
2: Si vede che
1: io l'ho trovato in alcune gelaterie dove veramente c'ha hanno 40 gusti, ma chi lo prende il puffo?
2: Nessuno prende più il puffo.
1: Ma perché prima anche lo prendeva tanta gente il puffo?
3: Io lo mangiavo da piccolo.
2: Beh, è buono, poi avevi la
1: lingua. Io da
2: la
1: piccolo già
2: celeste.
1: Assaggiavo gusti di un certo
2: ma
1: tipo.
2: Ma cosa assaggiavi te? Cosa assaggiavi?
1: Io assaggiavo già la cheesecake negli anni 90.
2: Sì, vabbè, è una roba incredibile.
1: Come gusto del gelato non ti crede che sia arrivato così tanto tempo fa,
6: No, ragazzi, non scherziamo, Il gelato lo compro io, lo porto io. E i gusti li decido io.
1: Vabbè, a cena a casa mia non ci vieni, però se ti poni così.
2: Davide limone, non sarebbe d'accordo.
1: Per esempio, non mi piace, però magari ce lo metto. La fragola, faccio anche a meno, ma ce la metto magari.
2: Ce la metti.
1: Comunque, su alcuni giornali oggi si parla per dare un'opzione anche al dolce da portare a casa di amici del panettone, che ormai non è più relegato solo al Natale.
2: Ma dai.
1: Quest'estate sta andando tantissimo proprio come dolce estivo anche. Bizzarro. E magari puoi renderlo fresco, come vorrebbe nostro feel the vibe, con l'avocado.
2: Certo.
1: Oppure puoi abbinarlo a frutta fresca e gelato. Tant'è che c'è la volontà da parte della Camera di rendere una. Di dedicargli una giornata nazionale. Scusate, perché si parla dell'Italia. La giornata nazionale del panettone che vorrebbero tenere per il 24 di luglio. Quindi una giornata che cade d'estate, nonostante sia un prodotto abbastanza invernale.
2: Tipicamente sì, natalizio. Strana questa cosa.
1: Cioè questa festa, festa nazionale per omaggiare il panettone, che ricordiamolo è comunque un prodotto italiano, ma va fortissimo anche all'estero.
2: E va forte anche d'estate. Quindi tu dici, se io stasera, no stasera si va alla Cappelletta, però se domani vengo a casa tua e porto il panettone, tu sei contento?
1: Basta e sia dolce, a casa mia va bene
2: va
1: tutto.
2: Va bene tutto, io tanto non ne ho panettoni. Anzi no, sì ce l'ho, scusami, sì. Ma vale uguale quello del Natale?
3: Basta che non è scaduto.
1: Sì, ma è scaduto, ma è scaduto sicuramente.
2: Ma questo Natale, ma
1: Fede,
2: è già scaduto.
1: Le colombe, scade solitamente il panettone il 30 di aprile, se di quelli industriali.
2: Guarda, Chiara, ti avevi detto panettone. Oggi è il mio 40esimo compleanno. Il mio compagno mi ha regalato questo, un Pandoro.
1: Vedi?
2: Beh, è simpatico.
1: Vedi?
2: Comunque.
1: Sì,
2: simpatico.
1: Molto simpatico.
2: Scusami,
1: soprattutto dove l'ha trovato.
2: Se
1: l'ha comprato oggi.
2: Beh, sarà come il mio. Io
1: ma che regali? No, controlla. Ma cosa aspetti a mangiarlo?
2: Non mi piace.
1: Nella casa vecchia che avevi, e darla a qualcuno, portala a Piombino, fallo
3: ma
1: mangiare a qualcuno.
3: Ma portalo qui, facciamo merenda.
2: Ma ve lo porto. Ma guarda, ve lo porto, ve lo regalo. Non
1: ma
2: mi
1: ora
2: interessa.
1: È scaduto. Ma perché non l'hai portato d'inverno quando non portavi mai niente per merenda?
2: Non ci ho pensato.

0: Sai perché gli esperti parlano di clima favorevole per il panettone d'estate?
1: Perché
0: dicono d'inverno viene scaldato vicino al termosifone per sprigionare i profumi, mentre nei mesi più caldi, quindi quelli estivi, le alte temperature favoriscono la naturale scioglievolezza del burro, di conseguenza consentono agli aromi complessi del lievito madre di diffondersi senza stress termici. E questo garantisce una texture, mi sembra di parlare del profumo di...
1: Una texture, in francese l'hai detto, ci sta?
0: Più elastica e soffice.
1: Ho capito, quindi, quindi mi stai dicendo che alla fine dei conti meglio mangiarlo in estate.
0: Oh, lo dicono gli esperti, gli chef, non lo dico io.
1: No, ci credo assolutamente. Tanto io non lo mangio
0: né d'estate. Io continuerò a mangiarlo a Natale come se non ci fosse un domani. Ma se domani me lo trovassi qua...
1: Se lo porto io domani tu te lo mangi.
0: Ma quello lascia... è scaduto!
1: Guarda, allora facciamo così. Se non è scaduto,
0: secondo
1: me
0: è scaduto.
1: Allora, guarderemo la scadenza.
0: No, guarda la casa stasera.
1: Guarderò la scadenza.
2: Ciao ragazzi, esiste magari il puffo a Pinarella? I miei figli vanno solo di puffo.
1: Vedi?
2: Ciao Filippo Drancofreddo.
0: Vanno di puffo.
1: C'è ancora il puffo. Ma se io metto il puffo sul panettone, è considerato sacrilegio o no?
3: No,
0: sacrilegio no, te ci puoi mettere qualsiasi gusto.
1: C'è
0: è considerato che sei all'asilo.
1: Sì, vabbè, quello allora ci sta. Più o meno sono io. Radio DJ. Vecchia e Damiani,
4: benvenuto dai toscani. Radio DJ. One nation, one
5: station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
9: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
10: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
10: Una produzione One Podcast.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
16: Radio DJ.

0: Diego, si intitola così il pezzo degli Empire of the Sun insieme a Danny Ocean, Radio DJ 16 e 36 con voi Pecchia e Damiani. È il momento di parlare un po' di soldi.
1: Dopo le lasagne ai funghi.
0: Sì.
1: No, sto cercando di fare mente locale su tutti gli argomenti di oggi. Sì, allora, lasagne ai funghi. Sì. Le stelle cadenti l'avete viste sì o no? L'eclissi e gli occhialini.
2: Sì. I gossip.
1: I gossip, gossip un botto.
0: Sì.
1: Poi gelato quanto ne porto alla festa. Il gioco con l'ascoltatrice.
0: Sì.
1: E, ma secondo me qualcosa ce lo siamo dimenticati a casa. Poi abbiamo parlato, certo, della colazione inglese con Leonardo Fabbri.
0: Katy Perry.
1: Katy Perry e gossip e la gente che limona troppo davanti in pubblico.
2: Degli europei
0: di nuoto, di atletica.
1: Cioè,
0: poi
1: non lo
0: ti
1: so
0: dici...
1: io, ma cosa ne parliamo domani?
0: Più che altro
1: spero
0: dici...
1: stanotte ci sia qualche altro gossip.
0: Come mai non ci arrivano le cuffie d'oro? È incredibile. Eppure noi le notizie che mettiamo sul piatto sono parecchie.
1: Abbiamo altri 20 minuti per conquistarle.
0: La Gran Bretagna rinuncia al progetto di recupero del relitto della Sussex. Potrebbe contenere 10 tonnellate di monete d'oro.
1: Spoiler ufficiale, non ci danno le cuffie d'oro.
0: Non ce le danno, strano, perché
1: no, forse sì, per il suono dei soldi che ha messo Phil Devine.
0: Delle monete. Succede che questa Sussex, questa nave affondata nel 1694 al largo di Gibilterra, nel momento in cui affonda, però dentro c'ha un forziere, un tesoro stimato di 5,5 miliardi
1: quanti?
0: Di sterline, 6,4 miliardi di euro. Cioè, ma tra l'altro che danno gigante quando
1: altro
0: è affondata.
1: Che bonus 610 riporta alla casa.
0: Quando è affondata sta nave, un danno gigantesco.
1: Sì.
0: Fatto sta che da qualche anno la Gran Bretagna ha detto: aspetta un attimo, visto che ha affondato questo, cerchiamo di recuperarlo sto relitto, perché lì c'è letteralmente un tesoro. Cioè, sembra quasi la storia di un film, di un romanzo sui pirati.
1: E invece c'è una questione legata alla sovranità delle acque proprio di quella zona, ed è questo tema che ha fatto pensare agli inglesi: forse è meglio non concentrarci sul recupero di questa nave, per timore di riaccendere le tensioni con la Spagna.
0: Eh sì, perché lì comunque sarebbe territorio spagnolo.
1: Sì.
0: E quindi andare lì a recuperare un relitto, anche se effettivamente la nave era tua nel 1694, potrebbe riaccendere vecchie tensioni.
1: E soprattutto immagino che ci vorrebbe abbastanza tempo per portare a termine questo progetto, e quindi stare tutto quel tempo nelle acque che sono della Spagna. Insomma, secondo me gli inglesi hanno detto: pensiamo agli europei di Birmingham,
0: va bene così,
1: concentriamoci su quelli.
0: Tra l'altro, queste 10 tonnellate di monete d'oro erano destinate a finanziare la campagna militare del duca di Savoia Vittorio Amedeo II contro il re di Francia Luigi XIV durante la famosa guerra dei 9 anni.
1: Che è di quando, Fede?
0: E sarà del 1600. Beh, verrai. Se è affondata nel 1694, sarà 1600.
1: Magari la volevano finanziare proprio più avanti. Allora, no, dai un numero. Tra l'altro, scusa, io ho cercato su Google, non guerra dei 9 anni, famosa guerra dei 9 anni, perché stavo parlando con te. Nel frattempo, non ho scisso le due cose.
0: Sarà. Sarà fine 600 e inizio 700.
1: Dammi una data d'inizio, dai.
0: 1695.
1: 1688. L'inizio. Bravo, Fede.
0: Grazie davvero.
1: Nota anche come guerra della Grande Alleanza o

0: della Lega di Augusta.
1: Eh sì, bello però. E quindi niente, ste monete non sono mai arrivate, però le monete sono sempre lì. Ora
2: One Piece.
1: Cioè, diventa quasi una roba la One Piece. Cioè, c'è un tesoro. È vero che è nel mare più profondo, seppellito, affondato, dentro un relitto, però è comunque un tesoro.
2: Ma vuoi che le nostre tecnologie non arrivino?
1: Oh, in qualche maniera si può fare. Ovviamente non lo fai senza farti vedere né dalla Gran Bretagna né dalla
0: Spagna.
1: Credo
0: che oggi sia possibile non farsi vedere, sì, perché non ci sono i droni, non ci sono le telecamere da nessuna parte. Una cosa è certa, recuperando tutti quei soldi si possono finalmente togliere le accise e la benzina costa meno.
1: Pensavo comprarsi la maschietta di gelato.
0: Anche quello. Mamma, ma lo sa quante scene ci fai con quella roba? A voglia, puffo.

0: Un pezzo del 2012 che abbiamo riascoltato alle 16.44 su Radio DJ, Of Monsters and Men, Little Talks. Abbiamo parlato di questo tesoro sepolto al largo di Gibilterra, un tesoro di 10 tonnellate di monete d'oro corrispondente al valore di 6,4 miliardi di euro che la Gran Bretagna voleva recuperare. Poi
1: si
0: ha detto
1: Phil,
0: sì, bravo. Che

0: recuperare, poi ha detto no, perché il rischio è di riaccendere delle tensioni con la Spagna, visto che comunque sia le acque sarebbero quelle spagnole.
1: Domanda: visto che le acque sono spagnole,
0: perché non ci pensa la Spagna?
1: Esatto.
0: Perché il relitto è britannico.
2: Quindi poi si incazzano gli inglesi e arrivano. Perché se sanno che la Spagna va a recuperare, no, dice le acque sono vostre, ho capito, però il relitto è mio.
1: Quindi vale quindi... di più la proprietà del relitto o la proprietà del...
0: Secondo me a sto punto
2: 347, no, 342, ci ha lanciato Mary il tema.
0: Cosa? Non è un tema, non è un tema. Però in questo caso, cioè, veramente solo i pirati possono recuperare questa roba qua. Perché la Gran Bretagna non ci vuole andare perché il territorio è spagnolo, la Spagna non può farlo perché il relitto è britannico.
1: Beh, adesso magari qualche mercenario all'ascolto.
0: Oh!
2: Tra l'altro posso dire una roba? In questo caso gioca a favore il fatto che si tratti di monete d'oro, che quindi l'oro lo riprendi, c'ha un valore e i soldi te li porti a casa. Phil! Me lo sogno stanotte sto rumore.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Ti prego, fino alle 5, così, quando te la senti, quando, anche sulla canzone,
0: quando diciamo di soldi. Però stavi dicendo una cosa giusta.
2: Ti porti a casa i soldi e sei a posto. Quando invece recuperi, che magari te ne eri dimenticato, una somma di soldi, sto pensando nel caso dell'Italia, di lire, che magari, che so, tuo nonno, tua nonna l'aveva messi da parte, quelli ormai non si possono più convertire.
0: Io non
2: sono soldi inutili.
0: Non sapevo questa cosa, cioè io pensavo
2: che
0: si...
2: fatto.
0: No, beh, strepitoso. Io pensavo si potessero ancora convertire e invece mi avete confermato di no, non solo. C'è anche proprio questa notizia che abbiamo davanti che ce lo conferma, cioè tu potevi cambiare le lire solo entro il 2002. Cioè subito.
2: Sì, era la fine del 2002 e poi credo che ci sia stata una proroga.
1: Fino al 2012 c'è stata, 2012. Cioè potevi, cioè la conversione totale fino al 2012.
2: Perché poi ci siamo accorti, anzi se ne sono accorti chi lavorava magari all'ufficio dove arrivavano tutte le richieste, che tanta gente ritrovava soldi in casa, soprattutto perché i più anziani una volta avevano la tradizione di tenere nascosti i soldi, certo. Quindi magari qualcuno lo so, ha preso la casa sotto una mattonella, ci ha trovato milioni di lire, ed è il caso anche di questa signora, una signora cremonese che non c'è più e ha deciso di lasciare in eredità la propria casa ai frati Cappuccini. Stavo parlando di una signora cremonese.
0: Sì, frati Cappuccini, che quindi insomma si sono messi un po' a vedere questa casa, visto che era stata poi alla fine intestata a loro, e si sono ritrovati con un canterale o un armadio, adesso non mi ricordo bene, e lo hanno aperto e c'era una valanga
2: di vestiti,
0: di banconote, di lire, una montagna di vecchie lire, per la precisione 160 milioni di lire, che sarebbero più o meno 80.000 euro.
2: Il problema è che quelle lì restano in bacheca.
1: Carta straccia.
2: Sì, se vuoi fare un museo, dice, questi erano i soldi della signora, perché tu non li puoi convertire in euro.
0: Non è così, non è così d'accordo l'avvocato che sta seguendo il caso, perché a questo punto il caso è stato portato in tribunale. Perché lui dice, e per i frati il termine non decorre dal 2002, lui dice decorre il termine dal 2024. Cioè quando hanno effettivamente scoperto le banconote. Cioè questa è la tesi che lui sta portando in tribunale.
2: Io figurati, a me non mi cambia nulla. Anzi, se li potessero convertire, buon per loro. Però dico, il problema è che crei un precedente. Perché nel 2032 ritrovo io sotto una mattonella delle lire. E allora anche in quel caso lì il tempo decorre dal 2032.
0: Davide Damiani, law and order, mi verrebbe da dire. Guarda,
2: la giurisprudenza e Davide Damiani sono allo stesso livello in questo momento.
0: Sì, strepitoso.
1: Oppure, che ne so, penso anche a mio papà, che è il protagonista di questo programma, che magari ha conservato per ricordo delle lire e magari le voglio cambiare poi a un certo punto, e allora lì si crea il precedente che tutti possono ricambiare.
0: Quindi non volete che questi frati Cappuccini abbiano le loro 80.000 euro.
1: Lo so, possono cambiarli quando vogliono, poi sono le banche che dovranno.
0: Sì, perché sono loro poi che non lo vogliono cambiare.
2: Fateci sapere, frati Cappuccini come va la situazione.
0: Nel frattempo, per ballare insieme, mettiamo Anna.

0: sono 3 miliardi a testa, non è niente male.
1: Non è una cattiva
2: lui
1: idea.
2: Lui sta parlando dei frati cappuccini, no, o dell'Inghilterra, no, perché ora non ci capisco più niente.
1: No, no.
2: Ho messo tutti insieme i soldi. Cioè, chi è che ha trovato i soldi nell'armadio? Gli inglesi o i frati cappuccini?
1: No, i frati cappuccini, okay, hanno trovato
2: la
1: i soldi
2: nave,
1: nell'armadio.
2: Chi è? Dei frati cappuccini, no, di Cremona?
1: O la nave è della Gran Bretagna. No. Abbiamo fatto, ovviamente, il
2: tema soldi.
1: Il tema tesoro, il tema soldi, sì, abbiamo messo un po' tutto insieme. Per quanto riguarda
2: la tema che ci riguarda da vicino.
1: Ma riguarda tutti, tutti sono interessati ai soldi. Per quanto riguarda la questione.
2: Ah, scusa, scusa, è arrivato ora, guarda, un video dei frati cappuccini che ballano Anna.
1: No, non credo, non credo. Nel momento in cui la questione Gran Bretagna-Spagna effettivamente

0: come un'amica da tenere sotto braccio.
1: Che possa anche dire scusate, noi vorremmo parte di quei soldi perché ne hanno parlato Pecchia Damiani e RDJ. Non credo. Per quanto riguarda invece i frati, insomma, l'idea è quella di portare avanti una causa in tribunale contro la Banca d'Italia affinché si riesca a cambiare quei soldi lì.
0: Cavolo, contro la Banca d'Italia?
1: Sì, Frati Cappuccini contro la Banca d'Italia. Non...
0: A Forum, dov'è che vanno?
1: No, non vanno, vanno su un termine.
0: A Forum so che appunto fanno, ora spero di non far crollare i sogni delle signore, cioè sono finte le cause.
1: È tutto

0: Wham, Everything She Wants. Con questo pezzo noi vi salutiamo perché abbiamo finito il nostro tempo a nostra disposizione, finisce qua per oggi, non è che finiamo poi.
1: No, sì, c'è tutto agosto ancora. Non siamo ancora a Ferragosto, a voglia.
0: A voglia, cioè.
1: Come noi ci saranno anche Umberto e Damiano che cominciano alle 5.
0: E quindi niente, vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento domani a partire dalle 14. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Feel the Vibe in regia, a Mary J in redazione, ma soprattutto
1: grazie a te Linus.
0: Ci sentiamo domani. Ciao.

0: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio, DJ,
2: One Nation, One Station. I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare, domani in regalo con Repubblica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Pochi secondi dopo le 17. DJ!
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. Due persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il bodyguard 34enne deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati sono due fratelli originari della zona e nelle prossime ore saranno interrogati. Devono rispondere di omicidio aggravato dai futili motivi. Gli investigatori sono arrivati a loro grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione all'interno della discoteca che sarebbe poi culminata all'esterno con il pestaggio della vittima. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono state segnalate vittime. In precedenza il Pakistan aveva fatto sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a trovare un accordo di pace. Trump chiedeva la nostra resa e poi ha implorato i negoziati, ha detto il ministro degli esteri iraniano Arachki. Da parte sua, il capo della Casa Bianca ha fatto sapere che se l'Iran chiederà i risarcimenti, li chiederanno anche gli Stati Uniti. Torniamo in Italia con la cronaca: punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e approcci inopportuni ai danni di piccoli tra i pochi mesi e i 3 anni di età. È il quadro emerso dall'indagine della Questura di Monza che ha portato ai domiciliari la titolare 42enne e un'educatrice 24enne di un asilo nido della provincia. I reati ipotizzati sono maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. La 24enne non aveva infatti i titoli previsti dalla legge per l'abilitazione. Sono indagati a piede libero anche altre due educatrici di 32 e 49 anni. Per lo sport parliamo dei campionati europei di atletica che si stanno disputando a Birmingham in Inghilterra. Come prima cosa Eloisa Coiro oggi ha fatto un nuovo record italiano negli 800 metri, migliorando di un decimo di secondo quello storico di Gabriella Dorio, che era imbattuto da ben 46 anni. Nel salto in alto poi saranno quattro gli italiani in finale venerdì: il campione in carica Gianmarco Tamberi, Matteo Scioli, Edoardo Stronati e Cristian Falocchi. Stasera le speranze di medaglie azzurre sono nelle gambe di Nadia Battocletti nei 5000 metri femminili e di Marcel Jacobs, che sarà impegnato nella semifinale e poi nella eventuale finale dei 100 metri.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Manu Ciao che vi chiama per l'imbarco immediato. I signori Paolacci, Muscetta, Faluomo, Rastelletti sono attesi al gate per imbarco immediato. Grazie, sì, sì, questo cantava la canzone.
1: Non lo dice di allontanarsi dalla linea gialla, no. Non c'entra niente perché là è un'altra, no. Un'altra roba.
0: Penso proprio di no. Spero che non si arrivi mai a una linea gialla per salire su un aereo.
1: Beh, oddio, ti dirò, forse magari prima, quando c'era il Covid, bisognava tenere le distanze,
0: ah,
1: anche
0: le distanze
1: in aeroporto, non c'era la linea.

0: guarda, che erano chiusi e basta. Gli
1: c'era il cerchio, c'era il cerchietto che dovevi metterti dentro.
0: Dentro il cerchio. Esatto. Appena riaperto l'ufficio postale, c'era un posto che dovevi stare dentro i cerchi a dividerti.
1: Ci sono ancora in alcuni locali. Sono un po' sbiaditi, scoloriti, però ci stanno ancora.
0: Sai dove resto ancora fregato da quel periodo lì? Quando vado in un posto e c'è il dispenser per il gel delle mani, io metto sempre la mano sotto, non esce mai
1: niente,
0: tipo da 4 anni.
1: Non esce niente, sì.
0: Ci resto malissimo quando lo devo toccare, che c'è quello a pressione, quindi volevo andare per pulirmi e invece non esce nulla, in più ho anche toccato il coso sporco.
1: Ancora più sporco di prima.
0: Ci resto malissimo.
1: Sì, sì, sì, sono vuoti.
0: Malissimo, quindi state attenti. Sai dove funziona? Sui treni ad alta velocità. Lì c'è, premie ed esce. Lì lo ricarica.
2: Anche sulle navi.
0: Sulle navi, beato te che viaggi.
2: No,
0: Gianni,
2: perché sono andato in Sardegna.
1: Sardegna.
0: Ti sei imbarcato sul cargo battente bandiera
2: sì,
0: liberiana. Sì, sì, sei andato lì. Quindi navi e treni funziona ancora.
1: Il gel per le mani c'è. Ecco.
0: Allora, abbiamo nominato tutti i mezzi di trasporto che si usano per andare in vacanza. Quindi, se state per andare su uno di questi, fateci sapere dove andate al 347-342-5220. Perché ve lo chiediamo? Perché siamo già pieni di messaggi di questo tipo.
3: Ciao Umberto e Damiano, vi ascolto sempre. Sto andando alla serata di Matteo Omic al Tartana, allora, a Follonica. Mi salutate? Sì. Ciao.
0: Io la riconosco la voce.
1: Salutiamo.
0: Ciao Patrizio, abbiamo riconosciuto.
1: Ciao,
0: buona serata, che vai a Follonica a sentir suonare Mattei e Omic.
1: Sì, meno male che sono loro e non è il DJ Mazzo. Ecco,
0: dobbiamo dire una cosa, caro Patrizio, che noi abbiamo dei video delle serate che fai a nome di DJ Mazzo.
1: Sì, sì,
0: dove sì.
1: sì
0: il nome è diverso, ma la faccia è la tua. Se lo pubblichiamo non si distingue la differenza se quello è Patrizio Mattei
1: esatto.
0: o è il DJ Mazzo.
1: Sei
0: quindi attento,
1: attento
0: a fare
1: attento,
0: lo spiritoso.
2: Lo chiamano Matteo in queste serate.
1: Matteo. Sì, okay. Sì, che fa lo chiamano Matteo.
0: Patrizio Matteo o Matteo Patrizi potrebbe essere un altro alter ego del buon magister. Grazie Patrizio, buon viaggio, buona serata, noi possiamo iniziare.
4: I

0: doppia tonica come tonica, l'acqua tonica. Dovremmo aggiungere.
1: Gin tonica, gin tonica.
0: Buon martedì 11 agosto 2026, sono 10 minuti dopo le 17, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, 347-342-5220, riprendiamo dai messaggi vocali che sono tanti, ce ne stanno arrivando, ce ne spariamo un altro, vai.
2: Ciao ragazzi, allora noi siamo Barbara, Gianni e Gino, che è il cane qua, Gino, in piedi, e non avete detto tutti i mezzi per andare in vacanza, perché noi ci portiamo alla casa, siamo in camper,
1: andando
2: in Liguria ad Eiva, e un saluto a tutti.
0: Ciao,
1: ciao, buone vacanze amici col
0: Quindi
1: camper.
0: In Liguria
1: bello.
0: Con il camper, effettivamente non ci abbiamo pensato.
1: Da provare, il camper da provare.
0: Però sei su un mezzo che rimane con te, cioè ad esempio il treno, la nave, l'aereo.
1: Poi arrivi, lo saluti e te ne vai. Sì,
0: ci vediamo tra 10 giorni, una settimana, quando è.
1: Invece il camper sta sempre lì con te.
0: Tu, se non guidi sei già a destinazione.
1: Sì, sì.
0: In un certo senso, almeno Gino sta già a destinazione. Lui basta che sta coi padroni, basta che c'è il
1: tranquillo, è tranquillo. Bello, bello. Chissà se gli amici rimarranno lì nei pressi di Genova. O magari col camper fai la vacanza che tipo la sera ti addormenti, poi la mattina si riparte verso un'altra città.
0: Puoi fare come la nave da crociera, che di notte il camper viaggia e quando ti svegli sei in un'altra città. Ti ripeto, se non guidi la puoi vivere in questo modo.
1: Se non guidi sì.
0: La puoi vivere in questo modo qui. Dunque, le 17 e 11 minuti. Un po' di voci le abbiamo sentite, un po' di destinazioni le abbiamo scoperte anche oggi. Direi di iniziare con il primo disco di questa nostra puntata. 3 ore da passare insieme, ci sono

0: C'è chi va in Liguria col camper e con il cane, poi ci siamo noi che andiamo in Puglia con il coniglio. Io, Alessia, Filippo.
1: Come si
0: chiama? Il coniglio che si chiama Mr. Dorian Gray, dove Gray è scritto con la E e non con la A perché è grigio.
1: Ah, ok.
2: Molto bene.
1: Mr. Dorian Gray, perché il coniglione è grigio.
2: Sì.
1: Bello, un saluto a Mr. Dorian Gray,
2: lo
1: a tutti voi.
2: Salutiamo.
3: Il coniglio che non invecchia mai.
1: Oppure che ringiovanisce nel tempo, che cambia il pelo, no?
2: Quindi sì, no, più che altro stavo immaginando il coniglio con queste temperature molto alte che devono arrivare fino in Puglia. Il viaggio,
1: beh, aria condizionata,
2: viaggio lungo, state attenti, se no arrivate in Puglia ci mettete le patate vicino.
4: Basta, no, queste battute.
2: No, beh, è vero.
4: Il coniglio le patate, Pasqua.
1: Lele si sente particolarmente toccato da questa
5: cosa. Sì, sì.
1: Perché ha due conigli così uno se lo tiene.
2: Sì, se lo mangia. Tra l'altro, scusa, tu hai due conigli, no? Ti devo però bacchettare sul tipo di padrone che sei, perché tu vai in vacanza e i conigli non te li porti.
1: È vero,
2: come mai?
1: Dove sono andati?
5: Sono andati dai nonni.
2: Vabbè, allora ci può stare. Dai, se li mandi
5: nel giardino, l'erbetta da
2: allora bucati. Sì, allora
1: ti posso dire che conoscendo dove abitano i nonni di quei conigli, ma beati loro, stanno meglio lì.
2: Vera vacanza.
1: Che adesso che sono tornati a casa con il legittimo proprietario. Quindi un abbraccio a tutti i conigli, a tutti gli animali che stanno viaggiando in questo momento. Ma attenzione, si parlava di viaggi, si parlava di mezzi, no? Abbiamo citato l'aereo, il treno e il camper e il traghetto.
2: Sì.
1: Ma c'è anche gente, noi lo sottovalutiamo sempre, che ha paura. Sì. Di questi
2: che
1: mezzi
2: è costretta a fare magari fare il viaggio prendendo quel mezzo, perché è l'unico per poter arrivare a
1: destinazione.
2: Questa
1: meta che sogno è lontanissimo, ma per arrivarci devo prendere un aereo. Come faccio se io ho sempre avuto paura dell'aereo? Abbiamo Martino al telefono. Ciao Martino.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Benvenuto su Radio DJ. Come fai? Intanto quando devi partire?
6: A breve, 2-3 giorni parto,
1: subito.
2: E la meta non è dietro l'angolo, cioè non è che dici con un'oretta.
6: No, diciamo che
2: s'arriva.
6: Sono giusto un totale di 16 ore di volo.
2: Molto bene.
1: Dove devi andare?
6: In Giappone,
1: molto bene. Quindi immagino tu sei di Cuneo, partirai da Milano, devi fare un Milano-Tokyo.
6: Esatto, perfettamente.
1: Ok, fai scalo?
6: Facciamo scalo, è la tratta più lunga a Hong Kong, comunque sono 11 ore e mezzo di volo. Diciamo che
1: quindi non è che parti con quello facile, sai, magari fai scalo, che ne so, a Francoforte, a Parigi.
2: No.

0: mesi, no, o in un posto in Europa. No, tu vai a fare scalo ad Hong Kong, quindi la prima tratta sono 11 ore filate.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, è il primo volo che fai lungo. Tu hai mai volato, immagino, prima?
1: Sì,
0: prima
1: sì, ho già volato. E il primo volo lungo l'ho fatto una ventina d'anni fa, andando in Madagascar. E poi, diciamo, ogni tanto qualche volo da un'oretta a Barcellona, Sardegna, così. Ma niente di niente.
2: La paura dov'è? Cioè, nel senso, se l'hai già fatto comunque un volo vent'anni fa, adesso sono passati vent'anni, forse sono dovrebbe essere sicuri, migliore, no?
0: Che paura
2: il viaggio.
1: Sì, diciamo che ormai leggendo dappertutto, sono più esperto del pilota probabilmente, per tutto questo può accadere la soluzione. Però la paura è proprio perché comunque sai 11 ore... Sì. In alto.
0: Mi piace il tuo ottimismo, che ti sei letto le soluzioni, ma c'è poco da fare. Qualsiasi cosa accada, c'è poco che tu possa fare. Se non stringerti forte al
1: quello
0: sedile.
1: Quello mi conforta comunque.
0: Quello però ti può confortare. Beh, ma noi, soprattutto noi uomini, abbiamo questa consapevolezza, anche falsa, sbagliata, di saper pilotare un aereo in caso d'emergenza. Quindi lui nel mentre, Martino, si è studiato tutto, che sì, se il pilota si sente male,
2: ma
0: lui ha
2: certo,
0: studiato,
2: certo,
0: va e riesce a far atterrare in sicurezza al volo. Prendi delle precauzioni, ne so, dei calmanti, dei tranquillanti, come pensi di affrontarlo?
1: Sì, no, vabbè, spero che ci sia almeno una serie televisiva da guardare o qualche cosa che mi distragga un pochettino.
3: Sì. C'è Lost.
0: C'è Lost, sì, è Lost, vero, potresti vedere Lost. È appena uscita, tra le più seguite su Netflix, Lockerbie, quella... Del disastro aereo.
2: Sì, no, evitiamo.
1: Ma in realtà mi devo ancora vedere Peaky Blinders. È una cosa
0: ancora non esistevano gli aerei all'epoca, quindi quella te la puoi vedere tranquilla. Vabbè, quindi serie TV, pensi di distrarti mentre
1: sì,
0: sei su
1: un po' così,
0: senza
1: un po' settimane enigmiste, un po' cruciverbo, un po' di musica e magari qualche sonnifero, non lo so, un po' di melatonina naturale me la porto dietro, poi vediamo.
0: Ok, quindi poi vediamo. Oh, quanto devi stare poi lì in vacanza?
1: Una decina di giorni. E quindi poi ci sarà il problema inverso, ovviamente, perché dovrò anche tornare in aereo.
0: Fai un Tokyo Hong Kong, che è una passeggiata, e poi ti rifai l'Hong Kong Milano tratta lunga.
2: Senti Martino, prima di salutarci, lo sai che il pubblico di Radio DJ è meraviglioso, gli ascoltatori vanno sempre in soccorso,
0: certo,
2: no, di quando c'è un minimo di difficoltà. Ci abbiamo un vocale per te da farti sentire.
0: Sentiamo.
4: Ciao, okay. Anch'io sono di Cuneo e posso garantire che le ore di volo per il Giappone ne valgono la pena. E poi l'aereo è uno dei mezzi più sicuri al mondo, non è in mano tua e se viene giù, viene giù, non ti accorgi di nulla.
2: Capito, stai
0: allora,
2: tranquillo.
0: Nella
2: cioè,
0: stessa frase
2: giù non ti accorgi di niente.
0: Sì, ma nella stessa frase mettere l'aereo è il mezzo più sicuro, però se viene giù, non suona benissimo.
2: Oh, io pure c'ho paura, dopo sto messaggio sono più tranquillo.
0: Infatti
2: posso dire.
0: Vabbè, devi pensare alla meta. Devi pensare
5: a quella storia che si spegnevano i motori così senza che i piloti se ne accorgessero.
0: Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, c'è questo rischio, si possono spegnere i motori, però...
2: Dai, se non succede,
1: lo ripasso.
2: Facci sapere poi,
0: manda un messaggio
2: quando arrivi. Ci mandi un WhatsApp.
1: Perfetto.
0: Ciao Martino,
2: buona vacanza. Buona estate. Ciao Martino. 006
6: su Radio DJ. Iconica.
7: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Santa Caterina, così si chiama la canzone di Primogenito, qui su Radio DJ, 17:24 minuti, ancora buon pomeriggio da 006 347 342 5220, questo è il nostro numero che è diventato un po' l'incontro tra tutti gli amici che hanno paura di volare,
1: sì,
0: che
1: si più stanno o meno, sì.
2: Gruppo di autoaiuto,
1: sì. Momento confessione,
0: si stanno confortando tra loro, noi vi stiamo scambiando i numeri tra voi, così vi scambiate poi dei consigli, dei rimedi, come avete fatto.
1: Soprattutto i rimedi sono utili, perché non va più di moda la classica caramellina, no? O magari le gocce sciolte nel bicchiere che bevi, ti addormenti. No, c'è chi magari ha dei metodi alternativi.
0: Fabio dice che la moglie ha trovato la soluzione. Mia moglie ha paura del viaggio in aereo. Prima prendeva degli ansiolitici, ora va diretta con mignon di rum e coca.
1: Molto bene.
0: Si addormenta stringendomi la mano, tanto da fermarmi la circolazione.
1: Sì, ora, tra l'altro lui si firma che lui si firma che è pasticcere, lo fa di mestiere, quindi li prepara proprio lui.
0: Allora capiamo se i mignon sono proprio dei pasticcini con rum e Coca-Cola. Se sono dei piccoli assaggi di rum e Coca-Cola, no, cioè proprio le bottigline.
2: Non credo. Io l'avevo interpretata come la bottigliina.
0: La bottiglina,
2: ma...
0: quella d'albergo. Dici
2: mignon, Cuba Libera dentro.
1: Dici.
0: Beh, non... mai sentito che si fa il cioè il babà c'è il rum dentro, ma non si mette la Coca-Cola.
2: La Coca-Cola no.
1: Coca-Cola.
0: Non credo.
1: La inzuppi nel Coca-Cola.
0: Poi non è un mignon il babà. Non lo so, è complicato, non abbiamo tempo per approfondire. Andrea ci scrive: mio figlio l'ultima volta che mi ha fatto anche complimenti dicendomi bravo papà, non ti sei neanche sentito male stavolta. Lui si è vergognato da morire davanti a tutti.
1: Beh, però vuol dire che sta migliorando, perché se non si è sentito male
0: se ne è accorto anche il figlio.
1: Sta andando bene.
0: A fare i complimenti, bravissimo papà. Sentiamo un vocale, chi abbiamo?
3: Ciao, sono Francesca, in macchina. Mi sto per immettere nella Salerno Reggio Calabria per andare a prendere mia figlia a Falerna. La vacanza di una mamma non inizia mai. Baci.
0: Baci, questa frase finale mette un po' un velo di tristezza tutto quello che stavamo dicendo.
1: Tra l'altro parlavamo di paure in viaggio, la Salerno Reggio Calabria non scherza, soprattutto se sei in riserva, se la fai
0: ci sarà un'area di servizio.
1: Ma è parecchio distaccata. Guarda, l'ho fatta diverse volte.
0: Di recente ho scoperto la paura di guidare dentro i trafori, che hai queste gallerie lunghissime con questa luce fioca che dopo un po' Andare dritto diventa difficile. Ho scoperto questa nuova paura. Quindi chissà se qualqualcuno riesce a condividerla. Dunque, la figlia è in vacanza e la mamma no per andarla a riprendere.
1: La mamma no, certo, giustamente dice c'ho bisogno anch'io di una vacanza, per forza.
0: Vabbè, portala a casa e poi vai in vacanza tu. No, non si può fare.
1: No, non credo si possa fare. Dal vocale era molto provata, quindi non partiranno a breve le vacanze per la nostra amica.
0: Marco ci fa notare che siamo noi dei sprovveduti che non sappiamo come funziona il mondo. Perché dice: dai ragazzi, i mignon sono le bottigliette piccoline che danno anche in aeroplano. Non sono bevitore, non ho mai chiesto la bottiglina in aeroplano, ma mi sa tanto di film anni 80. Cioè, di recente viaggiando, non vedo che portano la bottiglina. Magari ti versano il bicchiere e te lo portano già così. Oppure siamo semplicemente noi.
1: Dipende, sì. Poi noi non beviamo, quindi
0: che non ne capiamo.
1: Non ne capiamo.

0: No, assolutamente niente. Abbiamo tempo per recuperarne al volo un altro? Vai, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, mi chiamo Cristina di Torino e mi occupo di coaching. Io oltretutto ho anche un'agenzia di viaggi e da quando sono qui, cioè dal 2004, ho aiutato quasi 100 persone a superare la paura di volare con delle tecniche di programmazione neurolinguistica. Sapete quanto ci vuole?
0: Quanto?
1: 2 sessioni da mezz'ora.
0: Però.
1: E le persone superano totalmente la paura di volare. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Quindi con 2 sessioni da mezz'ora e 7.000 euro si risolve la paura. Bello, mi piace.
0: Beh, 2 sessioni è tipo una terapia d'urto. Ti porta sul tetto della palazzina e ti lancia di sotto.
2: Esatto.
0: E così tu non hai più paura di volare.
2: Montagne russe.
0: A quel punto.
2: Montagne russe.
0: Quando dice che lei fa il coaching.
2: Sì.
0: Perché
3: chi rompe paga.
2: Certo, certo. Nella sessione è previsto anche questo, certo. Terapia d'urto proprio.
0: Chi rompe paga e i coaching sono i suoi.
2: Sing.
0: Sono i suoi in questo caso. Eco Smith su Radio DJ.

0: Si chiama la canzone del 2013, che siamo un po' noi, bravi ragazzi, perché molti stanno scoprendo adesso, ma come non bevete?
1: Non vi siete mai fatti
0: mignoni in aereo?
1: No, non beviamo.
0: Mai bevuto. A proposito di paure, salutiamo tutti gli amici che condividono la paura di viaggiare in traforo, soprattutto i motociclisti.
1: Ci dicono
0: che nelle lunghe gallerie, tra il rumore dell'eco fortissimo e il passaggio
1: ci sono i mezzi pesanti, quelli fanno sempre paura.
0: Fa molta paura. Fa molta paura anche la faccia di Lele, perché guardando l'orario siamo in estremo ritardo. Ed è bello che siamo tornati alle vecchie tradizioni che avevamo anche all'alba. Siamo in ritardissimo.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Radio DJ consiglia
9: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
10: But the voices in my head don't.
9: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
12: Have fun with
0: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
13: Ciao ragazzi, protezione 50 e Radio DJ.
14: Ciao Umberto e Damiano.
15: Forza Umberto e forza Damiano, si parte!
16: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
17: Ho chiesto relax. Mi hanno dato Umberto e Damiano.
18: On Radio DJ!
19: Voi siete matti!

0: Siamo a Boston, la canzone, Stella Lefty invece è la cantante. 17:39 minuti, buon pomeriggio da 006.
1: Canzone messa per i tanti amici che ci ascoltano da Boston, che noi salutiamo. Buone vacanze, buona estate.
0: Quanti sono più o meno? Tanti quanti per capire?
1: 6 milioni.
0: Ai. A tutti gli abitanti di Boston.
1: No, proprio gli ascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando.
0: Vabbè, c'è una forte comunità italiana, nord europea.
1: Che scherzo.
0: Tanti film su Boston, c'è Scorsese ha fatto un sacco di film, è piena di italiani, tutti che ascoltano.
2: Cioè, Boston ha 695.000 abitanti e 6 milioni di italiani che ascoltano.
0: Quanti ne ha Boston di abitanti? 600?
2: 695.
0: Ma no, sono troppo pochi. Ma li fa Fiumicino.
2: Gli abitanti, no, l'area metropolitana, la Greater Boston fa 4,5.
1: Vabbè, quelli
2: 4 milioni e mezzo tutta l'area
0: così metropolitana. Allarghi a Fiumicino di Boston.
2: Esatto.
1: Quanti hanno la residenza da un'altra parte e poi vivono a Boston? Forse
2: 2 milioni e 3.
1: Allora è quello.
0: Beh, sono comunque pochi. Cioè, mi immagino 4 milioni in una città come mi immagino e ho presente Boston, sono comunque pochi.
1: Sono pochi, sì.
0: Una città
1: sì.
0: È
1: a quanto è aggiornato il dato? Scusa, possiamo chiedere alla nostra amica Lucia, che magari lei ne sa più di...
0: Ah, tu dici di sfruttare l'intelligenza artificiale,
1: esatto,
0: per capire. Vabbè, proviamo a chiedere. È la quota rosa di questo programma. Ciao Lucia, bentornata in diretta su Radio DJ. Ti volevamo chiedere quanti abitanti fa la città di Boston.
1: Questa
2: ma stava dormendo.
1: Sta ancora in vacanza.
0: Lucia, ci sei? Stava cercando.
3: Sì, ci sono. Allora, Boston come città ha circa 673.000 abitanti.
0: Vedi, il dato torna.
3: Se guardiamo all'area... ma se guardiamo all'area metropolitana si sale a più di 5 milioni di
0: più
3: persone,
0: di 5 Gianni,
3: circa
0: tu hai detto 4.
3: 5,03 milioni.
0: Ok, ora dobbiamo decidere.
1: Sì.
0: Quando si dice che l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, in questo caso è quello di Gianni.
1: Sì.
0: Ci teniamo Gianni?
1: Beh, finché il lavoro è di Gianni chi se ne frega.
2: Infatti no.
3: Guarda, io il tuo lavoro non te lo voglio fregare.
2: Grazie,
3: non lo so,
2: Lucia,
3: ma non penso che l'intelligenza artificiale possa rimpiazzare una presenza umana.
2: E infatti,
1: esatto,
2: brava
0: ragazzara.
2: Ma no, hai ragione.
0: Eccola. Come credere a queste fandonie. Allora, c'è una cosa però che possiamo fare, che l'intelligenza artificiale non vi può rubare, che sono i regali. In questo caso la possibilità di accedere alla vetrina di Radio DJ
1: e pubblicizzare tutto quello che volete.
0: L'intelligenza artificiale al momento non ha niente da pubblicizzare.
1: No, assolutamente.
0: Voi magari sì. E allora Give me five. È arrivato, torna il momento del Gimme 5. Stiamo per darvi 5 indizi. Voi in cambio dovete indovinare di chi stiamo parlando.
1: Appena sapete il nome e il cognome, ci serve un vocale, quindi gioco di velocità al 347-342-5220. La possibilità di venire in diretta e pubblicizzare tutto quello che volete: la vostra attività commerciale, il vostro profilo Instagram,
0: tutto.
1: Il momento prologo, quindi volete pubblicizzare la vostra città.
0: Sì.
1: Ecco, questa è l'occasione.
0: Hai notato che quando facevamo questo gioco intorno a marzo-aprile eravamo pieni di titolari di B&B?
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: Non si fa vivo nessuno.
1: Beh, adesso è pieno,
0: B&B,
1: c'è il pienone,
0: sono già
1: c'è
0: tutti
1: il pieno,
0: pieni.
1: Tutto
0: vuol dire che la vetrina fatta ad aprile ha funzionato. E allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Uccio.
0: Giallo.
1: Urbino.
0: Dottore.
1: 46.
0: Di chi stiamo parlando? Ripeto, ci serve un nome e ci serve un cognome. Il più veloce che indovina, mandando un messaggio al

0: Io con Because of You dal 2007 su Radio DJ, 17:47 minuti. State ascoltando 006, nel mentre si gioca al Gimme 5.
1: I 5 indizi di oggi: Uccio, Giallo, Urbino, Dottore e 46.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando e la più veloce è stata Valentina da Perugia. Buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao Valentina. Ciao Valentina.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Beh, che stavi facendo? Come, dove ti abbiamo beccata?
2: Sto andando in palestra.
0: Ah, palestra.
2: Hai lavorato? Questa mi sembra la ricompensa perfetta per andare in palestra in questo caldo.
0: Molto bene.
1: Quanto fa a Perugia? Quanti gradi ci sono in questo momento?
2: 38.
1: 38 gradi. Beh,

0: giornata giusta per andare in palestra, certo.
1: Vero, infatti. Sì.
0: Sala pesi?
1: Come?
0: Sala pesi, dico?
1: Più o meno, vado a fare un corso di functional.
2: Corso di functional.
0: Bello, bello.
2: Stai dicendo a due qui che stanno decidendo se mangiare carbonara o matriciana stasera, tu arrivi col functional. Che cos'è il functional? Dici.
1: Ma è un circuito, quindi si alternano, sì, attività di pesi
0: un po' di
1: e
0: tutto,
1: un pochino più aerobica, sì, okay. Esatto.
0: Circuito dalla durata di
1: 45 minuti.
0: 45 minuti si può fare, dai, ma quasi quasi.
1: Breve,
0: quando
1: ma
0: finiamo.
1: Intenso,
0: quando
3: poi è diventato un esperto di palestre, frequentatore di palestre, Damiano.
0: Va a farsi la doccia e basta.
2: Damiano, io
0: sì, sì, ormai si porto mio figlio, mica.
2: Ah, ecco. Damiano, però, hai citato circuito, sei immaginato i go-kart. Ti dico solo questo. Cara Valentina, chi è il personaggio di oggi? A proposito di circuito.
1: Valentino Rossi.
0: Valentino Rossi, non ti chiediamo nemmeno il perché, o glielo vogliamo chiedere. Dai, chiediamo.
2: Da regolamento va chiesto, come associ Uccio.
1: Uccio è il suo migliore amico, nonché adesso la persona che gestisce la VR46.
0: Bravissima.
2: Giallo, come lo associ?
1: Beh, è Valentino Rossi, il giallo, sì.
2: Ok, poi Urbino?
1: È nato Urbino.
2: Sì, dottore?
1: Ha una laurea ad honoris causa, non ricordo in cosa. Però, e quindi
2: è anche il suo
0: soprannome,
1: dottore. Sì, sì, nasce da lì.
2: E infine, 46?
1: È il suo numero da sempre.
2: Numero di scarpe.
0: Bravissima Valentina, complimenti.
2: Complimenti Valentina, bravissima.
1: Grazie.
2: Dunque sei anche super fan di Valentino, nonché di MotoGP, immagino.
1: Decisamente, okay. Sì,
2: sei andata anche a vedere gare dal vivo?
1: Sì, sono andata al Mugello svariate volte, ed è stato sempre bellissimo.
2: Ottimo, ottimo, grandi esperienze. A questo punto, dal momento che hai vinto il Gimme 5, accedi alla vetrina, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi, siamo molto curiosi.
1: Che bello, allora pubblicizzo la scuola di ballo che frequento e di cui diciamo faccio parte anche un po' del consiglio direttivo, sì. È una scuola di ballo swing di Perugia e si chiama Happy Fit Swing Dance School.
2: Allora, Happy Fit Swing Dance School, la cerchiamo su Google, su Instagram?
1: La cercate su Instagram, su Facebook e ci siamo, pubblicizziamo tutti i nostri eventi, tutte le cose che facciamo balli swing. Quindi boogie boogie, lindy hop, solo jazz e altri corsi,
0: diciamo,
1: nuovi.
0: Tu frequenti, però non sei, da quello che ho capito, non sei un insegnante. Cioè frequenti, fai parte di...
1: Sto iniziando a fare assistenza dei corsi, sì.
0: Bene.
2: Valentina, ci puoi dare il tuo Instagram? Siamo abbastanza curiosi adesso.
1: Il mio è molto più semplice, però se vuole ve lo dallo stesso.
2: Ma secondo me ci sono in tanti che si sono interessati a questo punto. Dici.
1: Ma non ricordo nemmeno il mio numero di tempo.
2: Va bene, lasciamo perdere.
0: Comunque
2: allora.
0: per tutti quanti i corsi abbiamo
2: Happy
0: dato
2: Happy Fit Swing. Così trovate la scuola di ballo, dove all'interno il gioco è ritrovare Valentina nei video che ci sono sul profilo. Dacci qualche indizio, ci sei in qualche video pubblicato?
1: Penso proprio di sì.
2: Ok, facciamo questo gioco allora. Adesso ti cerchiamo lì.
3: Vaghissima Valentina, non si vuole far trovare.
1: Buon divertimento.
0: Sta pensando al circuito che attende.
2: Che sta aspettando.
0: 45 minuti di circuito, quindi.
2: Allora, buona palestra e a questo punto anche buona serata. Ciao Vale, un abbraccio.
1: Ciao Vale, buona serata. Anche a voi.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio DJ. È bello notare che tra Valentina che sta andando in palestra, noi che abbiamo il dubbio della cena, la gente preferisce scegliere tra matriciana e carbonara.
2: Molto bene, grazie, questi sono grazie. I sondaggi che tanto ci piacciono a quest'ora.
1: Il suggerimento che più mi piace tra i vari messaggi arrivati è: prendetele entrambe e fate mezza porzione a testa.
2: Molto bene. Ma dai, ma usciamo da un momento sportivo, cioè potevamo rimanere nell'ambito sportivo, siamo andati a finire a parlare di
1: cibo.
2: Vabbè,
1: no, possiamo rimanerci nell'ambito sportivo. C'è addirittura tanta Turchia nello sport in questi giorni. Uno, perché Momo Salah lascia il Liverpool e va a giocare in Turchia.
2: In Turchia, sì.
1: Va al Trabzonspor, sì. Uno dei club principali del campionato turco.
2: Beh, oddio, è abbastanza
1: metà classifica.
2: No, vabbè, ha fatto qualcosa di buono.
1: Lo sento sempre quando c'è la Conference League o comunque, sai, quelle coppe per sesto, settimo in classifica.
2: La PlayStation è forte, quindi...
1: È forte, okay. Però non è il Galatasaray.
2: Non è il Galatasaray,
1: quelle
2: certo,
1: un po' più rinomate. Dunque si parla di quello, si parla di anche Lukaku, che a questo punto finisce la parentesi italiana di Lukaku e se ne va anche
2: forse
1: lui.
2: Forse se ne va anche lui in Turchia.
1: In Turchia, ma attenzione a dare le notizie di calciomercato che riguardano la Turchia, perché ci potrebbero arrestare. Sì. Almeno questa è la notizia di oggi. A quanto pare il giornalista Buran Canterzi, così si chiama, aveva annunciato un accordo tra Galatasaray e un giocatore del Bayern Monaco, Musiala, fortissimo.
2: Beh,
1: giocatore
2: Musiala,
1: del Bayern Monaco,
2: giocatore, certo.
1: A quanto pare non era vero e lo hanno arrestato. Non ridiamo,
2: è una fake
1: serissima.
2: News quindi praticamente.
1: A questo punto chiedo a Gianni qualche supporto in più, se abbiamo qualche aggiornamento su questa notizia, perché la prima volta che l'ho letta mi sapeva... Sai, no di fake news, ma questo è il titolo, poi vai a vedere la verità, l'hanno arrestato perché spacciava, non lo so, e non me ne voglio al giornalista.
3: L'hanno arrestato perché lui insisteva su questa notizia dell'accordo del Galatasaray con Musiala, perché sì, aveva una fonte interna al Galatasaray,
2: quindi,
3: che gli diceva no... Insisti.
1: Vabbè,
3: perché
1: è
3: vero.
1: No, è
3: il reato è perché ha dato
1: fake news, non
3: diciamo,
1: è un reato.
3: Sì, forse in Turchia sì,
1: forse però, in Turchia potrebbe essere.
3: Cioè, perché ha dato una notizia comunque falsa, perché sì, poi il club ha smentito più volte, però poi è stato rilasciato, non è che è in prigione adesso.
1: Comunque qualcuno che si è offeso c'è,
2: qualcuno
1: lo hanno portato in caserma,
2: certo,
1: quindi
2: comunque,
1: vuol dire che c'è un poliziotto turco, sì, che è andato a mettere le manette a questo giornalista, lo ha portato in caserma fino a quando poi non si è chiarita la situazione ed è uscito. Cioè, però
2: mezza giornata l'ha persa, quindi praticamente.
1: L'accusa è fake news.
2: Fake news, tu fake di calciomercato.
1: Stai tradendo la fiducia dei tifosi, sì, perché Musiala è un grande giocatore.
3: Perché poi lui non vuole, il giornalista non voleva dire il nome della fonte. Invece la fonte poi si è palesata attraverso i social, perché insomma, per diciamo salvarlo dalla prigione, no, però insomma si è sentita in colpa.
1: Guarda, sono io, fatelo uscire.
2: Scusa,
1: quindi è uscito. A posto, credo che da oggi in poi, prima di dare una notizia,
2: basta
1: il nostro
2: fake
1: amico,
2: news del calciomercato, perché la gente
1: sarà l'ultimo
2: male,
1: a darle, secondo me.
3: Lazio?
2: Lasciamo stare, basta fake news.
1: Ci sono le news ufficiali e torniamo.
4: Il

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su Vertical.

0: Tour.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 18.
6: DJ!
7: Edizione flash delle news di Radio DJ. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. In precedenza il Pakistan aveva fatto sapere che Washington e Teheran erano vicini a trovare un accordo di pace. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione del trattato di Schengen. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha detto che su Ceuta il governo italiano ha agito per esigenze elettorali. La cronaca: due persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne bodyguard deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. I due fermati sono due fratelli originari della zona e devono rispondere di omicidio aggravato dai futili motivi. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte. È il primo paese arabo a sostituire l'esecuzione capitale con l'ergastolo e con i lavori forzati. Per lo sport parliamo dei campionati europei di atletica che si stanno disputando a Birmingham, in Inghilterra. Eloisa Coiro oggi ha fatto un nuovo record italiano negli 800 metri, migliorando in batteria quello storico di Gabriella Dorio, che era imbattuto da ben 46 anni. Stasera puntano al podio Nadia Battocletti nei 5.000 metri femminili e Marcel Jacobs nei 100 metri.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Ci risentiamo tra un'ora.
9: Radio DJ. One nation, one
10: station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ma così, Lele, finisce così. Ma scusa, ma ieri avevamo pattuito, siccome tu fai un lavoro seduto davanti ai monitor, che ogni due ore
1: io ero andato in pausa, ragazzi.
0: Fai 15 minuti di pausa. E io ero convinto, vabbè, Lele è andato in pausa, alle 6:15 ricominciamo.
2: No, anche perché se tu vai in pausa e ci dici vi pago il caffè, noi veniamo dietro di te. Quindi, cioè, poi la porta chi la chiude?
0: È una cosa tutta romana, secondo me, quella di arrivare alla macchinetta sapendo di non avere gli spicci, ma fare la scena lì. Mannaggia, non ho spicci.
2: È il Macarena, il famoso Macarena.
0: Che c'è? La chiavetta? Macarena perché? Perché è quello che si tocca le tasche.
2: Sì, muove, fa le mani, mosse, fa le mosse. Esatto.
0: Come il balletto della Macarena, esatto, alla ricerca di soldi, che però sa di non avere.
2: Sa di non avere, scena. Ma la scena comunque bisogna farla.
0: È tutta scena. E allora niente, facciamo così, Lele, facciamo una pausa ogni ora, non ogni due, ma dimezzata. 6 minuti, infatti, vedi,
2: okay,
0: sono le 6:07 in questo momento, potevamo fare la pausa di 7 minuti e dopo altri 7.
2: E allora se abbiamo superato le 18 possiamo dirlo, buonasera amici.
0: Buonasera. Sì, perché abbiamo questo dubbio, dal momento che facciamo 3 ore, partendo dalle 17 e finendo alle 20, da che ora si può dire buonasera?
2: Abbiamo deciso dalle 18.
0: Dalle 18, buonasera, prima e buon pomeriggio. Prima si parlava anche di calcio, accennato, non perché siamo entrati nel vivo, a parte che non c'è granché da dire in questo periodo sul calcio, soprattutto se andiamo a guardare le squadre tifate.
2: Sì, c'è poco da dire, anche perché ancora sono amichevoli, stanno facendo amichevoli, calciomercato, quel poco che c'è in Italia.
0: Però la notizia, quella importante, veniva dalla Turchia, dove c'è il giornalista sportivo arrestato per aver dato una fake news di calciomercato.
2: Sì.
0: Mi immagino Matteo Curti qua dentro, quando fa la rubrica di calciomercato. 41 bis dovrebbero dare a Matteo.
2: Esatto.
0: Però meno male che ad agosto la rubrica di calciomercato
2: non c'è,
0: è ferma. C'è un'altra però notizia molto interessante che in un modo o nell'altro riguarda il calcio, l'Avellino Calcio,
2: sì, sì,
0: perché hanno presentato le nuove maglie per la nuova stagione calcistica. C'è da dire

0: E sono tantissime le squadre che in queste settimane stanno presentando.
1: Sì, sì, il dibattito sui social è sempre quello di trovare la maglia più bella. Cioè, dico, quest'anno chi ce l'ha la squadra più bella che ha presentato la maglia? Qual è?
0: La maglia bella non è soltanto per il prestigio del club in campo, ma è anche per fare affari con il merchandising.
1: Ma che scherzi?
0: Io azzecco la maglia bella. Di solito lo fanno con le terze maglie,
1: sì,
0: che si sbizzarriscono un po' con la fantasia.
1: Di solito sì.
0: A quel punto io ne vendo tantissime e ci faccio un po' di soldi. Qual è il problema con l'Avellino Calcio? Hanno presentato la nuova maglia e
1: sul fianco c'è
0: raffigurato un caciocavallo.
1: Ecco.
0: E quindi i tifosi hanno
1: e per
0: detto,
1: l'amor del cielo, può essere anche simpatica,
0: ma ovviamente
1: la maglia, però i tifosi non l'hanno presa benissimo.
0: Non l'hanno presa bene, tanto che ha detto faremo ridere l'Italia,
1: sì,
0: saremo
1: sì,
0: lo zimbello, ma dove andiamo
1: col
0: in giro col caciocavallo,
1: esatto,
0: sulla maglia? Non va bene, è brutto,
1: sì,
0: non dà prestigio.
1: Immagina te invece che l'Avellino da domani comincia a vincere tutte quante le partite, si piazza prima e lì c'è proprio la vendita di caciocavallo in tutta Italia, vuoi mettere?
2: Che a quel punto è calciocavallo.
1: Calciocavallo che ha portato fortuna, esatto.
0: Ricordiamo che al momento l'Avellino gioca in Serie B ed è allenata da Alessandro Nesta, quindi comunque c'ha un sacco di occhi puntati addosso. La maglia col caciocavallo è la terza maglia, dunque in teoria, come dicevamo prima, quella che punta a vendere. Quella bella,
1: sì,
0: quella
1: che le prime altre... di solito è un classicone.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma è quei colori della squadra,
1: esatto.
0: In casa e fuori casa. La terza, punti a vendere. Il problema qual è? Il giorno in cui ti troverai a dover giocare con la terza maglia, vai in giro col
1: caciocavallo, esatto,
0: stampato sopra. C'è da dire anche che l'Avellino, però, non è sola, è in grande compagnia, perché di squadre che hanno fatto esperimenti andati malissimo ce ne sono tanti. Uno su tutti, vado a memoria, mi ricordo la maglia della Juventus, quella rosa che c'era Pirlo ancora in squadra con la stella nera.
1: Sì.
0: Disegnata sul petto, che sembravano usciti da un rave party con quella maglia.
1: Esatto.
0: Eppure quella era talmente estrema da essere bellissima per alcuni.
1: L'anno c'è stato un boom di vendite
0: quell'anno,
1: perché c'è tanta gente che magari non è tifosa, però c'ha le maglie da collezione. Quindi
2: leggevo che le maglie estreme sono quelle più vendute alla fine.
0: Lo vedi? Lo vedi? Ma stiamo incuriosendo anche noi, 347-342-5220. Vorrei la maglia col caciocavallo. Dove la trovo? Vai allo store ufficiale dell'Avellino.
1: Esatto,
0: devi andare ad Avellino e te la compri. Gianni, noi abbiamo una raccolta di maglie calcistiche.
2: Ne abbiamo selezionate alcune, perché ce ne sono veramente tante.
1: Tante, però forse le più estreme.
2: Partiamo dal campionato inglese.
1: Sì.
2: Il Forest Green Rovers ha una maglia terribile, perché è giallo fluo, rosa fluo e poi c'è tutta una fantasia leopardata.
1: Molto bella.
0: Sul fluo. Ma Elettra Lamborghini potrebbe indossare
1: più che altro
0: queste maglie qua.
1: Fluo, già leopardo fa quell'effetto. Figuriamoci fluo.
0: Poi?
2: Poi c'è un'altra squadra sempre inglese, il Bidale. Bidale,
0: che ha lo sponsor la Pazzi Ginori.
2: Credo che si pronunci così.
1: Sì, sì, sì. Ma al di là della pronuncia, che poco ci importa, ci
0: termoidraulica.
2: È una maglia ispirata a salsiccia, purè e piselli. Perché lo sponsor è un produttore di salsicce. Quindi.
1: Esatto.
0: Guarda, l'ho vista anche su giocando alla PlayStation. C'è una squadra, forse sempre inglese, che ha Burger King come sponsor.
1: Sì,
0: la maglia con gli schizzi di
2: Steven Age.
1: Ketchup e maionese
0: con gli schizzi, come se la maglia fosse sporca per colpa dello sponsor.
2: Poi in Spagna, per esempio, c'è lo Zamora, che nel 2018 aveva questa maglietta dove compariva l'apparato circolatorio, c'erano vene, arterie e il cuore al centro.
1: Il giocatore si fa male, vedi subito dove si è
0: esplorando il corpo umano.
2: La più bella, secondo me, è sempre in Spagna, il Club Deportivo Guijuelo, che celebra il prodotto tipico della zona, il prosciutto.
0: Ah, come per l'Avellino il caciocavallo.
2: Esatto, quindi la maglietta praticamente è fatta di fette di prosciutto.
1: Quindi amici dell'Avellino Calcio, non vi lamentate,
0: non
1: perché
0: vi lamentate.
1: C'è chi c'ha il prosciutto, quindi
0: non vi lamentate. Per i calciatori queste maglie sono un po' la divisa lavorativa, perché per loro è il loro lavoro. Mi domando, loro adesso sono obbligati a indossare queste maglie, pure se si vergognano e sono brutte col caciocavallo, se le devono indossare. A questo punto mi domando, vi è mai capitato per lavoro di indossare delle divise terribili,
1: brutte,
0: che vi vergognavate ad andare in giro così?
1: Non scomode, brutte,
0: che non ti senti a tuo agio a indossare quella roba lì? 347 342 5220.

0: Umberto e Damiano, questa canzone fa subito Natale.
1: Buon Natale.
0: Ciao Valerio da Buster Sizio.
1: Ciao Valerio.
2: Ciao Vale.
1: Stiamo
2: ciao.
1: Provando con sistemi alternativi a far abbassare le temperature.
2: Sì, a combattere il caldo.
1: Magari
2: esatto.
1: Sai, mettendo delle versioni alternative alle canzoni sì. di Natale di Radio DJ, perché questa nasce canzone di Natale, poi diventa cover da parte dei Take That. E quindi stiamo provando con questa roba qui a far abbassare un pochino. Magari da qualche parte ha funzionato.
2: Senti, chiedi velocemente, velocemente un parolone a Lucia, quanti giorni mancano al Natale, giusto per capire, è stato citato almeno.
1: Scusa Lucia, ci domandavamo quanti giorni mancano al Natale.
3: Ah, vediamo. Solo un secondo. Allora,
1: sì, adesso
3: conta. È l'11 agosto 2026, quindi mancano 136 giorni a Natale.
1: 136 giorni a Natale. Hai già fatto i regali tu, Lucia?
3: Sì. Come sì? No, non li ho ancora fatti, sono all'ultimo. Ma
1: all'ultimo, mancano 137 giorni.
2: C'è la maglia dell'Avellino, quella col caciocavallo.
1: Quella col caciocavallo,
2: sta andando veramente a ruba.
1: Lucia, vorresti regalare, a chi regaleresti la maglia dell'Avellino calcio col caciocavallo?
3: Bella domanda. Direi a qualcuno che adora le tradizioni locali. Ah, uno via. Che mette il caciocavallo ovunque, sulla pasta, sulla pizza.
1: Ma chi è?
3: Uno che ama le squadre di nicchia, ecco, non
1: di,
3: il
1: di minchia?
2: No, lascia fare, guarda.
1: Sì, lascia fare. Ciao Lucia, parliamo dopo.
2: Prima abbiamo fatto una battuta calcio-cavallo, giusto? Abbiamo fatto una battuta a Gianni, se non...
1: Me l'ero perso.
2: Sì. Grandi battute.
1: Me l'ero persa, infatti, se no l'avrei sottolineata. Chi
2: c'è
1: l'ha fatta?
2: Un vocale a tema.
1: Un vocale sulla battuta del calcio.
4: Torneo di pallavolo per la festa patronale.
2: No,
4: del
2: quello di prima,
4: io
2: ti avevo selezionato un vocale.
5: Sei venuto qua, ma hai detto: oh, mettimi.
2: No, quello è a te.
5: Mettimi l'ultimo che è arrivato.
1: Anarchia totale. Anarchia totale. Che sta succedendo? C'era un vocale che parlava del calcio cavallo.
5: C'era un vocale che parla del calcio cavallo. Il calcio cavallo.
1: Potevano toglierci la redazione.
6: Ciao ragazzi, il calcio cavallo FC esiste già. È una squadra di molisani nel mondo. Anzi, ne esistono tante di squadre nel mondo, il logo è proprio un caciocavallo.
1: Quindi molisani nel mondo,
2: c'è qualcosa
1: che vanno a giocare dove? Tornei comunque regionali, o è un grande gruppo che raccoglie i molisani nel mondo?
5: Ma secondo me è un grande gruppo. Credo che raccoglie i molisani nel mondo gruppo, tra l'altro sì. FC non significa football club.
1: Ah no, che significa? Qualcosa in particolare?
5: Forchetta e coltello.
1: Ah beh, calcio cavallo, forchetta e coltello.
2: Molto bene. Fitto perché ci hanno tolto dall'alba.
1: E basta con sta storia. Ma non è per questo. Ma lascia stare. Allora, arrivano tanti messaggi che riguardano invece le divise brutte. Perché ahimè siamo partiti sì dalle maglie di calcio,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: siamo arrivati a parlare delle divise che siamo obbligati ad indossare sui posti di lavoro, pur essendo particolarmente ridicole, e ne abbiamo tantissime. Inizierei da Elena: faccio la cameriera, ad ottobre il ristorante ci fa vestire da Oktoberfest con gonna e scollatura a balconcino, ci vado vestita da casa, non vi dico l'imbarazzo.
2: Ci credo,
1: per strada. Effettivamente vestirsi sì. come fanno in Germania, abbastanza particolare.
2: In Italia sì, è particolare.
1: Te la devi sentire
2: sì.
1: di essere vestita sì. in quel modo lì. Ciao ragazzi, io ho lavorato da McDonald's quando la divisa era una polo e i pantaloni da pagliaccio. Me l'ero persa questa
2: sì,
1: divisa.
2: Sì, c'era quel periodo dove si dovevano vestire, me lo ricordo io, intorno agli anni 90 più o meno era.
1: Com'è il pantalone da pagliaccio?
2: Quello largo, sì,
1: lungo.
2: Sì, sì. Anche perché per anni, adesso non c'è più il pagliaccio al McDonald's, però per anni
1: l'hanno
2: mi ricordo
1: tolto,
2: c'era...
1: Il povero Roland McDonald.
2: Sì, c'era la panchina con la statua e tu andavi lì e ti facevi la foto. E molte volte i dipendenti erano vestiti da clown.
1: Beh, Ronald, mi correggo.
2: Ronald.
1: McDonald si vestiva così come il clown, soprattutto chi gestiva le feste di compleanno
2: sì,
1: dei bambini.
2: Sì, sì.
1: E si doveva vestire come il
2: a
1: personaggio.
2: Tema,
1: effettivamente,
2: sì.
1: ora che mi ci fai notare, non c'è più la panchina col clown.
2: No,
1: che
2: l'hanno
1: ti
2: tolta
1: ci puoi
2: da
1: fare
2: tanti,
1: la foto.
2: Tanti.
1: Tolta da tantissimo. Vabbè, non siamo cresciuti.
5: Andiamo a mettere l'audio che avevamo iniziato a mettere prima.
1: Vai, torneo, sentiamo.
4: Torneo di pallavolo per la festa patronale del comune di Ottaviano.
1: Sì.
4: Nostro sponsor.
1: Sì.
4: Trasporti funebri aprile.
2: Aia.
4: Completino interamente nero.
2: Sì. E beh, giustamente,
1: sì, che non è aprile, lo sponsor, le casse da morto a quel punto.
5: Bella e storia. L'avevo anche un po' velocizzato l'audio.
1: Ah, era due per, mi fa sì. molto piacere. Dani ci scrive: quando facevo le fiere da giovane ho partecipato ad una come hostess e mi hanno dato da indossare la maglia di Del Piero con un uccellino finto sulla spalla. Immagino anche quale fosse lo sponsor a quel punto. Comunque lei girava
2: sì,
1: con
2: girava
1: la maglietta
2: con questo uccellino,
1: l'uccellino sulla spalla, che effettivamente per chi ti guarda,
2: beh,
1: che ben gira
2: sì,
1: con l'uccellino,
2: sì, beh,
1: può destare un può po' destare. Di sorrisi.
2: Abbiamo citato le hostess, tanti ci fanno notare e ricordano la vecchia divisa all'Italia, sì. quando avevano praticamente il vestito con le calze verdi, c'era
1: cioè, la partnership con Etihad,
2: esatto,
1: prima di passare in
2: rosso
1: stanza.
2: E verde,
1: quelle calze effettivamente cioè, hanno fatto discutere
2: un effetto
1: anche lì,
2: un po' particolare sì.
1: in quel periodo. Sono le 18:22, state ascoltando Radio

0: piazza vuota.
1: Che questa canzone finisce un po' con la sigla di Stranger Things, con questo synth che ti fa la sigla a destra e a sinistra. Erano Emma con Fabri Fibra, la canzone si chiama Antidroga, state ascoltando Radio DJ. Nostro numero 347-342-5220. Abbiamo citato tra le varie divise quella del McDonald's, almeno un messaggio così ne parlava, di quella di tanti anni fa, quando il pagliaccio, 90, il clown meno, era ancora il simbolo del McDonald's, e qualcuno poi ci ha risposto quando noi ci chiedevamo effettivamente
2: che
1: un
2: fine
1: po'
2: ha fatto questo clown, perché non c'è più,
1: come mai, e questa sembra essere la spiegazione.
3: Ciao ragazzi, la mascotte del McDonald's, Ronald McDonald, è stata tolta al McDonald's perché spaventava i bambini, perché ricordava il film It, che sembrava appunto un pagliaccio con i palloncini che spaventava i bambini. In compenso del lavoro in un bar di un ospedale, la divisa ufficiale comprende un cappellino nero che ha un elastico, che ho finito il turno alle 4 e praticamente il segno mi è andato via adesso. Ciao Andrea da Bologna, scusate che sono raffreddato.
1: Ma no,
3: ciao,
1: è l'aria condizionata
2: tanto è un vocale, non si attaccano i microbi, stai tranquillo.
1: Figurati. Allora, è possibile come interpretazione questa qui del clown?
2: Dici?
1: Sì, io leggevo in realtà,
2: che mi convince tanto però.
1: Effettivamente leggevo in realtà una roba che riguarda tutti i fast food e non soltanto McDonald's, che è cambiato il target. Cioè, se negli anni 90 si puntava tantissimo a far andare i bambini, e quindi i genitori che dovevano portare i bambini, feste di compleanno, giostre, palloncini, clown, tutto colorato, adesso il target sono quei bambini cresciuti.
2: Ah, ok.
1: E non parlo in terza persona, parlo di noi, perché quei bambini degli anni 90 eravamo che adesso siamo cresciuti, a nostra volta dovremmo portare i nostri figli.
2: La fascia dai 30 in su, quindi,
1: se tu ci fai caso, tutto lo stile, tutta l'estetica dei fast food non è più colorata, ma è...
2: hanno tolto i colori, adesso è un po' tutto veramente bianco,
1: tutto
2: nero,
1: legno,
2: grigio,
1: comunque colori scuri. Perché? Perché così noi millennial siamo più attratti da quello stile e continuiamo ad andare dove siamo cresciuti. Avevo letto che questa era l'interpretazione, quindi
2: ci
1: il clown
2: stare,
1: ha fatto la finaccia. Però anche il fatto che è associato ai film horror potrebbe essere
2: anche quello fanno paura, certo.
1: Questa cosa che abbiamo detto adesso è una notizia vera o una fake news? Come lo capiamo?
2: È vero o è fake?
1: Noi abbiamo un nuovo gioco all'interno di 006 che si chiama Vero o Fake. Il gioco è esattamente questo: vi presentiamo delle notizie e voi dovete indovinare se quella notizia è vera o fake.
2: Che cosa si vince? La DJ Box. In palio metteremo una fantastica DJ Box.
1: Dunque, se qualcuno di voi si sente all'altezza e vuole vincere una DJ Box, potete prenotarvi da questo momento al 347-342-5220.
4: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, oh oh oh, c'è 006, oh oh oh.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era.

0: Passare le ore sui social o vivere la tua party era? Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era?
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Have fun with
13: Chantecler, il gallo del pulito.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
15: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
16: Umberto Damiano, Radio DJ.
17: Siete il climatizzatore della mia macchina.
18: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.
19: On Radio DJ.
20: One Nation, One Station.
21: Umberto e Damiano,

0: Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. I primi due sono sposati tra loro. Sì. Benny Blanco e Selena Gomez, ne parlavamo anche del loro matrimonio l'estate scorsa, ti ricordi? La terza era il testimone. No, non è vero. È un'amica che a questo punto sta partecipando. La canzone si chiama
1: Un'amica
0: di lei.
1: Ok.
0: Di lui no. Okay. Quando hanno registrato lui era da un'altra parte perché è molto gelosa Selena Gomez. Tra l'altro, la canzone si chiama Te Olvido.
1: Sì.
0: E effettivamente fa parte di quei termini che non avevo mai sentito. Se abbiamo a sentire il sole, il verano e la playa.
1: C'è la traduzione.
0: Però infatti sono cercato la
1: DJ Box. Che vuol dire DJ Box?
0: Non mi risulta che Te Olvido risulta DJ Box. Ma ti dimentico, cioè una cosa molto semplice, una parola complicatissima, Olvido. E quindi ti dimentico. Messaggio per
1: forse
0: Benny
1: Blanco. Beh, è probabile, poi le notizie di gossip ci sarà tempo, magari da qui alle 8 per parlare di gossip.
0: C'è ancora un'ora e mezza da passare insieme. Figurati se non c'è spazio per il gossip. Ci siamo lasciati poco prima della pubblicità qui su Radio DJ ascoltando 006 con questo nuovo gioco, con il lancio di Vero Fake, gioco con il quale noi mettiamo in palio una DJ Box, quindi se qualcuno di voi vuole vincerla si può prenotare e partecipare con noi in diretta.
1: E ce l'abbiamo, l'amica, la più veloce, Francesca da Monza. Buonasera Fra.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao, eccoci.
0: Come ti abbiamo trovata? Che stai facendo?
2: Sono in macchina, abbiamo appena lasciato il Gran Sasso e stiamo andando verso San Vito Chietino.
0: Bello, stiamo al plurale, chi siete?
2: C'è Matteo qua, il mio fidanzato.
0: Ah, ciao Matteo.
1: Ciao Matteo. Siete Matteo. Quindi in vacanza, da quello che stiamo capendo. Ok,
2: sì,
1: molto
2: esatto,
1: bene. Molto...
2: Stiamo facendo un po' un tour dal centro Italia verso il sud.
0: Che prevede? Qual è? Da dove siete partiti? Immagino da Monza. Se,
2: esatto.
0: Okay. Sì, e dove arrivate?
2: Da Monza e arriveremo in Puglia.
0: Ma ammazza, quanto dura? Due settimane almeno?
2: Sì, facciamo due settimane di tour, diciamo.
1: Quindi provate tutte le temperature praticamente, cioè partite con il fresco,
0: caldo.
1: Esatto.
0: Sentimi, logistica per tutti gli amici che stanno preparando le vacanze. Avete organizzato tutte le tappe solo all'andata e ritorno diretto verso Monza o vi fermate anche risalendo?
2: Ci fermiamo risalendo, ma solo per una notte, giusto per spezzare il viaggio a Pescara.
1: Bella Pescara, bravi.
0: È chiaro, così abbiamo già un po'
1: Sì, anche per capire se qualcuno vuole prendere spunto, no, dalle vacanze, lo può fare.
0: Esatto. Quindi siete a metà adesso, più o meno?
2: Sì, adesso facciamo due notti qui a San Vito Chietino, poi ci fermiamo a Matera e arriviamo poi a Ostuni, dove ci fermiamo per una settimana con gli amici.
0: Bello, ci stai facendo sognare con le tue ferie. Grazie Francesca. Allora, grazie. Adesso concentrata, perché ti metteremo alla prova con queste news. Il gioco si chiama Vero Fake, proprio perché ogni volta che ti presentiamo una notizia tu dovrai dirci se quel titolo è vero oppure fake. Sei pronta?
2: Ok.
0: Hai a disposizione solo due errori, ne devi indovinare cinque. Quindi mi raccomando, altrimenti la DJ Box non possiamo spedire.
1: No, purtroppo. Dai, concentrata.
0: Iniziamo. Prima domanda.
2: Ok.
0: Chiusura dello stretto di Hormuz. Dal 17 agosto non si potrà più fare il pieno di diesel all'auto, ma solo 20 euro al giorno. Vero o fake?
2: Fake.
0: Brava. Effettivamente. Non è poi così lontana dalla realtà,
1: infatti,
0: pure
1: anche
0: questa.
1: Perché poi 20 euro è quello che uno mette anche oggi, quindi...
0: Non per esigenza, cioè non per scelta, ma per esigenza.
1: No.
0: Però è fake, ancora non ci hanno messo restrizioni su diesel e su benzina, quindi risposta corretta. Complimenti, attenzione, arriva la seconda.
1: Andiamo con la prossima. Nuovo codice della strada, in caso di approvazione si potrà prendere la patente a 17 anni e sorpassare a destra in autostrada. Vero o fake?
2: Fake.
0: Invece no. Abbiamo sentito anche col ghigno ridere a quando si potrà sorpassare a destra.

0: invece prepariamoci, invece, perché sì.
1: Nel testo inviato al MIT e alle associazioni c'è un pacchetto di novità in 15 punti. Tra le altre cose, si potrà prendere la patente B a 17 anni e sorpassare a destra nelle autostrade e superstrade a tre corsie.
0: Quindi se passa questo nuovo codice della strada, quando c'è l'autostrada a tre corsie, tu rimani sulla tua di destra e puoi sorpassare chi si trova a sinistra.
1: Esattamente.
0: Una novità che forse vedremo. Attenzione Francesca, primo errore, ne hai solo un altro a disposizione, ok? Prossima news, sentiamo. Cavo sottomarino da 580 milioni spostato per non rovinare la tomba di Dobby, l'elfo di Harry Potter, vero o fake?
2: Oddio, è talmente assurda. Vero?
0: Vero! Brava! Vedi, mi piace il ragionamento. Talmente assurda
1: da essere vera.
0: Da essere vero. È vero, c'è un progetto che prevedeva il collegamento elettrico tra Regno Unito e Irlanda. È stato modificato dopo che alcuni fan della saga hanno fatto notare che questo cavo sarebbe passato sopra il memoriale dedicato all'elfo.
1: E quindi non si fa.
0: E che è su una spiaggia. Tu sei fan di Harry Potter, Francesca?
2: No, in realtà non molto.
1: Però ti è andata bene, dai. Andiamo con la prossima notizia. Ladro ruba computer con dentro una tesi di laurea e per scusarsi va a sostenere lui la discussione al posto dello studente, promosso con lode. Vero o fake?
2: Fake?
0: Fake! Brava, brava, complimenti. Effettivamente anche questa è una notizia ciclica sui giornali. Quella del portatile che sparisce, viene rubato e all'interno c'è la tesi di laurea. Ti prego, ridammelo.
1: Potrebbe essere comodo mandare uno
2: però,
1: al posto tuo
2: molto.
1: Che prende la laurea con tanto di lode.
0: Se prende la lode andasse lui. Rubami tutti i computer che vuoi.
1: Allora, l'ultima notizia.
0: L'ultima, attenzione Francesca. Tutto nelle tue mani. C'è il corpo di una donna in una valigia. Scatta l'operazione speciale, ma era una bambola sexy. Vero o fake?
2: Questa è vera, l'ho sentita.
1: Bravissima! È proprio così. E a questo punto si porta a casa la DJ Box.
0: Brava, complimenti.
2: Grazie.
0: Vinci la DJ Box per correttezza, per verificare la notizia che era vera. Effettivamente in Australia due uomini hanno chiamato la polizia per aver visto una valigia in una zona un po' sperduta. Aprendola hanno trovato quelli che sembravano i resti di una donna.
1: Invece,
0: quando è arrivata la polizia, ha visto che era una bambola destinata per quello a cui tutti pensano, una sex doll super realistica.
1: Super realistica.
0: Proprio vera. Certo. Qualcuno però ha deciso di abbandonarla lì. Brava Francesca.
1: Quando l'amore finisce.
2: Grazie, posso fare un saluto velocissimo?
1: Veloce.
2: Grazie, voglio salutare tutta la mia famiglia e tutta la famiglia di Matteo. Grazie mille. Okay.
1: Grazie a voi ragazzi, saluto. Una buona vacanza.
0: Buon viaggio, buon proseguimento. Ciao.
3: 006 su Radio DJ. Iconica.

0: Beautiful Day, YouTube su Radio DJ, 18 e 45 minuti. Com'è stata la giornata oggi? Una bella giornata come cantano loro?
1: Ma una bella giornata, sì, dai, sì, si dai. Sta bene. Poi siamo qui in diretta su Radio DJ, sì. E con gli amici, un gruppo, sì, di amici. Anche se devo dire, con, sì, il gioco che abbiamo appena fatto, si è scatenato il putiferio al 347-342-5220, oh, con sta storia di prendere la patente a 17 anni.
0: Ah, la notizia che riguardava il codice.
1: Il sorpasso, eh sì.
0: C'è,
1: sì,
0: l'eterno dibattito del sorpasso e il superamento,
1: sì,
0: che sono
1: superamento,
0: due cose,
1: esatto,
0: molto diverse. Allora, abbiamo un portavoce che vuole dire la sua, quindi sentiamo.
2: Ciao Umberto, ciao Damiano. No.
0: Che è successo?
2: Anche adesso, teoricamente, non si chiama sorpasso, si chiama sfilare a destra.
1: Sfilare.
2: Ma già adesso puoi passare un veicolo sulla destra rimanendo in corsia.
0: Sì.
2: Auguro all'amica di vincere. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, sono vere entrambe le cose. Che succede? Al momento, quello che è consentito sulle autostrade italiane è il superamento a destra. Che vuol dire? Che se tu sei sulla corsia di destra,
1: sì,
0: e su quella centrale, che è uno che va più lento di te, se tu rimani sulla tua corsia, lo puoi superare. O meglio, sì, superare sulla destra.
1: Sulla destra,
0: perché,
1: esatto,
0: tu rimani nella tua corsia,
1: sì,
0: lui è nella sua,
1: sì,
0: e vi superate. Cosa non è permesso in autostrada in questo momento? Il sorpasso, quindi, che tu dalla tua corsia vai a destra, lo sorpassi
1: e
0: a destra e ritorni poi nella tua corsia. Questo al momento
1: zigzag,
0: è vietato e sanzionato.
1: Diciamo,
0: lo zigzag non lo puoi fare.
1: Non si può fare.
0: Se vuoi superare in autostrada, ovviamente metti la freccia a sinistra,
1: certo,
0: lo sorpassi.
3: Ah, è vietato, perché io lo vedo fare sempre.
1: No, frequenti brutte persone.
0: A breve, vedi, un'usanza italiana potrebbe diventare legge. Sì, ci sono diverse novità che sono contenute all'interno di questa proposta. Abbiamo citato la patente
1: a 17 anni,
0: la patente,
1: sì,
0: B, quindi quello che adesso tutti facciamo a 18 anni e due mesi,
1: sì,
0: a questo punto si potrà fare già da un anno prima.
1: Anticipano un anno prima.
0: Ripeto, non sono già passate, sono proposte che sono state presentate dal Ministero dei Trasporti alle varie associazioni, adesso verranno,
1: sì,
0: discusse e poi si capirà se passeranno, almeno se passeranno così come sono scritte. C'è una grossa novità che riguarda anche le multe per velocità, rimanendo sempre in autostrada, c'è l'aggiunta di 10 euro per ogni chilometro orario oltre i 130.
1: Ah.
0: Quindi, ad esempio, se tu vai a 140 c'è una maggiorazione di 100 euro.
1: Certo.
0: Se vai a 170 diventano 400 gli euro in più da aggiungere
1: 180,
0: alla sanzione.
1: 180.
0: Non mi fa fare,
1: no,
0: la
1: dai, facciamolo, facciamolo.
0: Mi sono appuntato due moltiplicazioni.
1: Devo capire a quanto devo andare in autostrada.
0: Allora, 180 sopra i 130 sono 50 chilometri orari, 50 per 10 euro sono 500 euro.
1: Ah,
0: puoi sapere,
1: allora,
0: un'altra velocità?
1: No, basta, va bene così.
0: Puoi fare quei 2,10.
1: Mi fermo ai 500 euro.
0: Ok,
1: va benissimo.
0: Ok. Si potranno fare i fari a quello davanti. No, questa non,
1: no,
0: è vera.
1: Quella,
0: la sto,
1: no,
0: aggiungendo
1: un'altra,
0: io,
1: roba.
0: Sto
1: quella
0: aggiungendo
1: è fake,
0: io.
1: Quella è fake.
0: Non si può fare.
1: Non,
0: però,
1: è vero.
0: Queste sono le principali novità. Il resto sono molti tecnicismi che non stiamo qui a leggervi o ad annoiarvi con quelli. Queste novità, in realtà, al momento. Ah, ce ne

0: una anzi che si può citare, che è quella dei motociclisti. Gianni prima ha detto: vedo tanti sorpassare a destra. Sì. Quanti motociclisti vedi passare in corsia d'emergenza quando c'è traffico?
1: Abbastanza.
2: Parecchi, parecchi, sì.
0: Al momento, in teoria, è vietato. Non si può mai andare in corsia d'emergenza. Eppure, con il nuovo codice della strada, se dovesse passare quando c'è traffico, per non far stare i motociclisti fermi sotto al sole o fare il pericoloso zigzag tra il traffico, si può occupare la corsia d'emergenza per defluire.
2: Mettiamoci pure quelli col monopattino elettrico. No, anche lì ne vedo tanti. Anche
0: in autostrada. Oddio, qui a Roma sul raccordo ne vedo tanti anch'io, anche con le biciclette elettriche ultimamente li vedo.
2: Non si fa, non è previsto.
0: Quindi pericoloso. quello non si può fare. Al momento, come ogni nuova proposta, vengono viste a metà tra la grandissima critica e invece l'approvazione senza problemi.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Crisscross fra Quintale Scarabocchi su Radio DJ, 18 e 51 minuti, il nostro numero 347 342 5220. Gianni, abbiamo una serie di vocali,
1: sì,
0: in coda,
1: delucidazioni,
0: recuperiamoli, sì, sì, dai.
2: Ciao ragazzi, ma tante novità su chi va veloce in autostrada, ma quelli che vanno piano in corsia di sorpasso in corsia centrale, per questi non c'è una multa?
1: No, non c'è, no, no, la multa non la fanno, però c'è un termine per poterli definire, sono
0: no,
1: dei pezzi.
0: No, non c'è bisogno, lo conosciamo tutti.
1: Persone per bene, cioè.
0: No, in realtà c'è l'obbligo di tenere la corsia più libera a destra. So che la stradale, se ti si accoda mentre sei piano piano in una corsia centrale o a sinistra senza che c'è nessuno a destra, una sanzione te la
1: sì,
0: può
1: sì,
0: fare.
1: Sì, ti, però ti, ora ti entriamo... riprende.
0: Non
1: sì,
0: parlateci di ciò che c'è adesso attuale, noi parliamo delle novità che potrebbero arrivare.
1: Si affiancano, no?
0: Quelle
1: mentre
0: le
1: tu sei in corsia di sorpasso e ti guarda, fa
0: chi fa così
1: con la testa per dire,
0: come a dire, che cosa
1: la strada
0: costa. Oh amico, dai, su
1: un po' più, dai, che facciamo,
0: no, si mette dietro, ti
1: si mette
0: i lampeggianti,
1: sì, sì,
0: fai
1: sì,
0: i fari. Oh, la storia del superamento che è diverso dal sorpasso, abbiamo un'amica, sentiamo.
3: Ma io in realtà in tangenziale il sorpasso a destra lo faccio già, perché se una persona va, ha deciso di andare a 80 all'ora, ma si piazza in mezzo, io ho una pandina, quindi non è che mi è facile sorpassare a destra. Allora io me ne rimango tranquilla in prima corsia.
0: A destra.
3: E se becco quello in seconda corsia che va a 80 all'ora, io lo sorpasso a destra.
0: Lo sorpassi a destra.
3: E lui nel torto, ragazzi. E quindi non è ancora in vigore.
0: Aspetta.
3: Io pensavo lo fosse già.
0: Ma sì, ma aspetta! Stai facendo tutto da sola. Hai praticamente descritto quello che è il superamento, e questo si può fare.
1: Superamento.
0: È quello
1: sì,
0: che dicevamo prima: se tu già stai tutto a destra e c'è quello che sulla corsia centrale va piano.
1: Va piano.
0: Se tu rimani nella corsia di destra, lo puoi
1: superare.
0: Lo
1: cioè,
0: puoi superare. Esatto, sì, questo è il termine.
1: Puoi
0: superare.
1: Più veloce di lui.
0: Il sorpasso è quando tu da una corsia te ne vai a destra e poi ti rimetti sulla centrale. Ecco, se fai così al momento è vietato.
1: Esatto.
0: Chiaro? Siamo riusciti a
1: facile, facile. Ecco.
0: Dai, l'abbiamo spiegato.
1: Dai.
0: O vogliamo fare un'altra ora sul superamento
1: a destra? Tentate il sorpasso su questa canzone, dai.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, è semplice. Il sorpasso.
3: Ma no, ma l'abbiamo detto fino adesso.
2: Doppio cambio di corsia.
3: Ma sì, ma non c'è tempo, Gianni. Grazie.
2: Tu rimani sulla stessa corsia
4: e superi un'altra macchina.
1: Tutti così, tutti con lo spiegone.
5: Abbiamo capito. Andate a piedi, che è meglio. In bicicletta.
3: Non c'è tempo.
5: Tutti in bici.
3: Ci segano. C'è un'altra ora.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare, domani in regalo con Repubblica.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta.

0: scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ.
3: Una nazione.
2: Una stagione.
3: Anche d'estate.
4: Le 19. DJ.
5: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha devastato la Colombia. I morti accertati finora sono più di 200, il maggior numero di vittime è concentrato nelle città occidentali di Cali, Pereira, Manizales e Quibdo. In totale sarebbero crollati 165 edifici. Proprio sotto le macerie degli edifici crollati continuano senza sosta intanto le operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi. A mancare l'appello sarebbero circa 2.700 persone. Domani a Rebibbia in programma l'interrogatorio di Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto oggi è arrivato un affondo di Matteo Salvini. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, ha detto il vice premier, auspicando che il report vada avanti senza Ranucci. Salvini chiede la mia sospensione, denuncia lo stesso Ranucci, che secondo il suo legale è vittima tre volte di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico e di un linciaggio mediatico e politico. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte. È il primo paese del mondo arabo a sostituire le esecuzioni capitali con l'ergastolo e i lavori forzati. Dal 2004 il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni capitali. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. L'attività dell'Etna non accenna a diminuire, così l'aeroporto di Catania resterà bloccato fino alle 11 di domani mattina. La decisione è della società che gestisce lo scalo Etneo. Il presidente della regione Schifani ha fatto sapere che sono stati potenziati i collegamenti verso gli altri aeroporti siciliani per ridurre i disagi dei viaggiatori. I vulcanologi hanno rilevato una forte attività esplosiva nei crateri dell'Etna, che ha provocato un'ampia nube di cenere. Il livello di allerta rimane rosso anche per la lava che continua a scorrere nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. Agli Europei di Atletica di Birmingham stasera Nadia Battocletti cercherà il podio nei 5.000 metri e Marcel Jacobs sarà impegnato nella semifinale e nell'eventuale finale dei 100 metri. Oggi Eloisa Coiro ha fatto registrare il nuovo record italiano negli 800 metri, migliorando in batteria quello storico di Gabriella Dorio, che era imbattuto da ben 46 anni.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Have fun with
13: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica.

0: Radio DJ, ovviamente nella versione del 2026.
1: Ovviamente. Adesso, non l'avete riconosciuta, è la del 2026.
0: No, ma sembra esattamente l'originale di qualche anno fa, soltanto è cambiato qualcosina.
1: Qualcosina.
0: E questa è la nuova versione. Sono 7 minuti dopo le 7. Buonasera, amici. Bentrovati su Radio DJ. Questo è 006, ultima ora insieme in questo martedì 11 di agosto. Sarà che in questa settimana, già in tutto il mese, ma soprattutto in questa, sembra che un giorno vale l'altro.
1: Beh, è la settimana centrale di Ferragosto.
0: Fare la differenza tra martedì, mercoledì, sì, giovedì cambia veramente
1: poco. Sono tanti gli amici che abbiamo sentito che in questo momento sono in ferie, sono in vacanza.
0: Sì,
1: è bello però che continuano ad ascoltare Radio DJ. Sono
0: sì, come l'amica compagnia, che prima Francesca ha giocato con noi a Vero Fake mentre stava facendo il suo giro per l'Italia durante le ferie. Loro partono da Monza, sì, arrivano giù in Puglia, poi ritornano su al nord.
1: Fanno
0: facendo
1: piccole soste, esatto,
0: diverse soste di qualche giorno qua e là. Ci ha fatto sognare con le sue mete, ma sono sicuro che tantissimi hanno piani molto simili. Noi siamo qui 347 342 5220.
1: Parliamo però anche di chi lavora.
0: Beh,
1: ecco, anche gli amici che questa settimana stanno lavorando,
0: che
1: come
0: sono tanti.
1: Magari immagino i ristoranti
0: stagionali,
1: ecco,
0: o non
1: stagionali.
0: Il ristorante,
1: non, sì,
0: può essere o stagionale, sai, il classico ristorante dello stabilimento o del

0: della località di mare, o il ristorante aperto tutto l'anno. Però ecco, è proprio dei ristoranti che vogliamo parlare, perché in questi giorni c'è stato uno sfogo social diventato molto virale. Tutto inizia con il video caricato dal titolare di un ristorante vicino Roma, ad Anzio, dove fa un video su un tema molto caldo per i ristoranti, se ne discute tanto, sì, che è quello di mettere la bottiglia di vino finita a testa in giù dentro il cestello. Esatto. E lui dice: sappiate che questa cosa in un ristorante è una grandissima mancanza di rispetto.
1: Maleducazione.
0: Soprattutto
1: proprio,
0: nei confronti del personale di sala, perché sì, fare così vuol dire sottolineare il fatto che il cameriere non si è accorto che è finito il vino, sì, e tu glielo fai pesare mettendo la bottiglia così. Dice
1: sì,
0: che è da cafoni, non si fa, sì, tanto meglio chiamarlo per dire scusi che ci riporta il vino, o se no aspettare qualche istante che il cameriere, se è bravo, se ne accorge e te,
1: sì,
0: lo porta,
1: sì, lo fanno
0: di sua iniziativa.
1: Forse un po' a mo' di provocazione mi viene in mente, cioè tipo ti chiamo talmente tante volte, non mi guardi,
0: da
1: io
0: quel punto
1: provo
0: la butti
1: a
0: terra e attiri l'attenzione con i cocci di vetro.
1: No, non credo, non si fa.
0: Guarda, io l'ho visto fare anche a tavolate dove ho partecipato, ero seduto, ma era fatto non per provocazione, ma nella totale ignoranza.
1: Ah,
0: anzi,
1: okay,
0: una volta qualcuno ha avuto anche il coraggio di dirmi: no, ma si fa così.
1: Si fa così,
0: perché
1: ah,
0: tu così,
1: il Galateo,
0: ti Galateo, giuro, così mi hanno risposto. Ma non mi stavano prendendo in giro, erano convinti. No, ma il Galateo, tu così fai capire al cameriere che la bottiglia è finita e gli fai un favore, perché lui non deve guardare tutti i livelli in tutte le bottiglie di tutti i tavoli, dove vede che sono girate. Arriva
1: e
0: la
1: invece
0: cambia.
1: No, vi stiamo dicendo no, che non si fa, non si fa.
0: Che è successo però a questo video? Tantissimi commenti, uno su tutti che ha fatto il carico di mi piace è quello di una cameriera, si chiama Enrica, 18 anni, che fa questo mestiere, e dice: guarda che la bottiglia a testa giù è l'ultimo.
1: Ah,
0: dei
1: l'ultimo
0: problemi.
1: Dei problemi, ce ne sono
0: proprio
1: altri.
0: L'ultimo. Ecco. E ha fatto una lista delle cose che danno tanto fastidio ai camerieri quando andiamo al ristorante. Allora, aprite bene le orecchie, perché ci siamo
1: tutti noi
0: all'interno di questa
1: clienti,
0: lista.
1: Clienti, ecco.
0: Clienti fastidiosi, danno tanto fastidio quelli che utilizzano il tavolo come se fosse la scrivania di casa. Quindi io lavoro mentre mangio, apro il computer, apro il portatile, poggio il quaderno, la penna.
1: Valgono i giochi dei bambini?
0: Anche i giochi dei bambini in questo caso, perché tolgono spazio al tavolo e non so dove mettere le cose, non c'ho spazio per metterti le bottiglie,
1: sì,
0: non so dove metterti i piatti, e quindi crei disagio al personale di sala. Anche aiutare il cameriere a sparecchiare è un grande problema per i camerieri, cioè che sei tu a fare la pila di piatti o sei tu a mettere le posate, glielo passi, no. Lui
1: ma
0: al suo metodo.
1: Neanche a passare.
0: Se sei lontano e te lo chiede, sei tu a passarlo, no. Perché
1: quello lo faccio sempre. Io
0: il cameriere si è fatto il suo ordine di raccolta dei piatti, sa come impilare la roba che deve prendere. Se ci sei tu a passare il piatto, vai
1: non
0: a scombinare tutto. Questo non si può fare. Gomiti sui tavoli, ma non per maleducazione, perché ingombri e quindi io faccio fatica a prendere i piatti. Quindi quando arrivo, accortezza,
1: giù
0: i gomiti, fai magari anche una leggera inclinazione all'indietro verso lo schienale, così mi lasci lo spazio per prendere tutto. Palline di mollica danno molto fastidio,
1: soprattutto se tirate da un tavolo all'altro.
0: Pezzetti piccoli andiamo ad altri problemi se ti lanci le molliche da un tavolo. La mensa scolastica, il refettorio, quello è il problema.
1: Lei stai dicendo che palle, perché non
0: che
1: si possono
0: di mollica
1: fare queste cose,
2: che
1: o perché
2: palline,
1: sei stufo di lavorare
2: palline
1: con noi?
2: No, okay, quello mai.
0: Tanto un mese è rimasto, 3 settimane sono rimaste, figurati. Problema per chi fa pezzettini, tovaglioli e i tappi di bottiglia.
3: No, questo lo faccio io.
0: Non
3: il tappo, sai, la linguettina di plastica, quella intorno.
0: Guarda, i tappi delle bottiglie di vetro, in realtà, quello tu lo smonti.
1: Che non può diventare una borsettina?
0: Ecco, si smonta la rondella di plastica, la plastichetta dentro, e tu ci giochi con la borsettina.
1: Non si può fare,
0: lo fate. Ma rompi i coglioni in un modo clamoroso al cameriere, che poi deve pulire il tavolo, perché deve raccogliere pollicino che ha fatto, le molliche di pane e anche quello che fai tu. Infine, tra i puntini di tanti altri problemi che segnala, ce n'è uno che è lo spiritosone che magari ti chiede il po' di sconto.
1: Voglia
0: di chiacchierare, c'è la sala piena. Okay. Ecco, anche quel tipo di atteggiamento
1: può dar fastidio
0: ai camerieri. Sì. Questa è la lista di un'esperta, 18 anni che fa questo lavoro e ha dato un po' di accortezze.
1: Beh, allora stiamo attenti, amici.
0: Stiamo attenti.
1: Mi raccomando.
0: Ho talmente paura di sbagliare che non ci andrò mai più al ristorante, non mi vedono più.

0: 2019-16. Ancora buonasera da 006. Il nostro numero è il 347-342-5220. E stavamo parlando poco fa di questo sfogo della cameriera che dopo 18 anni di servizio ha fatto una sorta di elenco delle cose che più danno fastidio.
1: Consigli da cose da evitare. Ecco, da evitare. Se proprio potete, evitate di fare le sculture a tavola con col pane.
0: Quello si può evitare, dicevamo i gomiti, e soprattutto si citava dove tutto partiva: la bottiglia di vino, di prosecco, di spumante, di quello che volete, capovolta a testa in giù nel cestello quando è vuota.
1: Ecco,
0: lo ribadiamo una volta per tutte: no,
1: non si deve fare.
0: Da Galateo non si deve fare. E anche il cameriere ti dice non fatelo, se no sottolineate il personale di sala che è poco attento. Quindi fate prima a chiamarci e noi veniamo. Tantissimi i messaggi, sentiamone qualcuno.
2: Ciao ragazzi, buonasera, buon pomeriggio.
0: Dai, dici.
2: Allora, ho fatto per N anni questo lavoro, no, anche no, assolutamente, la bottiglia rovesciata è assolutamente indice di gradimento e di ho finito la bottiglia, portamene un'altra, grazie, l'ho gradita. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Io sono distrattissimo, avete capito che ha detto?
1: Eri tu sotto che
0: ero io,
1: comunque.
0: Mi sono distratto con me stesso.
1: Diceva
0: che parlava.
1: Che
0: si
1: comunque
0: può fare o conferma
3: no,
0: che
3: lei
0: no,
3: è a favore? No, no, lei diceva che è a favore.
0: A favore
3: io
0: della bottiglia girata.
3: Invece sì, perché fa capire il gradimento.
0: Nessuno l'ha capito.
3: Me la faccio risentire.
0: No! No, per carità, nessuno l'ha capito, però condividiamo quello che dici. Grazie per averci mandato questo messaggio.
4: Ciao, ma io oggi l'ho visto fare ad un cameriere in un ristorante. C'era la grassetta nel centro della sala, quando ha finito la bottiglia di prosecco di benvenuto, l'ha presa e l'ha girata e l'ha messa nella grassetta. In quel caso che si fa? Ma arrivato anche quello? Un saluto a Pippo e Cristiano.
1: Scusa, ce l'ha fatto il cameriere.
0: Però aspetta, il cameriere in teoria doveva prenderla e portarsela via, che la lascia fare lì girata a testa.
1: Perché non
0: giù,
1: c'è il titolare questa settimana. Perché la settimana di Ferragosto, forse per questo.
0: Forse perché si girava le bottiglie. Sto immaginando, per provare a capire perché lo fa un cameriere. O per segnalare a un collega, oh, passa tu che qua è finito. O perché lui si gira tutte quelle finite, le ha contate e mo torna con quelle piene. Non lo so, perché
1: magari
0: se
1: forse
0: le
1: andava di fretta, l'ha messa al contrario, non sappiamo. Però
0: o è uno stagionale che non è il suo lavoro. Cioè, qua è finita, fammela girare, poi basta. Non sa come funziona questo.

0: questo lavoro.
1: È un ex cliente che adesso lavora, lì, evidentemente.
0: Allora, abbiamo un altro cameriere con il suo messaggio
2: poi
0: vocale.
2: Mi domandano perché non vado al ristorante con un cameriere così. Col cavolo e ci vado. Magari poi è anche uno di quelli che non ti saluta nemmeno.
0: Sì, vabbè. Però poi è una reazione legittima.
1: Sì, sì, a caldo.
0: Se devo andare
1: a
0: mangiare
1: fuori,
0: a
1: caldo. Non sono tutti così.
0: A tutti,
1: come non sono tutti i clienti maleducati.
0: Ma infatti, certo. Ma infatti, se si può andare al ristorante anche senza avere paura di disturbare il cameriere. No, ci sono diverse persone che in realtà, sentendo quella storia dei tappi con le sculture, non sapevano fosse un problema per i camerieri. Ad esempio, c'è il messaggio di Lisa: pure io faccio le sculture con i tappi. Almeno non sono l'unica e questo mi fa piacere. Ma non pensavo desse fastidio ai camerieri. Che tristezza, mi vergogno tantissimo. Grazie per la compagnia da una che lavorerà tutto agosto.
1: C'è da riordinare tutto, poi magari anche da prendere i tappi in giro per la sala, che magari uno li fa cadere.
0: Se, no, se fate la scultura, tipo che fate la borsetta col tappo, poi
1: la portate via,
0: la prendete souvenir, con due dita, e ve la portate via. L'avete fatta, che fate? La lasciate lì. C'è Madame su DJ. Facciamo una

0: Madame su Radio DJ alle 19:22 minuti. Ancora buona serata.
1: Buonasera, buonasera
0: da
1: amici.
0: Parte di 006. Allora, dobbiamo scegliere una parte. Non possiamo stare qui a fare solo i giudici imparziali. Dobbiamo scegliere se stare dalla parte dei camerieri che si lamentano e dà fastidio tante delle cose che facciamo, o stare dalla parte dei clienti che dicono: oh, senti, io sto qua, sto mangiando.
1: No, io sto dalla parte dei camerieri.
0: Dalla parte dei camerieri.
1: Sì, sì, anche perché io sono uno di quei clienti che quando c'è l'errore al ristorante non mi lamento mai. Cioè, se mi portano una pizza sbagliata, io mi vergogno a dire: guardi, ma avete sbagliato la pizza.
0: E te la
1: sto
0: mangi
1: lì
0: sbagliata.
1: Zitto, me la mangio, pago e vado via. Quindi
0: lo sai che anch'io
1: sì, sì, sto vergogno da parte dei camerieri.
0: Se c'è una cosa che non riesco a fare è lamentarmi,
1: non ce la faccio, no, purtroppo
0: posto.
1: No,
0: poi dopo, per carità, ne parlo per giorni
1: magari,
0: e giorni di quanto mi è andata
1: se
0: male.
1: Se sono stato male non ci ritorno in quel posto, però stiamo lavorando, stanno lavorando, se c'è l'errore chi se ne frega, mangio e non c'è problema.
0: Anche perché poi chi fa il cameriere ti dice: non lamentarti mai, non rimandare mai i piatti
1: in
0: cucina.
1: No, infatti.
0: Che quando tornano poi diventa un problema. Allora, tra i tanti messaggi che stanno arrivando...
1: rimane sto problema della bottiglia. Dove la c'è? Come la mettiamo sta bottiglia?
0: Vuoi sapere dove vuoi mettere la
1: bottiglia? Come la mettiamo?
0: Chiediamo a un cameriere dove devi mettere la bottiglia. Sentiamo al telefono, c'è Alessandra dalla provincia di Padova.
2: Alessandro, scusa.
0: Dalla provincia di Padova.
3: Ciao. Qua.
0: Benvenuto su DJ. Allora, tu ci parli in qualità di cameriere o di barman?
3: Allora, io ho fatto il barman per 23 anni negli alberghi della zona termale di Abano e Montegrotto Terme.
0: Sì.

0: io questa cosa della bottiglia rovesciata, siccome c'è sempre stata una diatriba, è un gesto comune oppure è un gesto, diciamo così, poco elegante?
1: Esatto.
0: Io nella mia curiosità ho chiesto a vari colleghi di varie età, e tra cui anche vecchi barman che quindi hanno visto la storia che io non ho mai vissuto.
1: Ok, memoria storica del settore, sì. Quindi lo, magari proprio come è nata questa cosa, ok.
0: Esattamente, e l'ipotesi tra le tutte che io ho raccolto più volte e quindi la più accreditata è quella che praticamente quando si andava nei night club o sì. nei locali comunque dove si andava un po' per bere, un po' per divertirsi con delle donne in... Okay. In vari modi, diciamo.
1: Vabbè, dai, sei capito, sì, sei sì, capito.
2: Sì, sì. A fare l'amore.
1: Facciamo così, le rendiamo la romantica. Al Moulin Rouge, vado a fine 800 al Moulin Rouge a vedere il cancan. Okay.
0: Al Moulin Rouge, lo scopo di quelle ragazze fondamentalmente era quello di farti bere. Poi il contorno era tutto quello che noi conosciamo.
2: Consumare, quindi.
1: Però lì serve che il cliente spenda, quello era il senso. Okay.
0: Bravissimi, quindi loro cosa facevano? Appena versata l'ultima goccia della bottiglia, la rovesciavano subito nel secchiello, in modo che lo staff capisse che in quel
2: per dire,
0: momento
2: certo,
0: potessero
2: certo.
0: portare automaticamente
2: un'altra,
0: senza il tuo espresso consenso la nuova bottiglia, e tu in quelle situazioni ovviamente non dici mai di no, perché sì. sei in una situazione dove devi dare il meglio di te e, sì. e motivo per cui farlo adesso fuori da quel contesto, e se uno conosce un attimino quello che è il bon ton oppure insomma il savoir-faire, cerca sì. di evitare di farlo
1: perché riporta alla memoria quel contesto lì.
2: Chiaro.
1: A questo punto sarebbe anche un'offesa per la persona al tavolo con te, perché vuol dire che ti sta corteggiando per un fine ben preciso. Sarebbe anche scortese.
2: Direi di grazie Alessandro per questa infotecnica che ci hai dato. Ecco.
0: E questa è la versione che io ho ritenuto sempre essere la più veritiera, insomma.
2: La prendiamo per buona.
1: Sembra anche molto credibile. Quindi la facciamo nostra, l'abbiamo divulgata in questo momento su Radio DJ, speriamo che sia arrivata a quante più persone possibili.
2: Da oggi in poi basta mettere la bottiglia al contrario.
1: Se invece la trovate girata così, ora conoscete
2: tutta la storia.
1: E potete avere un aneddoto in più da raccontare esatto. ai vostri compagni di cena. Grazie Alessandro.
0: Volendo sì, grazie a voi. Grazie
2: un abbraccio,
0: a voi.
2: Buona estate. Ciao Ale.
0: Anche
2: ciao,
0: a voi. Ciao.
3: 006 oh, su Radio DJ.

0: state ascoltando Radio DJ, in particolare 006, dal momento che sono quasi le 7:30,
1: sì, tutto orario aperitivo, ecco,
0: rigorosamente live, mi è venuta un'idea.
1: Ci fermiamo un attimo,
0: sì,
1: ci andiamo
0: poi
1: a fare un aperitivo e mettiamo la bottiglia a testa in giù.
0: Questo no, questo no. No, ci dobbiamo fermare un attimo perché il nostro regista, lei è dipendente, da contratto, ha un quarto d'ora di pausa.
2: Devo fare la pausa.
0: Deve, esatto, fare la pausa.
1: Andiamo a parlare di turni, dai, torniamo tra
0: mi
1: poco.
0: Mi è venuta un'idea, perché non andiamo a spulciare tutte le notizie che oggi non sono state fatte per vedere quello che hanno scartato e ci riempiamo l'ultima mezz'ora?
1: E allora dai, facciamo così,
0: allora
1: dai,
0: pausa
1: dai,
0: di un quarto d'ora e poi...

0: piacere di guidare.
1: Anche quest'anno Lip Motor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ.
0: Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Lip Motor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Lip Motor con tecnologia elettrica o EV Hybrid al Vertical Summer Tour e su lipmotor.net.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare, domani in regalo con Repubblica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
9: Radio DJ consiglia
10: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
11: Voi siete matti.
12: DJ Radio DJ.
11: Ho chiesto relax.
13: Ciao Umberto e Damiano.
11: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
14: Voi siete matti.
15: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: Bruno Mars, sì, magari. Harry Styles su Radio DJ, Dance No More, 19:37 minuti, tutto in diretta, la pausa è stata fatta, il contratto è stato rispettato, abbiamo deciso di non farla di 15 minuti,
1: no,
0: ma di 7 certo. minuti più volte nel corso delle due ore, quindi 7 e 7 fa 14, un minuto lo recuperiamo nel finale.
1: Tra l'altro abbiamo approfittato di questa piccola pausa per dare un'occhiata a tutte le notizie che i nostri colleghi, a partire da stamattina, quindi giusto. Quando apre la saracinesca di Radio G.
0: A che ora apre? Alle 7 adesso la saracinesca? Non c'è nessuno alle 6?
1: No, alle 7.
0: Non avete trovato nessuno che fa le 6 di mattina d'agosto, eh? E com'è tanto, questa
1: a settembre
0: storia?
1: Ce li hanno, quindi fai proprio lo spiritoso.
0: Sì. Però mi andava di fare lo spavaldo.
1: No, non lo fare. Tra l'altro, stavamo leggendo notizie interessanti, cioè ci dispiace perché non è stata data importanza a queste notizie.
0: Ah, c'è da dire che noi arriviamo in chiusura della giornata e non è che ci rimane granché da trattare perché tutti trattano tutto, però poi alcune notizie restano lì in disparte, cioè, che mi dispiace.
1: Se tu apri, che ne so, tipo i quotidiani anche online, sono nelle prime pagine, no? E invece le hanno lasciate fuori queste notizie.
0: Sentiamo che cosa non hanno fatto oggi.
1: Allora,
0: ma sei
1: piccola,
0: Rudy, Laura,
1: piccola parentesi. Temptation Island,
0: Che non l'ha fatta nessuno la parentesi.
1: Tanto piace, fa il record d'ascolti ogni volta. Salutiamo Filippo, che è un amico.
0: Il conduttore.
1: Conduttore, certo.
0: Lei le conosci, Filippo Bisciglia?
2: Ci siamo visti poco fa in pausa.
0: Sta pure lui qua, che salutamelo proprio.
1: Allora, Rosario.
3: Non sta qua, ma viene qua a fare la pausa.
0: Pure lui, che sa che c'è il caffè buono qua.
1: Rosario e Alessandra, dopo Temptation Island, non sono tornati insieme.
0: No,
1: mi dispiace. Lui è a Ibiza, lei è rimasta sola a Napoli.
0: Ah, quindi lui si sta divertendo.
1: Pure lei magari si diverte a Napoli, effettivamente. A Napoli pure fanno.

0: festa, non è che per
1: forza. Ma ce l'hanno un cognome? Cioè,
0: no,
1: solo
0: non
1: il nome,
0: sono Rosario,
1: nome.
0: E Alessandra, li conosciamo così a Temptation.
2: Io non so chi siano, non ho seguito Temptation Island, ma si sono lasciati perché uno dei due ha ceduto al corteggiamento di qualcuno del cast.
0: Ti sei visto la puntata?
2: No, e no, allora sto chiedendo non, a te non, che l'hai vista.
0: Non entriamo in merito, andiamo.
1: Vabbè, ma
0: andiamo,
1: dacci qualche particolare
0: andiamo
1: in più.
0: Andiamo su qualche personaggio che conoscete. Sì, questa pure è personaggio nazionale, Ilary Blasi, e nessuno l'ha citata.
2: Nessuno l'ha fatta, né Rudy, né Laura.
0: Nessuno. Ilary Blasi e Bastian Müller a nozze, sì, il 13 settembre in costiera. Tutti bello. I dettagli dei preparativi. La macchina organizzativa è già partita, pensate.
2: Vabbè, se si sposano il 13 di settembre, da mo' che deve essere tutto pronto. Manca meno di un mese.
1: E dai, dici un po'.
2: Dici che cosa hanno, dai, che partita.
0: Sei stato invitato?
1: No, no.
0: E allora, ma non è dato sapersi.
2: No, vabbè, ma scusami,
1: dici qualcosa.
2: Ma mi porti il titolo, mi porti la notizia, approfondiamola. A me interessa questa roba.
0: Questa piace. Ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Conoscete Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?
2: Ti dico
0: Moser?
2: La verità. Ho imparato a conoscerli grazie a te, no, da quando vabbè, mi porti queste notizie.
0: Hanno stanno in vacanza, hanno fatto una vacanza pet friendly in Toscana.
2: Che hanno fatto? Come?
0: Pet friendly in Toscana.
2: Cioè?
0: Dalla spiaggia alla spesa al supermercato con l'amato cane Ercolino.
2: Ercolino, che a Roma Ercolino è un tizio tutto bucato. Ercolino, inteso come quello che usate
0: perché
2: per
0: perché non l'hanno scuola. Fatta questa? Non...
2: Questa era bella, questa almeno Pecchi e Damiani potevano farla.
1: E che cane è Ercolino?
0: È un... c'ha la faccia che sembra un pincher.
2: Qui è piccolino.
0: La coda di un alano.
2: Sì.
1: E la faccia al cane.
0: Poi è un barboncino, il muso.
2: In tempo reale noto il messaggio di Emma, ci scrive: guardate che di Ilary ne ha parlato Enrico il Bagnino.
0: Ah,
2: eh.
0: vedi.
2: Lui è il nuovo re del gossip.
0: Ok, allora se allora ha parlato Enrico qualcosa, allora vuol dire che
2: ha parlato del matrimonio di Ilary e Bastian Müller. Cioè, non basta parlare di Ilary, serve parlare nel dettaglio.
0: Sì,
2: infatti,
0: sì.
2: Vogliamo recuperare i dettagli del matrimonio.
0: Andiamo avanti. Salutiamo Maria Teresa Ruta. Spavento per Maria Teresa Ruta.
2: Che è successo?
0: Ha detto lei, aperte virgolette, sto di merda. Asterisco.
2: Con l'asterisco l'ha detto.
0: La giornalista è stata soccorsa in casa e si è fatta male. Un infortunio domestico purtroppo ha rovinato l'estate alla
2: Maria
0: giornalista.
2: Che si è fatta?
0: Si è rotta l'omero.
2: Ma veramente?
0: Sì, si è fatta male. Brutto infortunio
2: Benissimo.
0: In casa.
2: Ci dispiace.
3: Ed è diventata? Maria Teresa Rotta.
0: Lele, non, è un'amica, non facciamo umorismo su quelli di Temptation. Sì, si può scherzare su loro meno.
2: Comunque noi davamo per scontato che queste notizie nessuno le avesse fatte, ma in temporale c'era una giornata, guardate che queste
0: l'hanno
2: notizie
0: fatta,
2: oggi
0: l'hanno fatta.
2: Allora,
0: questa sicuramente non è stata fatta da nessuno,
2: e aspetta,
0: dispiace.
2: Fammi aggiungere, sì. E non fa merito a chi le ha fatte, noi siamo qui a ridere e scherzare. Comunque
0: Arisa e il curioso trattamento casalingo contro la perdita dei capelli. Dovete usare olio e cipolla rossa, e si è messa, pensate, con la mamma Assunta a fare questo tutorial.
1: Ma tipo soffritto?
0: No, prendi la cipolla, la tagli a metà e va a strofinare proprio sul cuoio capelluto.
2: Questa pure, la potevano fare.
0: Olio e cipolla rossa.
1: Questa è bella, eh.
2: Puzza tantissimo.
0: Però risolvi il problema, fai comunque un buon trattamento ai capelli.
2: Beh, ovviamente, se lo dice Arisa, ci fidiamo. Sì. Vuoi servirci qualche altra notizia?
0: Va bene così, io sulla cipolla, dato l'orario, chiuderei.
2: Ok.
0: Data la fame, chiuderei sulla cipolla rossa.
2: E allora, queste erano le notizie che, guarda un po', chissà perché, nessuno oggi ha trattato.

0: con Can't Feel My Face dal 2015, canzone che non è invecchiata male,
1: no, ci piace,
0: ancora fresca. 19:46, state ascoltando 006. Mi fa strano che nella tua rassegna di notizie, che oggi nessuno ha trattato, non ci fosse quella degli ombrelli da sole.
1: Beh, quella è
0: quella è bella
1: quella
0: veramente.
1: Forse sì, quella
0: chiedo
1: forse
0: a Gianni,
1: merita,
0: nostro redattore, forse magari mi sono perso io qualcuno oggi. Qualcuno oggi nel corso del palinsesto ha trattato il trend degli ombrelli da sole?
2: No, non che io abbia visto almeno.
0: Questa era bella. Allora, recuperiamola noi.
1: La recuperiamo. Intanto salutiamo i tanti amici che ci hanno detto proveranno la ricetta con l'olio e la cipolla rossa.
0: Olio
1: per
0: cipolla rossa.
1: Diciamo garantire
0: da strofinare in testa,
1: sì,
0: contro
1: sì.
0: la perdita dei capelli, parola di Arisa.
1: Sì, sì, Arisa ha lanciato questo tutorial insieme alla mamma.
0: E anche grande apprezzamento a Maria Teresa Rotta, la
1: sì.
0: battuta di,
1: sì.
0: di Lele, e ci fanno anche sapere, aggiungono, che al pronto soccorso è stata un'odissea dal momento che si è rotta l'omero.
1: Beh, certo, è anche
0: però
1: questo
0: era degna di nota, era
1: anche
0: degna
1: questa
0: di nota.
1: Andava citata, giusto.
0: Allora,
2: è molto
0: succede?
2: D'attualità, fra l'altro.
1: Molto.
0: Vi sarà capitato in questi giorni di guardarvi intorno, vedere i turisti e notare che più degli altri anni stanno tutti con l'ombrellino?
1: Sì.
0: Sì, è il caldo record, ma contro il caldo, contro il sole, ci sta la crema, c'è il cappello quello largo, estivo. L'ombrello era una cosa che noi associavamo ai turisti cinesi.
1: Sì,
0: quando
1: di solito
0: vedi gli ombrellini
1: erano
0: da sole,
1: loro, esatto, che avevano...
0: Turisti asiatici,
1: sì,
0: in generale,
1: gli asiatici avevano
0: utilizzano l'ombrello. E invece quest'anno sembra che anche quando passa l'ambulante a venderti le cose ha tolto i bastoni dei selfie e ti vende l'ombrello.
1: Lascia
0: da sole.
1: L'ombrello, quindi.
0: Che cos'è l'ombrello da sole? Non è l'ombrello da pioggia, eh no, è molto diverso. È un ombrello che ha un tessuto resistente al sole,
1: okay.
0: Quindi è proprio schermato, tipo protezione 50,
1: sì.
0: Tipo le maglie quelle del surfista per andare al mare senza che ti bruci, la maglietta per fare il bagno,
1: okay.
0: Quella
1: quel materiale
0: è UPF 50. Stessa cosa sono gli ombrelli da sole. Ci sono di tutte le fantasie, di tutti i temi, e lo puoi utilizzare per andare in giro in qualsiasi città.
1: Chi magari non riesce ad andare al mare, deve andare in giro per lavoro,
0: ora,
1: va con quello.
0: La domanda è l'ennesimo trend estivo che passa e se ne va, o è destinato a restare? Quindi,
2: se continua
0: veramente,
2: questo caldo,
0: se continua
2: è
0: il caldo,
2: destinato a restare.
0: Ci dobbiamo abituare ad andare in giro con l'ombrello da sole, perché come l'inverno
1: sì,
0: piove,
1: sì,
0: apro l'ombrello,
1: quando,
0: l'estate
1: quando
0: c'è il sole
1: devi andare in giro con l'ombrello, certo.
0: Come può essere la storia qua?
1: Beh, potrebbero lasciarlo. Tante volte abbiamo anche i prezzi, cioè uno si sbizzarrisce con prezzi elevati o costano come gli ombrelloni, quelli da pioggia.
0: Dal momento, l'ombrello da pioggia costa più o meno una decina d'euro,
1: sì,
0: se non
1: meno
0: è troppo particolare. Chiederei a Lucia,
1: sì.
0: la nostra terza speaker intelligenza artificiale, quanto costa più o meno un ombrello da sole?
3: Sì.
0: Esatto.
4: Fammi vedere.
0: Intelligenza artificiale.
1: Controlla.
4: Allora, per un ombrello da sole base, di solito parliamo di una ventina,

0: 30 di euro più
1: è
0: o
1: tanto.
0: meno. Se vuoi qualcosa di più resistente con
1: Sì.
0: protezione UV
1: Sì,
0: certificata,
1: quella.
0: stai sui 30-60 euro. Dipende
1: 60
0: molto
1: euro.
0: dalla marca e dalla qualità.
1: 30-60 è una bella
0: 30-60
1: differenza.
0: euro,
1: Però
0: ecco.
1: 60 euro per l'ombrello da
0: Eh beh, però
1: sole.
0: ti salvi, cioè, nel senso, il
1: Sono
0: sole fa
1: tanti per
0: caldo.
1: me. Non ce li spenderei
0: Sì.
1: neanche per il più bello ombrello da
0: Lo
1: pioggia.
0: so, lo so.
1: 60 euro. Ma neanche se ha, sai, la forma della spada laser che si illumina la
0: Sì.
1: canna
0: A poa,
1: dell'ombrello.
0: nemmeno con la poa.
1: Non ce li spenderei mai 60 euro, no.

0: Dirt con Più in Alto su Radio DJ, 19:51 minuti, il nostro numero 347-342-5220. Effettivamente più degli altri anni ci confermano che si vedono girare i turisti con l'ombrello. E però ancora non è sdoganato se non sei turista. Cioè no, se tu devi andare a fare spesa e dal parcheggio vuoi arrivare al centro commerciale o al supermercato senza prendere il sole in testa, l'ombrello non si vede.
1: Non si vede. Ma quindi, neanche gli italiani che magari vanno in vacanza all'estero,
0: io non li so più riconoscere.
1: Non prendi l'ombrello, no.
0: Non so più. Però effettivamente l'ombrello rimane ancora una cosa molto da turista in Italia. Ma vi ripeto, le notizie ci portano da tutt'altra parte. Ci dicono che probabilmente sta diventando un accessorio di uso
1: comune. Tra qualche anno magari, ecco.
0: È bello notare, soprattutto dalla fotografia che ci è arrivata, che in realtà gli ombrelli vengono utilizzati da un sacco di tempo per le auto, per ripararle dal sole. Non è il classico ombrello tondo, quello che ci immaginiamo, ma è una sorta di ombrello rettangolare che si aggancia alla parte alta dei finestrini e ti copre da cofano a bagagliaio. Ti copre tutto quanto sopra.
1: Che quello, diciamo, è l'effetto che invece fa l'ombrello da pioggia quando c'è vento, che si apre praticamente a quattro.
0: Però pure là, tu che utilizzi e ci hai mandato questa fotografia, dove abiti? In un posto senza vento, nel posto più arido del mondo?
1: Forse sì.
0: Perché basta una folata, mi dà l'idea che si porta via tutto e hai buttato i famosi 60 euro che servono per l'ombrellone.
1: 60 euro, questo più o meno è il prezzo che, che ci
0: però
1: stanno,
0: guarda,
1: dicendo.
0: Per quello della macchina ce li spendo 60 euro, per quello mio che ci devo andare
1: non
0: in giro,
1: non
0: ti ripeto, non ci in giro con quello.

0: Radio DJ a chiudere le nostre tre ore. Possiamo chiudere felici perché Francesco ci fa sapere che la moglie ha sdoganato
1: va in giro l'ombrello. Con l'ombrello da sole. Bene,
0: l'ombrello
1: bene,
0: da sole. Ma non per andare a fare passeggiate ai musei. No, lo usa per andare a fare spesa e per fare le sue commissioni. Quindi sta diventando trend anche in Italia. Grazie Lele, grazie Gianni. Vi diamo appuntamento per domani sera a partire dalle 17.
1: Buona serata amici, a domani, vi vogliamo bene.

0: Ocean.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
5: Eccolo il vostro disco preferito!
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le 20. Buonasera dalla redazione di Radio DJ. E scontro politico su Siegfried Ranucci il giorno dopo l'arresto del faccendiere Walter Lavitola, che domani sarà interrogato a Rebibbia. Il vice premier Matteo Salvini infatti attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché, dice il leader leghista, non sarà fatta chiarezza sulla vicenda. Il conduttore denuncia sui social che Salvini vuole la sua sospensione. La reazione delle forze di opposizione non si è fatta attendere. La destra, afferma il Partito Democratico, è giustizialista con Ranucci e garantista con gli amici. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte, la critica del Movimento 5 Stelle. Nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per il governo di Madrid l'atteggiamento dell'esecutivo di Roma dopo la crisi di Ceuta è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni all'exclave spagnola in Marocco. Chiunque entrerà in modo irregolare sarà rimpatriato, assicura il ministro degli esteri iberico Álvarez. Intanto Bruxelles continua a mediare e assicura che i controlli tra Italia e Spagna sono soltanto temporanee e che la situazione tornerà alla normalità. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Secondo il Washington Post e il New York Times, il tycoon sarebbe salito a bordo del velivolo presidenziale sotto gli occhi delle telecamere, per poi essere trasferito segretamente su un Boeing delle forze americane nascosto in un container per il catering aeroportuale. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 avevano ritenuto credibile una minaccia di Teheran di assassinare Trump, ma la decisione di agire in questo modo ha provocato numerose critiche perché non è stata comunicata a nessuno e perché per diverse ore non si sapeva dove si trovasse il presidente degli Stati Uniti. Agli Europei di Atletica di Birmingham stasera alle 20.25, quindi tra circa 25 minuti, Nadia Battocletti cercherà il podio nei 5.000 metri femminili. Circa un'ora dopo, alle 21.30, Marcel Jacobs sarà impegnato nella semifinale dei 100 metri maschili. Alle 22.45 in programma invece l'eventuale finale.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In serata tempo stabile e caldo su tutto il paese, domani mattina prosegue l'ondata di calore su tutta Italia. Nel pomeriggio locali temporali tra Alpi e Appennini con qualche sconfinamento in pianura, temperature ancora bollenti con picchi fino a 39 gradi. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate su Radio DJ c'è Notorious a fornirvi la giusta colonna sonora sia che siate in vacanza sia che siate al lavoro. Buona serata a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna come Maurizio Rossato, ma soprattutto ci sono un sacco di canzoni da ascoltare insieme in un bel filotto senza interruzioni. Tra poco arriva Runway di Lady Gaga e Doci dal film Il Diavolo Veste Prada 2, ma prima un brano che quando uscì in piena pandemia ci ricordò di quanto ci mancasse ballare. A produrla c'erano The Blast Madonna e Fred Again e il loro viaggione si intitola La marea. We've lost dancing.

live through this. What comes next will be marvelous.

Runway, Lady Gaga e Doci, anche loro immancabili nel mixtape, nella cassetta mista delle vacanze 2026, con la loro canzone che abbiamo riascoltato anche qui all'interno di Notorious su Radio DJ. Ancora buona estate a tutte e tutti, tra poco c'è Gigi Perez con Sailor Song, ma prima facciamo un'incursione negli anni 80 per recuperare uno dei brani più riconoscibili della storia del pop. Stiamo parlando dei Tears for Fears, che riascoltiamo con Mad World.

Siete su Radio DJ e la canzone appena ascoltata è la hit di Gigi Perez intitolata Sailor Song, che a distanza di 2 anni dalla pubblicazione è ancora in classifica sulle piattaforme di streaming praticamente in tutto il mondo. Un successo pazzesco, trainato come spesso accade ovviamente dai trend di TikTok. Prima invece gli anni 80 dei Tears for Fears con Mad World, tra poco Tame Impala e Jenny con Dracula Remix, ma ora invece cambiamo completamente genere, entriamo nella leggenda del rap italiano con i Sangue Misto dal 1994 e la loro Cani Sciolti.

Dracula di Tame Impala, sura di DJ in questa bella hit notturna insieme a Jennie delle Blackpink. Prima Sangue Misto con Cani Sciolti, tra poco ancora i pop con Night e la sua Forte, ma prima uno dei brani più emozionanti che la techno europea abbia mai prodotto. Su il volume perché arriva Paul Kalkbrenner con Sky and Sand.

0: Notorious.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: singolo del rapper e cantante Night from Isernia Molise, che va a chiudere questo blocco di Notorious. Noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo, sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
6: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
6: Una produzione, One Podcast.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Notorious on radio DJ.
7: Notorious.
6: Notorious on radio DJ.
8: Rieccoci dopo la pausa su Radio DJ, torna Notorious, un'altra mezz'oretta di musica da ascoltare insieme. Io sono Francesco Quarna, ancora buona serata a tutti e a tutti, come c'è Maurizio _ Rossato, ma soprattutto ci sono gli artisti. E allora tra poco arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, ma prima c'è un artista canadese, magari non famosissimo in Italia, ma che negli ultimi concerti tra Roma, Bologna e Milano ha fatto il pieno di pubblico e ha davvero spaccato. Parlo per esperienza personale perché ho avuto la fortuna di vederlo live proprio nella data milanese.

Lui ha uno stile pazzesco, come diciamo a Summer Camp è un po' il re dei cappellini deboli per via di questi berretti che indossa, che poi sono diventati di moda, ma soprattutto scrive canzoni molto belle, che poi alla fine è quello che conta. Insomma, tutto questo per dire che su Radio DJ arriva Mac DeMarco con una stupenda Chamber of Reflections.

Ancora una volta all'interno di Notorious, che ormai lo sapete, insomma, è la playlist dell'estate firmata a Radio DJ. Prima c'era Mac DeMarco con Chamber of Reflections, tra poco Dave Thames con Rain Dance, ma prima giochiamo facili con un titolo che quasi non serve annunciare. Su DJ c'è Michael Jackson con Billie Jean.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Stupenda Rain Dance, il re del grime inglese Dave, insieme alla cantante nigeriana Tems, sura di DJ a portare un po' di coolness all'interno di Notorious. Tra poco invece c'è Somber con Back to Friends, ma prima riascoltiamo un pezzo bellissimo che a me fa sempre scattare il brividello, dell'annata 2017. Scritta da Calcutta, cantata da Francesca Michelin, questa è Io non abito al mare. No.

0: Talk to Friends, la canzone intramontabile di Somber, forse la più longeva in assoluto della nostra programmazione, almeno da un anno abbondante a questa parte. Prima Francesca Michelin con Io non abito al mare, mentre adesso arriva un filotto dance, tra poco infatti ci sono gli Another e 54 Ultra con Talk to You, ma prima dal 1997 su DJ gli Smoke City con il remix di Mr. Gorgeous.
1: Cool and calm, Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by, they all sigh.

0: Come direbbe il mio amico Alex Forolfi, andiamo a chiudere questa sequenza musicale di Notorious. La canzone si intitola Talk to You e l'avete sentita qui all'interno della playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
6: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: my view. Radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Yes, rieccoci con Notorious, rieccoci con la colonna sonora dell'estate firmata Radio DJ. Buone vacanze a chi le ha già iniziate, buon lavoro a chi è ancora lì tutto affaccendato. In ogni caso qui c'è il sound giusto per entrambe le situazioni. Io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio underscore Rossato alla production. Insieme mettiamo la musica e poi giusto qualche parola qua e là per annunciarvi le canzoni. E allora tra poco arrivano Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope. Ma prima ci riascoltiamo un pezzone che riassume perfettamente il suono di Radio DJ di un'estate di metà anni 90. Dal 1995 c'è Ziggy Marley con Power to Move Ya.

all'interno della playlist di Notorious. Prima c'era Ziggy Marley con Power to Move, a tra poco Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma prima dal 2011 ripeschiamo un featuring che all'epoca sembrava un esperimento e che poi invece diventò uno dei brani più programmati di quell'anno dalle radio un po' di tutto il mondo. Stiamo parlando dei Gym Class Heroes featuring Adam Levine con Stereo Hearts.

Siete su Radio DJ e questa era l'ultima super ipnotica di Ariana Grande, che si intitola Heather, I Made You Love Me. Prima c'erano i Gymnast Heroes e Adam Levine con Stereo Hearts, tra poco MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma prima arriva una cover particolarmente riuscita di un vecchio brano del 1972 di Franco Califano. A metterci nuove voci e nuovi suoni ci pensiamo

0: on time.
1: Girl Next Door su DJ, c'erano MGK e Wiz Khalifa con questa canzoncina che fa venire voglia di farmi il mio primo tatuaggio, così giusto per assomigliare un pochino a questi due artisti che di inchiostro sparso qua e là sulla pelle ne hanno parecchio. Prima c'erano i Delta V con Un'estate fa, tra poco Fra Quintale e Giorgio Poi con Missili, ma prima arriva Dominic Fike con un pezzone che nel 2019 passava tantissimo e che si intitola

0: Ale Giorgio poi insieme in una delle collaborazioni più riuscite dell'indie italiano degli ultimi anni, in questo caso era l'annata del 2018, così, quasi come se fosse un vino. E a proposito di cose da bere, rigorosamente analcoliche, mi è venuta sete, quindi ci fermiamo per un po' di pubblicità, io mi faccio una cedrata, Maurizio una spuma nera, ok? E poi siamo di nuovo qui, sempre su DJ.
1: Notorious on radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
5: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo!
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
2: No!

0: Have fun with
1: Chanteclair, il gallo del pulito. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
2: Notorious on radio DJ.
3: Notorious.
2: Notorious on Radio DJ.
4: Rieccoci dopo la pausa su Radio DJ. Torna la musica di Notorious con me, Francesco Quarna, e con Maurizio _ Rossato alla production. Tra poco c'è Gaia con Bossa Nostra, ma prima arriva un brano che fu una delle colonne sonore dell'estate del 2000 grazie a un sample dei Red Hot Chili Peppers, ma soprattutto al carisma del cantante Shifty, purtroppo scomparso qualche anno fa. Il titolo del pezzo era Butterfly e loro erano i Crazy Town.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia immancabile nella cassetta mista dell'estate 2026 chiamata Notorious, che è il programmino che state ascoltando in questo momento su Radio DJ. Prima i Crazy Town con Butterfly, tra poco Olivia Dean con Man I Need, ma prima dal 2010 c'è Tayo Cruz con Dynamite.

Need, uno dei successi dello scorso inverno, riascoltato nel bel mezzo dell'estate 2026, così per portare un po' di frescura, per portare un po' di refrigerio. Lei era Olivia Dean con i suoi vestitini a fiori, ovviamente qua su DJ. Prima invece c'era Tayo Cruz con Dynamite, tra poco Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, ma prima arriva il momento karaoke di oggi. Sul volume, fuori la voce, perché c'è Raf dall'estate 2001 con Infinito.

0: Su Radio DJ c'erano Karol G e Manu Chao, entrambi in tour quest'estate in separata sede, con date molto molto attese anche in Italia. Ed era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour.
2: Passa allo stand il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
1: Melone retato.
5: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.

programma che ogni estate su Radio DJ vi tiene compagnia con la musica giusta. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutti e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e anche stasera abbiamo messo insieme una bella playlist con i successi di tutte le estati, compresi quelli di questa caldissima estate 2026. Partiamo subito allora con questa sequenza fatta di tante canzoni e pochissime parole, lo facciamo insieme a Bruno Mars in arrivo tra poco con On My Soul, ma prima dal 1992 una chicca con un flow pazzesco. Su Radio DJ Paris e la sua meravigliosa The Days of Old.

My Soul si intitola così l'ultimo singolo di Bruno Mars, estratto dall'album The Romantic, in scaletta ovviamente anche nella doppia data allo stadio di San Siro. Non sbaglia un colpo il Brunetto, bravo. E anche a Notorious modestamente facciamo del nostro meglio per mettere insieme una bella playlist tra brani del passato e brani dell'estate 2026. Avanti veloce allora, su Radio DJ tra poco Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, ma prima i Pinguini Tattici Nucleari, che riascoltiamo con una loro hit storica, diciamo così, dell'annata 2022, cioè Giovani Wannabe.

cosa americana ultranate, quella di Free per intenderci, che porta tutta la sua energia in questa traccia che è attualmente una delle più shazammate al mondo. Pazzesco, insomma, c'è curiosità intorno a questo progetto. Prima i Pinguini con Giovani Wannabe, tra poco Malcolm Todd con Earrings, ma prima una di quelle perle che in via Massena si adora da sempre, ecco. Ancora dance, ancora house, direttamente dal 1995 ci sono i D'Lacy con Hideaway.

Earrings, Malcolm Todd, roba Gen Z in purezza, diciamo che dai trend di TikTok poi si è spostata, come spesso accade negli ultimi anni, nelle classifiche di ascolto a livello globale. Prima di Lacey con Hideaway, tra poco Fulminacci con Maledetto Me, ma prima dall'album di debutto di Adele, quello intitolato 19, recuperiamo la meravigliosa Chasing Pavements.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare, domani in regalo con Repubblica.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
5: Radio DJ consiglia
6: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
5: Notorious on Radio DJ.
7: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious e torna la musica firmata a Radio DJ. Buona serata a tutti e a tutti, io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio _ Rossato e davanti a noi un'altra bella mezz'oretta con una playlist da condividere, un po' come certe portate in quei ristoranti fighetti. E tra poco, non a caso, arriva quel gourmand di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima, dal 2005, un po' di suono urban con le Pussycat Dolls, Busta Rhyme e la loro

Coca-Cola, Tommaso Paradiso, suora di DJ con il suo singolo per la collezione Primavera-Estate del 2026. Canzone che ci piace molto e che contiene una reference, neanche troppo nascosta, di una canzone di un'altra band generazionale che amiamo particolarmente. Forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, stiamo parlando della ballad dei Gorillaz che si intitola On Melancholy Hill.

Notorious on Radio DJ, your summer personal playlist.

0: si chiama Morreccio, che bueno, mi aiuta.
1: Eccolo qua, Bad Bunny, l'artista che è riuscito a trasformare il reggaeton in un genere cool a livello mondiale, riascoltato con il suo classico contemporaneo che si intitola DTMF. Siete su Radio DJ, tra poco Gracie Abrams con Hit the Wall, ma prima un po' di musica italiana di grande qualità grazie alla cantantessa a.k.a. Carmen Consoli dal 2002 con Parole di Burro.

Hit the Wall, Gracie Abrams con tutto il suo talento e la sua eleganza, sora di DJ all'interno di Notorious, in attesa di vederla live la prossima primavera all'Unipol Dome di Milano. Manca ancora un bel po', insomma, sarà da queste parti il 23-24 maggio, ma meglio portarsi avanti con i biglietti. Tra poco invece arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It, ma prima manteniamo una certa atmosfera soffusa e ipnotica, facciamo un salto indietro nel tempo di ben 43 anni per riascoltare i Froir con la bellissima Doot Doot.

0: Beat di Martin Garrix ed Ed Sheeran. Chiudiamo questo blocco di Notorious con Francesco Quarne e Maurizio Rossato e la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Su National Geographic Italia, cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Radio DJ, una nazione, una stagione anche d'estate.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare, domani in regalo con Repubblica.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Perché? Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Have fun with
0: Chantecler, il gallo del pulito.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate. I wanna shoot, baby.
4: Shoot. Oh, how you doing, baby? Shoot. No.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
4: Legend con Alex Farolfi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio DJ.
7: Una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: Summer Night.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Summer Night.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: senti capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Summer Night.